del quartiere, la guerra di una città, la guerra di una provincia. Che cos'è? Qual è la base di tutto questo? Io ho individuato almeno 3 o 4 radici. La prima, il potere. La seconda, il possesso. La terza, il denaro. La quarta, la sopraffazione. Che cosa significa ognuna di queste cose? Proviamo a portarla proprio esistenzialmente dentro la nostra vita. Come si manifesta il potere? Il potere si manifesta così. Io sono felice se tutto corrisponde a quello che io ho dentro la mia testa. Se io posso fare tutto quello che voglio e se il mondo gira per il verso che io ho pensato essere giusto. Questo tipo di potere funziona se gli altri si sottomettono a me, alle mie idee, alla mia sensibilità, alla mia visione del mondo. Allora succede che io comincio a dividere le persone, le situazioni, tra buoni e cattivi. I buoni sono quelli che la pensano come me, i cattivi quelli che non la pensano come me. Cosa faccio io? Quando comincio a dividere buoni e cattivi, questa divisione di buoni e cattivi la allargo sempre di più. Ho bisogno dei nemici, perché i nemici sono quelli che io combatto, perché noi siamo i buoni, noi siamo dalla parte del giusto. Se tu parli con Putin, ti dice che lui ha ragione. Se vai in Ucraina ti dicono che loro hanno ragione, se vai a Gaza i palestinesi ti diranno che hanno ragione, se vai in Israele loro diranno che hanno ragione. Tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Che cos'è il potere? Il potere è sottomettere l'altro fino al punto in cui chi è che vince, chi riesce ad affermarsi sull'altro. I romani, questi l'avevano capito bene. I romani dicevano: se volete veramente la pace nasce dal fatto che noi vi sottomettiamo tutti, e questa è la pace romana. In casa la pace è che a un certo punto vinco io e quindi sono tutti sottomessi alla mia visione del mondo e c'è pace nella mia famiglia, certo, sono tutti schiacciati da te. Nel posto di lavoro la pace nasce dal fatto che c'è un violento o una violenta che a un certo punto si impone su tutti gli altri. E se tu parli con questa persona, dici: ma come lavoro io, ma come intendo io il lavoro, ma da quando ci sono io qui? Gli altri non la pensano proprio in questo modo. Lei sì, lui sì. Allora vedete, la seduzione del potere è una cosa terribile. Perché la seduzione del potere ha semplicemente una soluzione. Se tu vuoi una pace esercitando il potere, uno deve perdere, l'altro deve essere schiacciato. Quindi chi è che vince? Il più forte, il più violento, chi grida di più, chi ha più armi, chi ha il coltello dalla parte del manico, capite? Ma noi possiamo parlare di pace quando la pace si costruisce sulla violenza dei potenti? Noi possiamo parlare di pace quando in una relazione vince chi è più violento, chi è più forte, chi esercita in maniera peggiore il suo potere. Ha voglia che vogliamo dare lezioni di pace dall'altra parte del mondo, ma nella mia vita io come esercito il potere? Attenzione, io come tollero il potere degli altri? Perché guardate, se uno si lascia sottomettere dal potere di un altro, tu diventi complice di quello. Non potete far questo. Gesù non vuole questo. Gesù ha passato tutta la sua vita rinunciando alla violenza, ma mai rinunciando a se stesso. Mai. E tutti i testimoni di Cristo hanno rinunciato alla violenza, ma mai alle proprie idee. I martiri nascono per questo. Tu mi puoi pure minacciare che mi uccidi se non rinnego la mia fede, ma io la mia fede non la rinnego. Il tuo potere non mi può togliere la coscienza, capite? Schiacciare l'altro, annullare l'altro, la seduzione del potere. C'è un'altra radice, il possesso. Il possesso è terribile perché il possesso ci dà l'illusione che noi abbiamo tutto sotto controllo.
Più tu hai le cose in mano, più pensi di avere le redini della vita. E quindi cosa fai? Pensi che più avrai, più nella vita sarai felice. Il problema è che non basta mai col possesso. Mai. Chi basa la sua vita sul possesso è sempre un infelice. Appena è sazio di qualcosa, trova qualcos'altro. E poi vede intorno a sé sempre qualcuno che potrebbe rubargli le sue cose. Pensateci un po'. Le guerre dove le andiamo a fare noi? Non lo so, le andiamo a fare in territori dove non ci sono materie prime? Lì non ci sono guerre. Ma se in un territorio ci sono materie prime, se c'è un porto strategico, se un luogo... Ah, là, tutto lì si gioca! Perché il Dio di questo mondo è il Dio denaro, è il possesso. Ora, non dobbiamo andare ai massimi sistemi, ma dobbiamo domandarci se la nostra vita è tutta poggiata sul possesso o no. Chi vive la propria vita con il possesso può avere pace? No, ha sempre paura che qualcuno gli rubi. Sempre. Gesù racconta una parabola terribile nel Vangelo. Una parabola che dice così. Il raccolto di un uomo va benissimo. E va talmente tanto bene che non bastano più i granai per poterli riempire. E che cosa fa quest'uomo? Demolisce i granai, ne costruisce di più grandi e riempie tutti i granai di tutto quello che ha raccolto quell'anno. È diventato straricchissimo. E quando finisce di raccogliere tutto e di chiudere la porta di quei granai che sono diventati grandissimi, quest'uomo parla tra sé e dice: anima mia, adesso godi tutto. E dice Gesù che il Signore dice a quest'uomo: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita, e tutto quello che hai accumulato, di chi sarà? Passiamo la vita ad accumulare, accumulare, accumulare, accumulare, per poi molto spesso non goderci nulla e diventare la causa dei litigi di chi viene dopo di noi. Non qui, dico, in alcune parti potrebbe succedere che la gente litiga per la roba. Terribile, no? Poi l'altra cosa che mi colpisce è che uno dice: no, noi questa cosa non la faremo mai. Va bene, ci sentiremo su questo. Guardate, siamo tutti sottoposti a questa suggestione. Nessuno di noi può dire: ai, a me non c'entra. Però la radice della guerra e del conflitto molto spesso è nel possesso. E la terza cosa è la sopraffazione. In che cosa consiste la sopraffazione? È ancora una volta una forma di potere, però ha una caratteristica particolare questa. E in questo periodo storico purtroppo è diffusissimo. È il narcisismo. Il nostro io prende il sopravvento su tutto. Allora, nella sopraffazione, che cosa accade? Che tu fai tutte le cose a tua immagine e somiglianza. Tutto deve assomigliare a te, tutto, persino Dio. E qui è terribile, perché lì dove ci sono troppi io, non ci può essere nessuna comunità, capite? Una persona che dice solo io, non può amare nessuno. Una persona che dice io, non può lavorare con nessuno. Una persona che dice io, non è di aiuto a nessuno. Perché la scoperta più grande della vita, lo sapete qual è? È quando uno capisce che la cosa più bella è dire noi, non io. Ma la tentazione del narcisismo forse è la cosa più evidente in questo momento storico, perché noi veniamo attualmente fomentati moltissimo nel nostro individualismo. Sapete perché? E io lo ripeto in tutte le lingue: più una persona è individualista, più è sola. Più è sola, più è infelice. Più è infelice, più puoi manovrarla.
Ecco perché la cultura contemporanea ci vuole tutti individualisti. Perché così noi siamo infelici e da infelici siamo manovrabili. La cultura contemporanea ci vuole tutti individualisti. Perché così noi siamo infelici e da infelici siamo manovrabili.

dietro alle reti vuote. Sarebbe stato facilissimo, no? Amico, fai il pescatore, lascia perdere. Se questi sono i risultati, fai il prete. Avrebbe funzionato tantissimo in termini vocazionali. Invece no, prima lo rimanda al largo, gli riempie le reti di pesci, con quel senso di pienezza gli dice: seguimi. Non manovra gli infelici. Invece la società contemporanea è tutta costruita sull'infelicità di ognuno. Qual è la medicina che dà Gesù? Qual è la speranza che ci dà Lui? Il contrario del potere, lo sapete cos'è? Il servizio. Le persone che vogliono vincere il potere devono cominciare a domandarsi non come gli altri possono servirmi, ma come io posso essere utile agli altri. È una rivoluzione dello sguardo. E concepire tutte le cose che facciamo non come un esercizio di potere, ma come un esercizio di servizio. Quando una persona occupa un posto di responsabilità, non può più chiedersi che cosa mi serve a me. Perché se io occupo un posto di responsabilità, la priorità sei tu, non io. Un buon papà occupa un posto di potere all'interno di una famiglia. Una mamma occupa un posto di potere all'interno di una famiglia. Qual è il potere che gli dà? La sua paternità o la sua maternità? Pensare innanzitutto ai figli. Capite? È il servizio la soluzione del potere. Ma se io a un certo punto comincio a dire: ah, io per non sentirmi solo metto al mondo un figlio, quindi ti stai servendo di una gravidanza per non sentirti da solo? Ah, io per affinché la mia famiglia sia in questo modo, io ho deciso che voglio un figlio prete, uno medico e uno ingegnere. Cioè, a te non interessa cosa vogliono i tuoi figli, tu hai stabilito che cosa dovrebbero fare i tuoi figli per la tua felicità. E purtroppo queste cose succedono anche, no? Che cos'è che ci guarisce dal potere? E cominciare a servire. Servire significa dire: come io posso essere utile alla vita di qualcuno? Ma abbiamo il coraggio di farci questa domanda? Perché per noi è più facile stabilire quello che gli altri dovrebbero fare per la mia felicità. Se la politica facesse questo, se la chiesa facesse questo, se la mia famiglia facesse questo, se i miei colleghi facessero questo. Abbiamo chiaro cosa dovrebbe fare il mondo affinché tutto funzioni. E quello che puoi fare tu per il resto del mondo? Il potere del servizio. Qual è il contrario del possesso? La parola di Dio lo spiega così: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Cioè il dono. Avete mai fatto l'esperienza di essere felici per un dono che avete fatto? È bellissimo, no? Quando tu puoi dare qualcosa a qualcuno. C'è una gioia nel cuore che il possesso non può dare. Quando tu cominci a donare, la vita si moltiplica. E l'atteggiamento del dono è quello che ci guarisce interiormente. Non ci fa più avere paura di perdere, non ci fa più avere paura del fallimento. Il dono ha un potere curativo straordinario. Altro che possedere e donare. E poi c'è l'ultima cosa, la sopraffazione che viene col nostro io. Qui vedete, la cura è l'umiltà. In che cosa consiste l'umiltà? Sapete chi sono gli umili? Quelli che hanno fatto pace con la loro fragilità. Gli umili sono quelli che accettano di essere esseri limitati, che hanno tantissime cose belle e tante zone d'ombra. Noi guariamo dal nostro narcisismo
quando cominciamo ad accettare tutto quello che nella vita è storico.

morto. Noi guariamo dal nostro narcisismo quando cominciamo ad integrare dentro la nostra vita tutto quello che normalmente vorremmo buttare via. Gesù non ha mai guarito la diversità delle persone. Ha tolto l'impedimento a quelle persone, ma mai gli ha cambiato la loro diversità. L'incontro con Paolo non ha cambiato Paolo, ha tolto a Paolo ciò che era di impedimento ad essere veramente Paolo, e così via. In pratica, lo sapete chi è che ha questo potere? La verità. Invece noi come usiamo la verità? La verità la usiamo come un'arma contro gli altri. La verità la usiamo come gossip. La verità la usiamo come pettegolezzo. La verità la usiamo per farci fatti degli altri. La verità la usiamo per sentirci migliori degli altri. Il demonio usa così la verità, amici. La verità che edifica viene dall'amore. Io ti dico la verità perché ti amo, non perché ti voglio ferire. Ora faccio una domanda. Noi siamo capaci di dire la verità a qualcuno con amore? Guardate che se non avete amore, non dite nemmeno la verità. Perché non aiuta. Se vi sfogliate il Vangelo, vi accorgerete che Gesù incontra gente improponibile, con delle storie difficilissime, ma trova sempre un modo di amore nel dirgli la verità. Vi ricordate il paralitico che da 38 anni è paralizzato su quel lettino, no? Non può muoversi, a pochi passi c'ha una piscina, ma nessuno lo porta a questa piscina per guarire. Gesù va da quest'uomo che si trova paralizzato da 38 anni, va lì, gli domanda: vuoi guarire? Vi ricordate questo dialogo, no? Lo guarisce, quest'uomo si alza, prende il suo lettuccio, se ne va, eccetera. Dopodiché Gesù lo incontra nel tempio. Sapete cosa fa? Lo guarda e gli dice: stai camminando, no? Ti piace camminare, bello, no? Che sensazione di libertà. Ti dico solo una cosa: non peccare più, perché non ti succeda qualcosa di peggio. Capite cosa ha fatto? Prima l'ha guarito, poi gli ha detto la verità. Non gli ha fatto nascere il senso di colpa della sua malattia, capite? Lo ha sollevato e poi gli ha detto: da adulto non fare più cose che ti condurranno a quella paralisi. Oh, la samaritana. Vi ricordate questo dialogo di questa donna lì? Sapete perché si trovava lì a mezzogiorno, no? Perché a mezzogiorno non andava nessuno a prendere l'acqua, perché faceva caldo. Quella donna andava lì perché non voleva incontrare nessuno a mezzogiorno, probabilmente perché si vergognava. E Gesù parla con questa donna, la quale comincia a dire: un giudeo che parla con me, che sono samaritana. Nel bel mezzo del discorso Gesù le dice: mi fai a chiamare tuo marito? E quella dice: non ho marito. E Gesù dice: certo, ne hai avuti 5. E l'attuale non è nemmeno tuo marito. Ma il modo con cui Gesù la aiuta a fare verità è di un amore straordinario. Oggi è un giorno speciale, no? In una coppia sappiamo dirci la verità con carità? In una comunità sappiamo dirci la verità con carità? In un contesto politico internazionale sappiamo dire la verità con carità? Altrimenti tutto diventa accusare, puntare il dito, spaccare, dividere. Gesù ci ha insegnato un altro modo. È la verità nell'amore. Questo cambia la vita delle persone. Allora vedete, il servizio, il dono, la verità con l'amore, questi sono gli antidoti a tutte le guerre, a tutti i conflitti, a tutte le divisioni, a tutte le radici di mancanza di comunione. E chiudo dicendovi questo. Che cos'è che unifica la vita? Lo dicevamo all'inizio. Quando una persona si sente amata, la sua vita diventa un tutt'uno.
Quando una persona non si sente amata, la sua vita è tutta spaccata. Solo l'amore ha questo potere unificante. Ma la dimostrazione che noi stiamo vivendo come ci ha insegnato Gesù è tutta racchiusa in una parola che noi cristiani forse usiamo, forse anche abusiamo, ma non so se ne abbiamo capito fino in fondo il significato. Ed è la parola comunione. In che cosa consiste la comunione? La comunione è la capacità di tenere insieme cose diverse. E guardate che solo nella comunione riusciamo a tenere insieme cose diverse. Noi normalmente per tenere insieme le cose non usiamo la comunione, usiamo l'uniformità. Adesso il parroco sono io e si fa come dico io. La comunità la uniformo alla mia visione. Allora dico, la mia comunità è unita, ma non come ci ha insegnato Gesù. Perché Gesù ci ha insegnato di tenere insieme la diversità, non di cancellare la diversità per far vincere soltanto una cosa. La Chiesa è costantemente in conflitto per questo, perché la Chiesa ogni mattina deve svegliarsi e imparare la comunione. In pratica deve accettare che attorno allo stesso tavolo sieda un grezzo come Pietro, un sensibile come Giovanni, un affidabile come Giacomo, un traditore come Giuda, tutte persone diverse, ma tutte attorno allo stesso tavolo, capite? La comunione è la testimonianza che noi stiamo vivendo in maniera sana questo messaggio di Gesù. E cioè, si vince, si ha la pace, non come la intendevano i romani. Spianiamo tutto e così andiamo tutti d'accordo. E quando ognuno può essere se stesso senza sentirsi sbagliato, quando ognuno può essere se stesso considerando il suo essere se stesso una ricchezza per gli altri, quando uno può essere se stesso insieme agli altri, se a casa mia io non posso essere me stesso, non c'è pace. Se nella mia comunità io non posso essere me stesso, non c'è pace. Se in uno Stato non c'è lo spazio per tutti, non ci può essere pace in quello Stato. Se nel mondo noi non accettiamo che è fatto di cose diverse, non ci può essere la pace nel mondo. Allora capite che se noi vogliamo risolvere la pace col pacifismo, non abbiamo risolto o capito il messaggio di Gesù. Perché il messaggio di Gesù lo si comprende non come qualcosa di esterno a noi, ma come qualcosa che comincia dentro di noi, cresce attorno a noi e arriva fino agli estremi confini della terra. Perché potrebbe succedere, fratelli, che se io vi dicessi andiamo là fuori a manifestare per la pace in Medio Oriente, tutti verrete con me e ci metteremo dietro uno striscione tutti insieme e tutti saremo convinti di fare la cosa giusta, ma non saremo disposti a portare pace a casa nostra, pace dentro di noi, pace con la gente che vive con noi, pace con le persone che sono nella mia comunità. Ma se io non sono capace di una pace possibile, perché domando quella impossibile? Allora io credo che noi cristiani davvero possiamo essere chiamati figli di Dio solo se siamo operatori di pace. Ma siamo autorizzati a dare lezioni di pace agli altri quando cominciamo però da noi stessi. Quando mettiamo in pratica quello che Gesù ha donato a ciascuno di noi. Se io mi lascio raggiungere dall'amore di Gesù, la pace è cominciata nella mia vita, perché il potere si è trasformato in servizio, il possesso in dono, la verità è diventata una maniera di amare e non di accusare,
Il mio io non è più un impedimento, ma è un tassello del noi. Io auguro a me e a ciascuno di voi, ecco, di poter testimoniare questa speranza. Io credo che se c'è speranza che io possa imparare un po' di questa pace, c'è speranza anche per tutto il resto del mondo. Ma se io mi taglio fuori da questa speranza, il mondo è condannato ad essere disperato. E credo che noi abbiamo il dovere, e concludo, di non smentire Gesù. Gli operatori di pace sono quelli che lottano per la giustizia, sono quelli che non tacciono davanti alle cose sbagliate, sono quelli che si impegnano, sono quelli però che hanno capito che l'inizio di tutto è il proprio cuore, dal cuore fino agli estremi confini della terra. Ora si tratterà di rispondere a questa domanda: se andando a casa ciascuno di noi vuole iniziare un'opera di pace, se ciascuno di noi vuole dare inizio a questa speranza, mettendo mano a quel grande progetto che Gesù ha lasciato a ciascuno di noi e che la teologia ha tradotto con un termine che ormai noi abbiamo frainteso. Sapete qual è il termine? Conversione. Che cos'è la conversione? È lasciare che la rivoluzione di Gesù inizi da me. Ecco, solo chi si converte può dire di essere un operatore di pace, e proprio per questo essere chiamato figlio di Dio. Grazie.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

avvenuta dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri dare stabilità e di un maschile paterno, in grado di guidare e di correggere, di indicare una strada da percorrere. Il vivente, per crescere, ha bisogno della stabilità di un terreno e di una direzione verso cui andare. Dopo gli anni dei primi incontri, vengono per i bambini gli anni dei perché. Non c'è niente di cui sorridere e tantomeno per cui spazientirsi. I perché dei piccoli sono un segno dell'ansia metafisica dell'uomo. Guai agli esseri umani che non hanno più perché. Vuol dire che in loro si è spenta quella giovinezza che rende bella ogni età della vita. Solo se noi grandi abbiamo accettato di ricevere le risposte alle domande fondamentali, possiamo sostenere chi si trova smarrito di fronte ad esse, o chi, per l'età, non è ancora in grado di rispondere. Quello che ci è chiesto ci obbliga a riscoprire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Nessuno di noi nasce dal nulla. L'uomo viene alla luce sempre dentro una tradizione. Parla una lingua, si sente a poco parte di una certa storia. Sente familiare una visione della vita, quella che gli trasmettono i suoi genitori. Non dico che dovrà mantenerla per tutta l'esistenza, ma non potrà evitare, se vuole crescere, di fare i conti con essa. Anche i genitori che pensano sia bene non trasmettere ai piccoli nessuna Weltanschauung finiscono per comunicare loro il dogma del relativismo che lascia colui che cresce in balia del potere e delle mode. Do ai miei figli da mangiare, un tetto, una scuola, ma si farà lui un'idea del mondo. Chi ragiona così nega al bambino che cresce ciò di cui ha più bisogno per vivere. Aiutiamo piuttosto i nostri figli a rispondere alle domande che vengono dal loro cuore alla loro mente attraverso gli incontri che fanno, e aiutiamoli a scoprire quella voce che c'è nella loro vita. Spieghiamo che si possono chiamare le cose con il loro nome e che si può dire male a ciò che è male e bene a ciò che è bene. Che si può ascoltare con frutto la voce della coscienza che ci parla del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. Me lo ha fatto venire alla mente un padre che mi ha scritto: lo vedo nei miei figli, attendono dal papà un'indicazione su cosa è vero o no, su cosa è giusto o no. Aiuteremo così i nostri ragazzi a vedere che la vita è anche una lotta, che occorre sacrificarsi e combattere. Non tutto c'è dato senza impegnarsi per ottenerlo. I nostri figli non hanno bisogno innanzitutto di un benessere, ma di essere, cioè di affetti, di correzioni, di indicazioni di strada, anche di divieti, purché spiegati nelle loro ragioni. Figli nascono per lasciare la casa. C'è un esempio bellissimo di Don Giussani a questo proposito.
Una donna veniva regolarmente a confessarsi. Per qualche tempo non l'ho più vista. E quando è ritornata mi dice: ho avuto una seconda bambina. E senza che io le dicessi niente aggiunge: sapesse che impressione. Appena mi sono accorta che si era staccata, non ho pensato se era un maschio o una femmina, se stava bene o male, ma la prima idea che mi è venuta è stata questa: ecco, comincia ad andarsene. Lasciare i genitori, i fratelli, la casa è un processo che comincia da molto lontano. Certamente dall'adolescenza, quando mettiamo in discussione ciò che abbiamo ricevuto per farci un'idea nostra delle cose e della vita. È un periodo di crisi in cui il ragazzo si chiede, non sempre in modo cosciente, se quella che gli è stata insegnata è una strada valida per raggiungere la sua statura adulta. Non è facile capire e tantomeno intercettare i giovani in questo periodo della loro ricerca. Tanto superati e vecchi sembrano i genitori, tanto ribelli e strani sembrano i ragazzi a quelli di casa. È sempre stato così. Mark Twain ironizzava sulla sua insofferenza adolescenziale. A 14 anni mio padre mi sembrava un idiota. A 21 mi sono stupito di quante cose avesse imparato nel frattempo. Oggi forse il distacco tra generazioni è ancora più grave e l'incomunicabilità maggiore. Ma la responsabilità più grande è di noi adulti. I genitori rinunciano presto a parlare con i loro figli, o all'opposto, cercando di legarli a sé, concedono loro tutto e danno sempre ragione ai ragazzi, anche quando non l'hanno. Non ci sono ricette, né regole. Non c'è certezza di riuscita di fronte a quell'immenso segreto che è la libertà dell'altro. Si può però mostrare ai figli che il nostro scopo non è di imporre delle regole per sentirci sicuri, per disinteressarci di loro. Vogliamo rischiare, lottare, per aiutarli sulla strada verso la felicità. Siamo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi, leggiamo nella prima lettera di San Pietro. Per questo abbiamo il coraggio anche di scelte impopolari, come non permettere che nostro figlio vagoli tutta la notte da una discoteca all'altra. Santa Monica pregò e pianse per parecchi decenni pensando al suo figlio Agostino. Nessuno le poteva dare la certezza assoluta dell'esito positivo delle sue suppliche, ma lei non l'abbandonò mai. Dall'Africa lo raggiunse a Milano, che è come andare oggi sulla Luna. Non lo giudicò allontanandolo perché aveva un amante e un figlio illegittimo. Le sue preghiere ci hanno regalato uno dei più grandi geni dell'umanità e dei più grandi teologi, mistici e santi.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo, La Mare Ancora, che è Monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Benvenuto, ecco. Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre sento il mio nome, subito dico buongiorno, poi c'è tutta la lunga trafila del nome dell'istituto. Ma sappiate che io sono qui.
0: Dunque, oggi abbiamo parlato di un capitolo che lei ha voluto intitolare proprio come un libro di Don Giussani, che è stato pubblicato nel 2005, dal titolo Il rischio educativo.
1: Esatto, è un libro di Don Giussani pubblicato l'ultima volta nel 2005, ma in realtà sono lezioni molto antiche che Don Giussani ha tenuto e ha scritto addirittura agli inizi degli anni 60. Proprio la prima stesura di questo libro di una parte di questo libro del 1960. Voglio dire, questo libro ha accompagnato tutta la vita di Don Giussani ed è anche un po' una sintesi della sua stessa esistenza, è la chiave di lettura di tutto il suo tentativo, secondo me ben riuscito, ecclesiale, e cioè quello di educare. Cosa vuol dire educare? Ecco, Don Giussani prende a prestito una frase che molto probabilmente sarebbe passata inosservata dei più, altrimenti, una frase di un libro di Jungmann, un grande liturgista, studioso di storia della liturgia tedesco, che in un suo libro parla dell'educazione come introduzione alla realtà totale. Ora, Don Giussani rimase colpito, folgorato da questa espressione. Perché? Per due ragioni. Primo, proprio per questa parola realtà. Don Giussani era molto preoccupato della divisione fra la fede e l'esistenza ed era tutto teso a mostrare come la sequela di Cristo portasse l'uomo a vivere in modo più vero e più pieno. Quindi la parola realtà stava al centro di tutto quanta la sua vita. E poi realtà totale, quindi l'educazione è uno sviluppo di tutte le potenzialità della personalità. Ecco, partendo da questa definizione, Don Giussani allora arriva a riflettere su quali sono i fattori e gli aspetti dell'opera educativa. E io li ho ripresi perché mi sono sembrati importanti per cogliere proprio la realtà della famiglia nei suoi dinamismi più veri e più profondi. Quindi il tema dell'autorità, il tema della trasmissione di tutti i valori che governano un'esistenza, il tema anche del far propri, perché un figlio riceve ma deve far propri, deve anche criticare, dice Don Giussani, in senso positivo, e cioè deve riscoprire, deve vedere ciò che è caduco nel frattempo e ciò che invece rimane valido. Insomma, tutta la trafila del cammino verso l'educazione, verso la realizzazione di sé, è accennata in quel libro di Don Giussani ed è da me ripreso in questo capitolo.
0: Uno dei primi passi proprio verso l'educazione dei figli passa attraverso il gioco, che è un po' proprio questo incontro con la realtà, no, di cui lei parlava.
1: Sì, insisto molto a più riprese nel libro sul tema del gioco, perché io trovo che oggi i piccoli vivano due grossi pericoli. Il primo pericolo è quello di non avere più rapporto con le cose, ma di cominciare fin da molto presto un rapporto virtuale con la realtà. Si sta davanti agli schermi, si vedono immagini di realtà lontane, si sentono voci ma di cui non si percepiscono i volti, o se si vedono i volti, questi volti non si possono toccare, non si possono abbracciare. Quindi un rapporto virtuale con la realtà, che è esattamente l'opposto di ciò che dicevamo prima, introduzione alla realtà totale. E poi, in secondo luogo, quindi giocare, stare con le cose, toccarle, eccetera. In secondo luogo, molto spesso gli adulti sono assenti dalla vita dei piccoli, sono al lavoro, sono in un altro locale, sono in un'altra parte, e quindi occorre che gli adulti invece tornino a inserire nella loro giornata un po' di tempo per stare con i loro figli, per giocare con i loro figli. Nel libro più o meno dico che un padre deve passare del tempo con i suoi figli, deve rotolarsi nel prato, deve rotolarsi per terra, deve fare la lotta con loro, deve portarli a giocare a pallone, deve insegnargli ad andare in bicicletta, insomma c'è tutto un rapporto che i grandi devono avere con i piccoli che è molto importante per la loro crescita.
0: In questo rapporto, e questo è un meccanismo, diciamo, che abbiamo già visto in altri capitoli e in altre delle nostre conversazioni, in questo rapporto non si è in due, si è in realtà in tre, non c'è soltanto un educatore e un educando, ma anche
1: sì,
0: qualcun
1: altro. Ecco, una frase di Don Giussani vorrei qui ricordare, che non si educa veramente se non si apre al senso della vita, e quindi educare vuol dire anche camminare assieme in una direzione, camminare assieme verso qualcuno. Ecco perché parlo sempre di un terzo che è presente nell'educazione, che può essere affermato come significato della vita verso cui si guarda, ma anche più profondamente come il tu di Dio da cui veniamo e verso cui andiamo e che ci sostiene in questo cammino.
0: C'è poi un processo inevitabile e anche doloroso in qualche modo, che è il processo di allontanamento. I figli lasciano la casa, lasciano i genitori, si allontanano da questi affetti. All'inizio della loro vita sembrano appartenere completamente, no, a chi li ha generati, e invece è un processo appunto di distacco continuo.
1: È un processo necessario. Ecco, è una cosa su cui rifletto molto, perché nel mio seminario accolgo ragazzi che hanno lasciato la loro casa e vedo questo loro cammino di distacco, vedo la difficoltà del distacco, talvolta il desiderio del distacco. È difficile raggiungere un equilibrio di vicinanza e lontananza da coloro che si ama, e questo è anche uno dei problemi più grossi delle famiglie giovani, delle famiglie che stanno nascendo, che talvolta hanno bisogno dei nonni, dei genitori per poter continuare a vivere economicamente o anche educativamente per i nipoti, e quindi sono talvolta risucchiati in un rapporto non sempre equilibrato, o talvolta affermano la propria libertà attraverso delle rotture. Insomma, è un equilibrio difficile, però è un equilibrio necessario. D'altra parte, Dio stesso, proprio all'inizio della storia del mondo, dice che l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre. Qui là lo dice parlando proprio del matrimonio, ma questa è una legge dell'esistenza, e cioè ciascuno deve lasciare per poter riscoprire personalmente. Si noti bene, questo lasciare non è un venir meno all'affetto, anzi è un approfondirsi dell'affetto. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, quando siamo lontani da un amico, quando siamo lontani da una persona che amiamo, in realtà il nostro legame si approfondisce, si purifica, si essenzializza. Così avviene anche nei confronti dei genitori. Insomma, per crescere occorre in certo modo negare, ma non certamente uccidere. Non abbiamo bisogno di negare radicalmente niente e nessuno, abbiamo bisogno di riscoprire e di superare. E quindi, anche se c'è una certa tensione fra genitori e figli, in questo caso fra figli e genitori, questa tensione deve essere mitigata e redenta dall'affetto e dalla riconoscenza verso coloro che ci hanno messi al mondo e verso coloro che riscopriremo sempre di più come l'origine della nostra vita.
0: La ringrazio moltissimo ancora di essere stato con noi,
1: ecco,
0: anche oggi.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

Mario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: ritorna a Cracovia.
1: Ritorno oggi a Cracovia in compagnia di una suora. La mia anima è avvolta nella sofferenza. Con un atto di volontà mi unisco incessantemente a Gesù. Egli è la mia forza e il mio vigore. Sii benedetto, oh Dio, per tutto ciò che mi mandi. Nulla avviene sotto il sole senza la tua volontà. Io non posso conoscere i tuoi piani nei miei confronti, ma accosto le labbra al calice che mi viene offerto da te.
0: Sulle ultime pagine del terzo quaderno del suo diario, suor Faustina scrive le intenzioni per ogni giorno della novena che Gesù le aveva rivelato nella apparizione del 26 marzo 1937. Come sappiamo, la novena consiste nella recita della coroncina per 9 giorni, dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo la Pasqua, festa della Divina Misericordia. Ecco le intenzioni per le quali pregare in ogni giorno della novena secondo i desideri di Gesù.
1: Gesù, confido in te. Novena alla Divina Misericordia che Gesù mi ha ordinato di scrivere e di fare prima della festa della Misericordia. Ha inizio il Venerdì Santo.
2: Desidero che durante questi 9 giorni tu conduca le anime alla sorgente della mia misericordia, affinché attingano forza, sollievo ed ogni grazia ad esse necessaria nelle fatiche della vita, ma specialmente nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al mio cuore una diversa schiera di anime e le immergerai nell'oceano della mia misericordia. E io introdurrò tutte queste anime nella casa del Padre mio. Lo farai in questa vita e nella futura. Non negherò nulla a nessuna anima che tu condurrai alla sorgente della mia misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, per la mia dolorosa passione, le grazie per queste anime.
1: Risposi: Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre per prime nel tuo compassionevole cuore. Gesù mi ha risposto che ogni giorno mi avrebbe detto lui quale anime devo introdurre nel suo cuore.
0: Primo giorno.
2: Oggi conducimi tutta l'umanità e specialmente i peccatori e immergili nel mare della mia misericordia. Con questo mi consolerai per l'amara tristezza in cui mi getta la perdita delle anime.
0: Secondo giorno.
2: Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergili nella mia insondabile misericordia. Essi mi hanno dato la forza di superare l'amara passione. Per mezzo loro, come per mezzo di canali, la mia misericordia scende sull'umanità.
0: Terzo giorno.
2: Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli ed immergili nel mare della mia misericordia. Queste anime mi hanno confortato lungo la strada del Calvario. Sono state una goccia di conforto in un mare di amarezza.
0: Quarto giorno.
2: Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella mia amara passione e il loro futuro zelo ha consolato il mio cuore. Immergili nel mare della mia misericordia.
0: Quinto giorno.
2: Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici ed immergili nel mare della mia misericordia. Nella mia amara passione mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la mia Chiesa. Quando ritorneranno all'unità della Chiesa si riemergeranno nelle mie ferite ed in questo modo allevieranno i dolori della mia passione.
0: Sesto giorno.
2: Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergili nella mia misericordia. Queste anime sono le più simili al mio cuore. Esse mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i miei altari. Su di loro riverso le mie grazie a pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la mia grazia. Alle anime umili concedo la mia piena fiducia.
0: Settimo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la mia misericordia ed immergile nella mia misericordia. Queste anime hanno sofferto maggiormente per la mia passione e sono penetrate più profondamente nel mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno. Difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte. Le anime che onoreranno la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderò come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte.
0: Ottavo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno soddisfando la mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia Chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. Ah, se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pregheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia.
0: Nono giorno.
2: Oggi conducimi le anime tiepide ed immergili nell'abisso della mia misericordia. Queste anime feriscono il mio cuore nel modo più doloroso. La mia anima nell'orto degli ulivi ha provato la più grande ripugnanza per le anime tiepide. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro, ricorrere alla mia misericordia costituisce l'ultima tavola di salvezza.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quel tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio,

Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Oceanica, Mark Incremont featuring Jovanotti, 2025.

0: oceanica.
1: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
2: I Know Corrida. Quincy Jones featuring Dune, Charles May. 1981.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Yeke Yeke, Moricante, 1988.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Rock and Roll Robot, Alberto Camerini, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Big in Japan, Alphaville, 1983.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete Maria Maddalena, la peccatrice. Buon ascolto.

oggi ho voluto andare a cercare nella Sacra Scrittura, perché è importante anche naturalmente nelle nostre riflessioni prendere la verità dalla fonte. Abbiamo parlato di Santa Teresa, di Gesù, Josefa Menendez, queste fanno parte della tradizione che riflettono sul dato di fede, ma è chiaro che la fonte è la Sacra Scrittura. Allora mi sono detto, non posso terminare gli esercizi o non fare durante gli esercizi una breve riflessione a mo' di lezione divina su un brano della Scrittura, quello che il Signore mi ispirerà, naturalmente inerente al tema. Allora cosa ho fatto? Ho preso il Vangelo e ho iniziato a scorrerlo e ho detto, la prima persona che trovo che mi sembra possa aiutarci a riflettere, cioè che compie un atto piccolo, quotidiano, che si può far tutti, però che è in ordine alla salvezza eterna, mi fermo e rifletto su questo e ho trovato la luce mi si è accesa sul capitolo 7 del Vangelo di Luca, un personaggio femminile. Naturalmente le donne fanno sempre bella figura nel Vangelo, gli uomini sempre cattiva figura, senza eccezioni, non ce n'è uno che si salva, dalle donne tutte tranne Erodiade. Allora, la donna è la peccatrice che compie un atto piccolo, relativamente piccolo, perché poi in fondo entra in un banchetto dove stanno mangiando delle altre persone e compie questo atto. Però mi è sembrato molto importante riflettere su questo per dire come un gesto, quindi un atto, un qualcosa che si fa, ha un significato di salvezza eterna. E questo è il collegamento nostro, no? Tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, un piccolo mio atto è collegato, è unito alla salvezza eterna, non solo della singola persona ma di tutti. Bene, allora lo leggiamo, così entriamo subito in tema. Ho detto Luca capitolo 7, versetti dal 36 al 50, segnatelo perché sarà anche il brano su cui poi faremo un po' di lezione. Luca 7, 36-50. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui ed egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime e poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Tutto sotto controllo? Perfetto. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei ha cosparso di profumo i miei piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Quello invece a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Questo episodio si trova nel capitolo 7
È un capitolo bello perché ci sono tre episodi, questo è il terzo. Il primo è la guarigione del servo del centurione, quindi un pagano. Il secondo è la resurrezione della vedova, del figlio della vedova di Nain, e il terzo è la peccatrice, questo che abbiamo appena letto della peccatrice. E quindi è un capitolo in cui Dio manifesta l'amore, prima l'amore per i pagani, che sono dei nemici, pure semplici nemici. Per gli ebrei i pagani erano dei, li chiamavano dei cani li chiamavano. E Dio invece li ama, perché guarisce il servo del centurione. Dio ama gli innocenti. Questo ragazzo era morto e lo ama resuscitandolo e restituendolo alla madre. Ama i piccoli, si direbbe. E infine Dio ama i peccatori. La peccatrice è l'esempio dell'anima adultera, lontana da Dio, che ritorna all'intimità con il suo Dio. L'unico che rimane fuori è il fariseo. Quindi sì, Dio ama, ma c'è anche gente che rimane fuori. La scena della salvezza della donna avviene, è importante entrare nel contesto, nella casa del giusto, nella casa dell'osservante. Quindi in questo contesto il Signore entra e, guardate, mette di fronte, fa un confronto, due persone, il giusto e la peccatrice. Quindi compie un giudizio il Signore. E al giusto che lo aveva chiamato per guadagnarsi l'amicizia, in fondo, per fare un gesto anche buono nei confronti del Signore, il Signore invece gli fa vedere come è messo lui, come è messo il fariseo, la lontananza del fariseo da Dio. Il fariseo rimane fuori, ignora questa come dire, danza, si direbbe, dell'amore, questa invasione dell'amore sulla donna. Sotto forma di perdono, ne rimane completamente fuori, e Dio gli dà la lezione di che cosa sia l'amore, che non è meritare, non si merita, ma è puro dono di sé, pura misericordia. È la legge che invita Gesù, ma la legge non riconosce la legge dell'amore. Chi lo accoglie, chi lo capisce, chi entra nel cuore di Dio, non è la legge, non è il rappresentante della legge. È la donna che instaura con lui un rapporto quasi nuziale. Vedremo poi questi gesti, sono gesti che dicono un'intimità molto superiore all'osservanza della legge. Quindi si può dire che la donna per prima realizza quest'unione con il Signore. Il padre dice appunto che la peccatrice di questo capitolo è il simbolo della Chiesa, che torna al Signore dopo il peccato, ma per realizzare un rapporto nuziale, non so se mi capite, questo è il punto, cioè non per dire, ecco, peccati sono la legge, no? Sei passato col rosso, ti faccio la multa, paghi la multa, sei a posto. Ma io non sono sposo con i vigili e nemmeno con lo Stato, anzi, mi è arrivata la multa a 132 euro, perché anziché a 50, allora andavi 55. 132 euro, mi si ammatti. Ecco, per cui, no, mi viene da dire, sì, il comune ha bisogno di soldi e mi prende così, vabbè, venga anche questo. Però io ho pagato a malincuore, ma non certamente con un atto nuziale, verso i vigili o verso lo Stato, mentre invece il Signore mi condona la multa, ecco, questo è interessante, io ho passato per rosso, mi condona la multa, ma non dice basta, ecco, ora d'ora in poi non passare più col rosso, no, instaura con l'anima peccatrice un rapporto nuziale, di qui ne viene la meraviglia, lo stupore, va al di là, e il fariseo questo non lo accetta, e quindi non accoglie Dio in fondo, colui che per antonomasia è il servitore di Dio non lo accoglie, perché non lo conosce. In effetti la legge non attira nessuno, quello che attira un'anima è l'amore.
quando San Giovanni Bosco, c'è un dipinto qua, stava per morire, tutti i discepoli vicino a lui, allora il discepolo prediletto, che poi diventerà il suo successore, gli dice: Abba, dimmi una parola, che cosa mi consegni qui per portare avanti la congregazione dei Salesiani, che era già molto nutrita. Allora San Giovanni Bosco lo chiama vicino a sé e gli dice due parole, due sole: fatti amare, fatti amare. Che non dice fai così, fai così, fai così. Se ti amano, qui naturalmente intendeva probabilmente tutti i ragazzi a cui aveva sotto mano, se ti amano verranno tutti dietro di te, tu li avrai in mano e potrai chiedere loro quello che vuoi. Fatti amare, bello questa espressione di Don Bosco. C'è questo contrasto che adesso analizzeremo un po' meglio, forte, tra la donna e il fariseo. Quindi si viene condannati non per le proprie ingiustizie, ma per le proprie giustizie. Il fariseo non viene condannato per le ingiustizie, viene condannato per le giustizie. Condannato vuol dire che rimane fuori. Cioè non tanto per il male fatto, ma per l'amore non accolto. Qui c'è un quadro fortissimo tra l'amore accolto, il male fatto, e il fariseo che non fa del male perché segue la legge, ma non accoglie l'amore. E questo comincia a sballare un po' i nostri criteri. Vi pesa di più il male che avete compiuto o l'amore che non accogliete? Voi mi dite il male che avete compiuto perché vi dà un senso di colpa forte. Ed ecco che allora la peccatrice è quella donna che cancella davanti al Cristo tutti i propri sensi di colpa, in cui noi siamo continuamente affossati. Quante volte il Padre dice al Signore basta uno sguardo per cancellare tutti i tuoi peccati, e noi continuiamo lì a dire a noi stessi ho peccato, ci vergogniamo. È chiaro che il peccato porta questo senso di colpa, ma il Signore vuole anche che ci liberiamo da questo nella consapevolezza che Lui ci ama, e quando siamo amati siamo in Lui, no? Dio vuole essere amato. O cosa dice la Josefa Menendez 100.000 volte? Desidero l'amore, voglio l'amore, e tutti noi lì a dire ah ma io non merito, ah ma io ho peccato, ah ma io ho sbagliato. O anche se non lo diciamo sentiamo questo affossamento. Beh, il Signore non è venuto apposta per questo. Il marito che non vuole vedere la marmellata smossa in superficie crea nella moglie un senso di colpa. Beh, perché la moglie invece la prende e la lascia con tutte le gibbosità e le gobbe in superficie. E si sente in colpa. Ma no, questo no, no, non deve sentirsi in colpa, perché il problema è di quell'altro, non è il suo. Ma capite com'è facile vivere con questi sensi di colpa? È chiaro che la donna peccatrice ha peccato, è ovvio, lo sappiamo, però nell'atto in cui, adesso lo analizziamo meglio, compie questi gesti, baciare, asciugare, eccetera, si libera non solo dal peccato, ma si libera anche da questo senso di colpa, perché si unisce al Cristo, chiaramente si unisce sul piano interiore, sul piano intimo, è l'unione anche nostra con il Signore. Verrebbe da dire che qui abbiamo davanti una figura, adesso io dico prostituta, ma non è la parola giusta, si sa che la Maddalena è la prostituta, beh, non è vero, è la peccatrice, comunque usiamo questa parola. Ma c'è anche un'altra forma di prostituzione, quella del fariseo. Quindi qui il Signore mette nei confronti due prostituti, quello davanti agli uomini e quello davanti a Dio. Perché dico la prostituzione, prostituto davanti a Dio? È colui che dà qualcosa senza anima, senza amore, perché la prostituta questo fa, dà qualcosa senza anima, senza amore agli uomini. Questo lo fa davanti a Dio, gli dà qualcosa, l'osservanza, senza anima, senza amore,
e quindi ritenendosi giusto. Ma questo viene solennemente escluso dall'amore. Attenzione, perché questo può essere anche una realtà eterna davanti a Dio. E vedete, quindi qui si gioca grosso, il brano qui ci mette davanti a una realtà che deve farci tremare un po'. L'amore si rivela pienamente nel perdono e il fariseo è chiamato a far festa per la peccatrice della città che si converte. Invece fa come il fratello maggiore della parabola del figlio prodigo, che dice: ma com'è possibile questa? In un secondo solo viene perdonata da tutti i suoi peccati. Questa è la peccatrice, questa è esclusa, questa non c'entra, questa non deve entrare nel regno di Dio. Invece la peccatrice mostra al fariseo la sua chiusura all'amore, non saper amare. Il fariseo rimane escluso da questo linguaggio. Qui ho segnato i termini donna, casa, mensa, lacrime, capelli, profumo, bacio. Sono tutti termini che esprimono accoglienza e intimità. Il fariseo invece rimane fuori da questa partecipazione. Allora noi dobbiamo sapere che verremo giudicati proprio sull'amore, come dice San Giovanni della Croce. Verremo giudicati sull'amore. Infatti Gesù dirà: le prostitute e i pubblicani vi passeranno davanti nel regno dei cieli, non perché sono prostitute o pubblicani, ma quelle che accolgono anche al termine della vita di essere perdonati. Avete presente l'omelia del cardinale Antonelli, quando disse: io il padre Barsotti l'ho conosciuto relativamente poco, ma una di quelle volte che andai da Settignano a parlare con lui in uno dei colloqui, e poi in ultimo, perché Antonelli è stato fatto arcivescovo di Firenze 3 anni fa, quindi l'ha conosciuto proprio alla fine. Ecco, in uno di questi colloqui, mentre si parlava della situazione della Chiesa, il padre commosso disse: Gesù non è amato. E mentre diceva, due lacrime gli scendevano dagli occhi. Sicché il cardinale Antonelli rimase zitto, colpito da questa espressione, perché uno può dire: Gesù non è amato, posso dirlo anch'io, in questo momento il Signore non è amato, ma se lo dico con dispiacere, al punto tale che piango perché Gesù non è amato, capisco che io l'amo molto, voi capite che io l'amo molto. Ed è questa la testimonianza più bella che l'arcivescovo nostro ha preso dal Padre, di un uomo che ama il Signore. Entriamo dunque allora nel brano molto semplicemente. Versetto 36. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Allora, qui vediamo che cosa vuol dire che un fariseo lo invita a mangiare. Credo di capire, nella riflessione che posso aver fatto, è che Gesù in fondo era un personaggio da conoscere, da studiare, perché faceva miracoli, la folla gli andava dietro. Allora il fariseo, in un certo senso, e forse non è neanche male, per acquistarsi un po', si può dire la benevolenza, sì. Non c'è scritto che lo invitò per farselo amico, ma certamente se io ti invito, e soprattutto ti do anche un lauto pasto, eccetera, mi metto in posizione buona, no? Ti accolgo, voglio darti la mia amicizia, voglio che tu entri un po' nella mia schiera, nella mia tana. E questo bisogna stare un po' attenti, perché noi sappiamo che Gesù è Dio, ma Dio non si acquista con nulla. Già mi sembra che qui parta male, cioè tra noi uomini, appunto, se voglio guadagnarmi l'amicizia di qualcuno lo posso invitare a cena, gli do un lauto banchetto e mi metto già quasi in condizione di essere a mia volta invitato, non è così un po'? Un pochettino è così. Ricordiamoci che non si mette buono, è un po' il concetto della divinità, no? Mettere buono Dio con le opere buone, no, non è così, le opere buone sono conseguenza dell'amore. Ma io non mi acquisto la benevolenza di Dio con le opere buone, bisogna stare attenti, se no metto davanti le mie opere buone per avere un diritto. In fondo è questo
proprio fariseo. Si direbbe che l'uomo non conosce Dio fino in fondo, e questo è anche frutto del peccato originale. Purtroppo, vedete, l'invito è anche buono, perché invitare qualcuno a tavola è anche un atto buono, però qui già il fariseo lo prende in una condizione, non dico di volerlo giudicare, ma di volerlo studiare, ed eventualmente, se fosse proprio un grande profeta, vabbè, di farmelo amico, no? Non è bello essere amici dei grandi profeti. Se viene Milingo a Padova, la Giovanna Pannini lo invita subito, perché non si sa mai, ecco, io sono un'amica di Milingo, Milingo è no, per dire Milingo, ecco, per dire un personaggio, eccetera. Non è più un personaggio, beh, allora cancelliamo Milingo. Bene, ma per dire un personaggio pubblico, famoso, conosciuto, importante, ecco, dire è venuto a casa mia, insomma, è già importante, no? È già qualcosa di interessante. Ebbene, in questo quadro di sospetto, di studio non puro, Dio manda la prostituta. Ebbene, in questo quadro di sospetto, di studio non puro, Dio manda.

La chiamo così per il semplice fatto che per metterla in paragone poi a un'altra prostituzione. Facciamo un piccolo chiarimento, non c'è scritto da nessuna parte che la Maddalena è la prostituta, se lo sono inventato successivamente, c'è scritto la peccatrice, va bene? Bene, chiamiamo la peccatrice, vabbè. Allora il Signore porta la peccatrice come scatola di cioccolatini per mostrare al fariseo l'amore di Dio. Beh, non gli fa un gran regalo, scusa, gli dà un'occasione al fariseo di aprire il cuore sul vero amore di Dio, e te lo porto in casa, te lo faccio vedere con una scena, te lo dimostro, non te lo dico, te lo dimostro, te lo metto davanti agli occhi. E il fariseo avrebbe dovuto quella sera dire: oggi ho conosciuto veramente Dio. Gesù entrò nella casa del fariseo, siamo al versetto 33. Notare che questa è una cosa difficile da interpretare, ma la parola casa in questo brano c'è tre volte. Questa volta, una volta al maschile, due volte al femminile. Ho trovato un commento che diceva: sembra che al maschile all'inizio, quando entra nella casa, sia un termine anonimo, freddo, e invece dopo gli dà la casa detta al femminile, diventa santa dopo la dimostrazione dell'amore di Dio. Prendiamolo così: Gesù entra in una casa abbastanza fredda e quando esce invece l'ha riempita piena del significato della sua grazia. Il Signore accoglie l'invito, attenzione, Gesù accoglie l'invito del fariseo come accoglie la donna. Quando la donna entra non è che la manda via e dice: cosa fai qui? Cioè, quindi il Signore è esattamente paritario nei confronti del fariseo che accoglie, cioè accoglie l'invito, va e ci sta, non ha supponenza, no, niente, ci sta, ma accoglie anche la donna, quindi è uguale, accoglie tutti e due. Questo confronto, perché qui si tratta di un confronto, di un incontro di box, peccatrice, fariseo, inizia alla pari, tutti sono accolti. Ed è sottile questo: tutti sono uguali davanti a Dio. Quando dirà ci sono due debitori, tutti sono debitori, non c'è nessuno che parte in una condizione privilegiata. Versetto 37: ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. Oh, interessante questo del profumo. Questa peccatrice senza nome, colpo di scena, mentre stanno mangiando, immaginatevi un po' la scena, tutti qui sono già arrivati al secondo, stanno mangiando il pesce, improvvisamente arriva la peccatrice pubblica, dice che tutti sanno chi era in città. Intende con questo vasetto di olio profumato profumare Gesù, e in effetti comincia subito a farlo, quindi non chiede permesso, non dice niente a nessuno, appena entra comincia questa sua opera, piange, asciuga i capelli, vediamo, e poi profuma. Allora io mi sono detto: ma perché questa donna senza chiedere niente comincia a piangere? Perché non chiede perdono? Perché non chiede perdono? A parte il fatto di entrare in casa di un altro, insomma, poteva aspettare che il Signore andasse fuori, dice: scusa, devo dirti una cosa, mi si metteva un po' da una parte, invece entra, ma vi ho detto, è tutto un gioco della provvidenza per far vedere al fariseo la situazione. Però la donna non chiede perdono, la donna non parla mai, in tutto il brano non dice una parola, questa scena avviene nel silenzio, e anche Gesù dice solo alla fine: la tua fede ti ha salvato. Secondo me questa donna è già stata perdonata senza alcun colloquio precedente. Cioè questa donna in qualche misura, in qualche maniera, sa chi è il Signore, l'ha conosciuto, se non andrebbe lì a piangere, eccetera, non andrebbe lì, non chiede neanche perdono. Cioè questa donna è peccatrice, ha già avuto il perdono del Signore, ha già incontrato il Signore in qualche modo prima, ha già ascoltato la sua parola, forse è già stata guardata da Lui, con quegli sguardi alla Matteo, Levi, tu vieni e seguimi, quegli sguardi lì, e probabilmente questa donna, in un colpo solo,
come succede a San Paolo, come succede a

ad altri, in un colpo solo capisce tutto. È lo sguardo dell'amore, è lo sguardo del perdono, e viene a dare il suo ringraziamento, o meglio, a esprimere il suo essere perdonata davanti a lui. E perché bisogna, no? Se io sono perdonato, dare un segno di riconoscimento. Il profumo è un segno di gioia, è un segno di abbondanza, è un segno di amore. Perché il profumo è un segno di amore? Perché è qualcosa di gratuito. Il profumo non è necessario. Voi spendete non so quanti migliaia di euro dalle profumiere, in profumeria a comprare i profumi. Ma di per sé uno può vivere anche senza profumi. Che cosa vuole esprimere il profumo? Consiglio il profumo perché voglio essere gradevole, gradito davanti a voi. Voglio creare un ambiente di amore. E si usa anche nella liturgia. E l'incenso, quando fa un bel profumo, crea un ambiente un po' particolare, cioè attira la mia anima, vuole richiamare che cosa? La presenza di Dio. Allora, questa donna, attenzione, è la prima nel Vangelo che compie un atto gratuito nei confronti di Dio, perché prima di lei tutti gli atti di ringraziamento sono perché hanno ricevuto dei miracoli, perché hanno visto dei prodigi, perché il Signore ha fatto grandi cose. E anzi, addirittura c'è anche qualcuno che non ringrazia. Cioè, anche noi andiamo al Signore a chiedere, e se riceviamo, ringraziamo. Questa donna invece non chiede nulla, ma fa un atto di amore gratuito, spargendo il profumo che è un in più. Allora, questo è proprio l'amore di Dio, cioè lei risponde all'amore di Dio gratuito sui suoi peccati, che sono tutti cancellati senza una parola, con un atto altrettanto, cioè della stessa portata, non so se mi capite. Si mette allo stesso livello, gli fa qualcosa di gratuito, addirittura richiama a quell'unzione di Betania, vi ricordate, alla prima della passione, in cui è la stessa donna, fa lo stesso gesto, e Giuda dice: ma con tutti questi soldi qui si poteva dare ai poveri. E Gesù dice: lasciatela stare, forse l'avrei detto anch'io. Non voglio equipararmi a Giuda, perché il testo dice, e anche gli altri apostoli dicevano lo stesso. In effetti, se io ti do, ma vedo che sta qui, ha un vasetto di olio profumato di 3 milioni di lire, mi viene da dire, bastava un po' di acqua di colonia, e 3 milioni di lire li davamo a chi ha bisogno. Non è logico dire questo, non mi sembra molto un'osservazione fuori luogo. Invece il Signore prende la difesa della donna e dice, no, lasciatela fare, i poveri l'avete sempre con voi. Per dire come questo, il Signore ha sempre dato a tutti, senza ricevere nessun gesto gratuito. Ma guarda, un gesto di amore gratuito nei confronti del Signore, anche oggi, per noi, dico, sarebbe bello, perché se il Signore ci dà qualcosa, grazie Signore per una bella giornata, o oggi mi sento bene, vabbè, ma gratuito, senza nessuna motivazione, pensate che non lo gradisca di più? Certamente lo gradisce di più, perché Dio è amore e dà senza misura, lo Spirito sui peccatori, sugli ingrati, sugli ingiusti. E quindi il gesto gratuito, si potrebbe dire, è un gesto di amore totale, è come il profumo che va dappertutto, perché Dio si dona. E quindi Dio realizza pienamente se stesso là dove è amato. Si potrebbe dire, con un'espressione un po' ardita, che questo gesto è il vero Natale di Gesù, cioè egli nasce a Betlemme, sappiamo, nella carne, ma nasce nel cuore di questa donna soltanto oggi. Cioè nasce, come dire, svolge la sua missione, e c'è il compimento, il successo della sua missione proprio in questo gesto, dopo aver ricevuto il profumo gratuito, eccessivo, in più della donna, che poteva semplicemente andare lì, dire perdonami, il Signore poteva dire va in pace, potrebbe essere molto più semplice, molto più singolo il gesto, invece ha questa esuberanza. Quindi dove Dio non è amato, non c'è vita, c'è morte.
Il profumo invece è simbolo di questo in più che io do al Signore. Le anime mistiche, e la peccatrice lo è, si contraddistingue proprio per questo in più, non il dovuto. Questo in più. L'amore è tutto un in più, no? L'innamorato fa cose folli, potrebbe anche non fare, è giusto o no? Non so se Carlo Storer, quando era ragazzo innamorato di Giuliana, si calava giù dalla finestra del quarto piano perché sua mamma lo chiudeva in bagno e diceva tu non esci di casa, e allora questo si calava giù per andare a trovare la fidanzata. Se l'avesse fatto non mi sarei meravigliato, perché l'amore dà questo coraggio, questo gesto. E anzi, vedere uno che fa questi gesti così per me, beh, insomma, mi fa tanto piacere, no? Nel matrimonio quello che manca sono proprio questi gesti. Potresti farlo anche oggi, no, non ti consiglio di calarti dal quarto piano, ma se tu lo facessi, Giuliana sarebbe felicissima, perché dice guarda come mi ama, che fa dei gesti assurdi, diciamo folli, chiamiamo un po' folli, fuori dall'ordinario, perché mi ama. Oppure ti presenti a casa vestito da angelo con le luce dietro e suona il campanello e dici io sono il tuo angelo. Se il marito ogni tanto lo facesse, sarebbe bello, vero? Se Marcello venisse con le luce, vestito, tu dici, chiamiamo subito il 113, oggi ti è successo qualcosa. Invece sarebbe un gesto, come dire, quell'in più, quella gratuità che dà colore, che dà gioia, che dà sapore a una unione. Ebbene, sul piano mistico la donna fa questo, perché fa questa cosa in più e tutti rimangono meravigliati, lo stesso fariseo. Versetto 38. Fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. E poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e cospargeva con olio profumato. Ecco, questo gesto un po' sconveniente, mi sono chiesto, ma se succedesse oggi, se succedesse a me? E sono giù a tavola nel refettorio lì con voi, a un certo punto entra una che comincia a togliermi le scarpe, tutti voi cosa direste? No, ho capito, no, mettiamo, sì. No, per entrare un po' nel contesto, i miei commensali rimarrebbero un po' turbati, perché non è una che ci scusa, c'è una, che ti vuol, una signora che ti vuol vedere fuori, allora nessuno dice nulla, ma se viene lì davanti a tutti, fa questi gesti qui, comincia a piangere, eccetera. È importante questo perché la peccatrice non si preoccupa del giudizio di quelli che sono. Ecco, questa è la semplicità della peccatrice di Maria di Magdala, non si preoccupa. Ieri si parlava appunto della semplicità, no? Quindi viene umiliata, è un gesto che un po' la umilia anche davanti a tutti, insomma, non è un gesto semplice, facile, però lei non si preoccupa, ed è proprio questa manifestazione di gratitudine, di amore che la fa davanti a Dio. È una scena molto forte, dove c'è sia l'umiltà che viene dall'umiliazione, si umilia davanti agli uomini, e l'audacia, ecco, compie questo gesto, l'audacia appunto davanti a Dio, perché poteva anche essere fraintesa. In questo pianto alcuni dicono che è un pianto di rimorso per la vita passata, un pianto di confusione o addirittura di rabbia contro se stessa per l'identità perduta, perché anche nel peccato, e mettiamo proprio quel tipo di peccato, quando uno poi rinsavisce si sente di aver perso la propria dignità, la propria identità. Invece, guardate, è una scena che non ha gesti scomposti, eccetera, sembra quasi proprio questo pianto di gratitudine e di meraviglia per essere stata perdonata per nulla. In fondo spero e penso che anche a voi sia successo qualche volta, no? Davanti al Signore vi piangere sentendosi come lavati, perdonati, ed è un pianto al tempo stesso di dolcezza ma anche di meraviglia. Ma come, tu mi ami davvero, ma davvero mi hai perdonato tutto, ma proprio tutto quello che ho fatto di male, eccetera. E ci si sente, come dire, è proprio lavati, come messi a nudo e rivestiti di una veste regale. Allora l'anima
rimane così, è come quella pecorella smarrita, vede arrivare il pastore e se la mette sulle spalle e dice: ma proprio a me sei venuto a prendermi. Sente che Dio è andato a ritrovarla e soprattutto si sente amata, l'anima si sente amata nel suo peccato, ma non amata perché ha chiesto perdono, si sente amata nella condizione di peccato. E questo è proprio lo scontro tra il male e la pura gratuità. Gesù lascia fare, approva, Gesù stando fermo approva questi gesti, ed è questo linguaggio del silenzio. Immagino che in quel momento ci sia stato un gran silenzio, forse un borbottio da parte dei commensali, e in gran tra la donna e il Signore c'è questo silenzio, c'è un linguaggio muto dell'amore. Anche Gesù poi piangerà su Gerusalemme, poco tempo dopo. È una comunicazione a un livello profondo che il fariseo non capisce. A bel momento il fariseo dice, anzi penso, se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca, è una peccatrice. Allora il fariseo con questo discorso in un certo senso scagiona Gesù, cioè cosa vuol dire? Preferisce negare che Gesù sia un profeta. Pensava fosse un profeta, l'aveva invitato, dice, toh, c'è un profeta in circolazione. Quando Gesù non fa niente, il fariseo fa questo ragionamento, se fosse un profeta saprebbe, perché il profeta ha delle virtù, eccetera. Il fatto che si faccia toccare, cioè non dica niente, no, non scacci questa donna, non la fermi, vuol dire che non è un profeta. Però, anche se non è un profeta, il fariseo si scandalizza lo stesso, perché mettiamo che sia un uomo normale, quindi un normalissimo uomo, non un profeta, comunque il farsi toccare, è questo toccare che lo mette in crisi, lo faccia toccare da una donna, mettiamo che lui non sa chi è perché non è della città, quindi una donna X, farsi toccare in questa maniera è disdicevole per un fariseo che è, per cui la legge è tutto, farsi toccare da una donna è un piccolo scandalo, quindi non solo un falso profeta, ma è anche un po' immorale, e questo fu il giudizio, un pochettino. Forse, ripeto, lo pensereste anche voi, se venisse una, cominciasse a toccare tutte le parti, a me, e io stessi fermo, un gran bel giudizio su di me non lo fareste. Diciamoci la verità, è questo che fa, perché si lascia fare in questa maniera qui, davanti a tutti, poi? No, dico, parlo di me adesso, oggi è mezzogiorno, se succedesse, dico. Quindi non solo è un non solo, ecco, non è un profeta, ma dà fastidio, ecco, questo toccamento, questa, diciamolo pure, qualcosa che, questa gratuità del, non piace, sti pianti, sti capelli, si ricorda che anche il padre lo diceva, ma tu sti capelli qui, è una scena che fa rimanere un po', no? Insomma, noi vedete che anch'io non sono a livello del Signore, perché non dico una piccola critica che si potrebbe portare, ma è una scena un po' carnale, un pochino, un pochettino, ino. E allora mi viene in mente il Cantico dei Cantici, ce l'ho qui, sono andato a leggere il Cantico dei Cantici. Capitolo 8, versetto 1: oh, se tu fossi mio fratello allattato al seno di mia madre, trovandoti fuori ti potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi, ti condurrei nella casa di mia madre e mi insegneresti l'arte dell'amore, la sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Ecco, questo linguaggio molto umano dell'amore portato, ecco, a livello elevato, a livello del Signore, manifesta che c'è una totalità di donazione. Quindi Gesù non è un profeta, dice il fariseo, ma non è nemmeno un uomo giusto e un uomo retto. Verrebbe da dire, non è né Dio né un uomo secondo la legge, perché un uomo secondo la legge si sarebbe subito fermato. Gesù gli dice, Simone, ho una cosa da dirti.
adesso Gesù gli dice non solo che lui sa chi e che tipo di donna è quella che gli sta davanti, ma adesso Gesù sta per dire chi e che tipo di uomo è Simone che gli sta davanti. Non solo la donna, adesso si guarda verso Simone e gli dice adesso ti dico chi sei tu e che tipo di uomo sei tu. Sta per mettere i due a confronto diretto. È interessante che si rivolge a Simone col nome proprio, Simone, e questo nel Vangelo avviene solo 4 volte, che Gesù chiami uno per nome, è il segno di intimità. Succede, anzi questo è il primo, perché poi chiamerà per nome Marta, chiamerà per nome Zaccheo, chiamerà per nome Pietro. Quindi vuol dire che Gesù ama Simone, non è il nemico. Gesù apre la scatola dei cioccolatini, per dire. Adesso ti faccio vedere com'è. Quindi il linguaggio è amichevole, Simone. Non parteggia per la donna, perché sono uguali davanti a Dio. E Simone dice, maestro di pure, qui mi sembra di vedere una certa concessione, la tolleranza del gran Signore, ecco, di pure, se vuoi, di. Un creditore aveva 2 debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo da restituire, condonò a tutti e due. Chi lo amerà di più? Poi innanzitutto è questo, siamo tutti debitori. Prima cosa che Gesù dice a Simone, siccome i 2 debitori sono Simone e la donna, chiaro, non dice uno aveva 0 e l'altro 500, gli dice uno aveva 50 e l'altro aveva 500, siamo tutti debitori. E quindi forse il vero indurimento è non accettare di essere debitori. Di più, Gesù dice che siamo tutti insolventi, cioè vuol dire che nessuno può pagare il debito, anche se fosse di 50 denari, non l'abbiamo, perché abbiamo ricevuto tutto e non possiamo mai restituire quello che ci ha dato, perché la nostra restituzione rimane sempre infinitamente al di sotto di ciò che abbiamo ricevuto. Non c'è prestazione di nessun tipo che può ripagare quanto abbiamo ricevuto. Il dono di Dio è sempre gratuito e si corrisponde solo con l'amore. L'amore chiama amore. Questo è il centro. Non c'è la legge. Infatti il padre ha scritto un libro, la legge è l'amore. Quindi è più avvantaggiato chi ama di più. Il problema allora è riconoscere il dono di Dio. Il grande dono di Dio è il perdono. Ce lo vogliamo cacciare nella testa o no? Il grande dono di Dio è il perdono, che non si ricambia con niente. Per questo la donna sparge il profumo, non sa cosa fare, fa un gesto della stessa natura, ma non potrebbe. Immaginate uno che vive nei peccati, che viene perdonato in un momento solo, che cosa può dare in cambio? Lo porti in un istante dalle tenebre, dall'inferno, al più alto dei cieli. Invece il giusto, ecco il giusto tra virgolette, non accetta il dono come dono. È difficile accettare un dono, perché c'è sempre il desiderio di ricambiare, un po' come il pranzo, ti faccio un dono perché tu me ne faccia un altro. Ma questo ci conduce fuori dalla vita dell'amore e della gioia, perché chi vive in questa dimensione, io ti do quello che tu mi dai, te lo restituisco, siamo fuori dalla gioia, perché siamo sempre tesi a meritare e ripagare, meritare e ripagare, meritare e ripagare. La donna vive completamente fuori da questa dimensione. Simone rispose, suppongo quello a cui ha condonato di più. E qui Simone capisce che sta perdendo terreno, perché il Signore ha spostato il discorso dalla giustizia all'amore. La giustizia sarebbe stato scaccia la donna perché è una peccatrice,
Quindi si passa dalla giustizia all'amore. E quindi il fariseo è costretto ad ammettere che alla donna sono stati condonati 500 denari, perché si è sentita più amata. Andiamo verso la fine. Volgendosi verso la donna disse: vedi questa donna, sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime, eccetera. Qui Gesù non intende sottolineare la cattiva accoglienza di Simone, perché del fariseo non ha commesso nessuna scorrettezza, l'ha accolto in casa, gli ha dato da mangiare, si sono messi a tavola. Quello che mette in evidenza è la mancanza di amore da parte del fariseo. L'accoglienza non può essere imposta, l'accoglienza deve venire appunto da un desiderio intimo, interiore, di accogliere il nostro Salvatore. E quindi Gesù sottolinea questa accoglienza che invece la donna ha fatto del perdono e anche l'umiliazione a cui la donna si sottopone, perché per tre volte in questo versetto parla dei piedi: lei mi ha bagnato i piedi, lei mi ha asciugato i piedi, lei mi ha profumato i piedi. Ora, stare attorno ai piedi di qualcuno vuol dire un po' chinarsi, no? Se io devo baciare i piedi a te o lavarti i piedi, mi devo abbassare. E quindi è il segno, è bello questo segno della donna che si piega, e si piega perché riconosce il suo peccato, il suo nulla davanti a Dio. Invece il peccatore davanti a Dio, cioè, o meglio il peccatore, colui che non vuole riconoscere, rimane rigido. Avete presente padre Paolo, il nostro, no, non è che sia un peccatore, ma sembra sempre che abbia mangiato un manico di scopa, cammina sempre. E gli ho detto, ma sia un pochino più flessibile, ogni tanto, io per ridere, no? Per esempio ogni tanto giochiamo a pallacanestro, rarissime volte, lui non si abbassa perché non si può, non è dignitoso. Dico, oh là, vieni Paolo, gioca anche tu. L'unica volta che è venuto ci siamo fatti morire da ridere, perché veramente aveva mangiato due manici di scopa, eh? Sempre così. Per dire come piegarsi, umiliarsi è proprio il gesto di colui che accoglie il Signore. Non siate rigidi quando vi avvicinate al Signore, siate sciolti, pronti a tutto. Gesù dice, versetto 47, per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Il perdono qui addirittura è conseguenza dell'amore. Le sono perdonati i molti peccati perché ha molto amato. In realtà il perdono e l'amore vanno insieme. Viene a dire, c'è prima il perdono, e 500 denari, quindi ama molto, o c'è prima l'amore, ama molto, quindi ti viene perdonato. Qui ci sono tutti e due i concetti. Molto sì che si confondono le cose, e possiamo dire questo allora, le cose vanno insieme, molto perdono, molto amore. Poi disse alla donna, ti sono perdonati i tuoi peccati. La parola è per la donna, ma è soprattutto per il fariseo. La donna sa di essere stata perdonata. Quindi Gesù dà la soluzione alla donna, ma lo dice a voce alta, soprattutto per il fariseo, per dire, caro Simone, questo è Dio, è la misericordia che si effonde sul male dell'uomo se questo accetta, è l'invito al giusto di entrare decisamente nel regno, è l'invito a nozze, è l'invito al ballo, si direbbe. A quel punto Simone avrebbe dovuto alzarsi in piedi, gridare, ho conosciuto il vero volto di Dio. E lo fa o non lo fa? Non lo fa. Perché, ecco, di fronte a questo gesto, la peccatrice che in un colpo solo riceve il perdono di tutto, scusa, allora se quella avrei dovuto dire i 500 denari sono stati perdonati in un colpo solo, io ne ho 50, figurati come posso essere contento, vado ancora più in alto, per dire. Invece no, rimane col suo debito. Beh, vi sembra? Strano. Anzi, i commensali cominciano a dire, ma chi è costui che perdona anche i peccati?
Vi ricordate l'episodio del paralitico che calano dal tetto? È bellissimo quell'episodio, perché calano un paralitico da un tetto, sfondano un tetto, già. Io sarei stato un po' scocciato se fossi stato il padrone di casa, perché sì. No, perché dici, c'era molta gente, sì, ma chi di voi andrebbe a sfondare un tetto, scusa? C'è molta gente, c'è largo, aprite, aspetta un attimo. Scusa, ti viene in mente a te se a San Sergio c'è appunto, non so, un personaggio che fa bravo, c'è la cappella piena così, arriva un paralitico e vai sul tetto e sfondi il tetto, ma... Sì, non era muro, però sfondare un tetto, comunque, a parte quello, la scena del paralitico è bella perché finalmente lo calano giù, a rischio di farlo precipitare, perché calare giù un lettuccio su un tetto sfondato deve essere stata una scena veramente assurda, perché insomma alla fine il paralitico arriva davanti al Signore dopo tutto questo trambusto, fatiche che non vi dico, e Gesù dice: ti sono rimessi i peccati. E quello rimane paralitico. Ma viene da dire, ma tutto qui? Tutta sta fatica a portare un paralitico in questa maniera? Vedete che anche noi allora siamo dei non farisei, ma insomma siamo lontani dal regno di Dio. Ma immagino anche il poveretto lì che era andato lì per essere guarito, dice: ti sono rimessi i peccati. Ma questo è il nostro Dio, cioè, perché noi pensiamo che la paralisi delle gambe sia un male peggiore che rimanere immerso nei peccati. Facciamo come il fariseo: quando vediamo uno perdonato, tutti avrebbero dovuto dire: il paralitico è stato perdonato, fantastico, favoloso. Invece nessuno si muove. Allora Gesù, vedendo che stanno tutti tristi, dice: ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, io ti dico, alzati e cammina, al che tutti contenti. Però io non so se il nostro Signore fosse molto contento alla fine. Sì, sarà stato contento, perché poi lo scopo è rimettere i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E questo è il Messia che gli ebrei non tollerano e non vogliono. E invece Dio è perdono e misericordia. E nel Vangelo di Luca, più che in qualsiasi altro Vangelo narrante, è evidente che Dio è perdono e misericordia. Se lo volete accettare è questo, e se non lo volete rimanete con i vostri debiti, anche se sono 50 denari, va bene? Alla fine è sempre un debito, e quando morite, affari vostri. Allora, versetto 50, ma egli disse alla donna: va, la tua fede ti ha salvato. Va in pace. Allora il Simone rimane così interdetto. Il giusto Simone non ha fede se non in se stesso. La condizione per avere la salvezza è amare come questa donna. La fede quindi è accettare l'amore di Dio, presentarsi a Dio mani vuote. La salvezza è amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, come fa questa donna. E direi di più, la fede è proprio traboccare e accettare di questo, l'amore di Dio è traboccare di amore per Lui, traboccare di amore per Lui. Per questo la donna alla fine riceve la parola più bella: va in pace. La pace è il perdono di Dio, molto semplice. Quando mi sento perdonato, è vero, di tutto, cosa c'è di più pace di questa? Il vero dono di Dio a un'anima cristiana è proprio la pace. Ma questo il Signore l'ha detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace anche in mezzo a tante tribolazioni. Non che questa donna dopo non abbia più avuto tribolazioni, chissà quante ne ha avute, ma aveva in sé la pace di Cristo, cosa che il buon fariseo Simone non ha mai acquistato, almeno non risulta. Però c'è un fariseo che si è salvato, sapete chi è? Cioè, nell'Evangelo c'è un fariseo che invece riesce, perché lui c'è sempre fariseo con un'accettazione negativa, sapete chi è? Nessuno lo sa. No, non è nel Vangelo, è negli Atti degli Apostoli. San Paolo. Bene, appunto, io fariseo, figlio di farisei dalla settima generazione, irreprensibile in quanto alla legge, ecco, a San Paolo ha conosciuto, sì,
ha conosciuto più appunto, rispetto ha conosciuto il perdono di Dio quel giorno da Damasco, e da quel momento ha buttato via tutta la legge ed è andato davanti ai farisei a dire: la legge non vi serve nulla. E da quel momento fu odiato e cercato, condannato a morte. Gli misero la taglia, sapete, no? Chi uccide Paolo gli verrà dato il premio. Questa è la nostra situazione. Bene, allora mi sembra così di dover concludere con questo bel esempio, dicevo, un gesto piccolo se si vuole, soprattutto ho messo l'accento sul profumo per valorizzare la gratuità dell'amore verso il Signore che Gesù chiede a Giuseppe Menel: amami, dimmi le tue cose. Questa gratuità, noi che profumo possiamo dare? I nostri gesti, i nostri piccoli atti, il nostro amore soprattutto, il palpito, l'essere nostro davanti al Signore è il nostro profumo. Allora, se noi gli mandiamo una bella quintalata di, tu che profumo usi? Moët Chandon? Sì, Chandon, gli dà una zaffata di Moët. No. Io sono un noto frequentatore di profumerie. Hai lo champagne qui. Ah no, chiedo scusa, ho sbagliato marca. Allora Chanel si chiama così. Bene, allora il nostro Chanel quale può essere? L'offerta di noi stessi, dare al Signore davvero la gratuità, ed è bello amare il Signore così. Il Signore si accontenta di poco, ma in questo poco ci rimette tutti i peccati, proprio perché alla gratuità risponde la gratuità, alla fede risponde l'amore e soprattutto il perdono. Bene, abbiamo pochissimo tempo, 40 minuti soltanto per arrivare alle 11. Allora, niente, non è che si possa fare una gran lezione divina, però questo adesso è tempo di silenzio perché abbiamo fatto l'ufficio, quindi abbiamo messo più tempo. Facciamo 40 minuti di ritiro personale. Vi do un salmo, Salmo 132. Naturalmente uno può anche rileggere con una certa pace questo brano. Brano 132, quello che inizia con le parole: ecco quando

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di sabato della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i Tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i Tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla Tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle Tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la Tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il Tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla Tua legge.
2: Ma Tu, Signore, sei vicino. Tutti i Tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le Tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
1: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
2: Dio è prode in guerra. Si chiama Signore. I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
1: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
2: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfoderò la spada, li conquisterà la mia mano.
1: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde.
2: Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
1: Stendesti la destra, li inghiottì la terra.
2: Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
1: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
2: Il Signore regna in eterno e per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
2: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, popoli tutti.
2: Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
3: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia,
2: o Sole di giustizia che ci hai illuminati nel battesimo.
1: Sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode.
1: Glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola,
1: guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

longevo quale fu il napoletano Alfonso Maria de Liguori è quasi un'impresa. Lo si ricorda soprattutto per la sua tutela dei moralisti, come dal nuovo titolo conferitogli da Papa Pio XII nel 1950. Il significato del suo nome, Alfonso, rispecchia sinteticamente la sua personalità, valoroso e nobile.

L'attualità del santo di Napoli sta nel fatto che, pur contrastando nella sostanza il relativismo morale e riconoscendo la Chiesa cattolica come suprema maestra, diede spazio alle voci interiori della coscienza e mantenne una posizione di equilibrio e di pratica prudenza tra i due estremi del rigorismo e del lassismo. Tale posizione affiora in quasi tutte le sue numerosissime opere di meditazione e di ascetica, ma soprattutto è sempre presente nell'ancora oggi studiata Theologia Moralis. È questo, in effetti, il vero capolavoro di colui che, canonizzato nel 1839, venne decretato da Papa Pio IX, dottore della Chiesa, nel marzo 1871.

Alfonso Maria de Liguori nacque il 27 settembre 1696 a Marinella, nei pressi di Napoli, nel palazzo di villeggiatura della nobile famiglia. Il padre Giuseppe era ufficiale di marina e la madre, Anna Cavalieri, apparteneva al casato dei Marchesi d'Avenia. Egli fu il primo dei loro 8 figli e crebbe all'insegna di una robusta educazione religiosa, addolcita però sempre da sentimenti di compassione nei riguardi dell'infelicità altrui. Si suole suddividere la sua vita in 5 distinti periodi, in ognuno dei quali la personalità si arricchiva o si modulava con tanta fede in Gesù e con grande devozione a Maria e alle sue glorie.

Fino a 27 anni prevalsero gli studi privati nel campo della musica, delle scienze, delle lingue e del diritto, seguiti da un'iniziale brillante carriera forense. Questa si interruppe improvvisamente per una delusione provata in un processo giudiziario tormentato di falsità. Tra il 1723 e il 1732 si colloca il periodo ecclesiastico con l'ordinazione sacerdotale nel 1726 e l'esercizio ad ampio raggio del ministero. Quando nel 1730 fu mandato a Scala sopra Amalfi, esplose la sua spiritualità con la fondazione due anni dopo e poi la diffusione della Congregazione del Santissimo Salvatore, successivamente approvata dal Papa Benedetto XIV come Congregazione del Santissimo Redentore.

L'intento era quello di imitare Cristo, cominciando dai redentoristi stessi, i quali andavano via via operando per la redenzione di tante anime con missioni, esercizi spirituali e varie forme di apostolato straordinario.

mantenendo la carica di rettore maggiore della congregazione, Alfonso Maria de Liguori fu poi, dal 1762 al 1775, vescovo di Sant'Agata dei Goti, centro oggi in provincia di Benevento e allora sede episcopale di un'area montagnosa, povera e bisognosa di ogni forma di aiuto, al quale il santo rispose con generosità.

ammalato di artropatia deformante e quasi cieco, dopo 12 anni di direzione diocesana, Alfonso Maria si dimise e si ritirò nella casa dei suoi fratelli a Nocera de Pagani, in provincia di Salerno, tra preghiere e meditazioni. Là morirà il 1 agosto 1787, non senza avere prima subito la dura tribolazione di uno sdoppiamento dei suoi confratelli, ciò che si ricompose soltanto 6 anni dopo la sua morte.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Carissimi amici, la scena del Vangelo di questa domenica è ambientata nel deserto, dove Gesù si è ritirato dopo la morte di Giovanni Battista. Le folle però, saputa la cosa, seguono Gesù ed egli, mosso da compassione, guarì i malati. Nonostante smarrimento e dolore per la morte del Battista, Gesù però non rimane indifferente di fronte alle folle e alle loro necessità, ma si lascia coinvolgere di cuore. Gesti che i discepoli avrebbero dovuto comprendere e apprendere, ma invece, dice il testo, i discepoli dissero: congeda la folla perché vada a comprarsi da mangiare. I discepoli sono prigionieri di valutazioni di calcolo, di interesse personale, hanno pochi pani, pochi pesci, non intendono condividerli. Sarà Gesù a far venire allo scoperto la loro miope logica. Voi stessi date loro da mangiare, e poco dopo, riguardo i pani, dirà: portatemeli qua. Alla logica del calcolo, degli interessi, Gesù sostituisce la logica del dono. Prese i 5 pani, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Il miracolo compiuto da Gesù non è tanto l'aver moltiplicato i pani, saziato le folle, quanto aver condiviso quel poco che c'era a disposizione. E se ora diamo attenzione ai verbi sopra evidenziati, noteremo che ricalcano la dinamica dell'Eucaristia. Quando la vita si fa dono, tutti si saziano e sono felici. Perché non c'è fame solo di pane, ma anche di affetto, di amore, di compagnia. E fin tanto che non ci riconosceremo fratelli e sorelle, sentiremo sempre fame di senso e di significato. E noi, da quale logica ci lasciamo guidare? Dalla logica del calcolo e dell'interesse, del profitto? Oppure sappiamo entrare nella logica del dono, che è la logica di Gesù? Buona domenica.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Oceanica, Mark Incremont featuring Jovanotti 2025.

0: Oceanica.
1: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: I Know Corrida. Quincy Jones featuring Dune, Charles May. 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Yeke Yeke, Moricante, 1988.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Rock and Roll Robot, Alberto Camerini, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Big in Japan, Alphaville, 1983.

0: e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

0: Meditiamo i misteri della gioia. Nel primo mistero meditiamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine.
1: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine di nome Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Darai alla luce un figlio, cui porrai nome Gesù».
0: Accanto alla Vergine Maria, che si dispone a fare la volontà del Signore, esprimiamo una nostra particolare intenzione per questa prima decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,

0: Nel secondo mistero della gioia meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
1: Maria si pose in viaggio e andò in fretta in una regione montuosa, in una città della Giudea. Entrata in casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, che appena udì il saluto di Maria fu piena di Spirito Santo e le disse: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno».
0: Accostiamoci alla Vergine Maria e a Santa Elisabetta e formuliamo le nostre intenzioni particolari per questa seconda decina di Ave Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
1: Giuseppe e Maria salirono da Nazareth a Betlemme e mentre erano là, Maria diede alla luce il figlio suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
0: Poniamoci anche noi in ginocchio con i pastori accanto a Gesù bambino appena nato, con la Vergine Maria, San Giuseppe, e formuliamo le nostre intenzioni per questa terza decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero della gioia meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, secondo ciò che è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. Il vecchio Simeone, prendendo Gesù tra le braccia, disse: Ora lascia, Signore, che il tuo servo se ne vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza.
0: Domandiamo al vecchio Simeone che ci impresti per un momentino quel bambino e lo vogliamo tenere anche noi tra le braccia. E così formuliamo le nostre intenzioni personali per questa quarta decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio.
1: Il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. E avvenne che lo trovarono 3 giorni dopo nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori della legge e intento ad ascoltarli ed interrogarli.
0: Mettiamoci anche noi tra quei dottori per ascoltare Gesù ed esprimiamo le nostre particolari intenzioni per questa quinta decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

0: pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine dei Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre di Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Inviolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Intemerata.
1: Prega per noi.
0: Madre Amabile.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine Venerabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Onorabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della Giustizia.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa di nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Modello di insigne devozione.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di David.
1: Prega per noi.
0: Torre di avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella mattutina.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori.
1: Prega per noi.
0: Regina dei vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza macchia originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: Abbi che siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, che nella tua infinita sapienza hai scelto Maria come madre del Salvatore e cooperatrice della nostra salvezza, concedi a noi, che confidiamo nel suo aiuto, l'abbondanza delle tue benedizioni e guidaci al porto della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
1: Sempre.

Oggi, 1° agosto, la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa.

tracciare un profilo breve di un santo grande e longevo quale fu il napoletano Alfonso Maria de Liguori è quasi un'impresa. Lo si ricorda soprattutto per la sua tutela dei moralisti, come dal nuovo titolo conferitogli da Papa Pio XII nel 1950. Il significato del suo nome, Alfonso, rispecchia sinteticamente la sua personalità, valoroso e nobile.

L'attualità del santo di Napoli sta nel fatto che, pur contrastando nella sostanza il relativismo morale e riconoscendo la Chiesa cattolica come suprema maestra, diede spazio alle voci interiori della coscienza e mantenne una posizione di equilibrio e di pratica prudenza tra i due estremi del rigorismo e del lassismo. Tale posizione affiora in quasi tutte le sue numerosissime opere di meditazione e di ascetica, ma soprattutto è sempre presente nell'ancora oggi studiata Theologia Moralis. È questo, in effetti, il vero capolavoro di colui che, canonizzato nel 1839, venne decretato da Papa Pio IX, dottore della Chiesa, nel marzo 1871.

Alfonso Maria de Liguori nacque il 27 settembre 1696 a Marinella, nei pressi di Napoli, nel palazzo di villeggiatura della nobile famiglia. Il padre Giuseppe era ufficiale di marina e la madre, Anna Cavalieri, apparteneva al casato dei Marchesi d'Avenia. Egli fu il primo dei loro 8 figli e crebbe all'insegna di una robusta educazione religiosa, addolcita però sempre da sentimenti di compassione nei riguardi dell'infelicità altrui. Si suole suddividere la sua vita in 5 distinti periodi, in ognuno dei quali la personalità si arricchiva o si modulava con tanta fede in Gesù e con grande devozione a Maria e alle sue glorie.

fino a 27 anni prevalsero gli studi privati nel campo della musica, delle scienze, delle lingue e del diritto, seguiti da un'iniziale brillante carriera forense. Questa si interruppe improvvisamente per una delusione provata in un processo giudiziario tormentato di falsità. Tra il 1723 e il 1732 si colloca il periodo ecclesiastico con l'ordinazione sacerdotale nel 1726 e l'esercizio ad ampio raggio del ministero. Quando nel 1730 fu mandato a Scala sopra Amalfi, esplose la sua spiritualità con la fondazione due anni dopo e poi la diffusione della Congregazione del Santissimo Salvatore, successivamente approvata dal Papa Benedetto XIV come Congregazione del Santissimo Redentore.

L'intento era quello di imitare Cristo, cominciando dai redentoristi stessi, i quali andavano via via operando per la redenzione di tante anime con missioni, esercizi spirituali e varie forme di apostolato straordinario.

mantenendo la carica di rettore maggiore della congregazione, Alfonso Maria de Liguori fu poi, dal 1762 al 1775, vescovo di Sant'Agata dei Goti, centro oggi in provincia di Benevento e allora sede episcopale di un'area montagnosa, povera e bisognosa di ogni forma di aiuto, al quale il santo rispose con generosità.

ammalato di artropatia deformante e quasi cieco, dopo 12 anni di direzione diocesana, Alfonso Maria si dimise e si ritirò nella casa dei suoi fratelli a Nocera de Pagani, in provincia di Salerno, tra preghiere e meditazioni. Là morirà il 1 agosto 1787, non senza avere prima subito la dura tribolazione di uno sdoppiamento dei suoi confratelli, ciò che si ricompose soltanto 6 anni dopo la sua morte.

0: e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera e il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di sabato della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora

0: in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
1: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
0: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti, io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
1: Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte, per meditare sulle tue promesse.
0: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
1: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
0: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
1: Dio è prode in guerra. Si chiama Signore. I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
0: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
1: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfoderò la spada, li conquisterà la mia mano.
0: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde.
1: Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
0: Stendesti la destra, li inghiottì la terra.
1: Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
0: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
1: Il Signore regna in eterno e per sempre.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato.
0: Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte il suo amore è per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodate il Signore, popoli tutti. Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti,

0: e vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.
0: Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
4: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia,
0: o Sole di giustizia che ci hai illuminati nel battesimo.
1: Sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
0: In ogni ora proclameremo la Tua lode.
1: Glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
0: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola,
1: guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
0: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio Tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della Sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: questo tema annunciato oggi dalla liturgia, il rapporto con i beni materiali, con il danaro, è sempre estremamente difficile. Anche gli uomini di chiesa si macchiano di avarizia e di peccato. È difficile testimoniare la libertà che aveva San Francesco, che hanno i santi, che riescono con la loro povertà e trasparenza di cuore a dirci dove sta la vera ricchezza. Gesù non ci insegna a disprezzare nulla, ma a vivere un giusto rapporto. Gesù ci insegna ad accogliere come un dono i beni materiali. Quel ricco non riesce neppure a dire grazie al terreno, al sole, alla stagione andata bene. Non riesce, diremmo noi, neppure a far celebrare una messa di ringraziamento, perché vede tutta quella fortuna soltanto proveniente dai suoi calcoli, dalla sua astuzia. E in quella fortuna vede la sicurezza della sua vita, mettendo tra parentesi la realtà della morte, della fragilità, della debolezza che portiamo sempre con noi e davanti alla quale non c'è una chiave che provenga dai beni materiali capace di aprirci una porta. Ecco perché usa la parola stolto. Non è un saggio, un sapiente. E oggi Gesù vorrebbe comunicarci un po' di questa sapienza, maturità come persone umane che vivono grazie a Dio nell'abbondanza, nella disponibilità di tante cose materiali. Innanzitutto Gesù, vedete, non vuole entrare come un giudice nella contesa tra i due fratelli per causa di eredità. Le stesse situazioni che anche oggi dividono, e non si guarda in faccia neppure a quelli della stessa famiglia. Si preferisce inviare una lettera attraverso l'avvocato del nostro dissapore, della rottura di rapporti, della ricerca di giustizia terrena. Perché Gesù non fa il giudice? Perché è venuto proprio a portare la sapienza del cuore a tutti e due quei fratelli, perché non vuole che si dividano a causa delle cose materiali, di un pezzo di terreno, di un angolo di casa, ma vuole che ritrovino il giusto rapporto con quello che hanno ricevuto a disposizione frutto dei sacrifici dei loro genitori. Il tema poi è sempre presente nella scrittura. Un uomo saggio come Coelet nel suo libro dice: tutto è vanità, non vale la pena guastarsi il sangue per avere sempre di più quando è in agguato il limite della morte. Ma è soprattutto l'apostolo Paolo che oggi ci invita a cercare le cose di lassù, ad abbandonare questa amarezza di vita provocata proprio dalla cupidigia, dall'avere sempre di più. Quell'uomo ricco è essenzialmente una persona sola. Può dialogare solo con i mucchi di frumento che ha messo da parte, può dialogare con il danaro che tiene nella sua cassaforte, non dialoga neppure con Dio, non ha amici, perché tutto il suo tempo e le sue energie le ha spese ad accumulare. Una vita effimera da schiavo, perché chi è avaro è schiavo, ma soprattutto chi è avaro è una persona che mente, che imbroglia. Imbroglia se stessa per prima. C'è un quadro che mi viene in mente di un pittore tedesco, il Bosch, che descrive un giudice all'orecchio del quale sta parlando un povero contadino e gli chiede giustizia. Ma il giudice dov'è che ha l'occhio? Nella mano sinistra, dove tiene un bel sacchetto pieno di monete d'oro che gli han passato, perché il suo giudizio sia naturalmente a favore dell'altro, del contendente. Fa finta di ascoltare il lamento del povero, ma tutto il suo cuore e anche quella che dovrebbe essere la sua professione è rivolta al danaro. La corruzione del cuore di cui oggi si parla e che ti fa dire: ma quella gente non si accontenta mai, quei giovani VIP che non guardano in faccia né a famiglia né a parenti e cercano in ogni modo di arricchire attraverso i giochi ingiusti che ci sono purtroppo sul mercato. Oggi allora vorremmo capire il pericolo che sta dentro nella ricchezza e dal quale Gesù ci mette in guardia, perché là dov'è il tuo tesoro c'è anche il tuo cuore. Incapaci di vivere relazioni con le persone e con Dio, quelli che hanno il loro cuore attaccato all'avere sempre di più, incapaci di guardare in volto le persone nelle loro necessità, preoccupati solo di salvare se stessi. C'è un'altra piccola storia narrata nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij. C'è una vecchia avara, spilorcia, che viene mandata all'inferno. Ma mentre è lì che si lamenta per il giudizio che ha ricevuto, al Padre Eterno viene in mente che un giorno quella vecchia avara aveva dato una cipolla a un povero di passaggio. E allora il Signore fa in modo che gli arrivi con un filo giù nell'inferno questa cipolla. La vecchia la vede e si attacca. E pian piano quel filo sale, ma mentre sale, alle gambe, ai piedi, all'abito di quella vecchia, altre anime cercano di attaccarsi. Ma lei che cosa fa? Fa di tutto per allontanarle, perché vuole salvarsi da sola. E mentre compie tutte queste manovre, si spezza il filo, la cipolla si rompe e torna a cadere nella sua disperazione, un segno di chi è avaro, che non sa vedere in faccia nessuno, che pensa di avere lui solo bisogno nella vita, che pensa che questi beni siano solo per lui e per nessun altro. Oggi chiediamo al Signore di riflettere e di essere capaci di benedirlo per il pane che ci fa trovare. Non vogliamo ossessionarci per il domani, a ogni giorno basta la sua pena, e soprattutto vogliamo essere convinti che la nostra vita, la vita piena di una persona umana, che è una vita di amore. Perché se uno non arriva ad amare se stesso, gli altri e Dio, può essere ricco finché si vuole, è un povero, uno che non è cresciuto, è rimasto un infante, è una persona da commiserare. Ci aiuti a capire che la vita non dipende da quello che abbiamo, ma dall'amore che abbiamo saputo investire, dal dono che abbiamo saputo fare anche dei nostri beni materiali. C'è più gioia a dare che a ricevere. Questo è l'insegnamento del Vangelo. Anche un gesto allora ci porterà fuori di questa spirale dentro la quale tante persone annegano il sogno di Dio, che è di vederci cercare le cose di lassù, guardare al destino della nostra vita, non con la paura e l'angoscia di chi si sente mancare di tutto e allora mette via, tiene per sé, chissà un domani avrò bisogno, e invece vive nel rapporto con un Dio che si sorprende perché ogni mattina manda il sole sui buoni e sui cattivi, su chi è giusto e su chi è ingiusto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia Romagna alla scoperta di Sarsina, città di arte e cultura che ha dato i natali a Plauto, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 243 metri sul livello del mare e conta circa 3500 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Sarsina. Iniziamo il nostro itinerario a Sarsina, qui all'interno dell'ufficio del sindaco Enrico Cangini, tra l'altro un sindaco giovane. Allora, presentiamo il comune di Sarsina.
1: Il comune di Sarsina è un comune, diciamo, di dimensioni piccole. Abbiamo circa 3500 abitanti, siamo immersi nella Romagna. Qui prima siamo stati Stato Pontificio, siamo in una zona collinare ma che è vicino alla città di Cesena, vicino alla costa, per cui è facilmente raggiungibile anche da un turista che vuole visitare un po' la Romagna dal mare alla montagna. Qui è nato Plauto, il commediografo latino, per cui noi tutti gli anni cerchiamo di essere all'altezza di questa grande storia facendo un festival teatrale nazionale di commedia classica e anche dramma antica. Ed è un qualcosa che caratterizza e ci inorgoglisce molto. Poi abbiamo un doppio binario: da un lato la classicità, dall'altro la sacralità, col santo patrono San Vicinio, la basilica con cattedrale, tanti pellegrini che tutti gli anni vengono a Sarsina per trovare un ristoro dell'anima, diciamo così.
0: Possiamo affermare che Sarsina è un vero museo a cielo aperto.
1: Questo lo possiamo ben affermare. Anche recentemente nell'esecuzione di alcuni lavori per un edificio pubblico abbiamo rinvenuto un tempio capitolino tripartito, un capitolium con la triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. È evidente che qui, quando si fa qualcosa, quando si scava, l'interrelazione con la romanità e con l'archeologia è evidente ed è immediata, per cui abbiamo anche un passato romano che cerchiamo di custodire. Il Museo Archeologico Nazionale ne è un grande esempio. Effettivamente la nostra è una comunità che affonda le proprie radici in un passato lontano ma che torna nel presente. Ecco, c'è questa correlazione tra il passato e il presente che a Sarsina è quotidiana e viviamo tutti i giorni.
0: Poi c'è un centro storico comodo, pianeggiante e si vive bene.
1: Si vive bene. Molte persone stanno facendo questa scelta di vita, di tornare a vivere in campagna, di tornare a vivere in collina, perché tutto sommato c'è una qualità della vita maggiore, c'è più tranquillità, c'è un contatto con la natura più immediato. Ci siamo ripresi da quella che è stata l'alluvione del maggio del 2023. In questo territorio abbiamo avuto circa 400 frane, cioè, per rendere l'idea, però effettivamente con grande laboriosità e con grande anche unità di intenti la comunità è riuscita a ripartire in maniera veloce e anche molto efficace.
0: E per le tante eccellenze voi siete bandiera arancione del Touring Club italiano.
1: Questa è una cosa di cui ci fregiamo, siamo molto contenti perché il network delle bandiere arancioni del Touring Club ha portato un indotto turistico, ha fatto la differenza per far conoscere la nostra città ad una platea accorta, ad un turista consapevole e anche ad una comunità nazionale sempre più ampia.
0: Ecco, il gonfalone raffigura proprio i simboli di Sarsina.
1: Il gonfalone sono i tre colli fiorentini, perché questo è un comune che è nato da una fusione tra Sarsina e Sorbano. Sorbano era sotto il Granducato di Toscana, per cui effettivamente nel nostro comune coesistono queste due identità, quella pontificia e quella del Granducato. Poi c'è una croce, un angelo, che sono simboli della cristianità, lo stemma di città, perché Sarsina effettivamente è città, medaglia alla resistenza, insomma abbiamo tutta una serie di elementi che ci connotano e contraddistinguono.
0: Poi c'è un territorio ampio e anche fuori dal centro storico abbiamo altre bellezze, come ad esempio l'antica Pieve.
1: Sì, abbiamo tante risorse anche nelle campagne. La Pieve che lei citava, l'abbazia di San Salvatore in Summano, è un luogo che abbiamo recentemente ristrutturato e che utilizziamo per concerti, per iniziative anche così di spettacolo, camminate. Abbiamo un cammino che è il cammino di San Vicinio, che tocca diversi comuni e che parte e termina a Sarsina, perché noi abbiamo avuto il millenario della della cattedrale di Sarsina nel 2009. Peraltro c'è stato il maestro Morricone che ha omaggiato Sarsina di un pezzo che si chiama Vuoto d'anima piena ed è un po' un nostro pezzo di cui siamo molto gelosi, e in quell'occasione abbiamo anche creato una rete escursionistica di sentieri che si chiama Il Cammino di San Vicinio.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Sarsina per lei?
1: Sarsina, l'ho già detto, è una città che c'era 2000 anni fa, c'è oggi e continuerà ad esserci in futuro, dove i sarsinati sono persone accoglienti, solidali e laboriose.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Venite a Sarsina, perché effettivamente le ricchezze che abbiamo sono importanti e soprattutto sapremo accogliervi e farvi capire quella che è la Romagna autentica, la Romagna dei borghi, la Romagna delle aree interne.
2: Gloria in excelsis Deo.
0: E siamo giunti all'interno della bellissima Basilica di Sarsina ed incontriamo il parroco Don Rodolfo Tonelli. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Sarsina.
3: La comunità cristiana di Sarsina è una piccola comunità ma con una grande storia che viene da molto lontano. Sarsina di fondazione umbra e successivamente soggiogata dall'impero romano, e diviene cristiana nel IV secolo con l'arrivo del nostro santo patrono San Vicinio, il quale arrivò qui in seguito a delle persecuzioni dalla Liguria e qui viene oggi venerato come il protovescovo. E da allora questa comunità è caratterizzata dal culto di San Vicinio, che richiama durante tutti i giorni dell'anno moltissimi pellegrini che vengono qui per ricevere la benedizione attraverso il suo famoso collare presso il suo sepolcro, e vengono dunque qui per chiedere particolarmente una liberazione dallo spirito del male. Possiamo dire che Vicinio ha ricevuto dal Signore il carisma della liberazione dal male spirituale, fisico, per questo è conosciuto e venerato un po' in tutta Italia. La comunità cristiana, come dicevo, è una piccola comunità, ma una comunità viva attorno al proprio patrono. È viva, ad esempio, la nostra Caritas parrocchiale, che è sensibile sul nostro territorio alle persone meno fortunate, e la popolazione puntualmente tutte le domeniche risponde alle necessità di queste persone durante il rito liturgico della messa, proprio offrendo generi alimentari che poi durante la celebrazione eucaristica vengono portati sull'altare. Sono molti sentiti i riti pasquali, così come la nostra comunità possiede un centro pastorale, possiamo definirlo così, intitolato Silvio Pellico, di proprietà ora della parrocchia, un luogo dove ad esempio i giovani si ritrovano dopo le attività catechistiche, i bambini hanno possibilità di incontrarsi, di giocare assieme. Qui, soprattutto nel periodo invernale, alla sera viene proiettato per alcune sere durante la settimana un film, un cinematografo, e quello richiama gente sia della parrocchia ma anche gente al di fuori della nostra parrocchia, e quindi è un centro anche di incontro, di riunioni, c'è una sala e c'è anche la possibilità di momenti conviviali per la nostra vita parrocchiale, possiamo dire proprio un vero e proprio centro pastorale.
0: C'è una grande concentrazione di bello qui all'interno della Basilica, però abbiamo anche un museo di arte sacra.
3: Esattamente. Il museo di arte sacra è stato inaugurato nel 1987 e raccoglie alcuni pezzi particolarmente belli dal punto di vista liturgico, delle argenterie. C'è una bella collezione di campane, di quadri, di mobili che sono originari della nostra basilica cattedrale, ma anche di chiese circostanti. Possiamo dire che è stato un punto di raccolta di tanta arte qui del territorio, che viene ora custodita e offerta insieme ai pellegrini numerosi che accorrono qui.
0: Dobbiamo dire che Sarsina è stata la sede di una diocesi antica.
3: Antichissima, proprio del IV secolo, e ininterrottamente o quasi ha avuto qui una presenza residenziale di un vescovo. L'ultimo nostro vescovo, Monsignor Carlo Bandini, che attualmente è sepolto qui nella nostra basilica cattedrale, nel 1958 diede impulso ai restauri della basilica, restituendola così a tutti i sarsinati, ma non solo, a tutti i pellegrini, nel suo originario splendore romanico, così come oggi possiamo vederla. I sarsinati, tutti noi, siamo fieri fieri di questa basilica che riceviamo come un dono proprio dei nostri antenati e anche del nostro santo patrono. Particolarmente la basilica custodisce un bellissimo ambone di marmo, un pezzo monolitico con i simboli dei quattro evangelisti e al tempo stesso un bellissimo basso rilievo posto davanti all'altare raffigurante Cristo con gli arcangeli Michele e Gabriele.
0: Lei è il parroco di Sarsina ma è anche nativo di Sarsina.
3: Esattamente.
0: Che cos'è Sarsina per lei?
3: Sarsina sono le mie radici e soprattutto il luogo dove ho avuto la grazia di ricevere il dono della fede, perché in questa chiesa sono stato battezzato, e il dono della mia vocazione al presbiterato. E quindi possiamo dire che questa chiesa condensa tutta la mia storia personale, perché io fui ordinato sacerdote proprio qui, il 29 settembre 1990, e quindi io ritrovo, possiamo dire, tutta la mia storia dentro questa basilica, perché qui sono stato battezzato e qui sono stato ordinato.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Il messaggio che vorrei offrire è che di fronte a una storia così ricca, in un paese così piccolo, noi dobbiamo ricevere e in qualche modo però ravvivare sempre di più il dono della nostra fede, proprio perché la cattedrale, la storia non diventino delle reliquie del passato, ma diventino realtà palpitanti per la fede di oggi, per noi che abitiamo qui, ma anche per tutti quelli che ci visitano durante l'anno, i pellegrini, e sono tanti. Ecco, che diventi un luogo davvero dove si vive in modo vivo la fede nel Signore morto e risorto per noi.
2: Romagna mia,
0: e adesso con Natalia Rotaru percorriamo l'itinerario del gusto. Innanzitutto dobbiamo dire che lei arriva dalla Moldova, è arrivata qui per amore perché ha sposato il signor Claudio che è il titolare del ristorante. Vedo tante buone cose e quindi andiamo a presentare questi piatti che preparate tutti voi qui all'interno del locale.
4: Allora io inizierei un piatto preparato da noi, la tavolozza, che è la serviamo come antipasto, comprende un po' tutti i prodotti tipici, ecco, i salumi, i formaggi, i crostini e il gnocco fritto, che è un antipasto un po' sfizioso che piace molto, e con le confetture fatte sempre da noi.
0: Poi siamo in Romagna e qui è uno dei punti di forza e vedo vari piatti di pasta.
4: Sì. Abbiamo i capelletti in brodo, che è il piatto tradizionale di tutte le feste. Abbiamo le tagliatelle con il ragù di strigoli. Strigoli sono delle erbette primaverili di campo, che è un piatto molto buono.
0: Abbiamo anche un secondo qui,
4: un
0: no?
4: Un secondo, sì, l'agnello stufato con le erbette, che anche questo è un piatto molto tradizionale, che lo troviamo anche questo per tutte le feste quasi.
0: E poi la piadina.
4: La piadina, sì, la piadina è un classico.
0: Come la servite qui la piadina?
4: Noi la piadina la serviamo con formaggio, con i salumi, abbiamo il ravigiolo che è un formaggio tipico, poi abbiamo una caciotta di mucca fresca, abbinato ai formaggi serviamo anche la marmellata di pomodori verdi, lo scalogno sott'olio che è molto buono, fatto da noi.
0: E poi abbiamo i ciccioli.
4: I ciccioli sono un piatto caratteristico delle nostre zone.
0: E lì c'è il coppone, voi lo
4: sì,
0: chiamate,
4: sì, la coppa,
0: no?
4: Di testa, sì.
0: Poi abbiamo altri salumi.
4: Sì, abbiamo il salame stagionato, la salsiccia stagionata, la culata, che è tipo il culatello stagionato come il prosciutto di un anno e mezzo.
0: Poi devo dire che qui abbiamo anche un bracciale particolare.
4: Sì, il cordoncino di San Vicino.
0: Ah, cordoncino.
4: Qualsiasi persona viene a Sarsena, come ricordo, ci deve portare a casa un cordoncino di San Vicino. Si rappresenta proprio Sarsena insieme alla Basilica.
0: E lì sul fondo vedo anche...
4: la caveia, sì, il simbolo della Romagna.
0: Poi abbiamo i vini.
4: Sì, qui abbiamo i vini della nostra zona, delle nostre cantine di Sarsina, dei Sangiovesi, che si abbinano molto bene con la nostra pagnotta, pane tipico di Sarsina, un pane dolce che di solito si fa nelle festività di Pasqua, però noi l'abbiamo tutto l'anno.
0: Ecco, a Pasqua viene accompagnato con le uova.
4: Sì, allora si può servire come antipasto abbinato al salame e alle uova, oppure anche come dolce a fine pasto.
0: Ma che cos'è Sarsina per lei?
4: Oh, per me Sarsina ormai è diventata la mia casa, perché sono qui, mi trovo bene, paese meraviglioso e tutta la comunità e la mia famiglia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
4: Certo, vi invitiamo a visitare Sarsina, un paese meraviglioso, pieno di tradizioni e di storia, con buona cucina e bella gente.
0: In questa puntata non poteva mancare il presidente dell'associazione Prologo, Roberto Alessandrini, perché l'associazione Prologo è molto attiva qui a Sarsina. Tra l'altro oggi avete organizzato una bella manifestazione.
5: Sì, oggi è la sagra della pagnotta. La pagnotta è il nostro dolce che ci caratterizza, perché è nato qui a Sarsina e a Mercato, il nostro paese confinante. Era il dolce povero che facevano i nostri nonni, i nostri contadini, perché è fatto con le materie prime, farina, uova, un po' di lievito e un po' di uva sultanina. E la caratteristica di questo dolce era che andava messo una volta dentro al letto a lievitare, coperto con le coperte, come se ci fosse uno a dormire. Lo chiamiamo dolce della pagnotta, ma c'è chi lo usa anche come salato, perché si abbina molto bene sia con le uova sode che con il salame.
0: E questa è anche l'occasione per degustare gli altri prodotti della zona, perché negli stand abbiamo tutte le tipicità.
5: Assolutamente, noi come Prologo facciamo una schiacciata, che si chiama così da noi, in altri posti spianata, schiacciatina, ciaccia, la facciamo sia con la mortadella, poi facciamo delle piadine fritte, ma tutto il nostro mercato, che è in piazza Sarsina, cerchiamo di farlo enogastronomico con i prodotti del territorio: formaggi, salumi, olio, miele, farine particolari. È una sagra che piace molto.
0: Vogliamo chiudere allora con un invito?
5: Noi cosa possiamo dire? Sarsina, se avete avuto modo di poterla girare, è bella in sé per sé. Sarsina vive di cultura e poi abbiamo tante cose che organizza la Prologo, da venire assolutamente a vedere e partecipare, perché da noi si sta bene e soprattutto si mangia bene.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Sarsina con l'assessore al turismo Elsa Angela Cangini, e qui ci troviamo proprio all'interno di un ufficio turistico che però è qualcosa di più di un ufficio turistico.
6: Esatto, qui siamo nella sala del Centro Studi Plautini ed è composta da due ambienti: l'ufficio turistico, dove c'è l'accoglienza dei nostri visitatori, e in questa sala vengono allestite diverse mostre per tutto l'anno. Pensate che abbiamo già una pianificazione per tutto il 2025, quindi ogni 15 giorni c'è un cambio di artisti. È una sala che a noi piace pensarla viva, anche se si su dei resti storici, perché come vede nello scavare a Sarsina, ogni volta che andiamo a scavare troviamo reperti storici, e qui si sono anche abbastanza ben conservati, e quindi è stato previsto questo vetro per permettere ai visitatori di vedere cosa c'è sotto ai nostri piedi.
0: Abbiamo un bel mosaico.
6: Abbiamo un bellissimo mosaico e abbiamo anche degli scavi che portano le fognature dal centro città verso l'esterno.
0: All'interno abbiamo anche una statua importante.
6: Abbiamo una statua importante che la troviamo anche dentro al museo archeologico ed è Atis, quindi è un po' il nostro simbolo, il simbolo di Sarsina.
0: Un ufficio turistico che si apre proprio con una frase di Giorgio Albertazzi.
6: Esatto, Giorgio Albertazzi, venuto per molti anni a recitare nelle commedie di Plauto, perché Sarsina, come sapete, è anche la città di Plauto, nato a Sarsina più di 2000 anni fa, e quindi ha scritto oltre 100 commedie, gliene vengono riconosciute ufficialmente 21. Albertazzi amava Sarsina e abbiamo dedicato noi sarsinate un vicolo proprio a lui nella zona adiacente l'Arena Plauto.
0: Città anche dei mausolei.
6: Città dei mausolei, perché Sarsina, ricca di reperti storici, aveva una zona, una necropoli, proprio prima di arrivare a Sarsina, dove i mausolei sfilavano a destra e a sinistra del selciato, e quindi chi arrivava a Sarsina dal Ravennate, ad esempio dalla pianura, prima attraversava la città dei morti per entrare poi nella città dei vivi, Sarsina.
0: Comunque ci sono tante cose da vedere.
6: Tante cose da vedere: la Basilica Concattedrale, il Museo di Arte Sacra, il Museo Diocesano, Calbano con la sua rocca, e vi invito a vedere d'estate la commedia plautina durante il Plautus Festival. Poi abbiamo il Lago di Quarto, le marmitte dei giganti, tante cose. Sarsina fa parte di un'Italia minore molto bella, noi ne siamo innamorati e speriamo che chi viene a Sarsina ne resti incantato.
0: Anche un museo archeologico poi importante.
6: Un museo archeologico nazionale importante su tre piani. piani, una sala importante, la sala numero 5, vi invito a visitarla, con un mausoleo di Bacco.
0: Ma che cos'è Sarsina per lei?
6: Per me Sarsina è il posto più bello. Io ho viaggiato molto e sono stata una donna fortunata, perché ho avuto modo di lavorare molto all'estero e stavo bene anche all'estero, però quando tornavo e cominciavo a vedere le mie colline dicevo: questo è l'unico posto dove voglio tornare.

0: Agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: la guerra in Ucraina, nuovi raid di Mosca su Kiev, Trump frena sulla concessione degli intercettori Patriot. La crisi dei migranti a Ceuta, sale a 57 il numero dei corpi recuperati in mare, la maggior parte dei migranti rimpatriata in Marocco. L'intenzione di preghiera del Papa per agosto: le città siano case aperte e accoglienti, nessuno si senta invisibile. Buongiorno e bentrovati da Roberta Barbi. Ancora una notte di attacchi russi sull'Ucraina. I missili di Mosca hanno colpito Kiev, causando almeno 9 morti e decine di feriti. Il presidente americano Trump invita le parti a trovare un accordo e frena sulla licenza della produzione di missili Patriot. I dettagli nella cronaca di Silvia Giovanrosa.
1: Esplosioni in città, Kiev è sotto attacco balistico, rimanete nei rifugi. Lo ha annunciato la notte scorsa il sindaco della capitale ucraina con un post su Telegram. Mentre proseguono i raid di Mosca, Zelensky torna a chiedere agli USA di potenziare la difesa aerea, tema di cui lo stesso presidente ucraino afferma di aver discusso con il vicepresidente statunitense Vance in una telefonata definita positiva e produttiva. Tuttavia, nelle ultime dichiarazioni di Donald Trump, che aprivano alla possibilità di concedere all'Ucraina la licenza per gli intercettori Patriot, c'è una brusca frenata. Dobbiamo essere molto cauti, queste armi sono incredibili, dobbiamo fare molta attenzione prima di permettere a qualcuno di produrle, ha dichiarato il capo della Casa Bianca nel corso della riunione di gabinetto che si svolge a Camp David, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Sempre a Camp David, Trump ha detto di aver parlato con Zelensky della necessità di trovare un accordo e di fare concessioni per porre fine alla guerra che dal 2022 ha causato solo tra i soldati più di 2 milioni tra morti e feriti.
0: Ed è salito a 57 il numero delle vittime a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove circa 60.000 persone negli ultimi giorni hanno cercato di superare il confine a nuoto, tra queste 7.000 minori, e la maggior parte delle quali è stata però rimpatriata. Ieri la città è stata visitata dal premier spagnolo Sanchez, che ha accusato della crisi le mafie che trafficano esseri umani. Sulle ragioni di questa crisi, Michele Raviara ha intervistato Francesco Angelone, coordinatore dell'osservatorio sul Mediterraneo OSMED.
2: Non è la prima volta che questo accade e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo. Nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del Fronte Polisario. Sappiamo che la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area.
3: Ci sono state tante dichiarazioni di solidarietà, ma anche di richiesta di sospendere il trattato di Schengen.
2: La mia impressione è che siano dichiarazioni soprattutto rivolte all'interno dei paesi. In generale credo che qui ci sia il vero nodo risolto della gestione del fenomeno migratorio da parte dell'Europa, perché non è possibile continuare a gestire queste situazioni senza avere una linea chiara e una visione politica chiara.
0: La guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran, che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, sono fonti di stampa. Teheran si dice pronta a rispondere all'attacco contro infrastrutture vitali per Israele, e intanto ha colpito una petroliera al largo delle coste dell'Oman. Il presidente Trump ha anche annunciato il raggiungimento di un accordo per il disarmo di Hamas, che dovrà andare di pari passo col ritiro di Israele da Gaza, la firma al Cairo la prossima settimana. E apriamo la pagina Vaticana. L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto, che si apre oggi, è dedicata all'evangelizzazione nella città e riporta all'urgenza di essere missionari coraggiosi e creativi nell'annuncio dell'amore di Dio, che è capace di superare la fretta, il rumore e l'anonimato dei contesti urbani. Ascoltiamo le parole di Leone nel servizio di Antonella Palermo.
4: Rendici una chiesa in uscita, capace di tendere la mano alle periferie, di portare consolazione nella solitudine e di seminare fraternità dove regna l'indifferenza.
5: Trovare Dio oltre il frastuono e la solitudine, lo invoca il Papa e lo propone in una preghiera che guarda le sfide sociali delle metropoli. Alcune nel mondo sono arrivate a sfiorare 40 milioni di abitanti. Spaesamento, mancanza di sostegno emotivo nei momenti difficili, scarsità di spazi di incontro autentico nei quartieri sono alcuni dei fenomeni di fronte a cui porre delle alternative di vivibilità bella e feconda.
4: Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle.
0: Addio a Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore scomparso ieri all'età di 96 anni, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, fondò nel 1984 al Parco Lambro di Milano la comunità Exodus, di cui era ancora presidente, che lo ricorda commossa. Non lo piangiamo con rassegnazione, continueremo la sua missione, hanno detto. E in Italia si rischia di indebolire la specificità educativa della giustizia minorile, lo affermano in una nota ai Salesiani per il Sociale in merito al disegno di legge per introdurre una presunzione relativa dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente di Salesiani per il Sociale, Don Francesco Preite.
6: La sicurezza è un tema importante del nostro parere, è quello di rafforzare la prevenzione e dell'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo.
7: Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
6: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Per difendere la sicurezza interna ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione.
0: E restiamo in ambito penale. In questi giorni il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nell'ambito del progetto Recidiva Zero, ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle loro competenze professionali. Ai nostri microfoni il consigliere del CNEL e coordinatore del segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, Emilio Minunzio, spiega come funzionerà.
8: Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare ad andare a creare dei sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto.
0: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma? Ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori.
8: Il paradosso proprio questo è che c'è una enorme richiesta in alcuni comparti, in particolare il food and beverage, sono per carità lavori stagionali, ma durante la stagione c'è una grossa richiesta di manodopera purtroppo insoddisfatta, mentre noi abbiamo oggi detenuti tanti profili occupabili, ovviamente non tutti i detenuti, però ecco, c'è un gran numero di occupabili disponibili a ricevere formazione e ad andare a lavorare.
0: Paura ieri sera ai Campi Flegrei per una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento i feriti sono 21, le famiglie evacuate invece 22. E chiudiamo con la cultura, in particolare con un consiglio di lettura in questi anni segnati dai conflitti armati. Il romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era, edito da Guanda, sceglie di raccontare un momento preciso della guerra. Il servizio di Giulia Galeotti.
9: Elisa, una bambina di 8 anni nella Jugoslavia del 1990, è al centro del romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era. Siamo in una cittadina della Bosnia orientale, pochi mesi prima lo scoppio del conflitto decennale nel cuore dell'Europa, che avrebbe lasciato sul campo pulizie etniche, genocidi e oltre 140.000 morti. Il romanzo racconta l'attimo prima che la catastrofe fratricida abbia inizio, l'attimo prima delle mattanze, l'attimo prima in cui quello che c'era non esisterà più. Sa bene di cosa parla Elvira Muicic, lei che era a sua volta una bambina durante la guerra. E sapere di cosa parla significa aver scelto di raccontare nel romanzo l'orrore del conflitto, illuminando quell'attimo prima. Quello in cui tutto sembrerebbe ancora possibile, ma in cui tutto in realtà

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

condizione umana che la preghiera assume è l'espressione comunitaria. Sembrerebbe che la preghiera, sorta come sacra genialità dalla più intima coscienza dell'uomo, venga diminuita nella sua originalità personale, nella sua purità, sincerità e intensità, ogni qualvolta si convogli in forme comunitarie. È l'obiezione cui il laicismo ci ha abituati. Ma è anche convinzione, magari inconsapevole e confusa, di molte anime devote, le quali guardano la preghiera in comune quasi esclusivamente come ad un limite, cui occorra adattarsi con la maggiore buona volontà possibile, come ad una mortificazione della propria personalità, mortificazione inevitabile all'esistenza terrestre, mortificazione salutare come tante altre, ma sostanzialmente mortificazione. Questo è profondamente errato. La preghiera in comune è sì anche mortificazione, ma come ogni altro dovere di questa vita, come ogni ideale tradotto nel tempo. La preghiera in comune non solo non è un limite dell'esperienza della persona, ma la realizza al massimo. Per comprendere bene tutto questo, occorre sperimentare la differenza che passa tra collettività e comunità. La collettività deriva da una situazione che la persona subisce. Essa è un gruppo, un insieme di individui trattenuti in unità da un criterio che non coincide con il loro io, con la loro coscienza o con la loro volontà. Un criterio che si impone all'io dal di fuori, per così dire, che la obbliga ad un calcolo, che lo lega come una condizione. L'interesse, il gusto, il comodo, il non poter farne a meno, sono tutti criteri che possono obbligare l'io ad accettare la convivenza con gli altri, con le sue condizioni, le sue norme, le sue leggi. Ciò che determina e tiene insieme la collettività non è tanto la persona, l'io, di chi vi partecipa, quanto qualcosa a cui l'io si deve adattare per riuscire a vivere e ad esprimersi almeno un po'. È un calcolo la cui codificazione sociale è la legge. La collettività è retta dalla legge. Il suo ideale è la giustizia, cioè quella misura, quel calcolo di equilibrio che permetta la convivenza dei singoli partecipanti con la minore limitazione possibile. La condizione inevitabile della collettività è che l'individuo, poco o tanto, si sente delimitato, coartato. La condizione della collettività è l'angustia dell'individuo. Poco o tanto, esso si deve sentire in prigione, negato nella sua libertà. Poco o tanto, si deve sentir trattato come elemento, come cosa. La comunità, in modo veramente opposto, nasce dall'azione dell'io.

dall'espressione della libertà personale. Prendiamo l'esempio dell'attività meccanica dell'uomo. La presenza fisica crea rapporti fisici con ciò che la circonda. Se questa presenza si sposta altrove, crea altri rapporti fisici. Si chiama luogo l'insieme di questi rapporti. Ma anche l'agire spirituale dell'uomo, l'agire dell'uomo come persona, come volontà consapevole, crea rapporti. E quanto più una persona è ricca, tanto più ha coscienza delle possibilità di rapporto con le altre persone e tanto più vive, realizza questi rapporti. Quanto più io sono cosciente e dinamico, tanto più io creo comunità, perché raggiungo e mi unisco ad un numero sempre più vasto di esseri. La comunità è come l'alone della luce della mia personalità. È il campo della mia libertà in azione. È il mio io che si afferma. In senso vero, si può dire che la comunità è il mio io più grande. Nasce da me. Se io mi ritiro, la comunità viene meno. E se si tiene presente che per esprimersi la persona deve comunicare, cioè deve donare, e che perciò l'agire della libertà è essenzialmente amore, allora si può chiaramente capire come la comunità sia il luogo del mio amore. Le condizioni che l'io trova nella sua azione non sono subite e tollerate come un nemico o un estraneo con cui venire a patti e a delimitazioni. Esse sono accettate, fatte proprie, come se fossero nate dalla volontà stessa dell'io. La legge diventa libertà. L'ideale della comunità non è più l'equilibrio della giustizia, ma la comprensione e l'assimilazione dell'amore.

Applichiamo ora al fenomeno della preghiera in comune le osservazioni fatte finora. E per essere concreti esemplifichiamo con l'avvenimento della messa festiva. Esso può accadere in due modi profondamente diversi. Ecco, io mi reco alla chiesa per la messa festiva, a cui altre 100 persone partecipano. Io vi entro interiormente isolato tra le mura del mio solito individualismo o egoismo, che mi fa considerare indifferenti e potenzialmente ostili tutti gli altri cui non mi leghi interesse o istinto affettivo. Io sono solo fra estranei. Parola altamente significativa questa, estranei, cioè persone che sono fuori di me, che con me non c'entrano. Quel centinaio di persone mi peserà col suo comportamento dettato da diverso carattere, oppure mi distrarrà curiosamente come cose che capitano sotto lo sguardo. Se voglio assistere bene alla messa, tutto il mio sforzo sembra dover convergere nell'isolarmi da quei circostanti, nel sottrarmi il più possibile alla loro presenza, nel dimenticarli come se non ci fossero. In simile caso, l'assemblea cristiana nella casa di Dio sarebbe per me una collettività. L'azione di grazia di quell'assemblea sarebbe come tale solo un obbligo, una legge. Il suo avvenimento sarebbe sentito come una coartazione dello spirito spontaneo, come un limite, come un'angustia, che la pazienza e la devozione riescono a tollerare. L'ideale di quel partecipare alla messa sarebbe rimanere il più possibile da soli. Ecco invece un altro caso. Io entro in quella chiesa, fra quelle 100 persone, umanamente ignoto fra estranei, gente mai vista che forse mai più rivedrò, è istintivo il senso d'estraneità per essi, di smarrimento, di solitudine. Io mi raccolgo le energie della mia coscienza, mi richiamo chi siano quelli per me ed esclamo spalancando il cuore: Dio, accetto questi, tutti questi, perché sono tuoi, sono miei, sono me, sono parte di me. Io ti prego con loro, per loro. Padre nostro, che sei nei cieli. Quanto più matura è la mia personalità cristiana, tanto più profondo, semplice, ovvio è questo gesto di consapevolezza e di dono, di carità. In tale gesto, tutte le forze della mia anima, invece che sentirsi coartate o rintuzzate, si sentono dilatate. Quella presenza numerosa è come abbracciata dalla magnanimità del mio spirito cristiano, stretta a me, quasi integrata nella mia anima. Quella presenza numerosa dilata la potenza della mia voce, dilata i termini della mia consapevolezza, quasi dilata fisicamente il mio spirito. Mi edifica, mi esalta, nel senso etimologico della parola. La mia preghiera è comunitaria. Ed io sperimento come il gesto che mi esprime davanti a Dio mai è così grande come allora. Che se quella gente fosse tutta distratta e si comportasse in modo inetto, allora per accettarla sono obbligato ad una consapevolezza maggiore, ad una dedizione più forte. Cioè il mio gesto diventa ancora più espressivo, la mia personalità si realizza di più. Invece che essere scandalo, invece che essere inciampo sul cammino della mia persona, quella massa di gente mi erige, cioè fa sì che le dimensioni del mio spirito si ergano in tutto il loro spazio. E se invece di 100 fossero 1000, fossero 10.000, tanto più sublime io mi esalterei. Quanto più essi sono, tanto più io sono. Cristo è l'ideale di questa dimensione comunitaria vissuta, perché ogni suo atto di preghiera abbracciava tutti gli uomini nel tempo e nello spazio. Lui, il gigante che corre la strada dell'esistenza umana. Ed è mirabile osservare come la potenza della volontà comunitaria vinca ogni obiezione ed ogni contraddizione. Cristo inscrisse nel suo gesto anche gli uccisori. Il perdono è l'indice dell'onnipotente libertà della carità comunitaria.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

miei carissimi che ascoltate Radio Voce del Deserto. Vi confesso che è una grandissima gioia per me potermi mettere in comunicazione con voi tutti i giorni per salutarvi il mattino in questo servizio che vi facciamo. Avremo anche occasione di poterci alternare con la presenza di altri sacerdoti, di altre voci. La radio diventa la radio di tutti, è la radio che esprime questa voce del deserto, che è molteplice, perché è la voce di Dio che ci educa, che ci guida, è la voce nostra che manifesta i nostri problemi, che grida anche la nostra disperazione, la nostra oppressione, quindi il grido dell'umanità che soffre, che è sotto prova. E poi sempre, in conclusione, la voce di Dio che trionfa sulla nostra debolezza, perché Dio è misericordia ed è fedele. E quindi questa voce del deserto diventa in conclusione per noi lode, benedizione al Signore, rendimento di grazie e via anche di comunione tra di noi. Desideriamo proprio che questa voce del deserto diventi questa espressione di comunione, una voce comune che esprime unità di cuori, unità di propositi, di obiettivi, perché vogliamo realizzare fino in fondo il progetto della nostra vita, camminando decisamente verso la pienezza dell'amore, dell'amore che ci sarà manifestato in Dio alla fine, quando vedremo Lui faccia a faccia così come Egli è, ma che già viviamo fin d'ora, perché il regno di Dio è presente ed è in mezzo a noi. Quindi questi momenti anche di riflessione diventano luce, diventano per noi una via sacramentale attraverso la quale Dio si manifesta, si fa incontrare da noi. Quindi si spalancano sempre più nuove speranze, nuove prospettive per la nostra vita, viene rianimata sempre di più la nostra speranza, vengono disperse le tenebre. Lodiamo e benediciamo il Signore allora per questa nuova giornata che ci auguriamo reciprocamente molto serena e piena della consolazione del Signore.

Cardinale Anastasio Balestrero, cardinale di Torino, che ci invita a riflettere su questo tema. È Dio che rende presente Maria. Ora il cardinale dice che se la Madonna è presente nel mondo, nella Chiesa, è perché Dio l'ha posta. Perciò tu come fai a cacciarla lì, a eliminarla dalla tua vita? La riflessione del cardinale comincia così. La Madonna, con il suo ascolto della parola di Dio e con la sua accettazione della parola di Dio, che accoglie nella sostanza del suo essere fino a diventarne madre, non consuma soltanto quella che potremmo chiamare la dimensione personale della sua vita e della sua santità, ma viene coinvolta nella storia della salvezza di tutti. Un tema evangelico, fondamentale nella dottrina della Chiesa, che mette le basi di ogni devozione nei riguardi della Madonna. Sappiamo che la parola di Dio è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Verbo. Perciò la nostra Mamma Celeste non soltanto ha ascoltato la parola di Dio, ma l'ha accolta. E l'ha accolta con tale pienezza che questa parola è diventata persona, carne dentro di lei. Perciò questa chiamata della Madonna ad essere madre del Figlio di Dio fatto uomo non è che riguardi e consumi, dice il cardinale, soltanto la santità della vita della nostra Mamma Celeste e quindi la sua pienezza di grazia, la sua immacolata concezione, la sua verginità materna, poi di seguito la sua assunzione gloriosa in cielo in anima e corpo, ma in questa scelta di Dio nei riguardi della Madonna, che la Madonna accoglie e realizza in sé, viene coinvolta la Madonna anche nella storia della salvezza di tutti, perché se noi siamo stati salvi è perché la Madonna ha accolto e ha fatto questo atto di adesione alla volontà di Dio e quindi lei entra a far parte della storia di della salvezza di tutti noi. La Madonna è coinvolta nel mistero della salvezza di Gesù Cristo, nel mistero della Chiesa. E adesso spiega un po' questi aspetti, noi li abbiamo già sentiti altre volte annunciare, ma è sempre bene che li abbiamo da ribadire, perché dobbiamo vedere di togliere ogni confusione, ogni distorsione e anche ogni errore nell'impostare la nostra devozione alla Madonna. Per cui dobbiamo dire le cose come devono essere dette, crederle così come devono essere credute, viverle così come dobbiamo viverle, dando alla Madonna il suo giusto posto, senza difetto e senza esagerazioni. È nel disegno di Dio questo fatto, cioè Dio ha voluto che la Vergine fosse non soltanto spazio dell'incarnazione del Verbo, ma ha voluto che diventasse partecipe di ciò che l'incarnazione del Verbo significa ed è. Quindi la Madonna è stata chiamata a entrare nell'avvenimento più straordinario, più incredibile umanamente parlando, e di Dio che si abbassa a salvare l'uomo fino a diventare uomo anche lui. E tutto questo per mezzo della Madonna. Ma provate a pensare quale stoltezza negare, rifiutare alla Madonna il posto che le ha dato Dio, con tutte le conseguenze evidentemente, no? Perché Dio non è che abbia chiamato la Madonna, se ne sia servita di lei, poi l'abbia fatta sparire. Ce l'ha data e ce l'ha riconsegnata come nostra proprietà per mezzo di Gesù Cristo dalla croce. Ecco tua madre. Adesso quello che questa madre ha fatto per Gesù lo fa anche per te, per tutto il popolo di Dio, per tutta l'umanità. Te la consegno prima perché avesse da diventare la madre del Redentore, del Figlio di Dio. Adesso la consegno perché diventi madre tua, madre della Chiesa.
Quindi noi non facciamo torto a Dio se diciamo che la Madonna è nostra madre e noi siamo suoi figli. Evidentemente non siamo figli della Madonna come siamo figli di Dio, però siamo figli della Madonna, perché se è madre, è una madre dei figli. Se la chiamiamo madre, è madre e siamo figli. E il nostro rapporto è un rapporto filiale, è un rapporto di figliolanza spirituale, evidentemente. Non è il rapporto di figliolanza che ha avuto Gesù Cristo, il quale ha avuto proprio la vita fisica da Maria. Noi abbiamo avuto soltanto la, diciamo, rigenerazione di figli, per il fatto che, essendo noi incorporati a Gesù Cristo, essendo membra del corpo di Gesù Cristo, anche noi partecipiamo di questa figliolanza di Gesù Cristo dalla Madonna. Mentre poi siamo figli di Dio perché Dio ci ha comunicato la sua grazia, la sua natura divina, non nella maniera con cui l'ha comunicata a Gesù, che Gesù era consustanziale al Padre, Padre, Figlio, Spirito Santo, quindi Dio come il Padre, come lo Spirito Santo. Noi siamo figli in un'altra maniera, evidentemente, però resi partecipi anche noi della divinità. Ecco, aver chiaro questo concetto è una gioia immensa, una libertà straordinaria per tutti noi, e ha poi delle conseguenze splendide per la nostra vita spirituale interiore. Quindi la Madonna non è chiamata da Dio soltanto per che si realizzi in lei l'incarnazione, ma l'ha resa partecipe anche di ciò che l'incarnazione significa ed è. Il Verbo si è incarnato non per incarnarsi, si è incarnato per essere salvatore ed ha assunto l'umanità precisamente per avere a disposizione uno spazio nel quale la salvezza diventasse storia e nel quale la salvezza diventasse avvenimento umano, cioè avvenimento che coinvolge l'uomo. Ecco, bellissimo tutto questo, come per dire anche Gesù, e se resta presente nell'Eucaristia, non è soltanto perché resti presente nell'Eucaristia, ma perché operi la sua missione. Quindi nell'Eucaristia noi non possiamo soltanto vedere la presenza di Gesù, ma dobbiamo vedere in Gesù eucaristico il suo mistero pasquale, la sua opera, sempre in atto. Quindi il Verbo non si è incarnato solo per incarnarsi e basta, per restare distaccato da tutta la storia nostra, la nostra realtà, ma per entrare nella nostra storia, diventare Lui partecipe della nostra storia, perché noi potessimo essere coinvolti poi in questo avvenimento che Dio si è fatto uomo, perché l'uomo ritornasse a Dio e diventasse Dio. Ora, questa intenzione dell'incarnazione tocca la Madonna. Ecco, io sono molto contento perché questa riflessione è chiarissima, è anche semplice, e crea una convinzione sempre più profonda dentro di noi e crea un rapporto sempre più vero con la Madonna. Quindi aumenta il nostro amore per la Madonna, la nostra devozione, il nostro impegno di partecipazione alla missione della Madonna, che anche noi siamo chiamati poi a entrare in Gesù Cristo con lo stesso spirito con cui è entrata la Madonna. Per questo lei è nostra madre, ci precede. Quindi l'intenzione di Dio nell'incarnazione tocca la Madonna, non soltanto per il fatto che è diventata madre, ma perché è stata coinvolta. Allora, Madonna, non è detto soltanto che avrà un figlio, ma è detto che avrà un figlio che sarà salvatore, e quindi lei è madre del salvatore e quindi fa parte dell'opera di salvezza che Gesù ha attuato. Così chiaro, il Signore rivela alla Madonna attraverso l'angelo non soltanto il fatto della sua maternità, ma rivela anche le intenzioni che muovono Dio nell'assumerla nel ministero della maternità. Quindi non soltanto una maternità per fare un figlio, ma perché questa maternità fosse resa partecipe di tutta la missione del figlio. La madre di un re non è madre soltanto di un figlio, separando il fatto del figlio dal fatto che questo figlio sia re. Se questo figlio è re, lei è madre del re. Ora, se il figlio di Maria è anche Dio, Maria è madre di Dio. Logicamente non del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché Dio non ha madre né padre.
ma nel senso che Gesù è Dio ed è consostanziale il Padre e lo Spirito Santo, quindi lei è madre di Dio, che è suo figlio. Le intenzioni di Dio sono quelle della salvezza. E così la Madonna è coinvolta nell'incarnazione non soltanto perché dà personalmente la carne al Figlio di Dio, ma anche perché mette a disposizione della salvezza la carne del Figlio di Dio. Perché in qualche maniera la madre è proprietaria del figlio, no? Sei mia carne, sei mio sangue. La mamma lo dice di suo figlio. Perciò la nostra mamma celeste davanti a Dio dice: Dio, questo è tuo figlio, però è anche mio figlio. Perciò è mia proprietà, perciò la mia missione non è soltanto di aver collaborato perché questo tuo figlio, Dio Padre, diventasse uomo, ma anche perché adesso che è mio figlio io lo possa offrire a te. E perciò la Vergine Maria mette a disposizione la carne del suo figlio perché si compia la salvezza dell'umanità e quindi il disegno di Dio. È bellissimo. Io spero che queste parole entrino profondamente nel vostro cuore e restino anche come luci. La Madonna riceve da Cristo non soltanto come il figlio suo, ma come il salvatore di tutti. Quindi lei aderisce all'invito di Dio non soltanto per dire: Dio, io accetto di essere madre, ma lo accetto anche come lui è salvatore di tutti. E riceverlo figlio e riceverlo salvatore sembrano essere due atteggiamenti addirittura contraddittori, perché riceverlo figlio può significare per lei ricevere la beatitudine che le deriva e la gloria. Dal possedere il figlio di Dio come figlio suo, mentre il ricevere il Verbo come salvatore significa per la Madonna non riceverlo per possederlo, ma riceverlo per donarlo. Ecco il completamento della missione della Madonna. Se lei fosse stata soltanto madre di suo figlio, allora lei ne avrebbe avuto molta gratificazione, sarebbe stata beata, ne avrebbe avuto molta gloria, l'avrebbe posseduto questo figlio di Dio come figlio suo e basta. Però riceverlo invece come salvatore è tutt'altra cosa. Subito lei si proietta sotto la croce nel momento in cui dice: Padre, te lo offro. Come madre riceve il figlio per possederlo per prima, per averlo in una condizione possessiva, ineffabilmente beata, ma come coinvolta nella salvezza, glielo ricorderà il vecchio Simeone, riceve un figlio che sarà per lei una spada, un tormento e un martirio. E la Madonna accetta questo e quello. Ora la Madonna consente a questo fatto, consente cioè a che la sua maternità non sia soltanto la sua gioia, ma diventi anche la sua immolazione. Vi consente con sostanziale consapevolezza. È bellissima, io non so, sento una tenerezza immensa in questa chiarificazione, in questa riflessione. Per cui viene chiarito con evidenza il rapporto della Madonna con suo figlio, come figlio suo e come salvatore. Ed è bellissimo questo, avere un figlio è una gioia, però avere un figlio salvatore diventa una spada, diventa una immolazione. E la Vergine Maria compie fino in fondo l'opera di Dio. Come possiamo negarglielo questo compito? Come possiamo rubarglielo? Come possiamo cacciarla fuori la Madonna per dire: mi basta Gesù, mi basta suo figlio, non ho bisogno di sua madre? Se Dio te l'ha dato con sua madre, perché tu devi rifiutarla? È difficile avventurarsi nella ricerca di che cosa la Madonna capisse in maniera più o meno esplicita e più o meno consapevole della storia del figlio suo. Ecco, la Madonna non è che avesse avuto una scienza infusa, aveva molta scienza, aveva molta santità,
però noi non sappiamo fino a che punto la Madonna conosceva tutto. Perché noi sappiamo, e il Papa lo ribadisce moltissimo nella sua ultima enciclica, che la Madonna ha fatto la sua peregrinazione di fede e quindi ha avuto le sue oscurità, perciò non capiva tutto. Probabilmente non sapeva che doveva essere assunta in cielo in anima e corpo. Ma una cosa è certa, che la rivelazione di Dio l'ha illuminata attraverso l'angelo e attraverso la profezia di Simeone. Quindi quello che per la Madonna era essenziale che sapesse, perché potesse dare il suo consenso, lo conosceva. Cioè che suo figlio era un salvatore e perciò lei poteva intuire cosa comportava il fatto di avere un figlio salvatore. E poi il vecchio Simeone che dice, adesso te lo spiego meglio se non l'hai capito prima, che essere madre di un salvatore, tu avrai una grande spada che ti trapasserà il cuore. E la Madonna non rifiuta, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. I due annunci che sono fatti a lei sono tutti e due espliciti a proposito delle intenzioni dell'incarnazione e a proposito del mistero sacrificale che questa incarnazione significava. Ecco, vedete che tutta la riflessione è giostra, per dire, su questo duplice concetto della maternità e della salvezza. E la Madonna accoglie l'uno e l'altro. D'altra parte, questo accoglimento da parte della Madonna dà a lei il merito, cioè rende la Madonna responsabilmente presente nella storia della salvezza di tutti gli uomini, non perché Dio avesse bisogno di questa cooperazione di Maria, ma perché a Dio è piaciuto introdurre la Vergine in questa storia della salvezza di Dio. E tu uomo, come fai a intrometterti a dire no, io non accetto? Se Dio ha voluto così, ringrazia Dio, è una cosa bellissima. Ti ha dato una madre oltre che suo figlio. E se hai paura di andare da suo figlio, va da lei, che è mamma. Guarda Dio che tenerezza che si è assunto. Perché tu venissi a essere pienamente liberato da ogni paura. È una grande predilezione aver scoperta la Madonna nel suo ruolo. Noi ringraziamo Dio di questo, dono grande per me che l'ho ricevuto e che ve lo posso annunciare quindi anche per voi. Riprendiamo allora questa considerazione dei due annunci, della maternità di Maria e del coinvolgimento di questa maternità nel mistero della salvezza. La Madonna accoglie l'uno e l'altro e questo accoglimento da parte della Madonna dà a lei il merito, cioè rende la Madonna responsabilmente presente nella storia della salvezza di tutti gli uomini. Non perché Dio avesse bisogno di questa cooperazione di Maria, ma perché a Dio è piaciuto introdurre la Vergine in questa storia della salvezza di tutti. Tenendo conto poi che il merito della Madonna deriva dal fatto della sua fede. Perché non è che in Maria tutto sia avvenuto automaticamente. La Madonna ha dovuto lei fare il cammino della fede. E quindi lei è passata attraverso molte oscurità. Già con l'angelo aveva detto, com'è possibile questo se io non conosco l'uomo? E la spiegazione dell'angelo certamente non era così chiara per cui la Madonna potesse dire adesso ho capito e perciò accetto. La Madonna doveva aver detto non ho capito però accetto. Questo mistero della partecipazione della Madonna alla salvezza di tutti ha lungo i secoli incuriosito i teologi, i quali hanno sempre cercato di analizzare il contenuto del mistero e hanno cercato di concettualizzare in un modo e nell'altro la funzione della Vergine nella storia della salvezza di tutti noi. Cioè la scoperta di tutta la verità in questo coinvolgimento che Dio ha voluto della Vergine Maria nella storia
della salvezza degli uomini è lasciata anche alla ricerca umana, alla ricerca teologica, perché è vero che non tutto è chiaro. Chi scarta tutto in partenza commette una stoltezza e una presunzione. Chi dice ancora non capisco niente dice la verità, perciò è stimolato a continuare la ricerca, perché i disegni di Dio sono molto misteriosi e hanno una dimensione infinita. Non è qui il momento di avventurarci in discorsi teologici, non ne ho nessuna intenzione, ho anzi l'intenzione contraria, l'intenzione di fermare la nostra riflessione e la nostra attenzione sul mistero nella sua ineffabilità, contemplarlo. Io non posso che prendere atto dalla rivelazione che la Madonna è stata coinvolta non soltanto a titolo personale, ma a nome di tutti. Quindi il coinvolgimento della Madonna ha il suo merito immenso, perché dal suo sì non dipendeva soltanto l'incarnazione del Figlio di Dio, ma dipendeva la nostra salvezza. Quindi lei ha il doppio merito, il merito di aver accolto il Figlio di Dio e di avergli dato la possibilità di diventare uomo. Però questo non era soltanto perché diventasse uomo, ma perché ci salvasse tutti. Quindi lei ha il merito di quello che ne è derivato. Questo lo so perché me lo dice la rivelazione e me lo dice la fede. E bisogna che io lasci tacere le mie umane curiosità e diventi un po' più contemplativo del mistero, cioè diventi un po' più semplice nell'accettare questo fatto così inesprimibile, che Dio abbia voluto introdurre nella storia della mia salvezza come nella storia di ciascuno di noi suo padre. Che bello. Ecco, se tu vuoi cavillare, se tu vuoi escogitare e se non capisci cominci a ribellarti, ti opponi alla semplicità dei figli di Dio per i quali Gesù benedice il Padre. Ti metti fuori dalla verità. E perciò diventa contemplativo, non capisci, contempla. La Vergine Maria certamente ha avuto dei momenti in cui non capiva che in quel piccolo bambino suo deposto in una mangiatoia c'era il Figlio di Dio. E lei che fa? Contempla. San Giuseppe, che sa che poi quel figlio non è suo, non va a escogitare, a ricercare, andare a consultare, non so che cosa. Contempla. Ecco l'atteggiamento nostro. Quando abbiamo delle oscurità, fermiamoci con umiltà e semplicità. Contempliamo. Dio si manifesta ai semplici e ti fa capire quello che nessun studio teologico potrebbe rivelarti. Ecco perché molte persone semplici sono molto molto più avvantaggiate dei più sapienti teologi, che forse sono in una grande confusione perché hanno studiato troppo, se hanno studiato senza umiltà, o peggio senza fede. E perché Dio lo ha fatto? Come lo ha fatto? Il contemplativo non si angustia e dice non lo so, ma lo accolgo e contemplo. Lo so troppo poco, ma la cosa più importante che so è che lo ha fatto.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati. Primo giorno del mese, sabato 1 agosto 2026, sono le 9:04 minuti. Un po' di musica, poi ci colleghiamo con Buongiorno Radio a seguire, alle 9:05 trasmetteremo la Biblioteca di Gerusalemme e a seguire il commento alla liturgia festiva, a seguire il GR Flash e alle 11:05 il Santo del Giorno curato dalla redazione. Alle 11:30 il Radio Giornale Quotidiano, a mezzogiorno la preghiera dell'Angelus e a seguire il commento di spiritualità. Alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario, alle 13:12 in cammino. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire il notiziario quotidiano alle 14. Alle 14:35 meditazioni, alle 14:50 coroncine, a seguire il santo rosario alle 15:30. Alle 16:35 borghi d'Italia, alle 18 il santo rosario, alle 18:30 la santa messa prefestiva in diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 19:20 la settimana nel popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19:50 servizi di informazione, a seguire il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 21 cultura e società, alle 23 vocazioni, alle 23:30 compieta e alle 23:45 vita ecclesiale. Auguriamo a voi tutti un buon ascolto e una buona giornata da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Amici all'ascolto di Patroni d'Europa, oggi vogliamo presentare la figura di Santa Teresa Benedetta della Croce, parentesi Edith Stein, con il nome secolare e ella è maggiormente conosciuta, vergine e martire. Qui entriamo in argomenti assai delicati e soprattutto rinnoviamo la memoria di un tempo storico drammatico del nostro continente. Anzitutto vogliamo ricordare Edith Stein come la rappresentante fra i patroni dell'Europa, dell'Europa centrale e centro orientale. Veniva la nostra Edith da Breslavia, Breslau, Wroclaw. Breslau in tedesco, Wroclaw in lingua polacca, una città allora in territorio tedesco, oggi in territorio polacco, una città che ha vissuto i drammi della Seconda Guerra Mondiale, una città collocata in un territorio che ha avuto cambiamenti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Come avrete già intuito, è passata da territorio tedesco a territorio polacco. Dove maggiormente è infuriata dunque la guerra e anche la persecuzione, perché non dobbiamo dimenticare che queste sono le terre in cui è furoreggiata quella ideologia annientatrice della vocazione spirituale dell'uomo, annientatrice dei valori della tolleranza, del rispetto, che si è chiamata il nazismo, che si è scagliato soprattutto contro gli ebrei, ebrei perseguitati, annientati, sacrificati nei campi di concentramento, uccisi violentemente nelle camere a gas, fatti sparire nei forni crematori. È l'esperienza di Edith, la quale nasce ebrea a Wroclaw, a Breslau, oltre che tedesca. Nasce ebrea ed è allevata dalla sua famiglia a una pratica religiosa intensa dell'ebraismo. Edith è una ebrea che pensa, però. È una filosofa che ben presto passa a non credere più all'agnosticismo. Questa sua condizione la porta a sperimentare il nulla che la avvolge, e questo nulla, il credere a nulla, le pesa fortemente, ma la conduce la conduce sulla via della grazia, sulla via della conversione, sulla via di Cristo Signore, nel quale ella scoprirà la verità e dirà un giorno: questa è la verità. Lo dirà dopo aver letto una biografia di Santa Teresa d'Avila che segnerà il momento della sua conversione. Dunque ci troviamo di fronte ad un personaggio dichiarato anche patrono d'Europa il 1 ottobre 1999 da San Giovanni Paolo II con la lettera apostolica Spes Edificandi, insieme quindi accanto a Caterina da Siena e a Brigida di Svezia, che peraltro vivono 7 secoli fa. Ci troviamo di fronte a un personaggio dalle sfaccettature molto complesse, dove l'aspetto maggiormente messo in rilievo è quello dell'intellettuale, ma poi della persona convertita a Dio. pienamente convertita dopo un cammino che è stato un cammino anche di sofferenza interiore molto grande, che comprende il valore della croce e che ha la singolare avventura poi di abbracciarla la croce, di abbracciarla sino al martirio, in unione e oserei dire in comunione, cioè in piena adesione alla sofferenza del suo popolo, d'origine, il popolo ebraico, sterminato e ucciso. È la croce il valore, è la croce il vessillo, il valore meditato e il vessillo vissuto da Edith Stein. Questa complessità è la incarnata nella sua vita, è anche la complessità di un'Europa che spesso si è allontanata in diversi periodi della sua storia da Dio, dalla verità, cioè, perché dalla fede, dalla luce della fides, per abbracciare la ratio, cioè tutto quello che si può giustificare è ciò che vale, tutto ciò che si può comprovare è ciò che è, il resto no. È un'Europa che pensa razionalmente. Pensiamo all'illuminismo nel Settecento, e che non sa penetrare in profondità nel mistero, che invece percorre tutta l'esistenza umana, e che a un certo punto Teresa, quella che si chiamerà Teresa, Edith Stein, sente pesare fortemente in sé. Non tutto può essere ridotto a ciò che è comprovabile razionalmente. Vi è un qualche cosa che anzitutto ci rende inquieta, ci rende inquieti, che finché non lo hai scoperto non ti lascia in pace. Ed è il valore di Dio incarnato nella persona umana, altrui, nell'altro, nel fratello. Questo è quello che ha sentito fortemente Edith, che l'ha mandata in crisi, l'ha mandata letteralmente in crisi, ma che a un certo punto le si è svelato e è diventata il moto della sua esistenza. Tutto ha lasciato per abbracciare come sposo anche Cristo Signore, il Dio rivelato a lei. E infatti non soltanto si converte, cioè riceve il battesimo, ma anche cerca la pienezza della vita cristiana in un monastero di clausura, il monastero delle Carmelitane. E questo avviene dopo la lettura della vita della fondatrice delle Carmelitane Scalze, Santa Teresa d'Avila. Il senso pieno della vita lo riceve quando entra in monastero. È bello leggere che nel 1933 viene accolta nel monastero di Colonia e trepida per questa accoglienza, perché ha già una certa età e teme di non essere accolta nel monastero di Colonia, e tepi per questa accoglienza che ha già una certa età

sente di realizzare se stessa. Agonia questa condizione di monaca, di sposa. Lei che era stata una finissima intellettuale, quindi anche libera, lei che aveva sondato e si era impegnata anche nella valorizzazione, nella emancipazione, si dice oggi, della donna, un percorso piuttosto ardito per quei tempi. Lei che aveva insegnato filosofia come assistente del professor Husserl nella cattedra di Friburgo, lei che aveva aderito alla filosofia fenomenologica, lei che quindi aveva condotto fino a quel momento, fino alla conversione, una vita all'insegna del puro razionalismo, che è qualcosa di molto molto diverso da un cammino di santità, molto diverso da un cammino di santità, è lontana mille miglia da un cammino di santità. In questa corrente fenomenologica che insegnava, alla quale aveva aderito come filosofa e che insegnava, aveva però intravisto una realtà oggettiva che non si risolveva nel soggetto, ma ne precedeva e misurava la conoscenza, e che andava esaminata allora con un rigoroso sforzo di obiettività. Si era messa in ascolto di questa realtà, l'aveva accolta soprattutto nell'essere umano. Edith Stein aveva una singolare capacità, quella di entrare in empatia. È una parola che abbiamo cominciato ad usare non molto tempo fa nel nostro vocabolario. Aveva scritto anche Edith Stein il problema dell'empatia. Cioè, empatia vuol dire fare proprio il vissuto altrui, entrare profondamente negli altri, condividerne istanze, problemi, sofferenze, felicità. Non si può vivere da soli. E nell'altro colgo la presenza di Dio. È la conclusione del percorso di Edith Stein, la presenza di Dio nell'altro. L'altro che è da ascoltare. E in questo ascolto dell'altro, ella incontra Dio per la mediazione dell'esperienza spirituale cristiana di Santa Teresa d'Avila, di altri grandi mistici, dei quali diventa, come ho detto, discepola ed emula. Consolidato questo incontro a livello intellettuale dall'incontro con il tomismo, cioè con il pensiero cristiano, estrinsecato in questa antica tradizione corrente che è il tomismo. Tutta questa conversione, vero che è una conversione umana, una conversione filosofica, una conversione del pensiero, una conversione profonda, la porta ad abbracciare la fede cristiana. Viene battezzata nel 1922 e subito chiede anche, comincia a pensare a qualcosa anche di più, che la porta poi ad abbracciare un cammino di santità, quello che ho detto prima, e non, cioè non soltanto a sondare il mistero, ma a viverlo ogni giorno, a farlo proprio, a diventare percorso della propria vita, con la condizione di religiosa e di religiosa di clausura. Solo che i tempi nei quali vive Edith Stein al di fuori del monastero sono tempi particolarmente difficili. Già nell'anno dell'accoglienza della sua domanda di farsi monaca, venti tempestosi avevano coinvolto la Germania, 1933 l'ascesa del nazismo di Hitler, 1938 poi la persecuzione degli ebrei, e Teresa viene classificata come non ariana e quindi in pericolo di essere deportata, viene nascosta dalle consorelle con un trasferimento dal monastero di Colonia a un monastero in Olanda, ma infine anche quella zona con la espansione della Germania,
con la con

0: conquiste che la Germania fa durante la Seconda Guerra Mondiale di territori, diventa insicuro anche questo luogo, anzi è tanto insicuro che nell'agosto del 1942 viene arrestata insieme a una sorella, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz, tristemente famoso, e dopo due giorni annientata, cioè uccisa e anche fatta sparire, cioè il cadavere viene bruciato in un forno crematorio. Così muore, e non muore, vorrei dire, che è quello che profondamente aveva creduto e col pensiero al quale era arrivata, cioè non si muore. Non si muore quando si è creduto in Cristo e nella sua rivelazione, che è anzitutto annuncio della vita eterna, e non si muore quando si è profondamente indagato Cristo e lo si è abbracciato con piena consapevolezza e con piena coscienza, cioè gli si è detto un sì, che è un sì eterno. Non si muore grazie al sì eterno. Edith e Ariestein è arrivata a Cristo usando tutte le sue facoltà intellettive, non ha rinunciato a nessuna delle facoltà intellettive per arrivarci. Davvero la luce della grazia che ha coinvolto la sua testolina, la sua grande testa, ecco, le ha permesso questo passo fino, e Dio ha voluto che questo passo fosse un passo eroico anche, un'adesione che chiedeva la testimonianza. Ha chiesto a lei non soltanto di aderire con la testa, ma con la storia, con la sua vita, con la sua stessa storia, a Cristo, fino a fare della croce redentiva di Cristo, che è il nocciolo di tutto il pensiero cristiano, dal quale promana la salvezza, non soltanto indagine sulla croce, non soltanto adesione intellettuale ad essa, ma fattuale. Cioè un'adesione vera, propria, una assimilazione alla croce che diventa la sua croce. Dio ha chiesto a Edith Stein di salire sulla croce, non soltanto di indagare sulla croce e di credere alla croce di Cristo, ma di farla propria. Nella geografia della santità, Edith Stein brilla come una cristiana che progressivamente si è fatta tale, fino all'immedesimazione a Cristo e alla sua croce. Non per niente, nel nome di religiosa, assunse, negli ultimi anni della sua vita, assunse il nome di Teresa Benedetta della Croce. E così immolata e così splendente oggi in paradiso, noi la invochiamo per l'Europa, per la sua Europa, in modo particolare per quella Europa che più soffre, che più geme, che più ha sofferto, che più ha gridato anche a Cristo, liberami. Ed è stata l'Europa della persecuzione, dell'annientamento di un intero popolo come quello ebreo, dal quale, e questo voglio sottolinearlo fortemente, dal quale Edith Stein non si è mai tolta del tutto, non si è mai tolta per niente, anzi, perché lei ha inteso la sua conversione, l'ha intesa come un momento di verità circa la fede del popolo ebraico, cioè il popolo ebraico attende il Messia, no? E lei l'ha trovato. E l'ha detto a loro, io l'ho trovato. Io non rinnego tutta la mia fede ebraica, giacché aderisco a Cristo, ma compio la fede ebraica, la do ad essa compimento. L'attesa del popolo ebraico del Messia si è compiuta per Edith Stein, in Cristo. E questo l'ha resa aperta a una continua relazione con il suo popolo, il popolo ebraico, anche se ha dovuto soffrire per questo, perché evidentemente è stata considerata all'inizio come una, non vorrei dire traditrice, ma certamente come una che ha rinnegato. Particolarmente la madre le fu contraria nella conversione e in famiglia non tutti la compresero. E anche questo è un aspetto della croce che è stata vocazione, destino di Edith Stein, ma destino concreto, carico di tutta la sofferenza che essa comporta. A Edith Stein il Papa Giovanni Paolo II, polacco, è la città natale di Edith Breslau Wroclaw, oggi è Polonia, polacco che aveva conosciuto da giovane durante la Seconda Guerra Mondiale tanti ebrei a Cracovia, e si era fatto anche amico di molti ebrei, e che quindi aveva avuto una personale esperienza di prossimità agli ebrei, lui ha scelto proprio questa martire tedesca vicina ai polacchi, immolatasi in territorio polacco, anche Auschwitz è in Polonia. La scelta come patrona distante temporalmente dalle altre due, da Caterina da Siena e da Brigida di Svezia, la scelta consapevolmente per porci di fronte anzitutto il modello di una conversione. Una conversione a 360 gradi. Perché chi pensa molto anche difficilmente si converte, perché spesso chi pensa è anche superbo, non è umile, tanto da rassegnarsi al mistero di Dio, vorrei dire a sottoporsi alla signoria di Dio, viene molti pensano di questi intellettuali che sia limitante aderire a Dio, limitante. Ella invece ha saputo cogliere in Dio la verità, colui che fa verità sull'uomo e sul suo destino eterno, che passa necessariamente dalla croce. C'è la scelta però Giovanni Paolo II, c'è la proposta come compatrona d'Europa, perché l'Europa deve rendersi conto che non può continuare a essere Europa della ratio, chiusa alla luce della Fides. Un'Europa che pensa, ma che non deve cedere alle tentazioni di un illuminismo che è ormai tramontato, ma che ostinatamente si ripropone. Passano le generazioni, ma questo illuminismo, questo razionalismo non se ne va, ogni tanto viene riproposto, vi è come ho detto poco prima questa superbia umana, ecco. Però anche ci propone un'altra Europa in Edith Stein il Papa Giovanni Paolo II, l'Europa fatta di popoli, di matrici spirituali diverse, ma che sa amalgamarsi, sa convivere e sa addirittura arrivare al porto della salvezza. Sa, perché Edith, come ho detto prima, arriva alla rivelazione cristiana senza rinnegarsi come figlia del popolo giudeo. C'è una solidarietà, oserei dire, tra modi di credere in Dio. C'è una sintesi che Edith Stein rappresenta, che deve condurre gli europei, a prescindere dalla loro appartenenza religiosa, ovvero appartenenti a diverse esperienze religiose, a coltivare gli immensi campi del progresso, certo, dell'emancipazione, per esempio, della condizione della donna, della vita economica, fabbriche, della civiltà superattiva, a riscoprire però che vi è un primato sulle cose, ed è il primato della contemplazione, del silenzio, della preghiera, dal quale non può nascere un modo di impegnarsi nella vita sociale e civile più autentico, radicato su valori più elevati, quelli che rendono l'uomo più uomo. Dalla contemplazione, dal silenzio, dalla preghiera all'impegno nella vita sociale, politica, culturale, in favore dei valori più alti e più elevati. L'Europa ha bisogno di questo salto. Ha bisogno di questo salto. Per vincere anche i tempi della crisi, che non è mai solo crisi economica, crisi di denaro, ma è sempre anche crisi spirituale, cioè crisi dei valori. E dove i valori sono in crisi, non possiamo pretendere di costruire grandi cose e soprattutto di costruire futuro. Edith Stein la invochiamo per la pace in Europa, per il dialogo interreligioso in Europa, per un dialogo elevato, un dialogo fraterno, un dialogo improntato ai valori della giustizia, della verità, della pace, dell'amore tra le persone e tra i popoli e anche tra le fedi. La invochiamo su coloro che non credono. E sono molti in Europa, e pare siano sempre di più, soprattutto perché non pensano. Non sanno pensare a Dio, sono così superbi da non pensare, da non poter, e questi sono gli intellettuali razionalisti, da escludere assolutamente Dio come causa degli eventi umani, ma anche e spesso perché indifferenti, non credenti perché indifferenti. Che non si lasciano molti europei bagnare e assorbire da Dio. È su questa Europa lontana, per diverse motivazioni ideologiche o di superficialità, che noi invochiamo il patrocinio di Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, chiedendo al Signore che mai più l'Europa sia distrutta e toccata dalla guerra. L'Europa è portatrice di grandi valori, di grandi principi. In Europa vi è la testimonianza ancora presente nelle pietre degli edifici di una scuola di grande civiltà. L'Europa deve sapersi elevare, deve saper essere degna della sua storia, che è una storia di grandi elevazioni, anche spirituali e soprattutto morali, di valori etici. Non possiamo prescindere da questa Europa. Se l'Europa abdica al suo ruolo di faro per l'umanità, di faro di civiltà, conclude se stessa. Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, vegli su questa Europa, faro per l'umanità intera.
1: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Carissimi amici, la scena del Vangelo di questa domenica è ambientata nel deserto, dove Gesù si è ritirato dopo la morte di Giovanni Battista. Le folle però, saputa la cosa, seguono Gesù ed egli, mosso da compassione, guarì i malati. Nonostante smarrimento e dolore per la morte del Battista, Gesù però non rimane indifferente di fronte alle folle e alle loro necessità, ma si lascia coinvolgere di cuore. Gesti che i discepoli avrebbero dovuto comprendere e apprendere, ma invece, dice il testo, i discepoli dissero: «Congeda la folla perché vada a comprarsi da mangiare». I discepoli sono prigionieri di valutazioni di calcolo, di interesse personale, hanno pochi pani, pochi pesci, non intendono condividerli. Sarà Gesù a far venire allo scoperto la loro miope logica. Voi stessi date loro da mangiare e poco dopo, riguardo i pani, dirà: portatemeli qua. Alla logica del calcolo, degli interessi, Gesù sostituisce la logica del dono. Prese i 5 pani, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Il miracolo compiuto da Gesù non è tanto l'aver moltiplicato i pani, saziato le folle, quanto aver condiviso quel poco che c'era a disposizione. E se ora diamo attenzione ai verbi sopra evidenziati, noteremo che ricalcano la dinamica dell'Eucaristia. Quando la vita si fa dono, tutti si saziano e sono felici. Perché non c'è fame solo di pane, ma anche di affetto, di amore, di compagnia. E fin tanto che non ci riconosceremo fratelli e sorelle, sentiremo sempre fame di senso e di significato. E noi, da quale logica ci lasciamo guidare? Dalla logica del calcolo e dell'interesse, del profitto? Oppure sappiamo entrare nella logica del dono, che è la logica di Gesù? Buona domenica.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. L'Italia intanto ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore. È crisi diplomatica con Madrid, però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Intanto prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte delle ultime ore di magnitudo 3.1 si è verificato intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 ferite, lo hanno annunciato i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito politico citando alcune fonti. Intanto gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dniprorudno, nella parte sotto controllo russo della regione di Zaporizhia, uccisa una persona. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, per 40 anni ha combattuto ogni forma di disagio giovanile. Cordoglio anche del presidente Mattarella, che lo ha definito un educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della nazionale. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

Entriamo nel vivo di questo incontro estremamente significativo per più motivi. Anzitutto è significativo per la Santa Sede, perché riguarda 4 secoli di evangelizzazione. Anzitutto è significativo per la Santa Sede, che riguarda 4 secoli di evangelizzazione.

Cari amici, l'anno scorso, nel 2022, ossia 400 anni dopo la fondazione di Propaganda Fide, Papa Francesco pubblica la Costituzione Praedicate Evangelium per la riforma della Curia Romana e pone in primo posto, al primo posto, proprio questo, l'annuncio del Vangelo. Allora l'idea di riconoscere l'evangelizzazione non soltanto come un indirizzo, ma come il motore della stessa attività della Curia e della Chiesa, si ricollega con questa consapevolezza ecclesiale di essere chiamati ad annunciare Cristo. È proprio questo messaggio che il testo del verbale della prima riunione dei cardinali, membri della nuova congregazione di Propaganda Fide, ci indica, fu redatto proprio il 6 gennaio 1622. Data dunque della fondazione del dicastero. Allora l'idea di creare un dicastero della Santa Sede che si prenda cura del nome del pontefice, della missione, della propagazione della fede, sorge molto tempo prima. È la proposta di uno spagnolo, Ramon Llull, che è morto nel 1315, che propone al Papa l'erezione di un centro missionario a Roma. Poi, nel periodo delle grandi conquiste in America, la missione riceve una forte spinta con il nascere del vicariato regio spagnolo e del patronato portoghese. Offre grandi vantaggi, suscita qualche difficoltà, perché il Papa concede speciali privilegi ai monarchi di questi due regni e loro si impegnano a finanziare e appoggiare la missione. Pio V, incoraggiato da Francesco di Borgia, generale dei Gesuiti, erige una congregazione cardinalizia per gli affari spirituali delle missioni, un'altra per gli affari della Chiesa in Germania e negli altri paesi protestanti, perché noi siamo abituati a pensare all'Africa, all'Asia, ma il primo territorio di missione per i cristiani, i cattolici di questo tempo, sono in Europa, tutti questi paesi che o sono ortodossi o sono protestanti, sono considerati come territori di missione. Questo lo dimentichiamo spesso. La missione inizia prima in Europa e Clemente VIII riesce a istituire una congregazione che però ha una breve durata, 1599-1604. Perché resistono le potenze del patronato e ci sarà per secoli fonte di conflitti proprio fra questi missionari che dipendono dai due patronati e Propaganda Fide. E poi aggiungiamo in mezzo a tutte queste difficoltà anche il regno, se si può dire, dei Gesuiti, che sono un'altra forza, un'altra direzione ancora nell'opera missionaria della Chiesa. Allora, il 22 giugno 1622, il Papa pubblica la bolla Inscrutabili Divine Providenzie e istituisce solennemente la congregazione di Propaganda Fide. Praticamente sarà il primo organo pontificio permanente dedicato alle cariche missionarie.
Sappiamo che con Paolo

Paolo VI nel 67 diventerà congregazione per l'evangelizzazione dei popoli e, come sappiamo, dal 22 dicastero per l'evangelizzazione. Allora il 6 gennaio 1622 che il Papa annunciò la creazione di questa assemblea permanente e convocò 13 cardinali, 2 prelati e il segretario. Dal mese di marzo le zone conosciute del pianeta sono suddivise in 13 zone, ognuno delle quali affidata la cura di uno dei 13 cardinali di questo nuovo dicastero. La bolla di giugno dà il suo fondamento definitivo a questa creazione, il cui scopo dichiarato è quello, e cito, rafforzare il carattere ecclesiale della missione. Allora, in che modo allora le missioni cattoliche avevano bisogno di vedere rafforzati i loro legami con la Chiesa e quindi con Roma? Se prendiamo il caso specifico dell'Asia, i religiosi cattolici europei vi si erano insediati fin dal Medioevo. All'inizio del XVII secolo, dalle Filippine al Giappone, troviamo un mosaico di ordini missionari attivi. E dunque questa presenza è regolata nel quadro giuridico del patronato, fin dal 1514, quando il Papa negoziò il trasferimento della responsabilità dell'evangelizzazione e dell'organizzazione delle chiese al re. Godendo di una serie di antichi privilegi, di ampie facoltà spirituali, il clero del patronato è sul campo quasi del tutto indipendente dalla Santa Sede. Questo sistema ebbe conseguenze molto concrete per la missione. Nessun missionario poteva recarsi in Asia senza il consenso del re del Portogallo. Per qualsiasi delinquente le represalie sono severe. Arriva anche alle orecchie di Roma che i missionari sono associati dalle popolazioni locali al fatto che sono, per così dire, emissari politici o mercanti che hanno poco gusto per le culture e le lingue locali, poiché partono solo per brevi periodi di tempo. Comunque, la carenza dei missionari è generale quanto alla loro formazione. Quanto al cosiddetto clero indigeno, esso è composto solo da pochi sacerdoti indigeni associati a ordini religiosi europei. A questa situazione si aggiunge nel 1614 la persecuzione generale scoppiata in Giappone per Françoise Buzelin, cito. Questo dramma rivela una grande falla nell'organizzazione missionaria. I cristiani locali, sottoposti a sacerdoti stranieri, sono considerati complici di potenziali invasori e traditori della loro patria. Di fronte a questo problema c'è una sola soluzione: formare sacerdoti del paese che siano pienamente integrati nella popolazione locale. Quindi Roma sentì di dover istituire un'amministrazione centralizzata delle missioni, ma anche di elaborare principi di azione missionaria finalizzati alla creazione di un clero locale. Di qui nel 1622 l'iniziativa di Gregorio XV di creare vescovi assolutamente fedeli alla sua autorità in vista di formare una rete di diocesi missionarie. Poco tempo dopo,
Nel 1659, molto interessante, molto importante, perché ancora molto attuale, è il metodo missionario che è proposto proprio da Propaganda Fide. E vedete, sono le famose, famosissime istruzioni ai vicari apostolici dei regni del Tonchino e della Cocincina. Leggo due frasi. Cosa potrebbe essere più assurdo che trasferire in Cina la civiltà e gli usi della Francia, della Spagna, dell'Italia o di un'altra parte d'Europa? Non importate tutto questo, ma la fede che non respinge e non lede gli usi e le tradizioni di nessun popolo, purché non siano immorali. E allora in questa linea avremo tutta la politica missionaria dei gesuiti, un atteggiamento tollerante nei confronti delle culture per favorire la diffusione del cristianesimo. All'epoca non esisteva la parola inculturazione, però si praticava. Non è lo stesso da parte dei missionari del patronato. E per esempio la famosa querella dei riti, iniziata proprio in India, non in Cina ma in India, i famosi riti malabaresi. Quale fu il risultato? I portoghesi latinizzarono i siro malabaresi. Si dovette aspettare gli ultimi anni del regno di Leone XIII perché i malabaresi potessero recuperare il proprio rito. Praticamente più di 300 anni di latinizzazione forzata. I francescani, i domenicani in Cina non sono favorevoli alla politica missionaria seguita da Matteo Ricci. E allora inizia anche lì questa famosa querella dei riti. Il risultato è che si arriva a 1742 con la bolla di Benedetto XIV, ex quo singulari, che bandiva definitivamente i riti, chiudeva la discussione e obbligava i missionari a un giuramento di fedeltà. Si deve sapere anche che nel 1935 si ottenne dall'allora governo cinese la garanzia dell'essenza meramente civile di questi riti. E allora abbiamo una istruzione di Propaganda Fide a firma del prefetto il cardinale Fumasoni Biondi del dicembre 39, approvata da Pio XII, che autorizzava i cattolici cinesi a partecipare a questi riti e aboliva il giuramento per i missionari in vigore fin dal 1742. Quindi si vede che la storia della missione durante l'esistenza di Propaganda Fide è stato oscillante tra periodi di grande apertura in funzione di quello che noi chiamiamo l'inculturazione della fede e periodi ancora di irrigidimento e dunque fonte di conflitti legati quindi a questa esistenza del patronato che ha avuto immensi pregi
ma anche ha suscitato queste difficoltà di coordinamento tra i missionari e nel modo di concepire l'evangelizzazione. Allora dunque furono i vicari apostolici i primi ad attuare queste istruzioni di propaganda fide nelle loro missioni in Siam, Cochinchina, Tonchino e Cina nel corso degli anni 1660. E quindi la congregazione di propaganda fide non ebbe una missione, il caso di dirlo, una missione non facile, perché si doveva tener conto naturalmente della missione affidata dalla Santa Sede stessa ai re di Portogallo e Spagna. Non dimentichiamo che se le Filippine sono questo immenso paese con un grande numero di cattolici, e perché fu affidato alla Spagna? Se tutta l'America Latina è stata evangelizzata, e perché fu affidato a Spagna e a Portogallo? E quindi i pregi e le difficoltà si sono sempre messi di fronte l'un dell'altro, si è dovuto un po' navigare in qualche modo in queste acque. La congregazione di propaganda fide, voi sapete che si parlava di congregazione perché quando Sisto V ha creato praticamente la curia romana come la conosciamo noi, ha inventato un nuovo sistema di governo della Chiesa. Fino a questo punto, 1588, fino a questo momento il Papa governava con il consistoro dei cardinali che risiedevano in Roma per la maggior parte, e il consistoro trattava tutte le materie. Il cambiamento e la grande innovazione di Sisto V è che proprio lui crea le congregazioni, i ministeri, i dicasteri, che ognuno ha una competenza in un campo preciso e limitato, e è un organo collegiale composto di cardinali, i cardinali che vivono qui a Roma, e allora prendono le decisioni insieme. Per questo si chiama congregazione, e la riunione dei cardinali. Allora i componenti della congregazione, che si chiama congregazione generale, si riunivano in assemblea di regola una volta al mese e spesso alla presenza del pontefice per discutere gli affari più importanti. Poi le congregazioni particolari, queste questioni che esigevano uno studio più approfondito, furono affidate a una commissione speciale di cardinali e altre persone competenti in materia, che si riunivano in cosiddetta congregazione particolare. Queste commissioni erano ad hoc, si scioglievano dopo aver compiuto il loro lavoro, e soltanto per gli affari dell'Estremo Oriente fu formata una congregazione particolare che fu permanente fino al 1856. E poi accanto a questo organismo c'è il congresso al disbrigo degli affari missionari correnti, provvede il cardinale prefetto insieme con il segretario, i minutanti, che si riuniscono in congresso una volta alla settimana. I problemi, i questioni che richiedono l'intervento pontificio sono poi sottoposti al Papa dal cardinale prefetto in apposita udienza. E in tutti i casi, in questi casi, la congregazione comunica alle parti interessate in forma di lettera, decreto, istruzione, circolare, le decisioni prese. Abbiamo avuto
un primo segretario della congregazione, Monsignor Francesco Ingoli, che fu segretario, il primo, dal 1622 fino al 49, che si preoccupò di raccogliere, rivolgendosi a nunzi, superiori generali dei diversi ordini religiosi, ai singoli missionari, le necessarie informazioni sulla situazione ecclesiale missionaria nell'ambito dei loro territori di missione, ritenendo inoltre che questa documentazione sarebbe diventata importante per la congregazione, non soltanto per sviluppare un preciso programma di lavoro, un'attività efficace, ma più tardi per la storiografia. E dobbiamo qui rendere omaggio a tutti questi che hanno contribuito a creare e alimentare l'archivio di Propaganda Fide, che è una miniera straordinaria per 4 secoli di attività missionaria della Chiesa. E così nasce una collezione documentaria sui paesi, sui popoli dipendenti della congregazione, senza comprensione.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

0: Carissimi amici, la scena del Vangelo di questa domenica è ambientata nel deserto, dove Gesù si è ritirato dopo la morte di Giovanni Battista. Le folle però, saputa la cosa, seguono Gesù ed egli, mosso da compassione, guarì i malati. Nonostante smarrimento e dolore per la morte del Battista, Gesù però non rimane indifferente di fronte alle folle e alle loro necessità, ma si lascia coinvolgere di cuore. Gesti che i discepoli avrebbero dovuto comprendere e apprendere, ma invece, dice il testo, i discepoli dissero: congeda la folla perché vada a comprarsi da mangiare. I discepoli sono prigionieri di valutazioni di calcolo, di interesse personale, hanno pochi pani, pochi pesci, non intendono condividerli. Sarà Gesù a far venire allo scoperto la loro miope logica. Voi stessi date loro da mangiare, e poco dopo, riguardo i pani, dirà: portatemeli qua. Alla logica del calcolo, degli interessi, Gesù sostituisce la logica del dono. Prese i 5 pani, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Il miracolo compiuto da Gesù non è tanto l'aver moltiplicato i pani, saziato le folle, quanto aver condiviso quel poco che c'era a disposizione. E se ora diamo attenzione ai verbi sopra evidenziati...
1: In Blu 2000, News.
2: Edizioni delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. Cresce il drammatico bilancio dei migranti deceduti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, ex Slav spagnola in Marocco. Ora sono almeno 67 i cadaveri recuperati nelle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. Intanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna, dopo l'arrivo di ben 60.000 migranti in 24 ore. Ora è naturalmente crisi diplomatica con Madrid. Intanto però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Sono 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa del terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Fregrein in Napoletano, la più forte degli ultimi 40 anni. Ci sono stati numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie che sono state evacuate. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle ore 5.47. Messina è di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo Leone, il secondo corpo senza vita estratto dalla macerie della palazzina crollata appunto a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, sono ben 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 le persone morte, altre 23 ferite. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari al paese, lo riporta il sito Politico citando alcune fonti. Gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dnipro-Prudno nella parte sotto controllo russo della regione ucraina di Zaporizhia. Uccisa una persona. Andiamo a vedere la cronaca. Un musicista di 55 anni, originario della Sicilia, è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. L'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatori della comunità Exodus. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Repubblica. È tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 1 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria di Liguori, vescovo e dottore della Chiesa.

tracciare un profilo breve di un santo grande e longevo quale fu il napoletano Alfonso Maria de Liguori è quasi un'impresa. Lo si ricorda soprattutto per la sua tutela dei moralisti, come dal nuovo titolo conferitogli da Papa Pio XII nel 1950. Il significato del suo nome, Alfonso, rispecchia sinteticamente la sua personalità, valoroso e nobile.

L'attualità del santo di Napoli sta nel fatto che, pur contrastando nella sostanza il relativismo morale e riconoscendo la Chiesa cattolica come suprema maestra, diede spazio alle voci interiori della coscienza e mantenne una posizione di equilibrio e di pratica prudenza tra i due estremi del rigorismo e del lassismo. Tale posizione affiora in quasi tutte le sue numerosissime opere di meditazione e di ascetica, ma soprattutto è sempre presente nell'ancora oggi studiata Theologia Moralis. È questo, in effetti, il vero capolavoro di colui che, canonizzato nel 1839, venne decretato da Papa Pio IX, dottore della Chiesa, nel marzo 1871.

Alfonso Maria de Liguori nacque il 27 settembre 1696 a Marinella, nei pressi di Napoli, nel palazzo di villeggiatura della nobile famiglia. Il padre Giuseppe era ufficiale di marina e la madre, Anna Cavalieri, apparteneva al casato dei marchesi d'Avenia. Egli fu il primo dei loro 8 figli e crebbe all'insegna di una robusta educazione religiosa, addolcita però sempre da sentimenti di compassione nei riguardi dell'infelicità altrui. Si suole suddividere la sua vita in 5 distinti periodi, in ognuno dei quali la personalità si arricchiva o si modulava con tanta fede in Gesù e con grande devozione a Maria e alle sue glorie.

fino a 27 anni prevalsero gli studi privati nel campo della musica, delle scienze, delle lingue e del diritto, seguiti da un'iniziale brillante carriera forense. Questa si interruppe improvvisamente per una delusione provata in un processo giudiziario tormentato di falsità. Tra il 1723 e il 1732 si colloca il periodo ecclesiastico con l'ordinazione sacerdotale nel 1726 e l'esercizio ad ampio raggio del ministero. Quando nel 1730 fu mandato a Scala sopra Amalfi, esplose la sua spiritualità, con la fondazione due anni dopo e poi la diffusione della Congregazione del Santissimo Salvatore, successivamente approvata dal Papa Benedetto XIV come Congregazione del Santissimo Redentore.

L'intento era quello di imitare Cristo, cominciando dai redentoristi stessi, i quali andavano via via operando per la redenzione di tante anime con missioni, esercizi spirituali e varie forme di apostolato straordinario.

mantenendo la carica di rettore maggiore della congregazione, Alfonso Maria de Liguori fu poi, dal 1762 al 1775, vescovo di Sant'Agata dei Goti, centro oggi in provincia di Benevento e allora sede episcopale di un'area montagnosa, povera e bisognosa di ogni forma di aiuto, al quale il santo rispose con generosità.

ammalato di artropatia deformante e quasi cieco, dopo 12 anni di direzione diocesana, Alfonso Maria si dimise e si ritirò nella casa dei suoi fratelli a Nocera de Pagani, in provincia di Salerno, tra preghiere e meditazioni. Là morirà il 1 agosto 1787, non senza avere prima subito la dura tribolazione di uno sdoppiamento dei suoi confratelli, ciò che si ricompose soltanto 6 anni dopo la sua morte.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, oggi il Vangelo di Matteo ci riporta alla realtà della mensa eucaristica, che passa attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, nel contesto del deserto, dove circa 5.000 uomini si sono radunati, perché avevano seguito Gesù ed erano lì, seduti, affamati e stanchi. Lo sguardo di Cristo è di compassione, un sentimento che delinea il tratto umano di Gesù, che legge nell'umanità stanca e provata una ricerca e l'attenzione a un bisogno di essere sfamati spiritualmente donandogli quella parola e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità, in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti, proclamare la preghiera di benedizione, distribuire e dividere, c'è tutta l'esperienza della Chiesa comunità, riunita nella domenica settimanale, già qui preludio e presenza della Domenica del Signore. Tanto che alla fine, con pochi pani e pochi pesci, vengono saziati tutti, e nella caratteristica della sovrabbondanza avanzano 12 ceste, un numero simbolico che richiama i 12 discepoli, ai quali è affidata la distribuzione del pane, ossia il corpo di Cristo nella comunità. Esso è anche il segno di tutta la generosità di Dio nei confronti dell'uomo. Non lo lascia solo e diventa la ricchezza che non solo si limita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo. Non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere Chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po', con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore,

0: essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù continua a ripeterci: dai tu stesso da mangiare, cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Sabato 1 agosto, titoli di oggi, la guerra in Ucraina, nuovi raid di Mosca su Kiev, Trump frena sulla concessione degli intercettori Patriot. La crisi dei migranti a Ceuta, sale a 57 il numero dei corpi recuperati in mare, la maggior parte dei migranti rimpatriata in Marocco. L'intenzione di preghiera del Papa per agosto, le città siano case aperte e accoglienti, nessuno si senta invisibile. Buongiorno e bentrovati da Roberta Barbi. Ancora una notte di attacchi russi sull'Ucraina. I missili di Mosca hanno colpito Kiev, causando almeno 9 morti e decine di feriti. Il presidente americano Trump invita le parti a trovare un accordo e frena sulla licenza della produzione di missili Patriot. I dettagli nella cronaca di Silvia Giovanrosa.
1: Esplosioni in città, Kiev sotto attacco balistico, rimanete nei rifugi, lo ha annunciato la notte scorsa il sindaco della capitale ucraina con un post su Telegram. Mentre proseguono i raid di Mosca, Zelensky torna a chiedere agli USA di potenziare la difesa aerea, tema di cui lo stesso presidente ucraino afferma di aver discusso con il vicepresidente statunitense Vance in una telefonata definita positiva e produttiva. Tuttavia, nelle ultime dichiarazioni di Donald Trump, che aprivano alla possibilità di concedere all'Ucraina la licenza per gli intercettori Patriot, c'è una brusca frenata. Dobbiamo essere molto cauti, queste armi sono incredibili, dobbiamo fare molta attenzione prima di permettere a qualcuno di produrle, ha dichiarato il capo della Casa Bianca nel corso della riunione di gabinetto che si svolge a Camp David, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Sempre a Camp David, Trump ha detto di aver parlato con Zelensky della necessità di trovare un accordo e di fare concessioni per porre fine alla guerra che dal 2022 ha causato solo tra i soldati più di 2 milioni tra morti e feriti.
0: Ed è salito a 57 il numero delle vittime a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove circa 60.000 persone negli ultimi giorni hanno cercato di superare il confine a nuoto, tra queste 7.000 minori e la maggior parte delle quali è stata però rimpatriata. Ieri la città è stata visitata dal premier spagnolo Sanchez, che ha accusato della crisi le mafie che trafficano esseri umani. Sulle ragioni di questa crisi Michele Raviarra ha intervistato Francesco Angelone, coordinatore dell'osservatorio sul Mediterraneo OSMED.
2: Non è la prima volta che questo accade e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo. Nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del Fronte Polisario. Sappiamo la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area.
3: Ci sono state tante dichiarazioni di solidarietà, ma anche di richiesta di sospendere il trattato di Schengen.
2: La mia impressione è che siano dichiarazioni soprattutto rivolte all'interno dei paesi. In generale credo che qui ci sia il vero nodo risolto della gestione del fenomeno migratorio da parte dell'Europa, perché non è possibile continuare a gestire queste situazioni senza avere una linea chiara e una visione politica chiara.
0: La guerra in Medio Oriente, il presidente americano Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, sono fonti di stampa. Teheran si dice pronta a rispondere all'attacco contro infrastrutture vitali per Israele e intanto ha colpito una petroliera al largo delle coste dell'Oman. Il presidente Trump ha anche annunciato il raggiungimento di un accordo per il disarmo di Hamas, che dovrà andare di pari passo col ritiro di Israele da Gaza, la firma al Cairo la prossima settimana. E apriamo la pagina vaticana. L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto, che si apre oggi, è dedicata all'evangelizzazione nella città e riporta all'urgenza di essere missionari coraggiosi e creativi nell'annuncio dell'amore di Dio, che è capace di superare la fretta, il rumore e l'anonimato dei contesti urbani. Ascoltiamo le parole di Leone nel servizio di Antonella Palermo.
4: Rendici una chiesa in uscita, capace di tendere la mano alle periferie, di portare consolazione nella solitudine e di seminare fraternità dove regna l'indifferenza.
5: Trovare Dio oltre il frastuono e la solitudine, lo invoca il Papa e lo propone in una preghiera che guarda le sfide sociali delle metropoli. Alcune nel mondo sono arrivate a sfiorare 40 milioni di abitanti. Spaesamento, mancanza di sostegno emotivo nei momenti difficili, scarsità di spazi di incontro autentico nei quartieri sono alcuni dei fenomeni di fronte a cui porre delle alternative di vivibilità bella e feconda.
4: Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle.
0: Addio a Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore scomparso ieri all'età di 96 anni, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, fondò nel 1984 al Parco Lambro di Milano la comunità Exodus, di cui era ancora presidente, che lo ricorda commossa. Non lo piangiamo con rassegnazione, continueremo la sua missione, hanno detto. E in Italia si rischia di indebolire la specificità educativa della giustizia minorile, lo affermano in una nota ai Salesiani per il Sociale in merito al disegno di legge per introdurre una presunzione relativa dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente di Salesiani per il Sociale, Don Francesco Preite.
6: La sicurezza è un tema importante del nostro parere, è quello di rafforzare la prevenzione e dell'insegnamento di Don Bosco che ci dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo.
7: Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
6: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Per difendere la sicurezza interna ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione.
0: E restiamo in ambito penale. In questi giorni il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nell'ambito del progetto Recidiva Zero, ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle loro competenze professionali. Ai nostri microfoni il consigliere del CNEL e coordinatore del segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, Emilio Minunzio, spiega come funzionerà.
8: Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare andare a creare dei sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto.
0: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma? Ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori.
8: Il paradosso è proprio questo, è che c'è una enorme richiesta in alcuni comparti, in particolare il food and beverage, sono per carità lavori stagionali, ma durante la stagione c'è una grossa richiesta di manodopera purtroppo insoddisfatta, mentre noi abbiamo oggi detenuti tanti profili, che occupabili ovviamente non tutti i detenuti, però ecco, c'è un gran numero di occupabili disponibili a ricevere formazione e ad andare a lavorare.
0: Paura ieri sera ai Campi Flegrei per una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento i feriti sono 21, le famiglie evacuate invece 22. E chiudiamo con la cultura, in particolare con un consiglio di lettura in questi anni segnati dai conflitti armati. Il romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era, edito da Guanda, sceglie di raccontare un momento preciso della guerra. Il servizio di Giulia Galeotti.
9: Elisa, una bambina di 8 anni nella Jugoslavia del 1990, è al centro del romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era. Siamo in una cittadina della Bosnia orientale, pochi mesi prima lo scoppio del conflitto decennale nel cuore dell'Europa, che avrebbe lasciato sul campo pulizie etniche, genocidi e oltre 140.000 morti. Il romanzo racconta l'attimo prima che la catastrofe fratricida abbia inizio, l'attimo prima delle mattanze, l'attimo prima in cui quello che c'era non esisterà più. Sa bene di cosa parla Elvira Muicic, lei che era a sua volta una bambina durante la guerra. E sapere di cosa parla significa aver scelto di raccontare nel romanzo l'orrore del conflitto, illuminando quell'attimo prima, quello in cui tutto sembrerebbe ancora possibile, ma in cui tutto in realtà è già avvenuto.
0: Tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia, Roberta Barbi in studio, Silvia e Giovan Rosa in redazione. Grazie per l'attenzione.

Carissimi ascoltatori, nella rubrica mensile avvenimenti che quest'anno dedichiamo a Francesco Ottocento, l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, abbiamo annunciato il progetto pordenonese che comprenderà molti avvenimenti, appunto, molti impegni che avremo soprattutto nel prossimo autunno. Sappiamo che il 4 ottobre sarà la festa anche nazionale per la prima volta, oltre che liturgica, di San Francesco. E nel quadro di questa vasta programmazione abbiamo messo in cantiere però alcuni anticipi che si tengono in questi primi giorni di agosto, e particolarmente il primo e il 2 agosto abbiamo voluto far coincidere, diciamo, l'avvio di questo progetto con il famoso Perdon d'Assisi. Credo che la maggior parte di noi sanno che San Francesco nel 1216 ha ottenuto dal Papa un regalo per tutti noi, cioè un giorno di misericordia, un atto di clemenza vero di Dio nei nostri riguardi per mezzo della Chiesa, l'indulgenza plenaria del Perdon d'Assisi. Si celebra di solito nelle parrocchie, nelle chiese francescane, visitando la chiesa, recitando l'atto di fede, alcune preghiere per intenzione del Papa, ma soprattutto confessandosi e comunicandosi negli 8 giorni. Ecco, il Perdon d'Assisi è un momento speciale per poter dare avvio, in un certo senso, alle celebrazioni centenarie di San Francesco, che riguardano tutto il mondo, ma particolarmente l'Italia, di cui è patrono. E a Pordenone terremo con una certa intensità spirituale il Perdon d'Assisi nella chiesa di San Francesco, a lui intitolata, sappiamo, in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, cioè la parrocchia di San Francesco, ebbene lì, e ci raccoglieremo sabato 1 agosto alle ore 20:30, e ci sarà la disponibilità di confessori. Ascolteremo parole di penitenza, ascolteremo Francesco, la sua testimonianza sublime, e si parla di amore, di pace, e così riconciliati con Dio possiamo dare inizio veramente con pienezza di spirito a queste celebrazioni che, ripeto, avranno tanti appuntamenti nella nostra città di Pordenone nel prossimo autunno, e noi ve ne daremo conto ancora con altri piccoli spot come quello che gentilmente Radio Voce nel Deserto mi ha concesso oggi. Allora, appuntamento per chi lo desidera sabato 1 agosto nella chiesa di San Francesco in via Cappuccini alle ore 20:30. Le confessioni si prolungheranno fino alle ore 24 e saranno accompagnate dall'adorazione eucaristica che, pensate, sarà anche notturna, cioè continuerà fino alle 8 del mattino con la recita delle lodi mattutine del 2 agosto, che è la festa di Santa Maria degli Angeli, la famosa chiesa della Porziuncola, nella quale, tanto cara a Francesco, ad Assisi, nella quale lui ha radunato i primi suoi figli, e poi anche dove lui è spirato, come sappiamo, il 3 ottobre del 1226, 800 anni fa. Ecco. La messa poi sarà di domenicale a San Francesco alle ore 10, mentre altre messe si celebreranno anche al Beato Odorico, come chiesa anch'essa di titolo francescano, in Viale della Libertà alle ore 9 e alle ore 11, e un'altra ancora messa nella cappella dell'ospedale civile, perché sappiamo che l'ospedale, dobbiamo tenerne conto anche di questo, probabilmente anche a questo, è intitolato a chi? A Santa Maria degli Angeli, cioè a un titolo francescano, così come anche la nostra cara e amata Pordenone, Chiesa del Cristo, che in realtà è Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove si celebra alle ore 20. Ecco, quindi alle 10 la messa a San Francesco, alle 10 alla cappella dell'ospedale, alle 9, alle 11 al Beato Odorico e alle ore 20 nella Chiesa del Cristo, questo domenica 2 agosto. Grazie.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza: a trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenza di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,
0: et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: Vigne Vecianum,
0: oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua lucia Deis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et tuo spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et tuque in quis
0: sera. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Fecit caelum et terra.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Celebriamo oggi la memoria del grande Sant'Alfonso Maria de Liguori, fondatore dei Redentoristi, vescovo e dottore della Chiesa. La vita di Sant'Alfonso è una vita che è un capolavoro della santità di Dio. Alfonso era uno dei rampolli più nobili dell'aristocrazia partenopea e suo padre teneva molto a questo figliolo, che era così intelligente. A 16 anni era già laureato in utroque iure, era un avvocato di grido del foro partenopeo. Insomma, tutta Napoli correva da questo avvocato così giovane, ma così sapiente, così dotto. E così la sua vita aristocratica, fatta in quell'epoca, al tempo della reggenza dei Borboni, quindi la vita di corte, la vita che girava intorno al castello, che anche oggi è un gioiello di arte di Caserta, la corte di Caserta. Insomma, Alfonso vive in pienezza, potremmo dire noi oggi, la sua gioventù, ma sempre nel timore santo di Dio. Non fu mai un giovanotto scapestrato come in altre vite dei santi. C'era sempre questa presenza della Madonna nella sua vita, però c'era un orgoglio, potremmo dire, molto sviluppato in lui, no? Sentendosi un po' il VIP degli avvocati dell'epoca. Ed è qui che il Signore lo aspettava al varco. Lui credeva di aver davanti a sé una carriera forense, potremmo dire, meravigliosa. Sicuramente davanti a sé i progetti di matrimonio, ma poi la sua figura così poliedrica, no? Pittore, avvocato, musico. Ancora oggi noi cantiamo le canzoni di Sant'Alfonso, Tu scendi dalle stelle, o le canzoni della Passione, musicate da lui. Quindi una personalità, potremmo dire, completa, ma maledettamente orgogliosa. Ed è qui che il Signore aspettava il suo futuro pastore, il futuro fondatore delle missioni. Un giorno infatti c'era una grande causa a Napoli, una causa tra i grandi dell'epoca. Da una parte il Serenissimo Granduca di Toscana e dall'altra il Principe di Gravina, per una questione di successione. E a chi venne questa causa affidata se non al rampollo di casa Liguori, Sant'Alfonso Maria? E Alfonso quel giorno aveva 26 anni, quando fece la sua arringa era sicurissimo di vincere, sicurissimo, ma nella sua superbia e nel suo orgoglio che lo accecava si era dimenticato di una piccolissima postilla in questo contratto, quasi invisibile da quanto era scritta piccina piccina, ma quella postilla cambiava tutta quanta la situazione. E così fu. Quel giorno tutta Napoli era in tribunale. Quel giorno i grandi dell'epoca erano tutti lì, pronti già ad applaudire questo famoso avvocato. Ma Dio, attraverso la sconfitta del suo orgoglio, ne costruì il capolavoro dell'umiltà. Per tutta la vita, Sant'Alfonso, non dimenticò mai la figura fatta in quel giorno di fronte a tutta la nobiltà partenopea. Perse la causa e si rinchiuse nella sua casa per ben 6 mesi, senza vedere nessuno, senza parlare con nessuno. Vedeva un sacerdote che lo confessava. Alla fine, potremmo dire noi, uscì dal tunnel della sua vita e finalmente incontrò Gesù e decise di diventare sacerdote di Cristo. Quando lo comunicò al padre ci fu un terremoto, anche perché ci voleva il permesso del re. Essendo lui il primogenito di casa Liguori, scombinava tutti i programmi ereditari, ma ebbe il consenso di Sua Maestà e finalmente potette incominciare gli studi ecclesiastici, ma non in seminario. I precettori venivano in casa Liguori a fare scuola a questo seminarista, fra virgolette, un po' speciale. E finalmente il cardinal Pignatelli poi l'ordinò sacerdote. E il padre pensava anche qui per lui una carriera ecclesiastica, potremmo dire, di tipo aristocratico, subito monsignore o chissà in quale altissime cariche della carriera ecclesiastica, potremmo dire, di tipo aristocratico, subito monsignore, chissà in quale altissime cariche

tant'è vero che dopo gli venne affidata delle missioni, altri sacerdoti si unirono a lui, ed ecco che lui fondò la congregazione del Santissimo Redentore per evangelizzare gli ignoranti di città, ma particolarmente gli ignoranti della campagna, i lavoratori dei campi. E vediamo come Sant'Alfonso in quell'epoca girò dappertutto il regno delle due Sicilie, andando nei paesi rurali, nelle campagne, in mezzo ai campi, a predicare il Santo Vangelo, a raccattare bambini, a confessare per ore e ore. Diventò quindi l'apostolo del regno delle due Sicilie, fin tanto che il re volle che fosse nominato vescovo di Sant'Agata de' Goti. È una piccolissima diocesi nel Sannio, dove Sant'Alfonso anche lì profuse tutte le sue forze apostoliche. Pensate, a quell'epoca, siamo a metà del 1700, faceva scalpore un vescovo che scendeva in chiesa a dire la messa, a confessare il popolo, cose che non vedevano, no? I vescovi raramente dicevano la messa prima con il popolo, o andavano in confessionale come qualsiasi curato. Ebbene, Sant'Alfonso fece proprio così. Diventò l'evangelizzatore di questa immensa schiera di popolo che risiedeva nel regno dei Borboni delle due Sicilie. Poi, ormai anziano, rinunziò all'episcopato e tornò nel suo convento dei Padri Redentoristi. Morto ultra novantenne, dette sempre a tutti esempio di virtù cristiana veramente provata. La sua pazienza, la sua vita tentatissima. Fin da vecchio Sant'Alfonso ebbe le tentazioni contro la santa purità. E come era attento a mantenere in lui intatto questo bellissimo dono della santa purezza. E poi, che dire di Sant'Alfonso scrittore, è il patrono dei confessori, colui che ha ridato alla morale cattolica un grande slancio per dare pace alle tantissime coscienze. Sant'Alfonso, quanto ha scritto sulla morale per i confessori, perché lui confessava, non era un teorico, era un pratico. E infine, tutti lo conosciamo, no? Chi non ha letto le Massime Eterne, scritte da Sant'Alfonso, che ancora oggi vedo che girano nelle librerie stampate dal Messaggero di Sant'Antonio. Quelle belle preghiere, le glorie di Maria. Chi non si commuove quando uno legge le glorie di Maria? Che commozione nel sentire in lui un amore così profondo verso la Madonna. Insomma, Sant'Alfonso ha fatto questo grande miracolo. Ha portato la nostra fede nel cuore della gente semplicissima attraverso la devozione. Cose molto semplici, ma cose molto forti, che rapivano il cuore dei fedeli, perché comprendevano il predicatore che era Sant'Alfonso. Ringraziamo il Signore di averci dato questa figura così altissima di pastore e di religioso. Chiediamo anche noi a Sant'Alfonso la grazia di amare sempre Gesù nel tabernacolo. Come sono belle le preghiere di Sant'Alfonso alla Santissima Eucaristia.

0: quelle preghiere che un tempo si recitavano ogni giorno prima della benedizione eucaristica, e poi le bellissime preghiere alla Madonna, che ci fanno veramente piangere di commozione nel sentire questa lirica così altissima ma così semplice dell'amore di quest'uomo verso l'Eucaristia e verso la Madonna, i due pilastri della sua vita. Possono questi due pilastri, l'Eucaristia e la Madonna, ritornare nella vita di noi pastori e del popolo santo di Dio. E la sua potente intercessione ci aiuti sempre a combattere con la grazia di Dio il peccato e a camminare nella via luminosa della strada dei figli di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati a voi tutti in questo sabato 1 agosto 2026. Siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto da Pordenone ed è mezzogiorno e 27 minuti. Un po' di musica, poi ci colleghiamo alle 12.30 con una nuova puntata di Vocazioni, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale quotidiano. Alle 14.35 meditazioni. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri. Alle 16.35 Borghi d'Italia. Alle 18 Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva. Alle 19.20 la replica della puntata di ieri mattina della Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto. A seguire trasmettiamo alle 19.50 i servizi di informazione e alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 Cultura e Società, alle 22 Insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 Vocazioni, alle 23.30 Compieta e alle 23.45 Vita Ecclesiale. Poi come sempre la nostra programmazione continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E dunque a voi tutti un buon ascolto, una buona giornata e un buon fine settimana, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato, Don Francesco.
2: Grazie, grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain, dei genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli. E questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi. Quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste, però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre in modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava alla bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. io vado dai miei amici, avevo altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni pauline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, la sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, l'heavy metal che mi fa impazzire. Quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica. Quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, la sua testardaggine che ti dico prima che io ho, l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Mai una madre oppressiva, mai una madre che ha limitato le mie scelte, anzi le ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare ai ristoranti a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili. E quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone, e in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre, per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Giovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione. E poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, che lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato.
0: Come no, i tempi di Gimme Five.
1: Dicevano Gimme Five, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna. Quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri. Non piace a tutti, no, Giovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Giovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: L'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente, e per me è una canzone iconica. Sì, sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che a non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: Ceuta sale il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. La premier Meloni risponde: la difesa delle frontiere europee è responsabilità comune. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. 22 le persone ferite, di cui 2 gravi. La solidarietà dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Caldo e traffico, 19 città oggi da bollino rosso, domani saranno 23. Su strade e autostrade il picco del traffico verso i luoghi di villeggiatura, quasi 26 milioni di italiani in viaggio in questo fine settimana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Gabriele Mileti alla regia. Iniziamo dunque a parlare della situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. È salito purtroppo il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Intanto il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. Il servizio di Marino Galdiero.
1: Più di 48.000 dei 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono rientrati in Marocco. Le forze di sicurezza spagnole continuano a recuperare i corpi di chi ha perso la vita gettandosi in mare per raggiungere a nuoto la costa del paese europeo. Finora si contano 67 vittime, ma il numero è destinato ad aumentare. Di fronte alle immagini di migliaia di persone che superavano i confini marocchini, il governo italiano ha deciso di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna. Meloni spiega che serve a tutelare la sicurezza nazionale. Difficile capire l'utilità di questa scelta, che provoca la reazione di Sanchez. Il primo ministro spagnolo ricorda che l'Italia tra il 2021 e il 2026 è stata la prima porta di ingresso di migranti irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Chiede inoltre una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27. Gli Stati Uniti con Trump attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna esprimono solidarietà al governo spagnolo. Dietro la crisi migratoria e rapporti complicati di Madrid con Rabat per il Sahara occidentale. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Prosegue, come dicevamo, lo sciame sismico dopo la scossa di terremoto, la più forte degli ultimi 40 anni, che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. L'aggiornamento delle persone ferite è salito a 26, di cui 2 gravi. Solidarietà è stata espressa dall'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
2: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte, fino all'alba di oggi. Uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
3: A me mi ricordo tutti. Mobbe della cucina, io stavo mangiando,
2: sono 20 feriti. Un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. 2 sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata nel crollo di una palazzina nel quartiere Pistolina a Messina. I vigili del fuoco hanno localizzato poi una terza persona, mentre continuano le ricerche di altri 3 dispersi. La procura di Messina apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Fausto Nicastro.
4: Continuano senza sosta le operazioni di scavo nel quartiere Pistolina a Messina dopo il crollo di una palazzina di 3 piani avvenuto giovedì scorso. Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata finora. Si tratta di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore che ieri era stato estratto senza vita dalle macerie. In mattinata poi i vigili del fuoco hanno localizzato il corpo di una terza vittima e stanno procedendo all'operazione di recupero. Di ora in ora si affievoliscono così le speranze di trovare in vita gli altri 3 dispersi. Intanto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta, al momento con 3 ignoti, per disastro e omicidio colposo. L'indagine dovrà appurare i motivi del crollo, che al momento non sembrerebbe causato da un'esplosione. Si procede infatti anche per verificare la presenza di lavori nel negozio del piano terra e se abbiano avuto un ruolo nel crollo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché c'è stato un altro raid russo nella notte su Kiev. Almeno 9 persone sono morte e circa una ventina sono rimaste ferite. Paolo Fucili.
5: Lampi sinistri di luce nel buio, boati che squarciano il silenzio. È trascorsa così l'ultima notte sui cieli di Kiev. Una pioggia di 220 ordigni russi fra droni e missili balistici su 7 diversi quartieri della capitale ucraina. Pesante il bilancio: 9 morti, 28 feriti, 105 salvataggi di persone intrappolate in casa senza poter raggiungere i rifugi. Dopo ore e ore di esplosioni e di paura, la luce del giorno illumina un paesaggio spettrale: edifici sventrati, gente per strada, macerie ovunque, roghi domati a fatica dai vigili del fuoco. La versione dei fatti del ministero russo della difesa è quella di attacchi mirati a centri per produrre, stoccare, trasportare missili, droni e sistemi di guerra elettronica. Ci servono sistemi antimissili balistici per salvare vite umane, chiede agli alleati il presidente ucraino Zelensky. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Crescono i prezzi dei carburanti. Secondo la CGA di Mestre, dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico, il prezzo del diesel, per esempio, è salito di quasi il 21%, 36 centesimi in più al litro, oltre 100 euro per il pieno di un camion. Sentiamo Paolo Zabeo dell'ufficio stampa dell'Associazione Artigiani di Mestre.
6: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
0: Il primo fine settimana di agosto segna l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade italiane, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze. Ascoltiamo Michela Cuppini di ANAS.
7: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Diamo allora uno sguardo alle strade più trafficate: la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Ricordiamo che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì fino alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza, e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800 841 148.
0: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15 i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio da parte anche del presidente Mattarella, che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
8: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito la vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
0: Ricordiamo che nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della nazionale, che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie a Gabriele Mileti, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.
9: Ciao, sono Siria, un bacio e buon'estate a tutti.

Sant'Alfonso Maria de Liguori, 1696-1787. Il Settecento fu per la Chiesa un secolo particolarmente freddo, attraversato com'era dalle correnti dell'illuminismo e del giansenismo. L'illuminismo pretendeva affidare il destino degli uomini alla nuda ragione e aggrediva la fede cristiana a volte con rabbiosa cattiveria. Il giansenismo predicava una salvezza difficile e una grazia di Dio offerta soltanto ai migliori. A sfidare Voltaire, principe degli illuministi, e a contraddire i rigoristi eredi di Giansenio, Dio suscitò Alfonso de Liguori, un geniale e molto simpatico santo napoletano, un napoletano di buon senso, così lo definiva Benedetto Croce, un cristiano intelligente e colto, come più dei suoi avversari, ma con la fede calda, ricca, spontanea, come quella di un bambino. D'altra parte, un Sant'Alfonso ci voleva proprio, dato che una delle vanterie di Voltaire in quegli anni stava proprio nell'affermare che la Dea Ragione aveva messo, veniva ormai onorata perfino a Napoli. Arnach usava dire che Voltaire e Sant'Alfonso Maria de Liguori furono i due trascinatori di anime delle nazioni latine in quel secolo. Sono coetanei. Il francese visse 84 anni e il santo napoletano più di 90 anni. Immaginiamo dunque un giovane patrizio napoletano, figlio di un capitano della flotta reale e di una nobildonna di origini spagnole, educato in famiglia da uno stuolo di brillanti precettori, che si presenta a sostenere l'esame per l'ammissione all'Università di Napoli. La serietà dell'esame è garantita dall'esaminatore. L'esaminatore è l'illustre filosofo Giambattista Vico. Ma per quanto incredibile possa sembrare, il candidato ha soltanto 12 anni. Il nostro Alfonso a 12 anni ha già studiato latino, francese, spagnolo, greco, filosofia, matematica, geografia, ma anche pittura, architettura, composizione musicale, equitazione, scherma. Si iscrive dunque a 12 anni alla facoltà di diritto. Difende la tesi di laurea in latino, ottenendo la menzione di lode in utroque iure, cioè in diritto sia civile che ecclesiastico, a 16 anni, 4 in anticipo sull'età prevista dal regolamento, tanto che si dovette chiedere la dispensa al viceré spagnolo. Dopo 2 anni il ragazzo comincia a esercitare la professione e diventa in breve uno degli avvocati più noti e più ricercati del regno. Dal catalogo delle sentenze del Tribunale di Napoli risulta che tra il 1715 e il 1723 l'avvocato De Liguori vince tutte le sue cause. Intanto il papà è contrammiraglio. E per quel primogenito che a 26 anni è già ambasciatore del nuovo viceré di Napoli, sogna la carica di presidente del Sacro Real Consiglio. L'inquieta soltanto il fatto che gli anni passino e Alfonso non si decida a sposarsi come è di giusto. Certo, pensa, bisogna tener conto che il ragazzo ha subito una delusione amorosa. Lo avevano fidanzato alla giovanissima cugina Teresa de Liguori, che porta il doppio titolo di principessina e di marchesa, ma costei lo ha abbandonato per fuggirsene in un Carmelo a 15 anni, anticipando di più di un secolo e mezzo la vicenda di Teresa di Lisieux anche nella vita spirituale, morendo a 20 anni come una piccola santa. Ciò che nessuno sospetta è che è stato Alfonso a convincerla della bellezza di quella vocazione. 40 anni dopo la morte della fanciulla, egli ne scriverà devotamente la vita. Nessuno, insomma, sapeva che il giovane avvocato s'era anche lui da tempo consacrato alla Vergine Santa. Il suo amore per la Vergine, Alfonso lo trasfondeva perfino nella pittura,
Dalle sue mani uscivano volti di Madonna intensi ed puri che costringevano a pregare. A ciò si aggiungeva una particolarissima devozione dall'Eucarestia. Con i suoi abiti lussuosi, la parrucca elegante, lo spadino di cavaliere al fianco come usavano allora i giovani nobili, Alfonso non si recava soltanto nei salotti o ai tavoli di gioco. Alfonso non si recava soltanto nei salotti o ai tavoli di gioco.

di ogni cura, se non quella prestata gratuitamente da alcune confraternite di volontari. Più che di ospedale, era dunque, dicono i cronisti, una discarica umana, una cloaca pestilenziale. E più volte alla settimana Alfonso andava a rifare i letti, cambiare la biancheria, medicare piaghe. Tutto era dunque pronto perché Dio lo chiamasse. Accade sempre così, quando un cristiano si appassiona alla Vergine Maria, all'Eucarestia e ai poveri. L'occasione la trovò in quell'aula di tribunale in cui era abituato a mietere allori. Nella primavera del 1723 l'avvocato De Liguori era impegnato in un processo clamoroso intentato dal duca di Gravina, nipote del Papa, al granduca di Toscana. Vi era implicato anche l'imperatore ed era in gioco la somma enorme di 600.000 ducati. Alfonso era certo della vittoria perché i suoi documenti erano inoppugnabili, ma al momento giusto si accorse che le sue argomentazioni non avevano peso. I giudici e perfino il presidente del tribunale, che egli aveva sempre stimato per l'integrità, si erano tutti lasciati anticipatamente corrompere. Quando si tolse la toga, nauseato dell'ingiustizia subita, Alfonso era deciso a non più indossarla, tra la costernazione dei familiari. Sperarono in una indignazione passeggera, ma si allarmarono davvero quando lo videro trascurare anche certi ambiti riconoscimenti. Invitato a corte per il compleanno dell'imperatrice, non si presentò, se ne andò dai suoi incurabili. Fu quel giorno, tra quei corridoi maleodoranti, che gli parve di sentire una voce: «Lascia il mondo e datti tutto a me». E gli sembrava che intanto l'ospedale tremasse. Si scosse, sembrandogli di aver sognato, e si rimise al lavoro. Quando infine dovette lasciare quel luogo di miserie ed era ancora sulla scalinata esterna, la voce si fece udire di nuovo con più forza: «Lascia tutto e datti tutto a me». Rispose con parole di totale disponibilità: «Mio Dio, eccomi, fate di me quel che volete». E spinto dall'amore per la sua Madonna, si recò immediatamente in un vicino santuario per deporre sull'altare, come gli antichi cavalieri, la spada che portava al fianco. Era il 29 agosto 1723, il giorno della mia conversione, dirà sempre Ambrogio. Il papà dava in smanie, cercava di illudersi che c'era ancora tempo, si consolava al pensiero che occorreva qualche anno di studio prima che quel figlio gli diventasse prete, almanaccava sulla maniera di distrarlo, dato che comunque sarebbe rimasto a casa, come usavano allora i nobili, per studiare teologia. L'importante era che non si mettesse addosso quella veste nera. Per impedirgli di comprarsela, gli tolse ogni finanziamento e Alfonso ne scovò una in un deposito di robe vecchie. Quando il genitore lo intravide sgusciare tra un corridoio e l'altro del palazzo, gettò un urlo inferocito. Lui, un figlio così, non voleva nemmeno vederlo. E non si videro per un anno intero. Quando il contrammiraglio era per mare, Alfonso stava a palazzo. Quando il genitore rientrava dalle sue perlustrazioni contro i turchi, Alfonso si defilava. Ma prima o poi doveva accadere. Un calcolo sbagliato e si ritrovarono nuovamente di fronte. L'urlo si ripeté e il rifiuto fu così assoluto che anche gli amici di famiglia cominciarono prudentemente a evitare quel giovanotto dalla testa calda in rotta con i suoi ricchi e potenti familiari. Alfonso intanto studiava e nel tempo libero esercitava un po' di ministero come chierico tra i popoli di Napoli, i poveri di Napoli. Sembrava impossibile, ma i quartieri poveri verso il mare, lui non li aveva mai visti. Si accorse allora che c'era quasi un invisibile confine che i nobili non attraversavano mai, oltre il quale stavano ammassati i disperati della terra. E per conoscere quella miseria fino in fondo e darle un po' di conforto, si iscrisse perfino alla confraternita che assisteva i condannati a morte. Fu ordinato prete a 30 anni. E affascinò subito Napoli per la sua inusuale predicazione. Da un lato egli parlava in bella maniera, persuasiva, l'arte di avvocato non gli era venuta meno. Dall'altro si esprimeva alla familiare, con semplicità, in modo che tutti potessero comprendere. Le leggi dell'eloquenza imponevano allora ai predicatori forme ridondanti, manierate, che dovevano sottolineare la bravura del predicatore. Scopo della predica era l'ammirazione.
quando si predica, diceva Alfonso, bisogna fare

Parlo come se si stesse parlando a qualcuno in una stanza. E più tardi, quando sarà diventato fondatore di una congregazione, arriverà a dire: io maledico tutti i miei confratelli che, predicando, non si fanno comprendere dalla maggior parte dei presenti. E insegnerà che è necessario parlare in modo che capisca anche il contadino illetterato, anche la donnetta che ha appena smesso le faccende di casa. Non solo, ma diceva, deve capire anche chi arriva in ritardo e si trova nel bel mezzo del discorso. E accadrà così che quando sentirà qualche predicatore perdersi nei meandri della cultura e addentrarsi in questioni particolarmente difficili, manderà subito qualche fratello a tirarlo giù dal pulpito. Un episodio a questo riguardo è rimasto celebre. Morì un celebre predicatore cappuccino, una gloria del suo tempo. Alfonso lasciò passare un paio d'anni, ma un giorno sbottò in predica: avete presente il famoso cappuccino padre Bernardo Giachi, morto 3 anni fa? Si riteneva il Cicerone di Napoli, bravo com'era a complicare il Vangelo con periodi sofisticati. E tra i giovani adesso c'è qualcuno che lo imita. Ebbene, se quel cappuccino si è salvato, ha buone probabilità di espiare la sua vanità in purgatorio fino al giorno del giudizio. Gli chiesero di rettificare quelle espressioni così aspre, dette per di più in pubblico. Alla predica successiva aggiunse: avevo pensato di confessarmi della mia sortita contro il malcapitato padre Giachi, ma vedendo che non riuscivo a mettere su il proposito di ravvedermi, me ne sono astenuto. Quando accadeva questo episodio era già vecchio e poteva permettersi una battuta in più da buon napoletano, ma era sempre stato convinto che, diceva, chi predica difficile è traditore della parola di Dio e nemico di Gesù Cristo. L'altra sua preoccupazione, quasi una conseguenza, era starsene ore e ore in confessionale. Qui non c'era il rischio della vanità. O si era capaci di accogliere i peccatori e di accompagnarli nel pentimento, o si falliva come ministri del perdono di Dio. E la situazione allora era grave, perché quel vento freddo del giansenismo di cui abbiamo parlato esigeva dai confessori investigazioni minuziose, tanta severità verso i penitenti. In conclusione, gli autori più in voga raccomandavano di concedere raramente l'assoluzione e di negarla ai peccatori recidivi, abitudinari ed esposti all'occasione di peccare. E poi l'eucaristia bisognava riceverla raramente. Un peccatore assolto, ad esempio, dicevano, doveva astenersene ancora per un po' di tempo in segno di rispetto. Per reazione, come ovvio, c'erano anche dei confessori lassisti che giustificavano tutto. Alfonso non riusciva ad ammettere tanta durezza. Spiegava: ci vuole niente a dire a un peccatore, sei dannato, non ti posso assolvere. Ma si dimentica che questa persona è costata il sangue di Cristo. La stessa coscienza lo spingeva però a non essere accomodante. Si era presentato a lui un giovane e gli aveva sciorinato senza turbamenti una lunga lista di peccati, restandone tranquillamente in attesa del consueto fervorino. Nient'altro? Gli chiese Alfonso. Nient'altro, solo questo, rispose il malcapitato. Solo questo? Ripeté Alfonso. Ma se ti manca solo il turbante per essere un turco, che cosa potevi fare di più? Che male ti ha fatto Gesù Cristo? Conosciamo l'episodio perché quel malcapitato giovinastro poi gli si affidò totalmente e divenne un santo, e spesso raccontava piangendo quella stupida confessione che Alfonso aveva reso straordinaria. E c'è un altro episodio simpatico che insegna una grande verità subito intuita da Alfonso. Ci sono anime che si perdono se non vengono gettate di schianto nel confronto con la santità. C'era dunque una ragazza, Maria, la definisce così, vuota di Dio e piena di mondo, che peccava con la stessa facilità con cui si pentiva e sembrava fare tutte e due le cose molto sinceramente. Maria, le disse un giorno Alfonso, dopo averle tentate tutte, ti sei data tutta a Dio? Tutta, padre. Tutta e di tutto cuore? Sì, padre, tutta e di tutto cuore. Allora va, tagliati i capelli e fatti carmelitana. L'autore non dice come finì poi l'esperimento, ma è significativo vedere indicato come soluzione della mediocrità un tuffo nell'ideale.
Alfonso aveva studiato teologia morale su un libro di testo particolarmente severo, ma accostandosi alle anime si era reso conto che quella severità andava contro ciò che più amava al mondo, contro il crocifisso morto per amore dei peccatori, contro l'Eucaristia, sacramento di intimità e di forza, contro la Vergine Santa, madre degli afflitti e dei disperati. Fu così che egli accompagnò la sua estenuante esperienza di confessore con l'impegno di studiare a fondo la teologia morale e ne scrisse con tale profondità e genialità da diventare maestro. La sua Teologia Moralis, scritta in latino perché la potessero leggere tutti nella Chiesa, riesaminò tutta la dottrina della Chiesa al riguardo, confrontò opinioni, quelle più disparate, quelle rigoriste, quelle lassiste, insegnando con sicuro intuito le soluzioni più equilibrate e rispettose della verità. Alfonso era giustamente convinto che le opinioni vere si implicassero le une con le altre, e per quest'opera la Chiesa gli riconoscerà il titolo di dottore e lo proclamerà patrono dei confessori e dei moralisti. Quale effetto abbia avuto quest'opera di Alfonso lo possiamo capire da un episodio importante. Il curato d'Ars, tutti ne avete sentito parlare, il celebre parroco e confessore, era stato formato al rigore, anche lui, in tema di morale e di assoluzioni. Nei primi tempi il curato d'Ars predicava così: se dopo la confessione non si verifica un cambiamento totale, significa che l'assoluzione non è stata meritata e tutto induce a credere che abbiamo solo commesso un sacrilegio. Quanto pochi sono coloro nei quali si nota questo cambiamento dopo aver ricevuto la soluzione. Dio mio, quanti sacrilegi! Su almeno 30 assoluzioni ce ne fosse una buona, forse il mondo sarebbe convertito. E così il buon curato all'inizio si sentiva in dovere di rimandare molti penitenti, tanto che a volte aspettavano di essere assolti per giorni e giorni. Ma nel 1832 il curato d'Ars conobbe, sia pure indirettamente, l'opera del De Liguori e da allora si sentì autorizzato a dare sfogo a tutta la misericordia che aveva dentro, e i suoi confratelli lo accusarono di essere diventato lassista. Ma, racconta il biografo, il curato d'Ars non era diventato lassista, era diventato alfonsiano, tanto che negli ultimi 15 anni della sua vita il curato d'Ars una volta all'anno rileggeva due volumi della dottrina di Alfonso, da poco elevato all'onore degli altari. Ma torniamo a quei primi anni. Non riuscendo più ad accontentare tutti quelli che ricorrevano a lui, fu costretto a radunarli nelle piazze. Appena suonava l'Angelus della sera, davanti alla chiesa di Santa Teresa degli Scalzi, da tutti i quartieri poveri affluivano per ascoltare Alfonso, Lazzaroni e Lazzarelli, il nome che si dava allora e anche oggi alla gente dei bassi fondi. Alfonso si lasciava contagiare volentieri e il numero cresceva, ma poiché gli assembramenti facevano paura all'autorità, fu costretto a dividere la folla in più gruppi secondo i quartieri e nacquero così le cappelle serali. E poiché non bastavano i pochi preti amici di Alfonso, egli ne affidò la gestione ai suoi laici migliori. Una cappella era guidata da un capo scugnizzo malavitoso, un altro da un soldato espulso dall'esercito e appena sfuggito al capestro, un'altra da un venditore di farina, un'altra da un venditore di uovo, da un venditore di castagno, da un barbiere o da un pescivendolo e così via. Tutta gente convertita ad Alfonso, ben inteso, e molti resteranno in fama di santità. Ma gente che, convertendosi, non aveva perso in nulla la capacità di organizzare la folla. E quando vennero proibite le adunanze all'aperto, i bottegai aprirono le botteghe. E ogni tanto Don Alfonso faceva il giro a controllare che tutto procedesse nella maniera giusta, e la domenica i preti confessavano a non finire. Oggi le diocesi stanno imparando a organizzare le missioni cittadine, i centri di ascolto nelle case, a valorizzare l'apporto dei laici, a gestire la pastorale del territorio, ma non aggiungono molto a ciò che Alfonso seppe organizzare da solo nella Napoli del Settecento. Fu un'avventura missionaria che avrebbe cambiato il volto della città e quello di tante altre metropoli se l'avessero lasciata continuare. Venne proibita durante la rivoluzione del 1848, perché quasi sempre i cosiddetti rivoluzionari preferiscono inseguire i loro sogni piuttosto che accorgersi delle vere rivoluzioni in atto.
ma alla fine secolo si contavano ancora circa 30.000 aderenti. Perfino il vecchio contrammiraglio papà di Alfonso si lasciò convincere una volta ad ascoltare di nascosto una predica del figlio e poi lo abbracciò di cuore dicendogli: figlio mio, oggi tu mi hai insegnato a conoscere Dio. Ma per gli apostoli di Cristo immergersi tra i poveri è una tentazione sempre crescente. Ad Alfonso non bastava Napoli e le sue miserie, gli nacque in cuore il desiderio di andare in Cina. Ma come accadde a San Filippo Neri, Dio gli mostrò che la sua Cina era molto più vicina di quanto pensasse. Se i quartieri poveri di Napoli erano una terra di missione, i paesi sperduti dell'Appennino campano verso la Lucania potevano dirsi quasi in preda al paganesimo. Villaggi miseri, abbandonati, clero assente o fortemente decaduto, superstizioni inveterate, ignoranza religiosa quasi totale, completo analfabetismo. Partì cavalcando una bestia da soma, con la sua veste rattoppata, deciso a farsi povero in mezzo ai poveri e sognando una compagnia di fratelli che come lui si dedicassero alle missioni popolari. Alfonso immaginava dei conventi in cui i fratelli vivessero assieme come eremiti in casa, preghiera e studio per 4 mesi l'anno. Poi il resto del tempo dovevano disseminarsi in gruppi nei paesi più poveri e predicare le missioni popolari. E i missionari giungevano a piedi nei villaggi più sperduti, predicavano più volte al giorno, a cominciare dalla mattina prestissimo, confessavano fino a stremarci, organizzavano processioni, penitenze collettive, visitavano i malati, esortavano a sciogliere nel perdono pubblico antiche e notorie inimicizie, fondavano gruppi di preghiere, confraternite di carità e alla fine, come proposito e speranza di tutti, piantavano una croce all'ingresso del paese, ce ne sono ancora tante, e se ne andavano. Dedicarsi a un tale compito, dare le missioni, significava per Alfonso continuare Gesù Cristo, come amava sottolineare. Percorreva paesi sperduti del sud Italia, predicando, a volte operando miracoli. Era il missionario dall'abito più malconcio e dalla barba incolta. Quando arrivavano nei villaggi, i mandriani pensavano che fosse il cuoco del gruppo e si meravigliavano a vedere che toccava a lui la prima predica. E dopo averlo sentito parlare dicevano: se il cuoco è così bravo, chissà gli altri. E solo dal rispetto che gli altri gli portavano capivano che quello era il superiore, il fondatore. Egli poi li affascinava anche insegnando canzoncine spirituali scritte apposta da lui e che cominciarono a impregnare di dolcezza l'anima degli italiani fino ai nostri giorni, soprattutto quelle mariane: «O bella mia speranza, dolce amor mio Maria, sei pura, sei pia», e quelle natalizie: «Fermarono i cieli, tu scendi dalle stelle», eccetera. A chi sapeva leggere distribuiva opuscoli che sminuzzavano la verità cristiana, ricordiamo le massime eterne, le glorie di Maria. A tanti lasciava frasi semplici come compendio di vita spirituale: chi prega si salva, chi non prega si danna, chi dona a Dio la sua volontà gli dona tutto. E così alternava predicazione, composizione di grandi opere e poi si dedicava alla stesura di tanti opuscoli per la gente semplice. Sul tavolo su cui lavorava teneva un grande crocifisso e sulla base col proprio sangue aveva scritto: Gesù mio, tutto per te. E ogni quarto d'ora, invitato dal suono dell'orologio, si fermava a recitare un'Ave Maria. E da qui nasceva il ricco fiume della sua produzione teologica e ascetica. Valutandola, uno storico sostiene che molto più di quanto si immagini l'anima cattolica dei tempi moderni è di spiritualità alfonsiana. Dagli scritti Alfonso non traeva la minima vanità, anche se il suo nome era diventato celebre in tutta Europa. All'editore veneziano che gli chiedeva un ritratto da mettere sul frontespizio delle opere più prestigiose, come si usava allora, rispondeva: morirei di vergogna. E poi, che brutta pubblicità per il libro, il ritratto di questa mummia egiziana. Ai Bovari egli voleva predicare la santità. Voleva insegnare che la perfezione cristiana è possibile a tutti i battezzati, che c'è una vita mistica facile, alla portata di tutti. Dio vi ama, diceva, amatelo. Egli è sempre vicino a voi e dentro di voi. È lì la mattina per cogliere sulle vostre labbra una parola di affetto, di fiducia, per ricevere l'offerta della giornata. Nel corso della giornata rinnovate frequentemente l'offerta di voi stessi. Dite a Dio: eccomi Signore, fai di me quello che ti piace.
e per questo voleva che ogni missione popolare, anche quella fatta nei paesi più incolti e più poveri, doveva sempre concludersi con l'insegnamento a tutti indistintamente della pratica essenziale, cioè la meditazione quotidiana che Alfonso riteneva indispensabile per diventare santi. Aveva 66 anni quando lo colpì la sofferenza più grande. Vincendo le sue resistenze che duravano ormai da tempo, il Papa lo nominò vescovo di Sant'Agata dei Goti, una povera diocesi di montagna nel Beneventano, pur lasciandolo superiore dei suoi frati. Alfonso si sentiva vecchio e l'artrosi cervicale gli deformava il corpo. Già l'anno prima aveva detto di aspettare la morte di giorno in giorno e ora gli cadeva sulle spalle quella povera diocesi che l'antico biografo definisce lasciata in eredità come un fagotto di immondizie. Non era il clero che mancava. Per una diocesi di 30.000 abitanti aveva a che fare con 400 preti, 4 collegiate di canonici, 13 conventi di frati, solo che tutti volevano stare in città e nessuno voleva andare nelle campagne o nei paesi di montagna. Cominciò col mandare in vacanza tutti i seminaristi e a lasciarli poi tutti a casa. Costruì un nuovo seminario, accorse di nuovo di quei seminaristi che accettavano di rientrare senza pretese di collocarsi, accorse giovani provenienti dai paesi poveri, a condizione che fossero disposti a tornare a evangelizzare le proprie terre, e nominò come docenti i migliori preti che aveva. E poi organizzò la sua diocesi come una grande missione. Lui predicava in cattedrale, dove teneva la meditazione per il popolo ogni mattina, alla sera la vista a Santissima e alla Madonna, e Monsignore giungeva sempre a visitare Gesù incarnato nell'Eucarestia dopo che lo aveva visitato incarnato nei malati. Per una mezz'oretta l'ostia santa restava esposta e il silenzio era interrotto soltanto da qualche sua riflessione o da qualche canzoncina che gli stesso insegnava. Sulla maniera di predicare poi manteneva l'inflessibilità di sempre, per sé e per gli altri. Un giorno invitò nella sua cattedrale un predicatore che a Napoli metteva grandi successi e l'oratore si esibì con l'intento di sbalordire quel vescovo che godeva di una certa fama. Finché scese dal pulpito pavoneggiandosi e pronto a sorbirsi i dovuti complimenti, e si sentì dire da Alfonso: predicando come fate voi, si finisce col tradire Gesù Cristo e il suo popolo. Era vescovo da appena un anno quando vide profilarsi la carestia che avrebbe devastato l'intero regno. Preveggente fece ammassare derrate di grano nell'episcopio. Al momento opportuno, quando i fornai non davano più pane, aprì gratuitamente le porte del suo palazzo. Fino a 500 persone al giorno andavano a prendere cibo dal vescovo e Alfonso raccomandava che ognuno ricevesse fino a tornare a casa contento. Chiedono quello che appartiene loro, spiegava ai collaboratori per convincerli ad essere generosi. E intanto vendeva oggetti preziosi, mobili, argenteria, mule, carrozze, a preti e frati, e ancora più a se stesso diceva che in quel frangente erano tenuti a mangiare solo quel tanto che bastava per non morire di fame. Il resto lo dovevano dare ai poveri. E nonostante tutto, rattrappito sulla sua poltrona di paglia, continuava a scrivere, perché ai suoi figli, preti e laici, non mancasse anche il pane della parola. Scrisse perfino un'istruzione per l'orazione mentale dei bambini, e il titolo la dice lunga sulla sua visione cristiana dell'esistenza. Nel 1768 compose quella che considererà la più devota e utile delle opere, della pratica di amare Gesù Cristo, nella quale non si trova mai una definizione sull'amore, ma la descrizione dell'amore in atto che il lettore deve praticare man mano che legge. L'episcopato gli pesava terribilmente sulle spalle incurvate. Aveva cominciato prestissimo a dire al Papa di sollevarlo dal peso della diocesi, e Clemente XIII gli rispondeva: governate dal vostro letto. E il successore Clemente XIV gli faceva dire che lui poteva fare il vescovo anche solo pregando, perché una sola preghiera di Monsignor de Liguori era più efficace che se non percorresse la diocesi per 100 anni. Le dimissioni vennero accettate solo nel 1775 e sembrò diventare al subito più arzillo. I preti, anche quelli che gli avevano dato filo da torcere, piangevano e tutti ammettevano: bastava il suo nome per governare la diocesi. E un povero campagnolo disse: e adesso?
Ora dove lasceremo i nostri figli? Quando andavamo in montagna li lasciavamo nel palazzo di Monsignore ed eravamo sicuri che c'era chi li sfamava. E ora che se ne va, dove li portiamo? Si ritirò nella casa di nocera dei pagani. Appena giunto fece cantare un tedeum sospirando: non ne potevo più, ora mi sento in paradiso. Doveva vivere ancora 11 anni e ne occupò gran parte a scrivere nuovi trattati dogmatici, nuovi testi spirituali, nuovi opuscoli di devozione popolare. Quando proprio la vecchiaia lo sopraffece e non fu più nemmeno capace di celebrare la Santa Messa, passava ore e ore davanti al tabernacolo. A volte chiedeva che gli leggessero qualcosa, ascoltava assorto alcune pagine di Le Glorie di Maria e poi diceva: che bello, che libro è? Chi è che ha scritto queste belle pagine? Siete stato voi, Monsignore, gli rispondevano sorridendo. E Alfonso: Gesù mio, ti ringrazio di avermi fatto scrivere cose così belle sulla tua madre. A volte i ricordi del tempo di carestia riaffioravano e lo agitavano, interrompeva il suo pasto frugalissimo e diceva: come io mangio? E i poveri? E allontanava da sé il cibo. Allora lo rassicuravano, spiegandogli che ai poveri veniva distribuita l'elemosina ogni giorno in portineria. Riprendeva a mangiare e dopo qualche boccone, era un po' svanito per l'età, continuava: io mangio, e i poveri? E lui, che aveva guidato le coscienze altrui con mano ferma e lucido giudizio, si sentiva assalire da turbamenti, da scrupoli, e doveva rinnovare atti di carità e di speranza. Verso la fine del luglio 1787 passava le giornate recitando ogni tanto qualche giuculatoria. Il giorno 29 disse: datemi la Madonna. Strinse tra le braccia l'immagine che gli porgevano e cominciò l'agonia. Rantolava, ma a volte sorrideva all'immagine e pareva che le parlasse sottovoce, e durò così per due lunghi giorni. Il primo agosto del 1787, ai rintocchi dell'Angelus di mezzogiorno, spirò. Tutti i giorni della sua vita, dall'infanzia alla tarda vecchiaia, Alfonso aveva voluto inginocchiarsi al suono delle campane che ricordavano l'incarnazione, anche se si trovava sulla pubblica strada. E da vecchio, malato com'era d'artrosi, si accasciava ogni volta a terra senza riuscire a sollevarsi più da solo. Ma quell'ultimo giorno a sollevarlo vennero gli angeli.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Carissimi, oggi il Vangelo di Matteo ci riporta alla realtà della mensa eucaristica, che passa attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, nel contesto del deserto, dove circa 5.000 uomini si sono radunati, perché avevano seguito Gesù ed erano lì, seduti, affamati e stanchi. Lo sguardo di Cristo è di compassione, un sentimento che delinea il tratto umano di Gesù, che legge nell'umanità stanca e provata una ricerca e l'attenzione a un bisogno di essere sfamati spiritualmente donandogli quella parola e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

0: condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità, in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti, proclamare la preghiera di benedizione, distribuire e dividere, c'è tutta l'esperienza della Chiesa comunità, riunita nella domenica settimanale, già qui preludio e presenza della domenica del Signore. Tanto che alla fine, con pochi pani e pochi pesci, vengono saziati tutti, e nella caratteristica della sovrabbondanza avanzano 12 ceste, un numero simbolico che richiama i 12 discepoli, ai quali è affidata la distribuzione del pane, ossia il corpo di Cristo nella comunità. Esso è anche il segno di tutta la generosità di Dio nei confronti dell'uomo. Non lo lascia solo e diventa la ricchezza che non solo si limita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo. Non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo, che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere Chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po'. Con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore, per essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù continua a ripeterci: dai tu stesso da mangiare, cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: sabato 1 agosto, titoli di oggi, la guerra in Ucraina, nuovi raid di Mosca su Kiev, Trump frena sulla concessione degli intercettori Patriot, la crisi dei migranti a Ceuta sale a 57 il numero dei corpi recuperati in mare, la maggior parte dei migranti rimpatriata in Marocco, l'intenzione di preghiera del Papa per agosto, le città siano case aperte e accoglienti, nessuno si senta invisibile. Buongiorno e bentrovati da Roberta Barbi. Ancora una notte di attacchi russi sull'Ucraina. I missili di Mosca hanno colpito Kiev, causando almeno 9 morti e decine di feriti. Il presidente americano Trump invita le parti a trovare un accordo e frena sulla licenza della produzione di missili Patriot. I dettagli nella cronaca di Silvia Giovanrosa.
1: Esplosioni in città, Kiev sotto attacco balistico, rimanete nei rifugi, lo ha annunciato la notte scorsa il sindaco della capitale ucraina con un post su Telegram. Mentre proseguono i raid di Mosca, Zelensky torna a chiedere agli USA di potenziare la difesa aerea, tema di cui lo stesso presidente ucraino afferma di aver discusso con il vicepresidente statunitense Vance in una telefonata definita positiva e produttiva. Tuttavia, nelle ultime dichiarazioni di Donald Trump, che aprivano alla possibilità di concedere all'Ucraina la licenza per gli intercettori Patriot, c'è una brusca frenata. Dobbiamo essere molto cauti, queste armi sono incredibili, dobbiamo fare molta attenzione prima di permettere a qualcuno di produrle, ha dichiarato il capo della Casa Bianca nel corso della riunione di gabinetto che si svolge a Camp David, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Sempre a Camp David, Trump ha detto di aver parlato con Zelensky della necessità di trovare un accordo e di fare concessioni per porre fine alla guerra che dal 2022 ha causato solo tra i soldati più di 2 milioni tra morti e feriti.
0: Ed è salito a 57 il numero delle vittime a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove circa 60.000 persone negli ultimi giorni hanno cercato di superare il confine a nuoto, tra queste 7.000 minori e la maggior parte delle quali è stata però rimpatriata. Ieri la città è stata visitata dal premier spagnolo Sanchez, che ha accusato della crisi le mafie che trafficano esseri umani. Sulle ragioni di questa crisi Michele Raviara ha intervistato Francesco Angelone, coordinatore dell'osservatorio sul Mediterraneo OSMED.
2: Non è la prima volta che questo accade e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo. Nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del Fronte Polisario. Sappiamo la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area.
3: Ci sono state tante dichiarazioni di solidarietà, ma anche di richiesta di sospendere il trattato di Schengen.
2: La mia impressione è che siano dichiarazioni soprattutto rivolte all'interno dei paesi. In generale credo che qui ci sia il vero nodo risolto della gestione del fenomeno migratorio da parte dell'Europa, perché non è possibile continuare a gestire queste situazioni senza avere una linea chiara e una visione politica chiara.
0: La guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, sono fonti di stampa. Teheran si dice pronta a rispondere all'attacco con contro infrastrutture vitali per Israele e intanto ha colpito una petroliera al largo delle coste dell'Oman. Il presidente Trump ha anche annunciato il raggiungimento di un accordo per il disarmo di Hamas, che dovrà andare di pari passo col ritiro di Israele da Gaza, la firma al Cairo la prossima settimana. E apriamo la pagina Vaticana. L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto, che si apre oggi, è dedicata all'evangelizzazione nella città e riporta all'urgenza di essere missionari coraggiosi e creativi nell'annuncio dell'amore di Dio, che è capace di superare la fretta, il rumore e l'anonimato dei contesti urbani. Ascoltiamo le parole di Leone nel servizio di Antonella Palermo.
4: Rendici una chiesa in uscita, capace di tendere la mano alle periferie, di portare consolazione nella solitudine e di seminare fraternità dove regna l'indifferenza.
5: Trovare Dio oltre il frastuono e la solitudine, lo invoca il Papa e lo propone in una preghiera che guarda le sfide sociali delle metropoli. Alcune nel mondo sono arrivate a sfiorare 40 milioni di abitanti. Spaesamento, mancanza di sostegno emotivo nei momenti difficili, scarsità di spazi di incontro autentico nei quartieri sono alcuni dei fenomeni di fronte a cui porre delle alternative di vivibilità bella e feconda.
4: Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle.
0: Addio a Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore scomparso ieri all'età di 96 anni, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, fondò nel 1984 al Parco Lambro di Milano la comunità Exodus, di cui era ancora presidente, che lo ricorda commossa. Non lo piangiamo con rassegnazione, continueremo la sua missione, hanno detto. E in Italia si rischia di indebolire la specificità educativa della giustizia minorile, lo affermano in una nota ai Salesiani per il Sociale in merito al disegno di legge per introdurre una presunzione relativa dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente di Salesiani per il Sociale, Don Francesco Preite.
6: La sicurezza è un tema importante, del nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione e dell'insegnamento di Don Bosco che ci dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo.
7: Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
6: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di armarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Per difendere la sicurezza interna ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione.
0: E restiamo in ambito penale. In questi giorni il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nell'ambito del progetto Recidiva Zero, ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle loro competenze professionali. Ai nostri microfoni il consigliere del CNEL e coordinatore del segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, Emilio Minunzio, spiega come funzionerà.
8: Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare di andare a creare dei sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto.
0: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma? Ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori.
8: Il paradosso è proprio questo, è che c'è una enorme richiesta in alcuni comparti, in particolare il food and beverage, sono per carità lavori stagionali, ma durante la stagione c'è una grossa richiesta di manodopera purtroppo insoddisfatta, mentre noi abbiamo oggi detenuti tanti profili che occupabili, ovviamente non tutti i detenuti, però ecco, c'è un gran numero di occupabili disponibili a ricevere formazione e ad andare a lavorare.
0: Paura ieri sera ai Campi Flegrei per una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento i feriti sono 21, le famiglie evacuate invece 22. E chiudiamo con la cultura, in particolare con un consiglio di lettura in questi anni segnati dai conflitti armati. Il romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era, edito da Guanda, sceglie di raccontare un momento preciso della guerra. Il servizio di Giulia Galeotti.
9: Elisa, una bambina di 8 anni nella Jugoslavia del 1990, è al centro del romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era. Siamo in una cittadina della Bosnia orientale, pochi mesi prima lo scoppio del conflitto decennale nel cuore dell'Europa, che avrebbe lasciato sul campo pulizie etniche, genocidi e oltre 140.000 morti. Il romanzo racconta l'attimo prima che la catastrofe fratricida abbia inizio, l'attimo prima delle mattanze, l'attimo prima in cui quello che c'era non esisterà più. Sa bene di cosa parla Elvira Muicic, lei che era a sua volta una bambina durante la guerra. E sapere di cosa parla significa aver scelto di raccontare nel romanzo l'orrore del conflitto, illuminando quell'attimo prima, quello in cui tutto sembrerebbe ancora possibile, ma in cui tutto in realtà è già avvenuto.
0: Tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia, Roberta Barbi in studio, Silvia e Giovan Rosa in redazione. Grazie per l'attenzione.

carissimi ascoltatori, nella rubrica mensile avvenimenti che quest'anno dedichiamo a Francesco Ottocento, l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, abbiamo annunciato il progetto pordenonese che comprenderà molti avvenimenti, appunto molti impegni che avremo soprattutto nel prossimo autunno. Sappiamo che il 4 ottobre sarà la festa anche nazionale per la prima volta, oltre che liturgica, di San Francesco. E nel quadro di questa vasta programmazione abbiamo messo in cantiere però alcuni anticipi che si tengono in questi primi giorni di agosto, e particolarmente il primo e il 2 agosto abbiamo voluto far coincidere, diciamo, l'avvio di questo progetto con il famoso Perdon d'Assisi. Credo che la maggior parte di noi sanno che San Francesco nel 1216 ha ottenuto dal Papa un regalo per tutti noi, cioè un giorno di misericordia, un atto di clemenza vero di Dio nei nostri riguardi per mezzo della Chiesa, l'indulgenza plenaria del Perdon d'Assisi. Si celebra di solito nelle parrocchie, nelle chiese francescane, visitando la chiesa, recitando l'atto di fede, alcune preghiere per intenzione del Papa, ma soprattutto confessandosi e comunicandosi negli 8 giorni. Ecco, il Perdon d'Assisi è un momento speciale per poter dare avvio in un certo senso alle celebrazioni centenarie di San Francesco, che riguardano tutto il mondo ma particolarmente l'Italia, di cui è patrono. E a Pordenone terremo con una certa intensità spirituale il Perdon d'Assisi nella chiesa di San Francesco, a lui intitolata, sappiamo, in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, cioè la parrocchia di San Francesco, ebbene lì, e ci raccoglieremo sabato 1 agosto alle ore 20:30, e ci sarà la disponibilità di confessori. Ascolteremo parole di penitenza, ascolteremo Francesco, la sua testimonianza sublime, che ci parla di amore, di pace, e così riconciliati con Dio possiamo dare inizio veramente con pienezza di spirito a queste celebrazioni che, ripeto, avranno tanti appuntamenti nella nostra città di Pordenone nel prossimo autunno, e noi ve ne daremo conto ancora con altri piccoli spot come quello che gentilmente Radio Voce nel Deserto mi ha concesso oggi. Allora, appuntamento per chi lo desidera sabato 1 agosto nella chiesa di San Francesco in via Cappuccini alle ore 20:30. Le confessioni si prolungheranno fino alle ore 24 e saranno accompagnate dall'adorazione eucaristica che, pensate, sarà anche notturna, cioè continuerà fino alle 8 del mattino con la recita delle lodi mattutine del 2 agosto, che è la festa di Santa Maria degli Angeli, la famosa chiesa della Porziuncola, nella quale, tanto cara a Francesco ad Assisi, nella quale lui ha radunato i primi suoi figli, e poi anche dove lui è spirato, come sappiamo, il 3 ottobre del 1226, 800 anni fa. Ecco, e la messa poi sarà di domenicale a San Francesco alle ore 10, mentre altre messe si celebreranno anche al Beato Odorico, come chiesa anch'essa di titolo francescano, in Viale della Libertà, alle ore 9 e alle ore 11, e un'altra ancora messa nella cappella dell'ospedale civile, perché sappiamo che l'ospedale, dobbiamo tenerne conto anche di questo, probabilmente anche a questo, è intitolato a chi? A Santa Maria degli Angeli, cioè a un titolo francescano, così come anche la nostra cara e amata Pordenone, Chiesa del Cristo, che in realtà è Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove si celebra alle ore 20. Ecco, quindi alle 10 la messa a San Francesco, alle 10 alla cappella dell'ospedale, alle 9, alle 11 al Beato Odorico e alle ore 20 nella Chiesa del Cristo, questo domenica 2 agosto. Grazie.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: amor che muove il sole e le altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: La storia è divisa proprio a partire dal nome di colui che ha cambiato la storia. Avanti Cristo, dopo Cristo. Ma Cristo ha davvero cambiato la storia? Chiariamo meglio il senso della nostra domanda. Cristo ha davvero cambiato e cambia la storia concreta non solo dei credenti, ma di tutti gli uomini, anche di quelli che non credono e non vogliono nemmeno sentir parlare di Lui e della Chiesa? Un mondo cristiano e un mondo senza Cristo si differenziano in qualcosa? Oppure la differenza è solo di facciata, nominale? Come si può apprezzare l'assoluta novità che Cristo è stato ed è per la civiltà, per la cultura, per la percezione stessa della società? Oggigiorno una diffusa mentalità induce a pensare che le acquisizioni maggiori dell'uomo siano dovute alla rivoluzione scientifica del XVII secolo, all'illuminismo o più in generale alla modernità. Si è dimenticata la novità assoluta che ha rappresentato e rappresenta il cristianesimo nella storia dell'umanità. È indispensabile quindi fare un passo indietro per capire quale fosse il rapporto degli antichi con il destino, con la vita, con l'amore, con il peccato. Certo, gli antichi colsero già alcuni aspetti della verità, del logos, qua e là disseminati. Solo in Cristo, però, la verità si è mostrata apertamente e si è mostrata come carità, carità nella verità, come recita l'enciclica di Benedetto XVI. Questo evento ha spezzato in due la storia. Cristo ha fatto nuove tutte le cose. Da allora niente è più lo stesso. Lontana da Cristo, la cultura contemporanea è convinta di essersi affrancata dalla superstizione e da una vetusta tradizione che oggi non avrebbe più nulla da dire. Quale inganno colpisce l'uomo di oggi? O, per dirla con Dante, quanta ignoranza è quella che t'offende, presuntuoso uomo del XXI secolo? Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, come direbbe Coelet, ovvero l'uomo non è progredito, ma è ritornato all'epoca politeista, all'idolatria di dei che hanno soltanto modificato il nome, ma non la sostanza. Al posto di Venere si adora il sesso. Al posto che a Marte si sacrificano vittime alla guerra e al potere, invece che a Plutone si inneggia al denaro. Ancora poi il Dio unico è sostituito da quell'uomo che si è posto sul piedistallo nella convinzione di poter fare a meno del mistero e di poter risolvere tutte le questioni. Diritto e piacere, in un solidale connubio, consacrano la liceità di tutto quanto il potere della tecnoscienza può soddisfare e ottenere. Vittime privilegiate di questo sacrificio sono gli innocenti, come già al tempo di Gesù. Piccoli e anziani sono sacrificati sull'altare con aborto ed eutanasia. I sacrifici umani, tipici solo delle età più primitive, sono ritornati. Tutto questo è chiamato progresso e affrancamento dalla barbarie della religiosità. L'omicidio non è più chiamato per nome, ma è mistificato con l'avallo di medici e di giuristi. Forse il diritto, la medicina, la tecnica, la scienza sono divenuti il dio della modernità? Oppure il dio odierno è rappresentato dal piacere personale e dall'autodeterminazione resi leciti dal diritto? Poco importa chiarire quale sia il nome da attribuire a quel Dio contemporaneo che rende leciti quei sacrifici umani che il cristianesimo era riuscito ad estirpare secoli or sono. Di certo, oggi si assiste ad un ritorno al politeismo, ad un recupero delle antiche divinità fragili e deboli, simili agli esseri umani, che non sanno dare alcuna risposta significativa alla domanda di assoluto dell'uomo. L'uomo si è scordato che le grandi acquisizioni dell'umanità sono conseguenze dell'impulso portato dal monoteismo, come ha dimostrato Rodney Stark nel recente saggio Un unico vero Dio. Lo sviluppo dell'Occidente, avvenuto nel Medioevo e nell'età moderna, è dovuto poi al radicamento della tradizione cristiana. La novità portata dall'avvento di Cristo ha investito tutti gli ambiti della vita, quello materiale e quello spirituale, il campo economico, quello culturale e quello più prettamente artistico. La stessa concezione di sé che ha l'uomo è mutata. Oggigiorno manca la consapevolezza che la radice profonda dei valori, della ricchezza, dello splendore della nostra civiltà risiede nel cristianesimo, ovvero in Cristo. Manca il sentimento di gratitudine per colui che è il vero protagonista della storia. Addentriamoci allora un poco nell'antichità, perché ci sia possibile poi cogliere la sorprendente novità dell'avvento di Cristo. Faremo naturalmente riferimento soltanto ad alcuni aspetti davvero salienti della cultura e della società antiche: alla religiosità, alla dimensione escatologica, alla concezione dell'amore e dell'uomo nell'antichità. Restringeremo un campo già così vasto al mondo greco e romano. La maggioranza dei greci e dei romani, ha scritto Rodney Stark in Un unico vero Dio, credeva che i loro dei potessero ascoltare le suppliche degli uomini, ma che nella gran parte delle occasioni non lo facessero e non fossero interessati alle vicende umane. Aristotele riteneva che gli dei fossero incapaci di reale interessamento nei confronti degli esseri umani. Potevano provare nei loro confronti brama, gelosia, rabbia, ma mai affetto. Divinità di questo genere potevano richiedere di essere propiziate e poteva essere possibile a volte mercanteggiare con loro per dei favori, ma non si poteva fare affidamento su di loro. Infatti, per gli antichi greci e romani, le divinità erano inaffidabili e capricciose. Potevano mantenere la parola data, ma potevano anche mentire e tradire. Le offerte sacrificali non erano garanzia certa di ottenimento delle richieste. Gli dei greci e romani erano pieni di limiti e di difetti, di passioni e di sentimenti, proprio come gli uomini. Non possedevano un potere infinito, non erano onnipotenti. Erano spesso capricciosi e potevano intervenire nelle azioni umane per soddisfare propri desideri. Anche gli dei, come gli uomini, erano sottoposti alla moira, cioè alla parte, ruolo, mansione che era stata loro assegnata dal destino. Non esisteva per gli antichi il concetto di libertà che conosciamo noi oggi. Pensiamo al mito di Edipo. Il re di Tebe, Laio, era venuto a conoscenza dall'oracolo di Delfi che la sterilità della moglie Giocasta era per lui una benedizione, perché il figlio nato lo avrebbe ucciso e avrebbe sposato la madre. Per impedire ciò, Laio ripudia la moglie, che riesce comunque a giacere con lui dopo averlo ubriacato. Nato da quel rapporto e cresciuto presso la corte del re di Corinto, Edipo un giorno viene a conoscenza dall'oracolo di Delfi che ucciderà il padre e sposerà la madre. E per questo agisce in modo da scongiurare tale profezia. Tutte le sue azioni e i suoi tentativi di ostacolare il destino lo porteranno invece a commettere quel barbaro parricidio e a compiere inconsapevolmente l'incesto. Lo scoprirà però solo dopo. Qual è la sua responsabilità di fronte a questo fatto malvagio e avverso? Qual è la sua libertà di fronte alla scelta? Proprio nel fare il bene Edipo si è perduto. Il male si cela sotto le apparenze del bene. Sofocle ha spinto il paradosso all'estremo, dando ad Edipo un carattere generoso, ardente. L'ardore stesso del suo attaccamento al bene lo precipiterà ancora più in basso. L'uomo antico non ha conosciuto il nostro senso di libertà e di conseguenza il nostro senso del peccato. Cristo ha fatto conoscere all'uomo la sua grande libertà. Per gli antichi, il peccato peggiore degli uomini è voler contrastare i confini che il destino aveva loro assegnato. Per i greci in questo consiste il peccato di hubris, cioè di eccesso e sfrontatezza nei confronti degli dèi, quando l'uomo, troppo favorito dalla sorte, spinge i suoi desideri un po' troppo lontano. Sembra quasi che gli dèi aspettino questo momento di dimenticanza con sardonica gioia e che temano che l'uomo si riprenda. Quanti uomini sono stati puniti per questo motivo? Pensiamo alla figura di Prometeo, che ha rubato agli dèi il fuoco, simbolo della conoscenza. A Prometeo, legato ad una roccia, verrà mangiato il fegato dagli uccelli per l'eternità. Accomunati da debolezze e moira, uomini e dèi hanno però un destino diverso: mortali i primi, immortali gli ultimi. Questa è la condizione umana, nelle parole del poeta greco Mimnermo. Al modo delle foglie che nel tempo fiorito della primavera nascono e ai raggi del sole rapide crescono, noi, simili a quelle, per un attimo abbiamo diletto del fiore dell'età, ignorando il bene e il male per dono dei celesti. Ma le nere dee ci stanno sempre a fianco, l'una con il segno della grave vecchiaia e l'altra della morte. Fulmineo precipita il frutto di giovinezza, come la luce d'un giorno sulla terra. E quando il suo tempo è dileguato, è meglio la morte che la vita. Se gli dèi sono capricciosi, l'uomo deve almeno cercare di propiziarseli attraverso i sacrifici, anche umani. Pensiamo alla figura di Ifigenia, oggetto di tanta letteratura. L'indovino Calcante rivela che solo il sacrificio della figlia del re Agamennone può accattivarsi il favore della dea Artemide e far sì che i venti riprendano a spirare. Col pretesto di un matrimonio con Achille, inganno suggerito da Ulisse, la ragazza è condotta in Aulide, dove in breve tempo lo sgomento e il terrore si tramutano nella consapevolezza che il sacrificio è necessario per la spedizione contro Troia. Nel finale dell'Ifigenia in Aulide di Euripide, la dea Artemide muterà consiglio e invierà una cerva che verrà sacrificata al posto della ragazza, che finirà invece nel consesso degli dèi.
0: Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

come alimentare la nostra fiducia in Gesù misericordioso. Gesù ha chiesto ripetutamente a Suor Faustina che la sua misericordia fosse fatta conoscere a tutti gli uomini ed ha indicato con quali forme di devozione possiamo alimentare la nostra fiducia in Lui. Queste devozioni, anche se importanti e legate a precise promesse del Signore, sono però semplici mezzi, il cui fine è di condurci al totale abbandono nella infinita misericordia di Dio. Leggendo il diario di Suor Faustina, si vedrà come Gesù chiede che si pratichino queste sei forme di devozione. Il culto e la pubblica esposizione della immagine di Gesù misericordioso, la partecipazione alla festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo la Pasqua, ex Domenica in Albis, la recita della coroncina della Divina Misericordia, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, la preghiera nell'ora della misericordia alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è spirato sulla croce, la diffusione nel mondo del culto della Divina Misericordia.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: dell'intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.

0: sangue e acqua e scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Siamo così giunti al termine del nostro percorso. Ritorniamo alla frase da cui si erano avviate le nostre riflessioni. Nel romanzo L'idiota di Dostoevsky, un personaggio chiede: «È vero, principe, che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la bellezza?» «Signori», gridò forte a tutti, «il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza». Papa Giovanni Paolo II concorderà pienamente con questa considerazione, chiarendola con queste parole: «La bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani sia tale da destare in esse lo stupore. Di fronte alla sacralità della vita e dell'essere umano, di fronte alle meraviglie dell'universo, l'unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore. Da qui, dallo stupore, potrà scaturire quell'entusiasmo. Grazie ad esso l'umanità, dopo ogni smarrimento, potrà ancora rialzarsi e riprendere il suo cammino». In questo senso è stato detto con profonda intuizione che la bellezza salverà il mondo. La bellezza ridesterà sempre in noi quello stupore originario e primigenio che permetterà di ripartire dopo ogni caduta, di rialzare lo sguardo ogni qualvolta ci siamo dimenticati della realtà. Ma quale bellezza salverà il mondo? E questa è la domanda che si pone il nostro personaggio dell'idiota. L'uomo è infatti spesso sedotto da false bellezze. È catturato dalla seduzione del male che ci avvince con l'impressione di darci piaceri che, una volta provati in realtà, ci lasciano tristi e non ci compiono. Solo il vero bene realizza l'umano e lo rende felice. Sempre nella già citata lettera agli artisti, Giovanni Paolo II ribadisce chiaramente quale sia l'unica bellezza che possa davvero salvare il mondo. I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo, possano condurre tutti a quell'oceano infinito di bellezza, dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia. Vi orienti e ispiri il mistero del Cristo risorto. Vi accompagni la Vergine Santa, la tutta bella, che innumerevoli artisti hanno effigiato, e il sommo Dante contempla negli splendori del paradiso come bellezza che Letizia era negli occhi a tutti gli altri santi. Cristo e la Madre Sua sono per noi la guida, il termine di confronto, il modello a cui guardare. Tutta la creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio e geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, parto, fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente

finale di Cristo. Il già sperimentato ora è l'anticipo del non ancora che si compirà secondo le promesse. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Un giorno invece vedremo più distintamente. Ma il volto buono e bello del mistero già si intravede. Lo sguardo lieto e misericordioso che opera in mezzo a noi si legge nelle opere di tanti santi che fanno meraviglie. Come infatti Gesù ci ha ricordato, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste. Non a caso, quindi, la pedagogia della Chiesa insiste da sempre sul volto dei santi, ce li sottopone quotidianamente all'attenzione, come già la Didache nei primi secoli ricorda. Guardate ogni giorno il volto dei santi, traete conforto dai loro discorsi. Charles Müller scrive, riguardo ai santi, una sola cosa supera l'opera di Dante, cioè la bellezza dell'arte, la santità vissuta su questa terra. Allora il paradiso celeste si incarna fin da quaggiù. Il suo candore squarcia un poco le nebbie della nostra valle. Cantare non è nulla, vivere è meglio. Ecco perché nel corso dei secoli tantissime persone hanno seguito il fascino di un uomo piccolo, vivace e spiritoso come San Francesco. Hanno seguito colui che, chiamato Rex Juvenum, il re dei giovani, cercava in gioventù solo il divertimento. Poi, convertitosi e innamoratosi di Cristo e della creazione, come scrive lo scrittore inglese Gilbert Chesterton nel saggio dedicatogli, divenne una sublime imitazione del suo maestro e uno splendido e pur tuttavia compassionevole specchio di Cristo. Tanto che chi vedeva quell'uomo poteva capire meglio Gesù Cristo e aveva l'impressione d'avere davanti il Signore, nonostante nessuno più di San Francesco avesse coscienza della sproporzione tra lui e il Creatore. Ecco perché oggi molti rimangono colpiti dall'incontro con i santi che percorrono i sentieri di questa nostra terra. Apri gli occhi, guarda i santi, vi vedrai il Cristo, l'uomo nuovo, scrive ancora Charles Müller. Anche ai nostri giorni, sentendo parlare alcune persone, vedendole all'opera, non si può non rimanere avvinti dalla bellezza del loro sguardo, scevro di ogni pretesa e di ogni violenza, dalla tenerezza, dalla persuasione che trasmettono nelle loro parole. Pensiamo alla figura di Marguerite Baranchizze, soprannominata Maggie. Nell'ottobre del 1993, drammatiche vicende sconvolsero il Burundi. Sotto i suoi occhi vennero trucidati decine e decine di bambini. Il paese venne percorso da massacri che seminarono migliaia di morti. Fu la guerra civile. Marguerite non si lasciò sconfortare, ma iniziò a raccogliere sotto la sua egida protettiva tutti gli orfani. Nacque la Maison Shalom, una nuova casa per tutti i bimbi rimasti soli o abbandonati. L'entusiasmo e la bellezza che traslucono dal volto di Maggie colpiscono. Nel libro a lei dedicato, Madre di 10.000 figli, l'autrice Christel Martin, giornalista e fotografa, così la presenta. Quella che tutti chiamano Maggie pare proprio una donna come le altre. Certo, la grazia del suo sorriso, il calore che sprigiona, la vita da cui è animata, la sua bellezza, la sua generosità si fanno notare. Ma ciò che la rende diversa è altrove, in una specie di mistero che non si lascia afferrare immediatamente, che si scopre a poco, quasi senza accorgersene, e da cui attinge la stupefacente energia che mette in ogni azione, di cui non smette di ripetere che non è opera sua. Ma qual è questo mistero? Sta nella capacità di Maggie di far divampare la luce nonostante la barbarie, nel fatto di scegliere nel cuore dell'odio di dire sì alla vita a rischio della propria. Mi sono spesso

chiesta da che cosa dipendesse il sentimento di forza e di gioia che provavo vicino a lei. E ho finito per convincermi che questa alchimia particolare, propria delle creature eccezionali, deriva forse semplicemente dalla loro capacità di aprirsi ad un mistero più grande di loro, quello dell'amore, che resta ancora la scelta più rivoluzionaria in assoluto. L'avventura dell'incontro che ci è accaduto, con volti sorprendentemente felici e realizzati, come quello di Maggie, richiama in maniera inequivocabile e inconfondibile il racconto dei Vangeli, in cui i primi discepoli incontrano per la prima volta Gesù, rimangono affascinati in modo misterioso dalla sua persona e chiedono: «Rabbì, dove dimori?» Da quel momento inizia l'avventura della sequela e della scoperta sempre nuova di sé e del reale, di sé nel rapporto col reale. Rimangono impressi la data e l'ora di quell'incontro, in cui è già presente tutto, anche se la nostra vita ci è poi data per approfondire proprio quell'istante che può valere un'eternità. È la nostra libertà ad essere sfidata, provocata, suscitata, chiamata a giudicare nuovamente ogni fatto, ogni circostanza, nella prospettiva di una luce nuova che illumina l'oscurità, che permette di intravedere la via d'uscita dal tunnel, anche quando si è in difficoltà, di aspettarsi un destino buono, anche quando le fatiche sembrerebbero prendere il posto dell'entusiasmo. La verità di quell'incontro, già intuita nella bellezza di quanto è accaduto, viene approfondita poi, come se il mistero di Cristo si spiegasse e si rivelasse gradualmente, lasciando però sempre all'orizzonte qualcosa di incomprensibile per noi, di potentemente autorevole e superiore a noi, così corrispondente a quanto il nostro cuore ha sempre desiderato.

Rosario Tronolone ha proposto: la bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,
2: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Vogliamo lodare e ringraziare il Signore per la sua infinita ed eterna misericordia. Egli è colui che ci ama dall'eternità, ci ama per l'eternità. E quando l'uomo ha peccato, non l'ha abbandonato a se stesso, ma ha mandato il Figlio suo nel mondo a prendere su di sé i peccati di tutti gli uomini. Quello che noi vediamo realizzato in Gesù 2000 anni fa circa, Dio l'ha compiuto dall'eternità. Gesù ha manifestato quello che Dio ha fatto dall'eternità. La tua salvezza, Dio l'ha deciso, non 2000 anni fa, con la venuta di Gesù. Quello che, con la venuta di Gesù si è manifestato, come spiega San Paolo al suo discepolo Timoteo, quando dice: grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma manifestata soltanto ora con l'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. Così il perdono che tu ricevi oggi dei tuoi peccati, Dio te l'ha donato all'eternità, e te l'ha donato per l'eternità, perché Dio è eterno. Dio non è nel tempo, Dio è fuori del tempo. È spirito, tutto ciò che è spirituale fuori dal tempo e del luogo, spazio e tempo, non si affida a dicono a Dio e a nessuna delle realtà spirituali. Così la nostra anima, quando è libera di agire, va al di là dello spazio e del tempo, può tornare indietro, può proiettarsi in futuro, può entrare in comunione con gli esseri spirituali. Oggi la Chiesa celebra la memoria, fratelli, di un grande santo napoletano, Sant'Alfonso Maria de Liguori, che nacque verso la fine del 600 e da giovane fu brillantissimo, a 20 anni era già laureato avvocato di successo, però in un'occasione ebbe una disavventura, perse una causa che lui riteneva già vinta. Anche a quei tempi spesso le cose si sovvertivano. Bene, questa delusione gli fece capire che il mondo non era per lui. Allora si mise a studiare teologia, fu ordinato sacerdote e cominciò a dedicarsi principalmente ai poveri quartieri di Seredate di Napoli e inventò quelle che sono le chiese domestiche. Cioè di riunire la gente la sera dopo il lavoro a parlare di Dio, a sentire di lui pregare. Ebbe delle intuizioni veramente geniali per avvicinare la gente e penetrare nei cuori, e favoriva quelle riunioni di quartiere, ma anche piccoli gruppi nelle case, nei oratori e via dicendo, per portare la parola di Dio a tutti. E fondò anche una congregazione dei padri redentoristi. I primi sacerdoti radunati lasciarono e lui dovette ricominciare da capo. E questi sacerdoti cosa devono fare? Le missioni al popolo, istruire il popolo, predicare al popolo, aiutare il popolo, stare in mezzo al popolo. Pensate un po', Sant'Alfonso aveva, quando fu nominato vescovo, una diocesi di 40.000 abitanti e aveva 400 preti. Pensate un po', 400 per 40.000 persone, cos'erano? Ebbene, erano insufficienti, c'era bisogno di grande formazione, ecco allora la dedizione anche alla formazione del clero, alla formazione dei dirigenti, per portare la vita di fede in mezzo al popolo. Tutti noi conosciamo Sant'Alfonso perché se tu scendi dalle stelle quel canto, ma non è stato l'unico canto. Sant'Alfonso era un musicista, anche compositore, poeta, scrittore. Negli 90 anni che visse ha scritto tantissimo, soprattutto riguardo alla teologia morale. A quei tempi si stava diffondendo sempre di più in Europa l'eresia giansenista, aveva preso piede in Francia. Sant'Alfonso divenne l'oppositore numero uno, tanto che la Chiesa a un certo punto diceva che la dottrina di Sant'Alfonso, infatti di morale, era certa e ci si poteva fidare di lui, perché realmente era il santo della misericordia, combatteva il peccato in modo acerrimo, ma faceva valere sempre la misericordia, è stato il santo della misericordia. E mentre Giansenio diceva che bisognava confessarsi una volta o due, ogni 10 anni, oppure semplicemente quando ormai si era sicuro di non sbagliare più, e Sant'Alfonso contrapponeva la dottrina della misericordia. No, Dio ha dato il sacramento per guarire, per salvare, per dare misericordia, non per premiare chi non sbaglia mai, ma per risollevare il peccatore. Per questo ha portato Sant'Alfonso a essere molto vicino al popolo santo di Dio. E noi ringraziamo il Signore per lui. Ringraziamolo per tutto lo spirito di fede che attraverso questo apostolo ha voluto effondere nella Chiesa, e aveva anche quello spirito missionario, guardava anche lontano, ma voleva cominciare dal popolo in mezzo al quale viveva. E nella liturgia di oggi noi, fratelli, troviamo prima di tutto un brano dal profeta Geremia, il quale era stato mandato dal Signore alla porta del Tempio ad avvisare il popolo, dicendo che quel Tempio sarebbe stato distrutto, Gerusalemme distrutto, il popolo annientato, e che diceva questo, e fu arrestato per questo. E lui prese la parola dicendo: fate di me pure quello che volete, ma io sono venuto a voi a parlarvi a nome di Dio perché cambiate la vostra vita, perché vi ravvediate, perché il Signore, vedendo il vostro pentimento, farà di tutto perché ciò che ho minacciato non avvenga assolutamente. E si mosse in suo favore un certo Achicam, che invitò il povero a riconoscere che era un uomo ispirato, e quindi non sopprimerlo, perché sarebbe stato un grave errore, quando veramente Dio aveva parlato a cambiare la vita del popolo, a farlo migliorare, non ad annunciare disastri. E noi siamo in tempi simili, fratelli, in cui il Signore parla non solo attraverso le apparizioni della Madonna, che sono numerose nel mondo, ma anche a ciascuno di tanti di noi parla il Signore, parla il linguaggio dell'amore, il linguaggio della misericordia, il linguaggio della rinascita e vita nuova, il linguaggio della fede nella parola di Dio, del ritorno a Dio con tutto il nostro cuore. Infatti è stato Dio a riconciliare il mondo in Cristo, ci scrive San Paolo, non imputando agli uomini le loro colpe. Lui si è mosso in nostro favore perché vuole la nostra salvezza. Ma all'offerta del Signore qual è la risposta dell'umanità? Qual è la risposta anche nostra personale? Vedete come siamo impegnati in tantissime cose e la parola di Dio sfugge. L'onore al Signore non viene dato. Guardate le domeniche, le feste, come sono diventate giorni di commercio, di shopping, giorni di divertimento, di viaggio, di allegria. Ma Dio dov'è? C'è ancora posto per Lui? Ecco allora, fratelli, il richiamo di Geremia oggi è particolarmente utile per noi, per il tempo che noi stiamo vivendo. Il Signore ci sta chiamando tutti a cambiare vita, a tornare a Lui con tutto il nostro cuore. Signore Gesù, Tu sei il vero profeta di Dio, venuto su questa terra a testimoniare l'amore del Padre. L'hai fatto sacrificando Te stesso, amandoci fino alla morte, e alla morte di croce. Benedetta, ti preghiamo nel cuore di tutti. Fa che torniamo al Padre, fa che torniamo alla fede, torniamo alla comunione, torniamo all'amore fraterno, alla santità. di vita, accettando l'opera di Dio nella nostra vita. E in questo non dimentichiamolo mai, fratelli. Noi siamo salvati perché Dio dall'eternità ci ha amato e ha operato per noi. Ci salviamo accettando l'opera di Dio, che è manifestata soprattutto nel Figlio suo, nel quale ha voluto amarci fino alla morte e alla morte di croce, per stabilire con noi un patto eterno d'amore, un patto indefettibile, inconfutabile. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, volgi il tuo sguardo materno verso tutta la Chiesa e tocca il cuore di tanti. Tocca il cuore di tanti perché, partendo da piccoli gruppi, tutta la massa si ravvede e torna a Dio e torna al Padre che ci ha creati e ci ha amati fin dalla fondazione del mondo. A Lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo amore, fratello, sorella, penetri nella tua anima, la ristori, la plasmi, la faccia rinascere a vita nuova, la arricchisca di Spirito Santo, di doni potenti, per far rivelare la grandezza della bontà di Dio che opera sempre in nostro favore. A Lui sia gloria e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E siate tutti benedetti, fratelli. E il Signore ci liberi dalle paure, ma ci infiamme di quell'amore che animò Sant'Alfonso. La figura di questo apostolo resti sempre vivo in mezzo a noi. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù e la carità che avete verso tutti i santi in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa. Così anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità.

Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla beatitudine del suo regno. Memori dei suoi benefici, diciamo.

0: Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa e per i nostri vescovi. Guidali e proteggili con il tuo spirito.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Fa che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio e ne condividano la grazia e la consolazione.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Guarda con bontà le famiglie senza tetto. Fa che abbiano una casa e un posto sicuro nella società.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Difendi il nostro popolo da ogni pericolo, perché possa vivere nella prosperità e nella pace.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti. Concedi loro il riposo eterno.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Obbedienti al comando del Signore, così ora invochiamo il Creatore di tutto.

0: O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato l'unico maestro di sapienza e il liberatore delle potenze del male, rendici forti nella professione della fede, perché in parole e in opere proclamiamo la verità e testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

avvenuta dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo, ha sommo rispetto per la sua libertà, accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i passi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito: è un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude le porte. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si iscrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote, ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate.

0: Oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare. E le ragioni appunto di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita. Insomma, paurosi, ritirati, e ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale, che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare, di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza, e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questo è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare, e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
0: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà. È una, come dire, una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale, La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena, e mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Amici ascoltatori, a voi tutti buongiorno e bentrovati. Siamo all'interno di un nuovo spazio insieme al professor Sergio Chiarotto con il nuovo ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace. Lascio subito a lui virtualmente i nostri microfoni dandogli il buongiorno e il ben ritrovato.
1: Buongiorno, riprendiamo e concludiamo questo breve ciclo di conversazioni dedicate a un tema di particolare attualità. Il titolo è Le guerre si concludono con i trattati di pace. Noi siamo spettatori e protagonisti di una drammatica guerra che si sta svolgendo nel cuore dell'Europa e non si intravede ancora un trattato di pace. Parlo di alcune situazioni del passato che da una parte hanno visto, diciamo, la buona volontà o la capacità di elaborare dei trattati di pace per concludere un periodo di guerre violente, ma dall'altra parte la storia ci testimonia che questi trattati di pace, sempre immaginati come premessa a una pace perpetua, in realtà poi avevano delle debolezze, avevano delle contraddizioni, tant'è che finito un periodo di efficacia del trattato di pace ricominciavano le guerre. Noi in Europa abbiamo parlato la volta precedente, abbiamo vissuto un lungo periodo di pace in una parte dell'Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo decine di guerre si sono sviluppate nel mondo intero, compresa l'Europa, se pensiamo alla guerra e alle guerre tragiche della ex Jugoslavia, ma anche alle guerre del vicino Oriente, oltre alle guerre dell'Africa, eccetera. Per cui, da una parte, ricordando la capacità di elaborare dei trattati di pace, esprimiamo quasi il desiderio che anche in questa situazione in cui Russia e Ucraina, ma sappiamo che alle spalle c'è un mondo molto più vasto e siamo coinvolti molti se non tutti in questa tragica guerra, anche questa guerra trovi un momento di saggezza per interrompersi con un trattato di pace. Ecco, sappiamo che i trattati di pace sono delle interruzioni di guerre, alcune delle quali hanno avuto un periodo lungo di maturazione successiva, altre si sono rivelate molto fragili. Oggi voglio parlare di un'epoca lontana da noi, che peraltro ha analogie con la situazione attuale sia per l'area geografica sia per i temi in discussione. Il punto di partenza della mia conversazione è la pace di Westfalia, che è stata sottoscritta nel 1648. Per sottoscriverla ci sono voluti dei mesi, dal 15 maggio al 24 ottobre, però alla fine di questa lunga discussione in cui le parti in causa hanno concordato singole clausole di pacificazione, di accordi, di scambi, alla fine ben 109 soggetti hanno firmato il documento conclusivo di questa pace di Westfalia. Il numero non, spaventi, nel senso che una parte consistente di questi 109 firmatari erano piccoli stati della Germania che allora risultava divisa in moltissimi stati, in città libere, in singoli castelli, e quindi il numero è molto elevato. Tuttavia, fra questi firmatari vanno comprese anche le maggiori potenze europee, Francia, Impero, i più grandi stati della Germania, la Svezia, la Danimarca. In fondo è stata una pace che aveva l'illusione, usiamo questo termine, di costituire un primo accordo di natura europea e di porre le basi per un equilibrio e una capacità degli stati europei di risolvere i conflitti non attraverso le guerre ma attraverso degli accordi, dei trattati. Ecco, l'illusione, posso chiamarla così veramente, di ogni pace è quella di costituire, se non la soluzione di tutti i conflitti, se non quella evocata pace perpetua che più volte filosofi e politici hanno richiamato, almeno un accordo che le controversie, i conflitti, i contrasti avrebbero dovuto trovare luoghi di decantazione, luoghi di incontro. Uno dei dati rilevanti di questa pace di Vestfalia è che per trovare fra tutti questi stati un comune accordo ci sono voluti diversi mesi, ma è stata necessaria anche l'evocazione e la partecipazione dei rappresentanti di due entità, di due potenze, di due simboli molto forti, il Papa e la Repubblica di Venezia, i cui delegati hanno contribuito poi a stendere il documento finale. Siamo, come dicevo, nel 1648. Questa pace conclude quella guerra denominata guerra dei 30 anni. Già il numero di anni che aveva visto l'Europa travolta dalla guerra sta a sottolineare la drammaticità di quanto stava avvenendo. L'origine di questa guerra è ancora più antica, vale a dire, al di là dei contrasti economici, politici, di cui faremo cenno e che hanno radici antiche e insondabili per alcuni aspetti, lo scatenamento più recente dei contrasti in Europa nasce con l'affermarsi della riforma protestante, a partire dal 1517 con l'opera di Martin Lutero, quella che era l'unità religiosa e per alcuni aspetti anche politica dell'Europa occidentale viene rotta. Lutero è protagonista di una riforma religiosa, di una rivoluzione religiosa che fra gli altri aspetti contesta il ruolo del Papa, sottolinea la responsabilità individuale di ciascun cristiano nei suoi rapporti con Dio e anche la possibilità per ciascun cristiano di una lettura personale della Bibbia. Questa riforma religiosa si accompagna anche a una contestazione di tipo politico. Assieme al rifiuto dell'autorità del Papa c'è anche la contestazione dell'autorità dell'imperatore, che si poneva come erede dell'antico impero di Carlo Magno, i principi tedeschi invocano un'autonomia, invocano l'attenuazione, se non l'eliminazione totale dell'autorità dell'imperatore. Nello stesso tempo in Europa stanno emergendo due grandi potenze, la Francia e l'Inghilterra, che non hanno alcuna volontà né alcuna dipendenza dal ruolo dell'imperatore. Quindi la contestazione della rivoluzione protestante, uso il termine rivoluzione proprio perché più che di riforma, cioè di singoli cambiamenti, si tratta di un modo profondamente nuovo di vivere la religione, è legata anche a una volontà di una profonda riforma, o anche qui se vogliamo di una profonda rivoluzione in campo politico. Una prima parte del contrasto fra i principi protestanti e l'imperatore appoggiato dal Papa e da una nuova compagnia religiosa che conosciamo col nome di Compagnia di Gesù, una prima soluzione al problema viene tentata con la pace di Augusta firmata nel 1555. La pace di Augusta viene firmata dai principi protestanti e dall'imperatore. Implica qualcosa che a noi pare un po' paradossale, vale a dire il diritto dovere dei sudditi di seguire la religione del loro principe, ma nello stesso tempo c'è riconoscimento per i principi di seguire o la religione cattolica o la religione protestante. Quindi da una parte viene riconosciuto il pluralismo religioso, dall'altra parte ai cittadini non è riconosciuta la libertà, se non in caso la libertà di emigrare da uno stato, per esempio protestante, a uno stato cattolico, se volevano conservare la loro religione cattolica. Assieme al tema religioso c'è anche il tema di tutti i beni ecclesiastici che danno origine a tutta una serie di conflitti e di interessi su cui non entriamo nel dettaglio. Questa pace di Augusta non ottiene adeguati risultati, tant'è che verso la fine del 1500 l'impero e l'imperatore, che era l'erede del mitico Carlo V, che era associato sul piano politico alla potenza spagnola, non dimentichiamo che alla fine del 1500 la Spagna non solo era uno stato che aveva i confini attuali della Spagna, ma aveva una serie di colonie sparse in tutto il mondo, tant'è che vale la mitica frase "sul mio impero non tramonta mai il sole". Ma volevo sottolineare che la pace di Augusta non era rispettata, non era accettata da tutte le parti. Il mondo cattolico riteneva che i protestanti pretendessero troppa autonomia e soprattutto eccessivo controllo sui beni ecclesiastici. I protestanti a loro volta contestavano l'imperatore perché pensavano che l'imperatore volesse riaffermare la sua autorità non solo nei territori di sua diretta competenza, l'Austria, la Boemia, l'Olanda e poi a fianco la Spagna, ma volesse ripristinare un'autorità universale almeno in tutta la Germania. Quindi nel 1618 riscoppia la guerra ha inizio con una strana vicenda che è nota come defenestrazione di Praga, avviene che degli ambasciatori mandati dall'imperatore a Praga per ripristinare l'autorità stessa dell'impero sia sul piano politico che sul piano religioso vengono gettati dalla finestra. Questo gesto voleva sottolineare la volontà della Boemia, di cui Praga era capitale, di conservare la propria autonomia religiosa. Erano protestanti, eredi di una più antica eresia uscita, ma c'era una lunga tradizione di autonomia religiosa in Boemia che l'imperatore non era più in grado di accettare, ma assieme all'autonomia religiosa veniva invocata anche l'autonomia politica. I due aspetti sono molto intrecciati l'uno con l'altro. Di volta in volta, anche nei dibattiti, nelle pubblicazioni, nelle analisi del tempo, viene sottolineata quasi sempre più la dimensione religiosa, ma si sa che dietro questa dimensione è mascherata l'autonomia politica. Vedremo poi che nel corso della guerra entreranno in ballo anche altri fattori di tipo molto più materiale, vale a dire fattori di tipo economico legati ai commerci. Ma ritorniamo alla nostra storia della guerra. Dicevo, la guerra comincia nel 1618, comincia in qualche modo ai margini dell'impero verso la Boemia, poi si estende in tutta la Germania e si creano due schieramenti: lo schieramento cattolico che aveva come capo politico l'imperatore, come sostegno ideologico il Papa e la Compagnia di Gesù, come capo militare un certo Wallenstein, che sarà poi il protagonista di una famosa tragedia. Dall'altra parte i capi protestanti trovano una grande alleanza in Gustavo Adolfo, che è il re di Svezia. La Svezia, attorno al secondo decennio del 1600, è una grande potenza e ha come obiettivo quello di controllare tutti i traffici del Mar Baltico, quelli della Danimarca, ma anche le coste settentrionali della Germania, una parte delle coste dell'impero russo che si stava allargando. Quindi Gustavo Adolfo sostiene, diventa quasi il capo di tutto lo schieramento protestante contro lo schieramento cattolico, e la guerra prosegue in maniera drammatica. Le città vengono assediate, la guerra ha sia momenti di scontri nel campo da parte degli eserciti, ma soprattutto assedi di città, distruzioni di campagne, violenze nei confronti dei villaggi. La guerra è una guerra totale che purtroppo assomiglia alle guerre moderne, non solo, cioè fatta di episodi militari, ma anche una guerra estesa a tutti gli aspetti della vita, alla distruzione delle città. Ci sono città nel cuore della Germania del Nord che vengono assediate dai due schieramenti per 6-7 volte, la popolazione viene ridotta di un decimo, sia per uccisioni sia per emigrazioni, assieme alle viene ridotta di un decimo sia per uccisioni sia per emigrazioni assieme

in parte ricevevano un compenso da parte di della potenza che li aveva soldati, ma avevano anche una sorta di diritto di preda nei confronti delle città, nei confronti dei villaggi, nei confronti delle persone che abitavano nei territori di volta in volta occupati. E la guerra è una guerra che si sposta, scorre lungo tutta l'Europa, coinvolge l'Italia, coinvolge una parte della Francia, soprattutto coinvolge la Germania, il Mar Baltico, e va avanti in fasi diverse per 30 anni. Nell'ultima parte di questa guerra interviene anche la Francia. La Francia, pur ufficialmente una potenza cattolica, c'erano stati in Francia dei contrasti religiosi fra cattolici e ugonotti, i re di Francia ugonotto si converte al cattolicesimo per avere la legittimità del suo potere. Anche qui la storia viene ricordata attraverso degli slogan. Parigi val bene una messa, dice un re di Francia che era un protestante, si chiamavano ugonotti in Francia, e pur di avere il diritto di diventare re di Francia, essendo questo diritto in qualche modo vincolato al fatto che il re di Francia dovesse essere cattolico, accetta di convertirsi al cattolicesimo, e simbolicamente questa conversione si esprime attraverso la frequenza della messa. Ricominciamo il filo del nostro discorso. Nello scontro fra cattolici e protestanti, che ha come nucleo centrale la Germania, dove alcuni principi avevano aderito alla riforma protestante, altri erano rimasti fedeli alla Chiesa cattolica, da una parte c'è l'imperatore con il Papa e con i gesuiti, potenza politica e militare, potenza religiosa, potenza culturale, dall'altra parte c'è l'insieme dei principi protestanti sostenuti dalla Svezia, che ha una grande flotta, un grande esercito che interviene a combattere nel territorio tedesco. Si affianca nell'ultima fase della guerra anche la Francia che rivendicava il diritto di allargare i propri territori verso il Reno, che ambiva ad avere l'egemonia in alcuni dei numerosissimi staterelli tedeschi, e che dimentica ogni connotazione religiosa della guerra, va a sostegno dei protestanti contro i cattolici. In realtà la lotta era diventata totalmente politica, vale a dire la Francia con i principi della Germania del Nord, soprattutto con la Svezia, da una parte, l'impero austriaco, la Spagna, l'Italia spagnola dall'altra. Ed è una guerra di egemonia per avere il controllo della situazione in Europa. È la evocazione di una egemonia politica, e anche la capacità o la volontà di un'egemonia economica, legata soprattutto al fatto che il centro mondiale economico dei commerci si stava spostando dal Mediterraneo verso il Mare del Nord, verso il Baltico, verso l'Inghilterra. L'Inghilterra è ancora spettatrice in questa guerra, interverrà in fasi successive, ma

0: politica inglese per alcuni secoli sarà sempre quella della ricerca di favorire un equilibrio in Europa per impedire che nell'Europa continentale nessuna potenza emergesse come potenza egemone. La vicenda ha sullo sfondo altre situazioni storicamente molto rilevanti. Da parte della Chiesa Cattolica c'è la celebrazione del Concilio di Trento che per alcuni aspetti cerca di contrastare sul piano teologico e anche sul piano politico l'avanzata della riforma protestante, ma dall'altra parte è anche il tentativo di una autentica riforma della Chiesa Cattolica al suo interno, tant'è che non solo i gesuiti danno a questa rinnovata elaborazione teologica del mondo cattolico, ma anche altri ordini nascono per dare alla vita della Chiesa non solo una dimensione religiosa, ma anche una dimensione caritatevole, per esempio. L'altro aspetto che la Chiesa cerca di riformare è la correttezza dei costumi dei vescovi e dei preti. Un altro aspetto fondamentale sarà una preparazione culturale dei sacerdoti con l'introduzione, con l'istituzione dei seminari che serviranno per formare i preti e saranno affiancati dai collegi dei gesuiti sparsi in tutto il continente europeo, che avranno come obiettivo quello di formare, diciamo, i figli della nobiltà e della borghesia. Dall'altro versante, sul piano dei protestanti, sta nascendo la nuova cultura, la cultura scientifica, di cui per esempio Galilei sarà uno dei maggiori rappresentanti, contestato nel mondo cattolico. Le opere di Galileo saranno stampate in Olanda, dove la diffusione del mondo protestante si accompagnava anche alla diffusione di una maggiore libertà di stampa. L'altro elemento da ricordare è che nella situazione di frammentazione religiosa sono intervenuti fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento altri due fatti clamorosi e decisivi. Da una parte l'Inghilterra, che pur conservando la struttura sostanziale dal punto di vista teologico e organizzativo della Chiesa Cattolica, si stacca dalla Chiesa Cattolica rinnegando l'autorità del Papa e trasformando il re della Gran Bretagna in capo della Chiesa inglese, cosa che avviene ancora oggi, ma che ha costituito un'ulteriore frammentazione dell'antica unità religiosa dell'Europa occidentale. L'altro elemento religioso, culturale e politico nello stesso tempo è l'emergere del calvinismo. Il calvinismo è una particolare branca, se vogliamo, della dottrina protestante, ma è una religione non legata ai principi, non legata all'antica struttura politico-militare, appunto, della vecchia Germania, ma legata soprattutto alle città e a forme politiche di partecipazione che potremmo quasi definire democratica. Quindi troviamo un'Europa nei primi decenni del 1600 che è frammentata dal punto di vista religioso fra cattolici nella parte meridionale legati al Papa all'imperatore e alla Spagna, protestanti legati soprattutto a un certo numero di principi tedeschi e alla Svezia, la Francia che emana una sorta di tolleranza nei confronti degli Ugonotti, che erano il nome francese dei calvinisti, che sono tollerati anche se l'egemonia politica è riservata al mondo cattolico, ma a un mondo cattolico che politicamente rivendica una autorità, un'autonomia rispetto all'impero, rispetto al papato, e dall'altra parte la Gran Bretagna che, pur legata tradizionalmente al sistema religioso, diciamo tradizionale e cattolico, rompe in maniera radicale con il Papa, tant'è che i nemici ufficiali della Gran Bretagna sono chiamati i papisti, in quanto il Papa è considerato come un'autorità politica e l'Inghilterra rivendica il diritto di avere la piena autonomia politica al suo interno, rinnegando qualsiasi interferenza esterna. Abbiamo globalmente la trasformazione della struttura dell'Europa da un impero che immaginava di essere universale come quello di Carlo Magno a una serie di stati che si proclamano assoluti, nel senso che ritengono di non riconoscere nessuna autorità superiore a quella dello Stato stesso. Gli stati assoluti sono guidati, governati da re, ma sempre all'interno di questi stati assoluti ci sono forme, seppur molto diversificate, di partecipazione dei nobili, dei borghesi, in qualche caso anche del popolo più lavoratore, usiamo un termine moderno, che condizionano, esprimono organismi che limitano il potere del sovrano. Ma lo Stato nel suo complesso rivendica la totale autonomia, in particolare dall'impero e dalla Chiesa. Ecco, questa è la situazione che la pace di Vestfalia cerca di ratificare. La pace di Vestfalia comporta alcuni aggiustamenti anche territoriali fra i singoli stati, ma ha alcune conclusioni fondamentali. La prima di queste conclusioni fondamentali è che tutti gli stati tedeschi, sono circa 300, sono riconosciuti solo nominalmente membri dell'impero, ma praticamente capaci di una politica autonoma, non solo sul campo amministrativo, non solo sul campo fiscale, non solo sul campo commerciale, ma persino nel campo della politica estera. Praticamente la Germania vede ratificata una situazione che si stava pian piano costruendo come eredità dell'antico Medioevo, dove i vecchi feudi, le vecchie città libere, i vecchi piccoli principati, da elementi in qualche modo integrati in un unico impero, diventano entità autonome. Viene consolidata la struttura statale della Francia, che nel corso del Seicento diventa in qualche modo il modello di Stato assoluto, è l'età di Luigi XIV, anche qui se vogliamo ricordare la storia attraverso degli slogan, a Luigi XIV è attribuita la famosa frase «l'età c'est moi», vale a dire «lo Stato sono io», a sottolineare che al di sopra del re non c'era alcuna autorità che lui volesse riconoscere. E l'autorità religiosa era certamente ritenuta importante, ma con un rapporto diretto fra il re e Dio, che non doveva più essere mediato dal Papa, anzi il re era l'interprete in terra anche della volontà di Dio. L'Inghilterra, come già ricordavo, sta camminando per una sua strada autonoma, la Spagna sta avviandosi ad un lento e quasi inesorabile declino. La Spagna, che pur aveva conquistato nel corso del 1500 e dell'inizio del 600 immensi territori in tutto il mondo, possiamo dire, ma soprattutto in America Latina, non riesce a trasformare queste conquiste in uno sviluppo economico, in uno sviluppo commerciale della Spagna stessa, e si chiude in una situazione sostanzialmente medievale, sostanzialmente incapace di inserirsi nel grande sviluppo del mondo moderno, dove i protagonisti di questo grande sviluppo, che per una certa fase è soprattutto lo sviluppo commerciale, poi diventerà anche sviluppo industriale, sono, a partire dal 600, l'Inghilterra, l'Olanda, la Svezia, la Francia. La Germania resta debole proprio perché è frammentata in una miriade di piccoli stati. L'impero ha una sua consistenza politica, ma una debolezza economica, perché il suo mondo di riferimento per il commercio è il Mediterraneo, che sta perdendo progressivamente di importanza rispetto al ruolo commerciale che sarà svolto, come dicevo, dal Mar Baltico, dal Mare del Nord, dalle rotte atlantiche, dagli aggancio attraverso il giro dell'Africa col mondo dell'Oceano Indiano, eccetera, eccetera. Insomma, con la pace di Vestfalia, che è, come dicevo, sottoscritta ben da 109 firmatari, si riafferma quella che era il principio della pace di Augusta, vale a dire: ciascuno ha diritto di professare la religione che ritiene a lui più consona. In un primo tempo viene riaffermato il principio attraverso l'identificazione fra la scelta del principe e la scelta dei sudditi, ma poi di fatto viene introdotta una tolleranza religiosa, per cui all'interno dei singoli stati si sviluppano diverse confessioni. In Inghilterra, a fianco della chiesa ufficiale, ci saranno i gruppi dei cosiddetti puritani, molto più vicini alle idee calviniste. Il calvinismo si diffonderà soprattutto in Olanda, in Francia assieme al mondo cattolico si svilupperanno gli ugonotti. Nel mondo cattolico invece c'è il tentativo di impedire il diffondersi di qualsiasi eresia attraverso forme di controllo da una parte e anche forme di educazione più colta e anche educazione morale più severa nei confronti dei sacerdoti e nei confronti dei vescovi, attraverso i seminari da una parte e i collegi gesuiti dall'altra. Tuttavia c'è una pace, tuttavia c'è un accordo di dimensioni europee che si fonda su alcuni elementi che saranno essenziali poi per il cosiddetto mondo moderno. Il primo elemento è che ogni Stato ha una sua autonomia e non dipende da nessun'altra autorità superiore ed esterna allo Stato stesso. Il secondo elemento è che all'interno degli Stati, o comunque nel vasto panorama europeo, di fatto ormai sono accettate o tollerate o incoraggiate diverse esperienze religiose pur riferite al mondo cristiano. Possiamo fare una parentesi, non dimenticando che una parte dell'Europa balcanica è occupata dal mondo islamico e che durante la guerra dei 30 anni la Francia aveva addirittura chiesto e ottenuto aiuti dal mondo islamico, che pure era considerato un nemico. Ma restiamo nel nostro mondo. La pace di Vestfalia riguarda l'Europa cristiana. L'Europa cristiana sostanzialmente, dal punto di vista religioso, divisa in tre grandi filoni: quello cattolico, quello protestante e quello calvinista. Dal punto di vista politico, divisa in molti stati, dove lo Stato più strutturato e più forte è la Francia. L'Inghilterra sta costruendo la sua autonomia e la sua forza, l'impero e la Spagna restano il territorio del mondo cattolico e del mondo dell'impero. Con la pace di Vestfalia si riteneva di poter aver risolto tutti i conflitti religiosi, politici, economici che avevano costretto, che avevano trascinato l'Europa in 30 anni di guerre, 30 anni di guerre che erano stati 30 anni disastrosi di guerre. Qualcuno parla di 12 milioni di morti nel corso della guerra dei 30 anni, allora era più difficile contare i morti, ma soprattutto la Germania viene distrutta in una parte consistente del suo territorio, l'egemonia dell'Europa continentale viene di fatto acquisita dalla Francia. La pace di Vestfalia non sarà capace di eliminare guerre che nel corso del 600 e del 700 si ripeteranno, ma nasce in qualche modo con la pace di Vestfalia l'idea, diciamo l'illusione, di poter trovare un accordo di dimensioni europee. All'interno di questa dimensione gli stati, pur diversi, pur con interessi contrastanti, convivono in pace cercando di risolvere i loro conflitti attraverso trattative. Non sarà vero, le guerre ci saranno ancora, ma l'ideale della pace di Vestfalia è un ideale che poi si è riproposto in epoche successive e in varie fasi, ed è ancora l'idea di fondo che guida le grandi organizzazioni internazionali, l'ONU, la Comunità Europea, le quali tuttavia, pur ispirate da ideali che nel frattempo sono ulteriormente maturati, si sono materialmente approfonditi, è stato sempre più chiaro che le guerre sono fonte irrazionale, insensata, di drammi, di distruzioni reciproche, tuttavia non siamo riusciti ancora a eliminare dall'orizzonte dei rapporti fra gli stati la guerra. Stiamo vivendo in questi giorni proprio la negazione del principio che aveva ispirato la vita almeno europea per alcuni decenni, vale a dire che si accettavano le diversità, ma le diversità non implicavano la guerra. Purtroppo siamo ricaduti in una guerra da cui non sappiamo ancora come uscirne. E alla radice di questa guerra ritroviamo, conflitti religiosi, conflitti politici, conflitti economici, che sono le radici di ogni guerra e che in particolare hanno alimentato i contrasti, le distruzioni della quella che abbiamo chiamato guerra dei trent'anni 1618-1648, che almeno provvisoriamente allora, con una pace che voleva essere europea, con la pace di Vestfalia, si è tentato di appianare, di concludere la fase delle guerre. L'auspicio è che anche oggi riescano a concludere la fase della guerra con una pace che, se non sarà definitiva, almeno interrompa le distruzioni di cui siamo testimoni.
1: E ringraziamo il professor Sergio Chiarotto, nostra compagnia quest'oggi sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, con il suo nuovo ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguito fino a qui, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e una buona continuazione di ascolto, sempre in nostra compagnia.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
4: prega per noi
5: peccatori, adesso
4: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre.
7: Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia

Te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo iniziato con il canto invocando il dono del pane eucaristico del Signore, simbolicamente rappresentato, come ascolteremo nel Vangelo, dal pane e dai pesci moltiplicati da Gesù per sfamare la folla. Gesù sfama sia il nostro corpo, ma soprattutto il nostro spirito, con il dono del pane della vita, quel pane a cui ci accostiamo ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, pane di vita eterna per la salvezza di ciascuno di noi e di tutta l'umanità. Con la fede in questo mistero che celebriamo, dono del Signore, ci disponiamo a celebrare l'Eucarestia invocando la misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
1: Kyrie.
0: Christe eleison.
1: Christe.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
3: Diamo grazie a Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portateli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Parola del Signore. Gesù ha preso la notizia che Giovanni è stato terribilmente ucciso, è stato decapitato, lo ricordiamo bene, ne è colpito profondamente e desidera rimanere solo. E questo è il motivo per il quale si sottrae alla folla, prende la barca e va al di là del lago. Ma la folla, che lo aveva ascoltato e seguito, non lo lascia. E quando egli si accosta di nuovo alla riva, è già lì presente. Malati, sofferenti, tutti quelli che hanno bisogno non soltanto di essere guariti nel corpo, ma hanno bisogno, sentono la necessità che si compia la promessa dei profeti del Salvatore. E Gesù non si sottrae al suo dovere, al suo compito. Siamo davanti a quello che ci ha raccontato il Vangelo, ad uno dei miracoli più conosciuti dell'intera vita di Gesù. È un evento che viene raccontato da tutti e 3 gli evangelisti, non da Giovanni. Il brano è conosciuto da parte nostra, da parte dei cristiani, come la moltiplicazione dei pani, anche se, a dire il vero, nessuno dei 3 evangelisti usa questo tipo di linguaggio di moltiplicazione. Ma questa è una precisazione per indicarci che Gesù compie un gesto di amore nei confronti di quanti lo seguono da giorni e hanno bisogno di sfamarsi. E allora, venuta la sera, i discepoli si rivolgono a Gesù perché congedi la folla. E ite e dice ai suoi discepoli: date voi da mangiare a loro. E i discepoli rispondono che hanno soltanto disponibili 5 pani e 2 pesci. L'indicazione di Gesù: date voi stessi da mangiare, ci ricorda l'aspetto fondamentale di tutta la vita cristiana, e cioè della carità. Ad ognuno di noi è richiesto di farci prossimo a chi ha bisogno, a chi sente la necessità di essere aiutato. La nostra formazione cristiana, la fedeltà al Vangelo, la catechesi della Chiesa devono portare a questo: riconoscere Gesù nei piccoli,
nei sofferenti, degli affamati di vita, vita umana e vita spirituale. E allora i discepoli mettono a disposizione quanto hanno, sinceramente poco, ma qui inizia una serie di gesti, di atti compiuti da Gesù che inequivocabilmente si riferiscono all'Eucarestia. Gesù prende i pani, alza gli occhi al cielo, pronuncia la preghiera di benedizione, li spezza e li consegna ai discepoli perché distribuiscano il pane. La logica del Vangelo di oggi credo che ci sia chiara. Solo chi ha ricevuto è nella possibilità di dare. Nessuno può dare se non ha qualcosa da poter dare, da poter donare. E allora un particolare del Vangelo ci aiuta a riflettere. Gesù, prima di prendere i pani e di pronunciare la benedizione, chiede ai suoi discepoli che portino a lui quel poco che hanno per renderlo abbondante per tutti. E gli disse: portatelo qui. E chiese a tutti di coloro che erano presenti che si sedessero. E Gesù compie il miracolo dei pani. Occorre il coraggio di consegnare da parte nostra il poco che abbiamo, la povertà del nostro cuore e della nostra vita, per ricevere moltiplicata questa povertà, come Gesù moltiplica quel poco che i discepoli gli presentano. Gesù non ragiona secondo la logica del comprare, ma secondo la logica del condividere. Poco tanto che esso sia, condividere ciò che abbiamo può fare molto, può fare la differenza nei rapporti con chi ci sta accanto. E come Gesù, la carità non ragiona con la logica del negoziare, ma secondo la logica del condividere, poco tanto che esso sia. E non è una carità fatta in qualche modo, ma è una carità fatta bene, soprattutto fatta con dignità, con gente invitata a mangiare, seduta sull'erba. Questo piccolo particolare che il Vangelo ricorda ha un significato. Il popolo ebraico era abituato a camminare, a muoversi, e mangiava in piedi. Soltanto i ricchi mangiavano seduti. Ed allora questo invito di Gesù a sedersi significa riconoscere la dignità di quanti ha di fronte, la nostra dignità oggi, perché il pane che ci dà sia dato e non gettato, sia un pane consegnato perché condiviso e non preso perché comprato. E questa è la logica che è sottintesa a questo miracolo della moltiplicazione dei pani. E l'esempio del Signore resta per noi urgente criterio di azione e di condivisione. Condividere il pane per moltiplicare che cosa? Per moltiplicare la speranza di coloro a cui questo piccolo o grande dono noi facciamo, per proclamare l'amore di Dio attraverso un gesto, per proclamare in una maniera molto più ampia che il regno di Dio è presente tra noi.

0: allora rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci raduna intorno all'altare e il suo pane ci fa diventare un solo corpo. A Lui ci rivolgiamo con fiducia.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, come le folle del Vangelo, ti seguiamo e ti rendiamo partecipe delle nostre speranze e delle nostre fatiche. Il dono della tua parola e l'offerta del tuo corpo nel pane eucaristico ci sostengano nel cammino, noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, ti affidiamo il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi che ci accompagnano nel nostro cammino di fede, che ci donano la tua presenza nell'Eucaristia e ti servono con carità. Noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, sostieni coloro che cercano cibo, pace e giustizia. Tu che hai detto: date loro voi stessi da mangiare, aiutaci a condividere con i fratelli il pane, la casa, la fede. Noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, durante questo periodo estivo, donaci uno sguardo capace di scoprire la bellezza delle cose e un cuore aperto alla vera amicizia, attenti gli uni ai bisogni degli altri. Noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci. Attraverso di te, Gesù, affidiamo al Padre nell'amore dello Spirito Santo il nostro bisogno e la nostra preghiera. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.

santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e dai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce ha fatto entrare nella gloria della resurrezione il posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Vivio, con tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi e l'intero tuo popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole ed opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore sull'esempio di Cristo secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti raccomandiamo in particolare Sofia e Antonio. E nella tua misericordia a tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli di Dio. Preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace.

l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo. Rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Come sempre l'invito a leggere il breve commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, a tener presente che lunedì ricorre il ritrovamento delle reliquie di Santo Stefano. Il Vescovo celebrerà nella cattedrale di Concordia la messa solenne il pontificale per questa ricorrenza, a cui chi desidera partecipare lo può fare liberamente. E poi l'invito a quelli che sono diversamente giovani, un'iniziativa di incontro e di socializzazione presso il nostro oratorio nei pomeriggi delle 5 domeniche di agosto. Concludiamo la celebrazione dell'Eucaristia ringraziando il Signore con il canto 281.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Siate nell'imitazione di Cristo e nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone con un nuovo appuntamento insieme a Flavia Sacilotto con la rubrica La settimana nel popolo. Buongiorno Flavia, bentrovate a te i nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori e grazie a te carissimo Gabriele per questo annuncio. Io entro nel vivo del settimanale Il Popolo immediatamente partendo da una magnifica immagine di copertina. Copertina che porta questo titolo, Le nostre Dolomiti, e in queste pagine, proprio nelle pagine di introduzione, si parla dello splendore, della bellezza, del richiamo delle Dolomiti friulane, una intensa attrattiva per tutti e anche per le persone che sono in grado di fare grandi escursioni, perché ci sono percorsi adatti a tutti, una intensa attrattiva per tutti e anche per le persone che sono in grado di fare grandi escursioni perché ci sono

Dolomiti che si stagliano oggi nel cielo sereno, queste Dolomiti che rappresentano un intenso richiamo con la loro bellezza originaria e significativa. Dunque, lascio così alla vostra diciamo attenzione anche gli interventi delle che riguardano le Dolomiti, che sono definite terre alte e selvagge, e pertanto la riscoperta della montagna pordenonese merita veramente tutta la nostra attenzione. E ci sono dati che riguardano il turismo montano, il turismo cioè che coinvolge le Dolomiti, e c'è anche una scuola di montagna al via con alcuni corsi, e ci sono altre notizie molto belle che riguardano questa terra con il suo richiamo turistico, che prevede ovviamente la promozione di un turismo anche montano. Lasciamo queste terre alte, queste magnifiche bellezze selvagge e naturali che ovviamente rappresentano un richiamo per tutti, e passiamo ad altre tematiche. Siamo all'Angelus di Papa Leone: dal profondo del cuore esorto a riaprire spazi di dialogo e di diplomazia. Ovviamente si parla dei territori in cui ancora c'è la guerra, dei territori per i quali il Santo Padre rivolge un intenso richiamo alla pace. C'è un'altra notizia che è alquanto inquietante: oltre 1500 minori vittime di tratta in Europa. In Italia segnalati ragazzi che arrivano da Bangladesh ed Egitto. Sembra incredibile che oggi in questo mondo così civile, così intensamente anche aperto all'accoglienza, ci sia questo grave problema della tratta dei minori. E si parla, proseguendo appunto dall'editoriale di copertina, ancora dell'arsenale quale polveriera del mondo, e abbiamo appunto citato questa notizia meritevole di attenzione, perché ancora appunto ci sono delle realtà che lasciano una certa intensa preoccupazione. Siamo al cantiere del Polo Jung, approvata la variante che introduce alcune migliorie tecniche. Invariato il quadro economico di Omede, così l'opera sarà ancora più funzionale. Questa opera prevede la rigenerazione dell'intero ambito dell'ex fiera Pordenone, con la realizzazione di nuove strutture sportive e recupero dell'ex casa del Balilla. Queste opere sono sostenute da fondi statali, regionali e comunali, un intervento strategico per il futuro della città, che punta a restituire alla comunità pordenonese spazi sportivi rinnovati e servizi più funzionali. Il punto si riferisce ai laghetti di San Carlo. È stata assegnata la gestione dell'edificio realizzato sui resti del battirame dell'eroe del Canoa Club Naonis di Daniele Molmenti, medaglia d'oro olimpica a Londra nel 2012. L'associazione si sta preparando per l'inaugurazione della sede, in programma per il mese di settembre. Intanto ha lanciato una raccolta fondi per realizzare un piccolo imbarcadero galleggiante da porre sulla rive del lago San Carlo, adiacente alla sede. In questo spazio, qui appunto in questa pagina, si pubblica la foto relativa a questo aspetto insomma peculiare. E presentata la nuova edizione di Pordenone Pedala, la corsa ormai storica compie 53 anni, ritorna il 6 settembre la grande festa in bicicletta tra fiume, vigne e territorio. Andiamo oltre ad altre notizie.
Borgo Meduna cambia volto, al via gli espropri per fare spazio alla futura piazza. Dopo oltre 10 anni di attesa, entra nella fase operativa il progetto che cambierà il volto.

0: volto del centro di Borgo Meduna. Il comune ha infatti impegnato 840.000 euro per avviare la procedura di esproprio degli immobili e delle aree interessate dalla futura piazza e dal nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Udine, un passaggio indispensabile per dare il via all'intervento. E c'è anche una parte che riguarda lo stanziamento che naturalmente viene attinto a varie fonti, ed è questo nuovo progetto ed è molto interessante, e soprattutto perché riguarda anche i cittadini di passaggio. Siamo ancora a Pordenone, la chiesetta della Madonna del Carmine restituita a Villa Varda alla sua bellezza. Nel cuore del parco di Villa Varda, l'oratorio della Madonna del Carmine rappresenta uno dei luoghi più significativi della memoria religiosa, artistica e civile delle comunità di San Cassiano e Brugnera. Costruito nel 1670 per volontà del nobiluomo Fabio Mazzoleni e riedificato nel 1926 da Mario Morpurgo de Milma, il sacello custodisce una storia fatta di devozione, passaggi di proprietà, cura del paesaggio e attenzione al patrimonio culturale. Il recente intervento di restauro e valorizzazione si inserisce in questa lunga continuità con l'obiettivo di preservare l'edificio, renderlo nuovamente leggibile e consegnarlo alle generazioni future come bene condiviso. Siamo a Pordenone, al mercato. Alcune bancarelle di Viale Cossetti erano state trasferite ed ora, dopo alcuni mesi di lavori, il mercato cittadino è tornato nella sua collocazione storica. A partire da sabato scorso, infatti, le bancarelle del mercato settimanale hanno trovato posto in Viale Cossetti e Piazzetta dei Domenicani, aree recentemente interessate da un significativo intervento di riqualificazione urbana. E ovviamente sono tutte notizie che riguardano la comunità tutta. L'annuncio fatto dall'assessore allo sport Elena Ciolin: impianti sportivi in arrivo, bandi per i nuovi affidamenti, come informa l'assessore allo sport Elena Ciolin. Terremoti e trasformazioni. Fotografia e scienza sul crinale del 1976 in Friuli. Nel salone del Parlamento e nelle sale della Galleria d'Arte Antica del Castello di Udine, dal 17 luglio al 15 ottobre, è possibile visitare la mostra Terremoti e trasformazioni, fotografia e scienza sul crinale del 1976 in Friuli. Quattro fotografi incaricati di non restituire solo una memoria, ma di analizzare anche un'eredità. Ed è, come abbiamo detto, questa mostra, affidata a quattro fotografi, è una originale, diciamo, documentazione. Ed è interessante pure la traccia del sismografo della Grotta Gigante, unico sistema di rivelazione attivo dal 5 maggio del 1976, e uno scatto del 1928 a Verzenis che ritrae quattro bambini, uno in fasce, seduti ai piedi di una tenda dopo il sisma che ha colpito il Tolmezzino. E siamo anche ancora in tema di terremoto a Paularo, 1976-2026, scatti d'artisti del terremoto, tra le memorie curiose gli sposini genovesi in viaggio di nozze e terremotati. Siamo ancora a Pordenone, siamo a Pordenone San Francesco 800. Inizia la celebrazione centenaria del Serafico in città. e siamo proiettati ormai nei mesi della straordinaria celebrazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, evento di grande significato per la Chiesa che sta vivendo nel suo nome un nuovo giubileo per la società civile, che in Italia vivrà il 4 ottobre la prima festa nazionale in onore del suo patrono per l'umanità intera. Chiesa di San Francesco, 1-2 agosto, celebrazioni per il perdono d'Assisi, la prima tappa del percorso a Pordenone San Francesco 800 rivalorizza il tradizionale perdono d'Assisi, cioè la grande indulgenza che San Francesco nel 1216 riuscì a farsi concedere da Papa Onorio III. Passiamo ad altre notizie. Siamo a Pordenone, uno sguardo al calendario di un vasto progetto che si dipanerà in autunno attorno alla festa e alla mese del Santo Franciscus, 1226-2026, 800 anni dalla morte di San Francesco. E poi Francesco e Chiara alla pianticella del Santo, tutto ebbe inizio a Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola d'Assisi. E poi c'è anche una sorta di connubio fra Francesco e Domenico, i predicatori, e di questo si parla a pagina 11 del settimanale. Andiamo ad altre realtà. Sabato 1 e domenica 2 agosto possibile ricevere l'indulgenza plenaria nella chiesa della parrocchia di San Francesco per Don d'Assisi in Borgo Cappuccini. E andiamo ad altre tematiche, campo scuola con gli alpini a Tramonti, l'esperienza di Libero, un giovane della parrocchia di Valle Nuncello. E c'è pure ad Aviano una manifestazione per la pace domenica 9 agosto alle 10. 81 anni fa le bombe su Hiroshima e Nagasaki. Le manifestazioni in questo contesto si svolgeranno in forma pacifica nel rispetto delle norme di sicurezza. Il messaggio che parte da Aviano punta ad andare ben oltre i confini del Friuli Venezia Giulia per ribadire che la pace non è un'utopia né una semplice aspirazione, ma una scelta politica e civile da costruire quotidianamente. Si sono conclusi i soggiorni dei corregionali insieme ad EFASCE con ben 40 partecipanti da Argentina, Brasile, Canada e Uruguay, ambasciatori della regione nel mondo. E fra le parole dei partecipanti, grazie per questa indimenticabile opportunità, è stata un'occasione per ritrovare le nostre radici. Siamo nel Mozambico, 4 ordinazioni diaconali nella parrocchia di Cipene. C'è anche Massiala, Luis Dalaia, il primo battezzato di Don Lorenzo Barro. E i vescovi dell'Emilia Romagna scrivono in merito al tema del suicidio medicalmente assistito. È un tema così intenso, così forte, che lascio questo intervento a una vostra attenta lettura. E siamo alle celebrazioni del Santo Patrono con Santo Stefano a Concordia Sagittaria, e qui sono state insignite alcune persone meritevoli per la loro testimonianza, meritevole di un riconoscimento ufficiale. E ci sono fra i premiati, anzi cito i nomi dei premiati, che sono Enrico Drigo, Angelo Moretto e Mari Valeri, e poi gli sposi Adriano Pellegrini e Maria Assunta Muzzin. E lunedì 3 agosto dalle 9.30 in Cattedrale Santo Stefano di Concordia Sagittaria, alla presenza del parroco Monsignor Natale Padovese e del vescovo Pellegrini, saranno insignite della medaglia appunto Santo Stefano le persone che abbiamo citato, e le ricordo ancora: Enrico Drigo, Angelo Moretto, Adriano Pellegrini e Maria Assunta Muzzin e Mavi Valeri. rallegramenti vivissimi a queste persone meritevoli di tale significativo riconoscimento. Siamo nel porto gruarese. A Porto Gruaro, da Concordia, via Lemene, 4 le date per la proposta di navigazione. Partono con giovedì 30 luglio e andranno fino al 10 settembre. Ogni giovedì le visite guidate gratuite alla città e al mercato settimanale. Fino al 10 settembre inoltre ci sono le visite guidate gratuite alla città di Porto Gruaro. E qui poi c'è una notizia simpatica, la notizia che riguarda le scuole superiori con la maturità, e ci sono i nominativi dei centini, cioè i ragazzi che hanno conseguito il massimo del voto, il massimo del riconoscimento alla prova di maturità. Santa Cecilia, borse di studio Durante e Bortolussi Francello al canto lirico. Notizie belle che meritano naturalmente la nostra attenzione, perché il canto sicuramente è sempre un'espressione intensa e coinvolgente. A Santa Rita di Porto Gruaro si è formato il gruppo del Fornello Resistente, dignità e conforto a chi arriva dalla rotta balcanica, una espressione di attenzione e di accoglienza molto significative. Ancora a Concordia Sagittaria si ricorda il rinvenimento delle reliquie di Santo Stefano, ed è una celebrazione molto sentita e molto intensa non solo a Concordia ma anche nei dintorni. E nella parrocchia di Santo Stefano ancora la festa dei ragazzi, certe luci non puoi spegnerle. Magnifico, magnifica questa intensa espressione. Fossalta di Porto Gruaro, la nuova Sala Italia si inaugura il 31 luglio con la banda Vadese e Vernia. Fossalta di Porto Gruaro, Ferragosto Fossaltese, si parte dal 31 luglio e il 15 agosto si celebra il tradizionale programma religioso con la pontificale di Monsignor Roberto Tondato. Da Fossalta di Porto Gruaro si racconta il Grest, lapis, una matita nelle mani di Dio che disegna la storia. Bellissima questa intensa riflessione e sottolineatura. Bibione, perdonanza con apertura della Porta Santa. In chiesa le reliquie di Giovanni Paolo II. La Porta Santa rimane aperta per fedeli e turisti dal 2 al 16 agosto. Siamo a San Vito al Tagliamento, campi estivi degli scout, esperienza in Austria per gli esploratori e le guide. Archiviata con grande soddisfazione l'esperienza estiva del Grest per giovani sanvitesi che gravitano nell'orbita della parrocchia, e iniziata l'avventura dei campi estivi che li impegnerà nelle settimane d'agosto. Protagonisti sono gli scout del gruppo Agesi di San Vito, che vivranno ora la parte più significativa dell'anno, in cui raccogliere quanto seminato dall'ottobre scorso ad oggi. Sesto, al Reghena, note di fede e natura, sabato 1 agosto alle 20.45, all'Abbazia di Santa Maria in Silvis, il concerto dedicato a San Francesco, un omaggio spirituale e musicale tra le mura millenarie dell'Abbazia di Santa Maria in Silvis di Sesto Reghena, dove sabato 1 agosto 2026 alle ore 20.45 risuoneranno le melodie del concerto Friuli Venezia Giulia, Sound in Silvis, eseguito dall'Orchestra d'Archi Blanc. Andiamo oltre, abbiamo tante notizie ancora da proporvi, ma abbiamo ancora un tempo limitato a nostra disposizione. Siamo a Porcia, festeggiamenti per l'Assunta al via venerdì 31 il luglio con il torneo dei borghi. E a Porcia ancora, una comunità in campo, lo sport che unisce. E infine, sempre merito a questa realtà, appunto alla realtà di Porcia, che coinvolge però questa notizia anche Ambiano, Fontana Fredda e Roveredo, residui chimici nell'acqua dei pozzi artesiani e allarme. Ovviamente l'acqua è il bene primario per la nostra vita e questo inquinamento desta ovviamente notevole preoccupazione. A Porcia è stato inaugurato un nuovo centro di raccolta rifiuti e naturalmente ci sono a disposizione degli utenti altri cassoni che permettono una raccolta in maniera veramente funzionale ed efficace. A Cordenons, centro della memoria, il comune chiama il terzo settore, così custodiamo la storia del paese. E a Porcie, alle 9.30 a Rorai Piccolo, nel parco del Lago della Burida, musica senza confine, con il concerto all'alba parte il Burlilium. A Brugnera c'è disponibilità dell'associazione culturale Il Sacro Tiglio ed è stato inaugurato l'oratorio di Barca Villa Varda, un accordo sulle aperture. Siamo a Spilimbergo. Il grande caldo di luglio costringe ad anticipare la raccolta delle mele nel Friuli e diciamo che se gira tutto per il meglio, con un allentamento delle tensioni, siamo pronti, ci dicono, e con le nostre mele e i nostri kiwi, perché come detto la produzione di quest'estate si prospetta ottimale sia per quantità che per qualità. Ci attendiamo infatti di raccogliere attorno ai 240.000 quintali di mele e 35.000 quintali di kiwi. Bellissima notizia dalla zona appunto in cui si coltivano questi prodotti. A Vito d'Asio e il vescovo Pellegrini visita la comunità parrocchiale di Celante. Dal vescovo parole di conforto e l'invito a proseguire con coraggio. A Casarsa, colpito il centro sportivo con il maltempo che ha provocato decine di migliaia di danni. Siamo alla biblioteca del seminario. Qui il patrimonio librario continua ad arricchirsi, catalogazione di un nuovo fondo realizzato grazie al sostegno della Fondazione Friuli. E a Valvasone, a cura di Lori Stella, l'organo rivive anche sulla carta la storia dell'unico organo veneziano superstite, con la sua preziosità che prevede ovviamente anche il recupero. E siamo quasi arrivati alla conclusione del nostro tempo. Concludo con qualche altra notizia. Siamo a Pordenone, presentato il cartellone 25-27 del Teatro Verdi, un teatro di storie e di musica oltre i confini di spazio e tempo. Ed abbiamo ancora altre notizie che arrivano da varie parti. Siamo nel Veneto orientale, a Cinto, a Portogruaro e a Fossalta, in attesa del Festival di Musica di Portogruaro, le anteprime di Consonanze, doppio evento con gli Ottoni, in arrivo l'orchestra di Padova con Aiello e Voltan. A San Vito al Tagliamento, dal 31 luglio al Teatro Arrigoni e l'1 e 2 agosto nell'Auditorium Centro Civico e il 3 a Valvasone, ultimi concerti di Perle, il Festival di Musica Antica. E a Sesto e Reghena e Tramonti di Sopra, l'1 agosto in Abbazia e il 2 in Area Verde, il Cantico delle Creature, Fresu in quota. A Arcis, da 31 luglio al 23 agosto a Palazzo Centi, i concerti aperitivo delle 18 in loggia al Via, anche la rassegna di teatro per i più piccoli. E a Cimolai, siamo ancora in montagna, al Pordenone Music Festival, la giovane chitarrista bresciana Camilla Melis. Ecco, e l'ultima notizia. Pordenone al Parco San Valentino è alle 18 le domeniche dal 2 agosto al 6 settembre la rassegna a cura della San Marco tra teatro e musica con sassofoni, fiati, folk d'autore e lirica. È arrivato il momento di salutarci, ovviamente le notizie sono ancora tante come è evidente, ma abbiamo fatto qualche assaggio e lascio lasciamo alla vostra lettura le altre pagine del settimanale. Grazie a tutti per l'ascolto, con l'augurio di una serena settimana.
1: E allora noi ringraziamo quindi Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel deserto da Pordenone, per la settimana nel popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia adesso della nostra programmazione.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta sale il numero delle vittime, 84 quelle identificate. Resta lo scontro politico tra Spagna e Italia, l'Europa fa il punto. Golfo, Trump sarebbe pronto ad un nuovo pesante attacco contro l'Iran e in Ucraina, incessanti i raid russi. Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo la forte scossa di ieri si contano i danni, 130 le famiglie sfollate. Fine settimana da bollino rosso per le alte temperature, aumentano le città con caldo record, traffico intenso per l'esodo. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Sale a 84 il numero dei morti davanti alle coste di Ceuta. Quasi la totalità dei migranti dal Marocco sono stati respinti, mentre scontro politico sull'intera vicenda. Vito De Torre.
2: A Ceuta la situazione sta tornando alla normalità. Secondo il governo spagnolo, quasi tutti i migranti entrati nell'enclave sono già rientrati volontariamente in Marocco. Intanto la Guardia Costiera spagnola ha recuperato altri 17 corpi senza vita. Il bilancio, ancora provvisorio, sale a 80 vittime. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito la crisi a leggi deboli, ha detto, alla cattiva gestione e a una legislazione troppo permissiva, ma le immagini mostrano i cancelli della frontiera lasciati inspiegabilmente aperti, proprio come avvenne 5 anni fa. L'Italia resta finora l'unico paese dell'area Schengen ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna. Francia e Portogallo non hanno adottato la stessa misura. Durissima la replica del premier Pedro Sanchez. Alcuni governi, ha detto, hanno scelto di attaccare la Spagna. Un simile atteggiamento è dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E c'è il via libera della Presidente della Commissione europea von der Leyen alla videoconferenza per fare il punto sul dossier migranti che era stata richiesta dall'Italia e da altri 21 paesi, compresa la Danimarca, la Germania, assente rispetto a questa richiesta la Francia. Non si ferma la pesante offensiva russa in Ucraina, il numero dei morti dei recenti raid di Mosca sale. Rita Salerno.
3: È stata una notte infernale a Kiev, dove una trentina di missili balistici hanno colpito la capitale. Si aggrava di ora in ora il bilancio ufficiale, secondo cui almeno 9 persone sono decedute e 28 ferite, compresi 4 minori. Dopo il secondo attacco russo in appena 2 giorni, il presidente Zelensky è tornato a chiedere una fornitura adeguata di missili intercettori in grado di abbattere i missili balistici impiegati dalle forze russe per piegare il paese. Le milizie di Mosca hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri 2 insediamenti in Ucraina, nelle regioni di Zaporizhia e di Kharkiv. Nell'area di Zaporizhia, fanno sempre sapere le autorità russe, un civile è rimasto ucciso in un attacco aereo sferrato ieri dalle forze armate ucraine contro un condominio a Energodar, nella regione sotto il controllo del Cremlino. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni. Il quadro di sicurezza, fanno capire, resta complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Veniamo all'Italia, il terremoto ai Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa registrata ieri. Lucia Ascione.
4: Siamo 101 famiglie, il 90% delle case sono danneggiate.
5: La grande paura per la scossa di 4.7 delle 19.46 di ieri e per tutte quelle che sono seguite ha fatto posto allo sgomento nella popolazione dei Campi Flegrei. 130 nuclei familiari sgomberati, 300 persone accolte da parenti e amici o temporaneamente presso le aree attrezzate dalle amministrazioni comunali tra Pozzuoli e Napoli. Dei 26 feriti che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, 5 restano ricoverati nella città puteolana e a Giugliano in Campania. Proseguono ininterrotte le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per appurare le condizioni di stabilità degli edifici. Solo in tarda mattinata è ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Dovrebbe tornare attiva nella mattinata di domani e sempre domani alle 7 saranno ripristinati i collegamenti con le isole dal porto di Pozzuoli, chiuso dalla Capitaneria per danni alla banchina. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: A Messina è stata trovata una seconda vittima del crollo del palazzo. Le ricerche proseguono in queste ore, sono ancora 4 i dispersi. Facciamo il punto con il servizio di Cesare Cavuni.
6: È stato rinvenuto il secondo corpo senza vita tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone è stato trovato quello della sorella Rosa. Restano ancora dispersi il marito di Rosa, l'altra sorella Sara, il domestico cingalese e una ventenne messinese commessa di un bazar cinese che si trovava al primo piano. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Sul fronte delle indagini, da segnalare le dichiarazioni del procuratore di Messina Antonio D'Amato, che ha sottolineato come l'attività investigativa sul crollo serve a chiarire una serie di dinamiche, compresa quella se fosse o meno in atto un'attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturali o di semplice intonaco. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Nel primo fine settimana di esodo estivo, il caldo, l'Italia si fa sentire dal nord a sud. 19 oggi le città con il bollino rosso, domani saliranno a 23. Ci racconta tutto Giorgia Bresciani.
7: Il picco del caldo atteso lunedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 25 su 27 monitorate. Resteranno in giallo soltanto Messina e Reggio Calabria. La quarta ondata durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi arriveranno temporali che abbasseranno sì di un paio di gradi le temperature, ma porteranno un aumento dell'afa. Questo primo fine settimana di agosto con caldo record segna anche l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. In serata e domani il bollino sarà invece rosso. Particolarmente intenso il traffico sull'autostrada A22 del Brennero, sia per l'arrivo che per il rientro dei turisti stranieri che trascorrono le vacanze in Romagna, nella Laguna Veneta e sul Lago di Garda. Bollino nero fin dalla prima mattina, con code e rallentamenti che hanno raggiunto i 4 chilometri alla barriera di Vipiteno. Sono 35.000 invece i passeggeri previsti oggi nel porto di Genova, il picco massimo di afflusso per l'estate. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo pesa sul costo dei carburanti e pesa anche naturalmente sull'esodo estivo. Nonostante il taglio delle accise, restano problemi per gli autotrasportatori e per gli automobilisti. Paolo Zabeo è coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre.
8: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come piccoli trasportatori, tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
1: Torniamo ancora sull'ondata di caldo record. Torna l'emergenza siccità. I fiumi e i laghi italiani fanno i conti con una mancanza d'acqua ai livelli del 2022, mettendo in difficoltà acquedotti e agricoltura. Fausto Nicastro.
9: Il grande caldo e la mancanza di precipitazioni fanno scattare l'allarme siccità. Tutti i bacini e i corsi d'acqua sono in grave affanno, arrivando ai livelli di crisi del 2022. L'osservato speciale di questi giorni è il Po. Lungo le sue sponde 24 comuni tra Piemonte e Lombardia devono fare ricorso alle autobotti per rifornire gli acquedotti e garantire servizi idrici ai cittadini. A Cremona il fiume ha raggiunto il livello più basso mai registrato, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. A causa della sua ridotta portata, inoltre, si teme la ripresa dell'intrusione salina nel delta. E come ormai succede ogni estate, la situazione sta mettendo in difficoltà il settore agricolo. Molte semine sono infatti nelle fasi finali del ciclo produttivo e il riso è nel periodo di fioritura, quello che richiede più riserve d'acqua. Condizioni critiche anche per i laghi, che si avvicinano ai minimi storici per riempimento. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Continuano a salire i casi di Ebola nell'est del Congo, oltre 3.500 negli ultimi mesi, secondo una stima delle autorità locali, superato il totale dei contagi della più letale epidemia che si era verificata tra il 2018 e il 2020 nel paese africano. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti cuori che soffrono, così Papa Leone ai giovani del Perù che partecipano alla Giornata Nazionale della Gioventù. Paolo Fucili.
10: Spalancate i cuori ai doni che Dio riverserà su di voi in questi giorni, chiede Leoni ai giovani del Perù col videomessaggio inviato a Chulucanas, che quando aveva 30 anni fu la sua prima destinazione da missionario e ora ospita la Giornata Nazionale della Gioventù. Un evento che rinnova e fortifica la vita della Chiesa, dice il Papa, parlando di certezza della presenza viva del Signore fra noi, fuoco interiore che ci spinge ad uscire dalla comodità dell'individualismo. Non tenete solo per voi nelle foto del cellulare o nei video, nei social, quel che sperimenterete. Il Papa chiede ai giovani peruviani, condividetelo, perché molti hanno bisogno oggi della testimonianza gioiosa di un giovane innamorato di Cristo. In Perù il Papa ha trascorso più di 20 anni di vita e presto tornerà con un viaggio che sarà una festa memorabile per tutto il paese. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, una vita spesa a fianco dei giovani in difficoltà. Nicola Ferrante.
11: La camera ardente alla Cascina nel Parco Lambro, sede di Exodus, fra i ragazzi della sua comunità che ha amato e salvato. Addio a Don Antonio Mazzi, le definizioni di prete, educatore o comunicatore non contengono la carica di profezia che ha incarnato, come quando parlava di fede.
12: Il problema è che il rapporto che noi abbiamo con Dio Padre non si tratta di sbagliare o di non sbagliare. È che il rapporto è tale per cui lo sbaglio o la verità non c'entrano. C'è il rapporto con la R maiuscola.
11: Veronese, classe 1929, sceglie il sacerdozio più che ventenne durante l'alluvione del Polesine, commosso dagli orfani. Lui, che aveva perso il padre da neonato, si fece padre per loro. Nel 1984 spicca il volo il progetto di Exodus per i giovani tossicodipendenti.
12: Anche il ragazzo che ha ammazzato suo padre, quando gli parli così e guardi in faccia, c'ha le lacrime.
11: Lunedì alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari, da un'analisi della CNA. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale bancaria. È tutto per questa edizione delle 18. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: quando portavano il quartese. Quel ricco proprietario terriero che porta a Eliseo 20 pani in un periodo di carestia è proprio uno che porta il quartese all'uomo di Dio, che non lo tiene per sé, ma sfida la realtà chiedendo di distribuire quei 20 pani per 100 persone affamate dei dintorni. E questo fatto viene ricordato perché insegna come grande la provvidenza di Dio che si unisce al cuore generoso dell'uomo. Sul tema del pane vivremo tutte le prossime domeniche di agosto, tranne la prossima che sarà dedicata al mistero della trasfigurazione del Signore. E si incomincia proprio con il pane materiale per arrivare al più grande dono di Dio, che è Cristo, pane disceso dal cielo, in grado di saziare ogni nostra fame, ogni nostro bisogno. È ambientato questo racconto dell'Evangelista Giovanni proprio in quei luoghi dove adesso stanno cadendo dei razzi mortali, su quei sentieri dove adesso, in queste ore, passano dei carri armati in quella ennesima guerra che sta insanguinando la terra. Sì, si lotta ancora per il pane, si produce la morte per il pane, ognuno vuole dominare sugli altri e averne a sazietà. Pane indica anche le terre, i confini, la verità, le ragioni, e certamente molti per il pane hanno trovato la morte, mentre ci viene presentato come l'elemento che dà vita. Tutto inizia da Gesù, pieno di compassione davanti alla gente che lo segue, chiama in causa l'apostolo Filippo con quella domanda: dove? Meglio sarebbe dire, con il testo originale, da dove arriva il pane che può sfamare questa povera gente? Avrebbe dovuto rispondere Filippo: da te, dal cuore di Dio, può arrivare tutto quello che sfama l'uomo. Invece Filippo incomincia a ragionare, a calcolare, dimostra un po' la mentalità di tutta quella gente che anche oggi, davanti ai problemi che feriscono la terra, si siedono ai tavoli, fanno grandi progetti, scrivono tanti documenti, ma alla fine niente si muove. Quante volte le nostre parole restano soltanto retorica o carta stampata? Un po' così, dice Filippo con la sua risposta, calcolando a spanne su quei 200 denari che né Gesù né il gruppo dei 12 possiede certamente. Ed ecco un altro apostolo che si fa avanti, questa volta Andrea. Anche lui ha individuato un bambino che porta con sé la merenda, ma subito dice: che cos'è questo? 5 pani e 2 pesciolini per una moltitudine come quella che abbiamo davanti agli occhi. Potremmo dire è la persona scoraggiata in partenza, che non si fida di Gesù, anche se accompagna da lui quel bambino. Andrea non ha ancora capito che al poco, al niente che può dare l'uomo, Dio risponde in maniera generosa, abbondante. E poi ecco l'invito del Signore Gesù a far sedere tutti in quell'erba verde, segno di una primavera che si apre non soltanto per quella gente, ma per tutta l'umanità. L'erba verde, il segno della vita nuova, è proprio lui, sono i suoi gesti e il suo intervento a favore dell'umanità votata alla morte, alla fame, alla disperazione. Con quei pochi pani che lui prende e che sono il frutto della fatica, del lavoro, dell'intraprendenza dell'uomo, con quei due pesciolini arrestiti al fuoco e pescati in quel lago di Tiberiade attorno al quale si trovano, riesce a sfamare tutta la gente, facendoli passare però nelle sue mani. Egli li solleva verso l'alto, formula quella preghiera di ringraziamento al Padre che spesso manca nelle nostre labbra e nel nostro cuore. Ecco perché siamo incapaci di generosità, di andare incontro ai bisogni degli altri, perché non riusciamo a capire che tutto quello di cui abbiamo a disposizione è dono e grazia di Dio. Solo se impareremo a cantare e a ringraziare Dio per il dono del pane e delle altre cose di cui disponiamo, riusciremo a prenderci a cuore la sorte degli altri. È questo che manca a noi, la benedizione, il riconoscerci figli di Dio, graziati da Lui, fortunati perché Lui ci ha dato il necessario e non soltanto quello, soprattutto ci ha fatto dono della salute, della possibilità di vivere insieme, e anche quando ci mette davanti delle gravi necessità, dice a noi: tira fuori quel poco che hai in tasca, che hai nella tua sporta, condividilo, riconosci che Dio te l'ha dato per il bene di tutti, per il bene comune. Ecco la lezione che si impara nell'Eucarestia, che in questi gesti di Gesù è già velata, adombrata, e ci insegna che tutta la nostra vita dovrebbe essere un rendimento di grazie e una ridistribuzione delle nostre capacità, energie, disponibilità a servire, oltre che di quello che possiamo condividere materialmente con gli altri. Non una vita per saziare solo noi stessi, ma una vita che diventa pane profumato anche per quelli che abbiamo vicino, nella nostra famiglia, nei confronti delle persone che soffrono, nella nostra comunità, dove ci facciamo carico dei pesi gli uni degli altri e condividiamo le nostre gioie. Pensate soltanto alla gioia di quel ragazzino. Se avesse consumato in un angolo come fanno i bambini, magari mettendo il braccio davanti la sua merenda, non avrebbe visto la serenità sul volto di 5.000 persone, dice il Vangelo. E invece c'è la gioia di veder nutriti gli altri con il poco che noi abbiamo, se lo facciamo passare nelle mani di Dio. Lasciamoci anche noi un po' disturbare dalla cultura dello spreco nella quale ci troviamo un po' tutti immersi. I nostri ragazzi crescono rovinando tante cose, non curando quello che trovano, ma anche molte famiglie ormai sprecano. A volte c'è da inorridire guardando i cassonetti delle immondizie, tutte le cose che noi buttiamo da parte. Vedete con quanta cura Gesù fa raccogliere i pezzi avanzati, tanto da riempirne 12 ceste. Niente deve essere buttato di quello che è segno della provvidenza di Dio. Credo davvero che ci sarebbe il cibo per tutti i 6 miliardi e più che siamo sulla terra. Pensiamo che metà di questa popolazione vive con meno di $2 al giorno, così hanno stimato, ma quanti continuano a morire di fame, nelle malattie, e noi, folli, a sprecare le nostre cose negli armamenti, nei divertimenti superficiali, nella ricerca di una sazietà che può venire solo dal Signore Gesù, dal ricevere Lui come sapienza della vita. Un ultimo cenno alla reazione di quella folla. È ancora una reazione immatura, diremmo noi, e lo fa capire Gesù. Pensano di aver trovato in Lui il distributore a basso prezzo di tanta fortuna, l'uomo giusto che fa per loro, che evita ogni preoccupazione e ogni pensiero, insomma il grande benefattore dell'umanità che schiva le loro fatiche, i loro rischi e le loro speranze. Per questo Gesù si ritira, si allontana. Vorrebbero farlo re, e in quella preghiera, io credo, è lì a domandare al Padre: fa che mi capiscano. Come deve essere stata drammatica la preghiera di Gesù: fa che capiscano che solo tu, Dio, e io che sono qui a presentare il tuo volto, è in grado di saziare i bisogni profondi dell'uomo. Il cibo che tu doni è davvero la pienezza della vita. Così potremmo pensare quella preghiera solitaria fatta sul monte, in mezzo a persone saziate, sì, materialmente, ma che devono ancora imparare che solo dalla fede, dall'incontro con Dio, ritroveranno la forza per camminare nella vita, il vero nutrimento, la vera sazietà.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Salmo 61. Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Sull'orlo dell'abisso io ti invoco, mentre sento che il cuore mi manca. Guidami tu sulla rupe per me troppo alta. Per me sei diventato un rifugio, una torre fortificata davanti al nemico. Vorrei abitare nella tua tenda per sempre. Vorrei rifugiarmi all'ombra delle tue ali. Tu, oh Dio, hai accolto i miei voti. Mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni. Per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio. Comanda che amore e fedeltà lo custodiscano. Così canterò inni al tuo nome per sempre, adempiendo i miei voti giorno per giorno. È parola di Dio.

Sorelle e fratelli, i salmi fanno parte della preghiera della Chiesa e sappiamo che molte persone, in particolare le comunità religiose e monastiche, pregano i salmi ogni giorno, come in questa Basilica di Santa Maria in Trastevere, dove la bellezza del canto si intreccia a quella del mosaico e della comunità che prega. E siamo lieti di salutare chi ci segue e di accogliere quanti si uniscono alla nostra preghiera, un gruppo di scout da Chioggia. Siamo con il Salterio preghiamo nella Chiesa e per la Chiesa e per tutta l'umanità, e in questo modo trasformiamo poco a poco il nostro cuore e il nostro mondo. È una opera di purificazione dei sentimenti umani, molto umani, che possono abitarci e che sono trasfigurati dalla preghiera e dalla poesia dei salmi. Il Salterio è una delle parti più umane della Bibbia. Possiamo ancora oggi ritrovare nei salmi tutte le nostre esperienze umane e le nostre situazioni, dalla sofferenza indicibile alla gioia più piena, dalla disperazione più cupa alla speranza più forte. Il Salmo 61 che abbiamo ascoltato è la preghiera di un uomo in pericolo. Egli si trova lontano da Gerusalemme, in una terra straniera, sospira di poter godere la protezione divina nel Tempio che si innalza su una rupe irraggiungibile ai nemici. La sua preghiera, infatti, sale dall'orlo dell'abisso e confida al Signore che il cuore mi manca, ma sente il bisogno di aggrapparsi a una rupe, salda, sicura, ferma, che per lui però è troppo alta. Essere sull'orlo dell'abisso è da intendersi dagli estremi confini della terra, come dice il testo originale, e sentire venire meno il cuore sono segni di estrema angoscia, di smarrimento, e possiamo pensare alla situazione di spaesamento, di fragilità, di incertezze, di paure che avvolge tanti uomini e tante donne dei nostri giorni. Questo salmo vuole porre sulle nostre labbra una preghiera che ci aiuti a cercare il Signore, a cercare la Sua parola. Ovunque siamo, in qualunque situazione ci troviamo, possiamo sempre rivolgerci al Signore, perché Egli è la roccia, la stabilità, la sicurezza su cui fondare la nostra vita. Il salmista, che sembra in esilio o nella diaspora, percepisce una distanza non soltanto geografica, ma anche umana e spirituale. È una sensazione che ognuno può provare quando si è lontani dal Signore, dalla Sua parola, dai fratelli e dalle sorelle. E spesso la distanza diventa solitudine, diffidenza, e si sente abbandonati da Dio, anche da tutti, un po' come Giobbe quando dice: i miei fratelli si sono allontanati da me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei, sono scomparsi i vicini e i conoscenti, mi hanno dimenticato gli ospiti di casa. Tante persone si sentono sole sotto il cielo e sulla terra, e da nessuna parte gli giunge aiuto. In questa condizione, in fondo all'abisso della solitudine, viene una preghiera che sale al Signore. Il salmista grida al Signore, anche se si trova lontano, prega un Dio che è vicino, che sa ascoltare. È un invito a ciascuno di noi ad affidarsi sempre al Signore per trovare soccorso, sicurezza invincibile. Come afferma il libro dei Proverbi, torre fortificata è il nome del Signore, e il giusto vi si trova rifugio,
ed è al sicuro. Il salmista conclude il salmo che abbiamo ascoltato con una preghiera per il re. Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni, regni per sempre sotto gli occhi di Dio, comanda amore e fedeltà, lo custodiscano. E soprattutto chiede che il re regni sotto gli occhi di Dio e che amore e fedeltà, come due vere guardie che accompagnano sempre il Signore, custodiscano il re Messia. In queste parole appare la preoccupazione del salmista che il re non si atteggi a padrone, ma che si senta servo di Dio, vero responsabile per la crescita e il bene di tutti. E chiediamo al Signore, così commentava padre Maria Turoldo, poeta e uomo spirituale, commentando questo salmo, esorta a pregare per i re, che mai nessuno sia escluso dalla preghiera, ma prima di lunga vita abbiamo la grazia di governare bene, e chiediamo perdono anche per loro, che la terra non diventi mai una regione infernale. Parole di padre Turoldo. Ogni venerdì ci fermiamo sotto la croce di Gesù per vedere e ascoltare il grido di tanti crocefissi, nella speranza che la sua risurrezione illumini le regioni infernali della terra. Sorelle e fratelli, lontano dal tempio il salmista prega un Dio vicino. La lontananza non ci condanna all'indifferenza e all'insensibilità, perché possiamo iniziare dalla preghiera a sperare, ad aiutare gli altri. Possiamo intraprendere un cammino spirituale che parte dalla dispersione per giungere al Tempio del Signore, per ascoltare la Sua parola, dai confini della terra, dagli abissi della solitudine. Tanti uomini e tante donne, o Signore, ti invocano, mentre il loro cuore viene meno. Ascolta, Signore, il loro grido, sii attento alla loro preghiera, fa che venga presso per loro giustizia e pace. Così potremo cantare insieme inni al tuo nome, giorno per giorno. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male. In questo mondo la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi e spaventati quando eri crocifisso, abbandonato senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Preghiamo la misericordia di Dio che non solo ci faccia ascoltare la sua parola ma ci doni di metterla in pratica e fonda sulle nostre anime il suo Santo Spirito, e come l'acqua del diluvio distrugga in noi ciò che deve essere distrutto e vivifichi ciò che deve essere vivificato, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.
2: Amen.

0: Puoi ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siamo insieme nuovamente all'associazione Caritas qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi insieme a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, e il volontario Giorgio Asquini, che presta proprio servizio lì. Ci parleranno di 10 anni di attività del dormitorio La Locanda. E quindi diamo subito spazio a Nicole e a Giorgio. Buongiorno, bentrovati a voi nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutte e tutti, io sono Nicole Rigo, sono la responsabile del dormitorio La Locanda a Pordenone per la Caritas e la Fondazione Buon Samaritano, e oggi sono qui insieme a un volontario del dormitorio che adesso si presenta.
2: Sono Giorgio Asquini, uno dei volontari del gruppo, anzi dei volontari della Locanda.
1: Noi siamo qui oggi un po' per presentare il servizio e anche per comunicare insomma la data di festeggiamento dei 10 anni del dormitorio a Pordenone. Il dormitorio si trova in centro Pordenone ed è una struttura su 2 piani che apre la sera alle 18:30 e accoglie principalmente uomini residenti sul territorio o che comunque si trovano sul territorio in una condizione di disagio abitativo. Offriamo quei servizi essenziali di base che sono la cena, il pernottamento, la possibilità di fare una doccia e anche la possibilità di fare la lavatrice. Al mattino le persone fanno colazione e poi devono lasciare la struttura, che rimane chiusa per tutta la giornata. E il dormitorio non è come quei classici dormitori formato da grandi stanzoni e bagni in comune, ma è quasi come se fosse una casa. Quindi al piano sotto troviamo la sala da pranzo e la cucina, al piano di sopra ci sono delle camere da 2, da 3 o da 4 persone al massimo, con il bagno in stanza, e ognuno ha il suo comodino e il proprio armadio. Ogni sera si turnano operatrici e operatori insieme anche a volontari e al gruppo volontari, e anche se ci sono tirocinanti oppure i servizi civili. Quindi le persone che accogliamo sono uomini, maggiorenni, il principale bisogno è quello abitativo, ma oltre a quello ci sono poi tutta una serie di problematiche di tipo sanitario, ma anche di tipo relazionale. Quindi per questo che crediamo molto nella presenza dei volontari all'interno del dormitorio, perché sono quella relazione che possiamo dare in più alle persone con cui noi lavoriamo. E adesso passerei la parola a Giorgio, che lui è un volontario appunto da 10 anni, quindi dall'apertura dell'8 agosto, che ci spiega un po' come è andata effettivamente l'apertura.
2: Sì, allora effettivamente io sono tuttora un volontario della Locanda e sono stato tra i primi e molti che ancora continuano a fare i volontari, a essere parte di un gruppo che ha fatto la sua parte nell'accompagnare la nascita di questo luogo, di questo servizio. Una cosa che credo possa essere interessante da ricordare è che è un servizio che è nato sulla base delle esigenze del territorio, quello che potevano valutare i servizi, le associazioni, le realtà che seguono i problemi sociali, eccetera, ma anche appunto con la volontà di avere un gruppo di volontari che portasse il suo sapere, non solo il suo fare, ma anche il suo fare in relazione, come dire. Una cosa interessante credo che si possa dire del momento in cui nacque la Locanda, agosto 2016, è che c'è stato un lungo percorso di avvicinamento alla nascita, di pensare assieme come farla nascere, che ruolo avrebbero avuto sì i volontari, ma anche come poteva essere lo spazio, che orari ci potevano essere, che in che modo, come dire, dare il servizio, ma anche come essere lì presenti, aiutare senza poter risolvere tutti i problemi delle persone, senza credersi chissà chi, ma fare un servizio vero e insieme e in gruppo, in comunità, diciamo. E quindi in questo senso, una serie di incontri, di formazione, si era creato assieme, noi abbiamo come volontari dato una nostra mano costruire il regolamento, per esempio per gli ospiti che della locanda, a pensare a quello che si poteva immaginare prima dei servizi, delle iniziative, delle attività, e quindi è stato un percorso costruito assieme. Dopo, nel momento della nascita del servizio, è stato anche lì sempre importante l'elemento del gruppo dei volontari, e quindi riunioni periodiche ogni mese, quasi ogni settimana, per pensare assieme: ma stiamo facendo così, quali sono i problemi, cos'è che possiamo fare, cos'è che non possiamo fare, cos'è che possiamo effettivamente risolvere e in che cosa possiamo solo, come dire, esserci. E quindi questo insieme di, non so se sono stato, come dire, se sono riuscito a spiegarlo, ma questo percorso di questo tipo credo che abbia, come dire, contribuito alla ricchezza, come dire, di quel luogo, anche per la parte dal nostro punto di vista, o comunque è servito, anche se devo pensare a me come individuo, a cominciare ad avvicinarmi man mano a questo servizio, una cosa che non avevo mai fatto, in un modo senza semplificare, come dire, i problemi, la realtà, le vite di queste persone, con i loro che saranno state, che sono poi state ospitate, con i loro problemi, con i loro vissuti. Questo mi viene da dire. E aggiungerei un'altra cosa, che in generale sull'essere volontari, che il volontario, mi piace di questo volontariato il fatto che siamo un gruppo in primis, come ho detto, perché il volontario in sé fa un pezzetto, ma esiste fino a un certo punto senza il suo gruppo, perché sennò il volontario singolo, come dire, non si mette veramente in discussione, si rischia anche di sopravvalutarsi, di pensare di essere chissà chi che fa chissà cosa. Invece il volontariato è una piccola sfida ogni volta, insomma, e quello è il suo bello e anche il suo difficile, magari, a volte, insomma, è fare più relazione, perché solo fare serve, ma fino a un certo punto. La locanda è un luogo che è vivo, anche per un luogo di relazioni, gli ospiti non sono anonimi, sono delle persone, così come siamo persone noi, sono persone custodi e operatrici, gli operatori. Quindi questo mi sento di dire.
1: Per aggiungere un attimo altre informazioni su come è strutturato il servizio, questo servizio è aperto 365 giorni l'anno, quindi tutti i giorni, estate, inverno, festività, noi insieme, appunto, come diceva Giorgio, operatori, operatrici, volontari, volontarie, anche volontari notturni, custodi, siamo in servizio. E in questo momento ci sono più o meno una decina, anche 12 volontari che si turnano insieme agli operatori e le operatrici. I posti letto sono 20 in totale. L'anno scorso abbiamo fatto più o meno una cinquantina di accoglienze, e in questi 10 anni, un po' come numero totale, abbiamo accolto all'incirca sulle 700 persone. Queste persone qui vengono sia dalla residenza sul territorio di Pordenone, sia anche fuori ambito, quindi accogliamo persone da tutta la provincia e collaboriamo in maniera molto stretta e sinergica con i servizi sociali del territorio, che si prendono in carico le persone, ma anche assieme ai servizi specialistici e sanitari, nel caso appunto ci fossero anche questo tipo di necessità. È un po' difficile riassumere questi 10 anni insieme, e anche tenendo conto di tutti gli attori, insomma, che ne hanno fatto parte, però appunto le altre cose, diciamo, un po' innovative che abbiamo fatto negli ultimi anni sono stata quella di aprire uno spazio diurno sempre all'interno del dormitorio, dove accogliamo sia uomini che donne, con la possibilità di fare pranzo, e quindi Caritas sta offrendo questi servizi definiti a bassa soglia, ovvero che per farvi accesso non servono nessun tipo di requisito. Quindi all'interno dello spazio diurno, per esempio, può entrare qualsiasi persona, basta che dica nome e cognome, piuttosto che anche in dormitorio, per fare l'ingresso Noi non chiediamo che la persona sia astinente dall'alcol, piuttosto che non chiediamo che rispetti tutta una serie di canoni dove magari in altri servizi è necessario. E per riagganciarmi un po' a Giorgio, che appunto diceva che è uno spazio di relazione, puntiamo molto su quella e cerchiamo di fare degli eventi che permettano e stimolino la relazione. Ovvero, oltre al fare delle attività interne come guardare un film o fare dei lavoretti con le volontarie che si prestano, facciamo anche degli eventi aperti alla comunità, quindi una volta al mese più o meno facciamo un'anguriata o qualcuno ci viene a suonare la chitarra, eccetera, e proviamo a invitare anche il palazzo dove noi abbiamo la struttura del dormitorio, e invitiamo anche quegli ospiti che hanno piacere di ritornare lì, che in questo momento magari stanno vivendo nella loro autonomia, ma hanno piacere di essere invitati, di essere informati ai nostri eventi, e quindi proviamo a cercare di creare un po' questi momenti conviviali per creare appunto relazione. E quindi appunto quest'anno la locanda compie 10 anni. Adesso io ripasso un po' anche la parola a Giorgio per rispiegarvi un po'.
2: Sì, aggiungerei una valutazione, come dire, un mio bilancio, non so come dire, anche se non è il termine giusto, per rispetto a che cos'è la locanda, per poi cercare di far capire a chi non la conosce, non l'ha mai vista, che appunto mi sento di dire due cose, due concetti, che secondo me è quello che mi piace anche sulla locanda, che è un luogo positivo. È un luogo che non, come accennavo prima, non è un luogo in cui ci sono individui di passaggio, non è la locanda nel senso come luogo in cui ci sono delle persone che dormono lì, degli sconosciuti, una notte, 5 notti e poi chissà. È qualcosa di più. L'ambizione è anche un po' quello che si realizza, è che vuole essere un po' casa per le persone, in qualche modo un po' insolito, è una forma di famiglia, anche se provvisoria, e come tutte le famiglie non si scelgono, e quindi le famiglie sono anche un po' complesse, le convivenze non sono sempre lineari e semplici, però hanno anche dei momenti di ricchezza, dei momenti di vicinanza e di crescita, pur nelle difficoltà e nelle complessità. Quindi questo secondo me è un tema importante che mi sento di dire dopo 10 anni che vado regolarmente ogni mese qualche sera lì alla locanda. E un'altra cosa che secondo me è importante è sottolineare che intanto le persone che sono lì sono persone molto diverse, hanno vissuti molto diversi, alcuni sono stranieri che vengono da altri continenti, alcuni sono italiani, alcuni sono persone che vengono da altri paesi d'Europa, sono diciottenni, sono sessantenni, c'è chi ha un percorso di dipendenza, c'è chi ha, non lo so, è stato in carcere, c'è chi ha solo perso il lavoro e dopo non si è più ripreso, c'è chi ha altre storie di altro tipo ancora, c'è chi ha un lavoro ma non riesce a trovare assolutamente un posto dove abitare in convivenza, allora magari sta lì 2 o 3 mesi, e quindi la varietà è veramente grande. Questo è anche è una complessità ma anche una ricchezza. E un'ultima cosa che mi viene da dire sulla locanda per quanto riguarda i volontari, comunque spero anche in generale si possa dire che non è un luogo in cui le persone vengono giudicate. Non è come al bar che uno dice qualcosa e gli altri gli dicono ma no, cosa dici, come dire, c'è un po' di libertà di raccontarsi, c'è un po' di possibilità anche di sfogarsi se uno ha voglia, ma soprattutto non è un luogo di bilanci per le persone, non è che siamo lì il volontario o gli altri a rinfacciare tu hai fatto questo, tu non hai ancora smesso di bere, ma è un'occasione di rilanci. È un luogo in cui si può mettere tra parentesi una serie di problemi che poi sì, ovviamente nella giornata e il giorno dopo per strada ritornano fuori, ovviamente, ma intanto uno spazio un po' di di riposo rispetto a quello. E comunque un'occasione di rilanci vuol dire magari riuscire ad accompagnare senza poter fare chissà cosa, ma un piccolo percorso assieme, anche solo nel parlare, nel conversare verso un dopo, che per ognuno sarà diverso. C'è chi potrà tornare a lavorare, c'è chi potrà trovare una convivenza in un appartamento con altre persone, magari in una realtà del sociale che permette quello, ma anche in una convivenza più stabile, in un luogo più stabile della locanda. Però insomma, rilanci più che bilanci, secondo me è quello che si può dire a 10 anni. Si fa un bilancio di 10 anni della locanda, ma è un andare avanti, un andare oltre, sia come gruppo, sia come comunità, sia come città, come luogo che ospita questo, e sempre verso un dopo, verso anche una forma, insomma, relativa di ottimismo, perché qualcosa, insomma, si può sperare, si può fare sempre per ognuno.
1: Grazie. Quindi, andando un po' in conclusione, appunto, noi l'8 agosto festeggeremo il compleanno del dormitorio, che l'8 agosto è proprio la giornata che per la prima volta ha aperto le sue porte nel 2016. Successivamente a questo evento ne faremo altri due, un convegno istituzionale il 15 di ottobre in occasione della Notte dei Senza Dimora, che è una giornata internazionale, e un altro convegno il 14 novembre, più aperto alla comunità, in occasione invece della giornata del povero. Un po' l'intenzione in questo caso non è quella di autocelebrarci ed essere autoreferenziali, ma di poter provare a rileggere un po' le accoglienze che abbiamo fatto, i percorsi che abbiamo messo in atto, come sono andati questi 10 anni, e restituirli sia alle istituzioni sia anche alla comunità, e dare risalto soprattutto alle persone che incontriamo, con cui lavoriamo e che ospitiamo, un po' anche per scardinare quell'idea che magari una persona ha del dormitorio come stanzone, ma anche delle stesse persone come, cioè, non sono per forza dei barboni, non sono per forza delle persone che non si prendono cura di loro o che sono cattive, ecco. Quindi quello che ci piacerebbe è appunto fare un bilancio, come diceva Giorgio, ma anche rilanciare l'immaginario che la comunità può avere con un immaginario invece più reale, più aderente alla realtà. E quindi, per rimanere aggiornati un po' su tutti gli eventi, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, dove saremo un po' più precisi su date, orari e quant'altro. Io vi saluto e vi ringrazio.
2: Grazie di averci ascoltato e di avere, come dire, l'auspicio di cominciare a conoscere questa realtà, e magari se qualcuno ha voglia anche di farsi avanti come possibile volontario, perché no?
1: Assolutamente, noi siamo sempre disponibili.
0: Ecco, allora, noi ringraziamo qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone la Caritas, insieme quest'oggi a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, e il volontario Giorgio Asquini. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo L'accoglienza, preghiera e parola.

Il primo momento è il silenzio, o meglio ancora, usiamo questa parola, l'accoglienza. Il mistero è oggettivo, è Dio che viene. Quando faccio la comunione è Dio che viene. Quindi noi invochiamo lo Spirito Santo prima dell'adorazione proprio per annientare noi stessi, togliere noi stessi a noi stessi, cioè fare questo spazio perché Dio venga. Se noi siamo pieni di noi stessi, cioè viene anche, ma non entra. Sembrerà strano questo discorso, deve trovare un pertugio. Siamo pieni di noi stessi. San Nicolao di Lafrue dice questa parola. Bisogna dirla questa parola. O Signore, togli me stesso a me. Noi la diciamo sovente in questa preghiera. Questo vuol dire adorare Cristo, Dio, in spirito e verità, come dice Gesù alla Samaritana. È giunto il momento in cui chi adora il Padre lo adora in spirito, nello Spirito Santo e nella verità. E la verità è Gesù. È un atto trinitario. Ma questo atto trinitario non avviene se siamo pieni di noi stessi, di discorsi, di pensieri, di sensazioni, di percezioni interiori. Bisogna svuotare. Bene, quando noi svuotiamo, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, questo lo conoscete, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, quando noi svuotiamo noi stessi, lo Spirito Santo corre nella nostra anima, ha questa bellissima espressione, come quando la Madonna rispose Fiat e ci fu il momento dell'incarnazione divina, no? Tutto il cielo, dice San Bernardo, tutto il cielo aspetta la tua risposta, dai la risposta, o Vergine Santa, tutta questa grande attesa, Fiat, mi secundum verbum tuum, e lo Spirito Santo cosa fa? Non si posa leggermente come una colomba, ma corre nel grembo della Vergine Maria e avviene l'incarnazione. Bene, allora facciamo vuoto, togliamo noi stessi a noi. Guardate, basta questo, eh? Bisogna pregare, vieni Santo Spirito, 5.000 volte, 6.000 volte. No, no, no, una volta sola. Vieni Santo Spirito, basta, lui viene. Se trova vuoto, anzi, non solo viene, corre, come dicevo. Bene, questo avviene anche in noi. Scrive uno scrittore ebreo, certo, Eschel, Abramo Joshua Eschel, scrive, è un ebreo, quindi parla di Dio intero, certo, Eschel, Abramo Joshua Eschel, scrive, è ebreo, quindi parla di Dio inteso, Dio

interessante questo fatto. Non è che noi questo è ebreo, quindi parlare con l'Altissimo è già diverso. Però teniamo questa espressione. Non siamo noi che comunichiamo con Dio, è Lui che comunica con noi. E noi ci rendiamo comunicabili, quindi non è una conquista, noi ci mettiamo come oggetto alla sua presenza, oggetto al suo pensiero. Io sono da lui conosciuto. Vi siete mai messi voi proprio come puro oggetto per farvi conoscere da un altro? Di solito no, è difficile, noi ci mettiamo invece subito a parlare, a dire qualcosa di noi. Scrive sempre questo Eschel: per colui che pensa, Dio è l'oggetto. Per colui che prega, Dio è il soggetto. Lo ripeto, per colui che pensa, Dio è l'oggetto e penso a Dio. Per colui che prega, Dio è il soggetto e io sono l'oggetto. Ma per far questo ci vuole tempo. Bisogna, per entrare in questo silenzio, in questa togli me stesso a me, diventare oggetto a Dio, ci vuole tempo. Io faccio questo esercizio in palestra, sapete, i monaci hanno la palestra, non sapevate? E venite dove abito, c'ho la palestra. Faccio la palestra un'ora al giorno da 40 anni. Faccio un'ora di esercizio. Qual è questo esercizio? Appena detto, silenzio. La palestra è la cappella. Vado lì un'ora al giorno da 40 anni. Sono super palestrato perché mi metto seduto in silenzio e dico: adesso mi rendo comunicabile. C'è subito la vocina che mi dice: ma cosa fai? Ma quale comunicabile? Ma fai delle altre preghiere? Ma vai a far del bene? Ma togliti di qui. Mi sembri un pesce lesso, una triglia bollita che non fa niente. Ecco il famoso discorso che dicono noi monaci: non fate niente. E io sto lì a non fare niente. Guardate, questo è terribile. Ma sapete che questo lavoro non lo fa nessuno? Il motivo è molto semplice: abbiamo paura di Dio, perché se mi metto lì un'ora a non fare niente, a stare in silenzio, poi viene subito il pensiero: ma se Dio mi parla davvero? Ah, ma se mi parla devo poi fare quello che mi dice, posso mica dire faccio finta di non aver sentito. Allora è meglio dire altre cose, fare altre cose, perché se Dio mi parla sono finito, cioè devo rispondere. Ma avete presente cosa dice Dio ad Abramo? Ricordate, un certo Abramo va, esci dalla tua terra e va dove? Va. Arrivato là finalmente, sistemato, mette la tenda, le pecore, le capre, eccetera, gli arriva un figlio a 110 anni di età, arriva sto figlio, cosa gli dice? Fa una cosa, portalo sul monte e uccidilo. Allora, siccome noi con questi precedenti ci diciamo: ma un momento, ma se nostro Signore mi chiede un affare del genere, io non sono mica Abramo, io è meglio non sentirlo, è meglio andare sul sicuro. Vero o no? Io sono venuto qui a dirvi che stare con Dio è un po' pericoloso, però è la via della santità, è Lui che fa la nostra vita, è Lui che dà gli ordini, noi li riceviamo. E sono venuto a dirvi che se si fanno, se si lascia il paese, se si lascia la moglie con 10 figli, voi non fatelo, se si va sul monte, eccetera, se è Dio che lo vuole, la vita diventa una, come dire, una scioltezza straordinaria. Come dirà poi San Paolo: non sono più che vivo, è Cristo che vive in me. Però al silenzio si preferisce l'azione, perché l'azione siamo noi a dirigerla, vero o no? Sono io che decido cosa fare. Quindi

evito di star zitto. Adesso vi faccio due citazioni sul silenzio. La prima di un certo Max Picard, un sociologo. La seconda di Romano Guardini, un teologo. Dice Max Picard: nulla ha tanto mutato l'essenza dell'uomo quanto la perdita del silenzio. Né l'invenzione della stampa, né la tecnica, né l'istruzione obbligatoria hanno tanto radicalmente mutato la fisionomia dell'uomo quanto la perdita di ogni relazione col silenzio. Il silenzio non esiste più. Vi cito poi Romano Guardini, una cosa simile: le forze del silenzio e dell'interiorità sono il nucleo dell'uomo. Se lo abbandonano, allora l'Occidente dovrà inaridire, perché la sua grandezza dell'Occidente è alimentata da queste forze, dalle forze del silenzio. Cosa vuol dire questo? Che quando l'anima si mette in questo silenzio interiore, anche se non vuole, si mette in contatto immediatamente con che cosa? Con la natura, col vero, col bello, col buono, perché dentro ci sono delle forze che parlano. I contadini nostri, i nostri nonni, io vengo da famiglia contadina, che sono qui vicino, di Poggiorusco, Revere, Ostiglia, vengo da queste parti, miei nonni e bisnonni. Benissimo, il contadino che non aveva 100 anni fa la radio, la televisione, le cuffie, il disco, e non avevano niente che da ascoltare, andavano nei campi, stavano sempre in silenzio. Sempre, per forza. Poi andavano a casa, uguale, non c'erano dischi, televisioni, radio, rumori di ogni genere, c'era la moglie, vabbè, quella parlava se volete, c'erano gli altri, ma va benissimo, comunione umana. Un uomo abituato a stare in silenzio. Bene, è un vero uomo, perché dentro, volenti o nolenti, Dio parla, anche se quest'uomo non crede in nulla, perché gli parla attraverso la natura, attraverso le cose, attraverso il caldo, il sole, il grano da raccogliere, attraverso la fatica, attraverso gli animali. Ma io vedevo mio padre, che non credeva neanche nel pane secco, alla sera, quando finiva il lavoro dei campi, usciva in silenzio e guardava le... che cosa? Gli argini, guardava, boh, che cosa guardava? E allora io oggi l'ho fatto, perché sono suo figlio, sono uscito dopo pranzo, ero a Melara, vado a vedere il Po. E cosa ti interessa il Po? Lasciatemi vedere il Po, voglio vedere il Po. Guardate, questo rapporto con l'acqua che scorre piano piano, le canne, gli animali, le nutrie, tutto quanto, è un qualcosa di assolutamente vitale. L'uomo che perde contatto col silenzio perde, dicono questi due autori, se stesso. E guardate se oggi l'azione del maligno, diciamo pure il suo nome, non agisce proprio anche su questo piano. È tutto un rumore, è tutta una parola, è tutta una comunicazione, è tutto un guardami, sentimi, toccami, aprimi, ascoltami. L'anima si riempie di cose che non sono Dio. Voi mi dite, ma devo ascoltare le notizie, devo ascoltare il telegiornale. Ci sono persone che ascoltano 6 telegiornali al giorno, ma il quarto sarebbe uguale al terzo, più o meno circa, no? Il quarto è diverso perché nel frattempo è successo qualcosa. Benissimo. E poi naturalmente sono notizie devastanti. E allora cosa succede? Che dentro ti riempi di queste cose e Dio non c'è, se ne va. Se poi cerchi di pregare, non... allora, prima di pregare, fare questo esercizio quotidiano, questo potete farlo anche voi, non dico di stare un'ora in cappella in silenzio, se potete fatelo oggi in questa parrocchia, si inaugura questa situazione, benissimo, ma fatelo spegnendo dei registratori, spegnendo delle musiche, spegnendo dei messaggi, spegnendo persone che continuamente vi buttano nel cuore delle informazioni, perché poi di queste voi diventate quelle cose. E poi le vostre parole successive non vengono dal mondo del silenzio.
c'è una grande relazione tra il silenzio interiore e la parola, tant'è che quando andavano dai padri del deserto, li conoscete questi? Abba, dimmi una parola. Quelli stavano in silenzio 6 mesi, arrivava il discepolo, dimmi, ma non dimmi una settimana di esercizi spirituali, una parola. Quelli che erano in silenzio da 6 mesi dicevano una parola e li devastavano, perché era una parola che nasceva da un mondo di silenzio, cioè da un mondo di Dio, cioè da Dio presente nel cuore di questi uomini. Quindi se c'è un padre del deserto andateci, però il padre del deserto deve stare nel deserto, perché se esce dal deserto non è un padre del deserto. La dimensione della parola è attiva, cioè viene da un mondo di silenzio. Il silenzio è pieno, se no è chiacchiera. Le persone che parlano in continuazione, non vorrei finire dentro questa categoria, comunque di fatto chiacchierano, chiacchierano, chiacchierano. Addirittura Don Divo Barsotti dice che, e i grandi mistici, che questa dimensione di silenzio non è solo lo spazio che dai a Dio, ma è la voce di Dio. Ascoltate cosa dicono. Silesio, un grande mistico del 600, un tedesco. Taci, dilettissimo, taci. Se tu potessi tacere, Dio ti si mostrerebbe completamente. Se tu taci, Dio parla senza tregua. Se tu taci, Dio parla. Ma non lo senti con le orecchie, eh? Non lo senti. Io non l'ho mai sentito, non ho avuto mai locuzioni interiori, ma se mi metto in quell'ora famosa di esercizio, sono sicuro che il Signore mi ha detto delle cose. Magari lo scopro dopo una settimana. L'uomo che abita nella patria del silenzio è un amico di Dio, perché va nel territorio di Dio. Ma questo è stupendo. Ve la ripeto? L'uomo amico del silenzio va nel territorio di Dio e diventa amico di Dio. Divo Barsotti usa questa espressione molto spinta. Chi vuole essere un uomo di preghiera deve spingersi al puro assoluto silenzio in Dio. L'unica vera realtà è il silenzio. La presenza di Dio è nel puro silenzio. Tu non puoi costringere Dio, ma se gli fai posto, allora il silenzio non è più vuoto, diviene la sua parola. E poi dice, la rivelazione di Dio, attenzione, la rivelazione di Dio è dunque il silenzio. Io potrei andare via, finito. Se Divo Barsotti non è stato messo sul rogo con questa frase, hanno aperto il processo di beatificazione e per ora sta andando avanti, memorizzate questa espressione. La rivelazione di Dio è il silenzio. Vuol dire questo: se riesco a stare in silenzio, in quel silenzio è Dio. E Dio, vi ho detto, Logos, parla continuamente. Dio è parola, parola vivente. Allora Dio riempie la mia anima di se stesso, delle sue parole, e io sono pieno di Dio. Come diceva San Giovanni della Croce o anche tanti altri santi, dopo di un'ora di adorazione, come sono sazio. Dite anche voi? No, io sono andato a mangiare, scusate, in questi giorni faccio delle mangiate esagerate, mi alzo da tavola e dico, ho mangiato troppo. Dovrei invece fare un'ora di adorazione, finire e dire, oh, sono proprio pieno. Adesso devo smaltire un po', e lo smaltisco con l'atto di carità. I grandi santi sono dei grandi adoratori, perché vanno a riempirsi di Dio, stando in silenzio. È quella la vera percezione, la realtà di Dio. Guardate, queste cose io non le avevo mai sentite, le ho imparate da Don Divo Barsotti, facendoci fare questa palestra quotidiana. Andiamo avanti, secondo punto. Dopo il silenzio parte la preghiera.
comincio a parlare, ma dopo un'ora, facciamo 40 minuti, vai, dopo 40 minuti comincio a parlare. E cosa dico? Cosa dico? La preghiera che si dice quando mi sono fatto questa percezione della presenza di Dio, che non avverto, intendiamoci, ma c'è, è la preghiera di intercessione. È la preghiera per tutti gli uomini, è la preghiera di ricordo per chi ha bisogno di Dio. La vera preghiera di Gesù è: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. La vera, nel senso, la preghiera più alta è la preghiera della croce. Allora noi siamo chiamati a pregare per il mondo intero affinché il mondo intero si salvi. Oggi Santa Faustina cosa diceva? Abbi pietà, abbi misericordia di noi e del mondo intero, perché noi dobbiamo salvare il mondo con Cristo, intendiamoci, per Cristo e in Cristo. Ecco allora la preghiera di Padre Pio. Avete presente Padre Pio, no? Sapete perché Padre Pio ci metteva 20 minuti a fare l'offertorio, non la elevazione del Santissimo Sacramento, l'offertorio, ecco il pane, il vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e stava così 20 minuti. Sono lunghi 20 minuti, Cominciate a guardare l'orologio. Cosa faceva in quei 20 minuti? Che meraviglia, Padre Pio! Ricordava a Dio tutte le persone che si raccomandavano alla sua preghiera. Peccato io sono arrivato tardi, sennò sarei andato da Padre Pio anche in fasce a dire: fammi tuo figlio spirituale, cioè mettimi in quel ricordo che tu fai durante la Santa Messa con tutte le persone. Tu sei sacerdote? Prova a fare domani 20 minuti di offertorio, a vedere i parrocchiani cosa ti dicono. E se ti stressano, tu devi dire: un momento, ma io sto ricordando ciascuno di voi, nome e cognome. Tant'è che un padre cappuccino di Padre Pio disse: ma Padre Pio, tutti questi nomi, con tutti quelli che vengono, ma come farà a ricordarli tutti? Ma è impossibile ricordarli tutti. Lei farà un calderone, mette tutti insieme e offre il calderone a Dio. Risposta di Padre Pio: nel calderone ti ci butto a te e accendo il fuoco sotto. Questa fu la risposta di Padre Pio. Come facesse a ricordare tutti non lo so, ma che bello sapere che il sacerdote in quel momento non esiste di per sé, ma esiste per il popolo. Allora io comincio a dire nomi, cognomi: Signore, tutti questi sono da mettere nel calice e quindi da salvare. Noi diventiamo partecipi del mistero della salvezza, di qui la nostra efficacia, la nostra efficacia. Abbi pietà di noi del mondo intero, perché il peccato è nostro. Voi dovete salvare tutta la città, tutta Legnago, ma vi va bene, sono, quanti sono? 25.000 persone, via, ce la fate. Ma tu dici: ma non riesco a salvare neanche me stesso. No, il Signore vuole che tu creda che la tua preghiera, la tua intercessione sia come quella di Mosè. Avete presente Mosè? Quando era in cima al monte, teneva le mani alzate, la guerra si vinceva. Abbassava le mani, la guerra si perdeva. Noi siamo quel Mosè che sta sul monte con le mani alzate. Padre, perdona loro, mi unisco a Gesù per la salvezza di tutti. Attenzione, non cerco stati emotivi, non prego per me stesso, mai, o meglio, qualche volta, però dico: Signore, abbi pietà di me, te lo dico innanzitutto, e del mondo intero. Poi mi ricordo quella parola di Gesù: ma il Dio sa quello di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate, quindi chiedete poco. A volte incontro delle ragazze e dico: mi vorrei fidanzare, va bene, padre preghi per me, va bene, però lo vorrei laureato, alto 1,80, biondo e occhi azzurri. Beh, no, perché non posso pregare nel Signore secondo i tuoi desideri e misurati al centimetro, non mi spiace. Anzi, spero che arrivi uno basso, tarchiato, 1,60, nero, un barbone lungo così. Allora no, non preghi padre. Ma allora cos'è? Uno scherzo? Va bene, qual è la preghiera? Salvaci Signore, salvaci da questo mondo e portaci con te.
fa che i miei fratelli ritrovino la fede, non stati emotivi, non sospiri, non emozioni, non dichiarazioni, anzi no, dichiarazioni sì, ma atti di volontà, va bene? La mia volontà è quella che la mia gente si salvi. Ma guardate, dovete essere generosi, perché voi dite, ma come faccio io a essere partecipe della salvezza di un gruppo di 100 persone, di 1000 persone, e non conoscete la potenza di Dio? Siate generosi col Signore, aumentate pure la dose. Ci pensa il Signore poi a qualificare la vostra realtà, la vostra efficacia. Sparate alto, perché se no riducete Dio alle vostre portate, alle vostre misure. I santi avevano questa audacia meravigliosa, pregare per la salvezza dei propri cari e dei propri familiari. Io ci metto tutta la mia buona volontà, però non pensate di avere delle preghiere molto elevate, come vi dicevo, se no finite come Santa Brigida. Avete presente Santa Brigida? Conoscete quella delle rivelazioni di Santa Brigida, la quale un giorno pregò Nostro Signore, anzi la Madonna, questa preghiera molto elevata, la cito: aiutami, o Madre carissima, ad amare il tuo Figlio in modo perfetto. Io mi sento così debole e incapace di amare. Vedete, io mi sento così debole, io. Ma io sono vuoto, invece lei dice: io mi sento così debole, incapace di amarlo come vorrei. Perciò ti prego che tu voglia, complicata, applicare, come dire, che tu voglia annodare l'amore di Cristo al mio cuore e di attirarlo a Lui, staccandolo completamente da ogni affetto terreno. Mamma mia, che preghiera! Annoda il mio cuore a quello di Cristo, staccalo dagli affetti terreni. Risposta della Vergine: pensa piuttosto a rattoppare la veste di Suor Caterina. La Madonna: pensa piuttosto rattoppare la veste di Suor Caterina. Poi va nello specifico e dice: non è una gonna di seta. La Madonna si intende anche di gonne di sete, ma è una semplice gonna di lana grezza che ha uno squarcio da rattoppare. Immaginate come sia rimasta Santa Brigida. Aveva fatto una preghiera, si aveva messo una settimana per inventarla, per attirare lo sguardo di Dio. Rattoppa le gonne di questa Suor Caterina. Questo cosa vuol dire? Che il Signore vuole, no, come dire, con Santa Brigida va benissimo, intendiamoci, però il Signore vuole semplicità, il Signore vuole autenticità, il Signore vuole verità. E quando noi preghiamo per la salvezza del paese, della città, ci mettiamo veramente tutto il nostro cuore. Lasciate stare e annodare il cuore di Cristo, lasciate stare gli annodamenti. Voi dite: Signore, o salvi me e salvi anche tutto il popolo. Come dicevano appunto Mosè nel libro dell'Esodo: non siate prolissi, non siate neanche concisi, siate autentici. Volete la salvezza dei vostri figli, sì o no? Che non vanno più in chiesa, che convivono, che cosa fanno, Dio solo lo sa. Bene, mettetevi davanti a Dio dicendo: o tutti e due o nessuno, ma disposti, disposti a pagare. Confidenza. Poi tornate nel silenzio. Allora la preghiera di adorazione vera è silenzio, preghiera, va bene? Prima silenzio, togli me stesso, me, svuotami. E anche adesso vi dico come dire, combattere le distrazioni. Quindi togliere me stesso. Quando siete vuoti, cominciate a pregare per gli altri, per gli altri, per gli altri, va bene? Soprattutto per la salvezza eterna, mettendovi disposti a salire sulla croce con Cristo, per Cristo e in Cristo, come diceva San Paolo: io sono stato crocifisso con Cristo, tanto la vita dura poco e dobbiamo ottenere molto. E poi tornate nel silenzio. Fatto questo, voi mi direte subito: ma se mi metto nel silenzio, subito comincio a pensare
alle preoccupazioni, cosa devo fare domani, mio figlio qua, mio marito là, ma anche cose più banali, devo andare dal meccanico, devo pagare un debito, eccetera. Beh, debito non è così banale, ma insomma, devo preoccupazioni, vengono pensieri. Cosa fare? L'esercizio del silenzio, vi ho detto, non è facile, esige un certo allenamento. Vi faccio un solo esempio. Quando vi distraete dovete fare, se ci riuscite, un certo esercizio del presente. Presente, cioè dovete dire il futuro non c'è, mi preoccuperò, non so, del figlio o della figlia, eccetera, eccetera, del domani, cosa devo fare, come devo fare, ma non c'è il futuro, non ci penserò quando arriverò in quel momento. Io devo esercitarmi nell'adesso, è l'unico momento che possiedo. E faccio l'esempio di colui che sta annegando in un fiume. Chi sta annegando in un fiume, sta annegando, vede passare uno sulla sponda, mette tutte le sue energie nel chiedere aiuto, perché in quel momento sta morendo. Per cui quest'uomo che sta affogando non dice: scusi signore, scusi, abbia pazienza, potrebbe essere così gentile da andare a prendere una corda. No, in quel momento, quando vede il passante, urla: aiuto, aiuto, perché tutto è concentrato in quello che sta vivendo. O mi aiuta questo o muoio. Questo è l'esercizio del presente, va bene? Tutta l'energia concentrata sul fatto che ho l'unico momento a disposizione è questo. Non ho il futuro. Il futuro non esiste. Il futuro non c'è. Ed è vero, il futuro non c'è. Non so neanche se vivrò fino a domattina. Il presente c'è. Allora tornate nel presente e continuate a invocare lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo svuota voi stessi. Va bene? E se viene sonnolenza? Ah, perché una delle trappole è la sonnolenza. Abbiamo ancora un corpo, si è mangiato un po' di mostarda mantovana con tanto di gnocco fritto, vai a fare l'adorazione, ti viene quell'abbiocco. Io mi sono sempre sentito in colpa, anche perché io sono stato capace di addormentarmi in ginocchio, proprio in ginocchio, non con il ginocchiatoio, in ginocchio, proprio, questo era da campionato mondiale, in ginocchio, quindi ritto, dormivo. Per i fratelli ero perfetto, diciamo, oh, guarda quello, oh, sta pregando, com'è concentrato. Non dico che una volta mi sono addormentato in piedi, ma ho il sospetto di sì, perché una volta ero in piedi e mi sono sorpreso a svegliarmi. Allora mi sono detto: ma stavo dormendo? Un micro sonno in piedi come i cavalli. Boh, mettiamo, io sto facendo l'adorazione, mi viene la sonnolenza, e va bene, ho trovato una frase che risolve tutti i problemi. L'ho letta in un libro che si chiama In Sinu Jesu, non so se qualcuno di voi lo conosce. È un libro che un monaco irlandese ha scritto, sono locuzioni che ha avuto da Dio, da Gesù, tutte sull'adorazione. Un libro bellissimo, In Sinu Jesu. Ho trovato questa frase, sarebbe Gesù, ammesso che sia vero, ma penso, no? Perché il monaco si lamentava, gli dice: a volte mi viene sonnolenza. In questa locuzione Gesù gli dice: la tua sonnolenza non impedisce la mia azione nella tua anima. Poi è fantastico. Poi dice: se la mia azione dipendesse dal tuo stato di attenzione, sarebbe davvero limitata. La mia azione nella tua anima scende molto più in profondità, scende molto in profondità, indipendentemente dalla tua attenzione o dalla tua sonnolenza. Scende in profondità persino più dei tuoi pensieri e della tua immaginazione. Ma è stupendo questo. Tu devi solo venire a me con l'intenzione di adorarmi e di offrirti al mio cuore. Io farò tutto il resto. Guardate, questa locuzione mi ha molto consolato.
non vuol dire posso dormire in pace, no. Non voglio esagerare su questo, perché se no ne approfitto e allora faccio l'esercizio del monaco che dorme in ginocchio. No. Però, se dovesse succedere, qui dice, la mia azione va molto in profondità, indipendentemente dalla tua attenzione. Ma questo è meraviglioso. Allora, basta che io mi esponga. Infatti, cosa dice in quest'ultima riga? Sottolineate queste due espressioni. Devi solo venire a me con l'intenzione di adorarmi. Ecco, da oggi, da lunedì, si apre la cappellina, vengo in questa chiesa di Sant'Antonio con l'intenzione di adorare. Poi dormirò, mi distrarrò, non so. Però dice, se hai l'intenzione, io farò tutto il resto, ma tu vieni, ma tu vieni. Intenzione di adorarmi e di offrirti al mio cuore. Io farò tutto il resto. Guardate, più di questo non posso dirvi. Se Gesù ha detto questo, faccio tutto io, faccio tutto mi, allora noi andiamo lì e diciamo, Signore, fai tu, io sto qua.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni dal titolo Profeti di Speranza.

Ecco, quando leggiamo i profeti, facciamo sempre molta attenzione che la loro profezia, ovvero la risposta che il Signore pone nelle loro labbra e prima ancora nel loro cuore, si colloca dentro delle situazioni concrete. Il profeta vive delle situazioni del popolo, le devastazioni, le guerre, le ingiustizie, le deportazioni, tutte le vicende politiche, religiose, economiche del proprio popolo. Non è che vive su una montagna e lì sente la parola del Signore. Vede le vicende del mondo, vede le vicende del proprio popolo e si fa interprete di quello che il Signore sta dicendo attraverso quelle vicende, attraverso quelle situazioni, attraverso quei drammi che il popolo sta vivendo. Quindi quando leggiamo i profeti è importante tenere sempre ben presente dove si collocano questi profeti, in che situazione storica stanno vivendo, dove la profezia è donata, in quale preciso momento storico, perché il Signore ci parla in un preciso momento. La sua rivelazione si attua attraverso la concretezza della vita, attraverso le situazioni, attraverso gli incontri, attraverso le vicende, attraverso i problemi, attraverso anche le guerre. Il Signore parla, ma parla attraverso queste realtà. E il profeta cosa fa allora? Il profeta le interpreta e ha la grazia, ha il dono dell'ispirazione, per cui dentro queste vicende vede qual è la parola che il Signore vuole dire. E quella parola, dato che è una parola eterna, viva e vera, vale per quella situazione, ma non vale solo per quella situazione, ma vale per tutta la storia, per tutti gli eventi che si ripeteranno lungo le vicende dell'umanità e quindi quella profezia è valida anche per noi. Non è soltanto relegata al 720 avanti Cristo, quando il regno del nord viene distrutto e viene deportato. Vale anche per adesso, perché poi le vicende della storia si ripetono, si ripetono. Ecco, oggi abbiamo visto un nuovo ribaltamento della storia, no? Con la vittoria alle presidenziali di Trump. Speriamo che qualcosa realmente cambi. Il Signore starà dicendo qualcosa? Beh, probabilmente sì, lo capiremo. Il Signore parla e può parlare soltanto attraverso queste realtà concrete, perché se parlasse direttamente con tutta la sua gloria non capiremmo niente, perché è tutt'altro da noi. E allora per farsi capire il Signore cosa deve usare? Deve usare le vicende, deve usare le situazioni, deve usare la politica, l'economia. Il Signore parla così, è obbligato a parlare così perché siamo creature fatte di carne e ossa collocate dentro un preciso momento storico. Quindi il Signore è obbligato a parlarci attraverso queste realtà, non dobbiamo scandalizzarci. Dobbiamo chiedere anche per noi lo spirito di profezia, chiedere allo Spirito Santo il dono dell'intelligenza, che è la capacità di guardare dentro le situazioni, intus legere, leggere dentro, leggere in profondità. Questo è un dono dello Spirito Santo, l'intelletto. È un dono di profezia, la capacità di leggere in profondità quello che stiamo vivendo, quello che stiamo vivendo.
Ecco, allora leggiamo questo passaggio che è uno dei più importanti di tutto l'Antico Testamento, è uno dei testi, vi dico, fondamentali, anzi vi direi durante la meditazione andatevi a leggervi tutto il capitolo 31 del profeta Geremia. Meditando ieri il profeta Osea, abbiamo visto come l'amore di Dio è un amore che si dona incondizionatamente nonostante i nostri tradimenti, sempre pronto a riaccoglierci, ad amarci. Però abbiamo sentito il profeta dire che Dio rinnoverà l'amore del suo popolo. Abbiamo detto che questo è un preannuncio di qualcosa di infinitamente più grande, perché l'azione di Dio non si risolve soltanto nel perdonare. Il Signore vuole operare un cambiamento dentro di noi, proprio perché il nostro cuore è ammalato, abbiamo detto, no? Ammalato di filautia, di amore di noi stessi, Siccome il nostro cuore è ammalato, segnato dal peccato, Dio dice, ma qui se voglio un'alleanza profonda, vera, fedele, io devo fare un trapianto di cuore. Devo cambiare questo cuore. Se andate a Siena, nella Basilica di San Domenico, c'è un angolo della Basilica dove avvenne quell'esperienza mistica di Santa Caterina da Siena, dove le appare il Cristo che toglie da sé il proprio cuore e lo dona a Caterina, prendendo il cuore di Caterina e mettendolo al posto del suo cuore. È un'esperienza mistica che dice qualcosa di straordinariamente vero, che dovrebbe attuarsi in tutti noi. Ovvero donaci, o Signore, un cuore simile al tuo, oseremmo dire, dacci il tuo cuore, o almeno rendi il nostro cuore simile al tuo. Ecco che Geremia preannuncia questa operazione, l'operazione di questo cambio di cuore che renderà finalmente l'alleanza completamente nuova ed eterna. Ovvero non ci sarà più bisogno di rinnovare l'alleanza. Perché? Perché il cuore del popolo è stato trapiantato con il cuore di Dio. Ecco, questa visione si colloca in un momento ben preciso della esperienza di Geremia. Geremia vive alla fine del regno del re Manasse, che abbiamo detto probabilmente è stato il peggior re di Giuda. Qui ricordiamoci sempre che il regno di Davide dopo Salomone si divide in due: regno di Samaria o di Israele e regno di Giuda. Si dividono in due il popolo di Israele, due regni. Al nord il regno di Samaria o di Israele con capitale Samaria, al sud c'è la Giudea con capitale Gerusalemme. Quindi abbiamo due capitali, due re. Per cui quando sentiamo nell'Antico Testamento, ascoltate popolo di Israele, popolo di Giuda, sta rivolgendosi a tutto Israele, anche se politicamente diviso in due. Poi successivamente, al tempo di Gesù o poco prima, si insinua anche la Samaria vera e propria e sopra diventa la Galilea. Vabbè, questo qui sono accenni storici. Ecco, dopo Manasse, che è il re di Giuda, quindi re di Gerusalemme, è stato il peggior regno di Israele. Abbiamo detto addirittura questo re Manasse introduce le statue degli idoli nel Tempio di Gerusalemme.
Poi la situazione politica, la situazione economica è altrettanto disastrosa, un po' simile a quella che stiamo vivendo noi, no? Vi sono le grandi lobby che posseggono i mezzi, il potere, il denaro e che schiacciano e schiacciavano i poveri in modo sempre più drammatico. Però quando muore Manasse, il regno passa a suo nipote che è il re Giosia, che sale al trono a 8 anni, quando a 8 anni diventa re di Giuda, un bambinetto. E questo riceve un'educazione religiosa, politica, economica straordinariamente bella. Per cui veramente il re Giosia diventa una figura del Messia, attua una delle riforme religiose, politiche, economiche più belle, per cui la Giudea esplode di benessere, di pace, di prosperità. Giosia tenta anche di riconquistare il regno del nord, che era stato invaso dagli Assiri, quando tutta la popolazione fu trasportata a Ninive, perché ci sono le due deportazioni, prima il regno del nord con l'Assiria e la popolazione viene portata a Ninive, poi ci sarà al tempo dei babilonesi la deportazione e la devastazione del regno del sud, Nabucodonosor, che distrugge il Tempio e trasporta la popolazione, la deporta a Babilonia. Quindi abbiamo due deportazioni e quindi due ritorni poi alla patria. E quindi il regno di Giosia fa nascere grandi speranze, queste nuove riforme che sembrano far ritornare il popolo di Giuda al tempo di Salomone, al re Davide, e tutto questo viene approvato da Geremia. E questo applauso, potremmo dire, di Geremia alle riforme del re Giosia vengono raccolte nei capitoli appunto 31-33, dove sono gli oracoli della consolazione. Se avete la volontà potreste leggervi tutti e tre i capitoli, almeno il 31, ma se volete esagerare leggetevi il 31, il 32 e il 33, questi tre capitoli. E quindi Geremia si rivolge al popolo con gioia, dicendo che cosa? Trattieni la voce dal pianto, i tuoi occhi dal versare lacrime, perché c'è una speranza per la tua discendenza. I tuoi figli ritorneranno dal paese nemico. Ovvero promette il ritorno dei deportati da Ninive. Torneranno dalla deportazione. C'è una speranza per la tua discendenza. Quindi apre al futuro, apre la speranza. Ed ecco allora che proprio in questo momento, che è un momento di gioia, di consolazione, ecco che allora arriva questo oracolo che potremmo, ve lo ripeto, considerare uno dei perni fondamentali di tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. Siamo al capitolo 31, i versetti 31-32. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali, attenzione cosa dice, con la casa di Israele, quindi con il regno del nord, e con la casa di Giuda, regno del sud, quindi tutto Israele, casa di Giuda, casa di Israele, io concluderò una alleanza nuova, nuova. E come sarà questa alleanza nuova? Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri,
quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro il Signore, oracolo del Signore. Ma qua si prende atto, io ho fatto un'alleanza con i vostri padri, a quale alleanza fa riferimento? All'alleanza del Sinai. Io ho fatto questa alleanza con il mio popolo, ma questa alleanza è stata continuamente tradita, non siete rimasti fedeli, avete voltato la testa da un'altra parte, eppure io vi avevo presi per mano, vi avevo strappati dalla schiavitù dell'Egitto, vi avevo condotto lungo il deserto, è stato un tempo di fidanzamento. Vi ho condotto al Sinai e lì, attraverso un solenne patto nuziale, ci siamo sposati. Voi mio popolo e io vostro Dio. Ma voi siete venuti meno a questa alleanza nuziale. Mi avete tradito, l'abbiamo visto ieri con il profeta Osea, no? Certo, l'inizio è stato entusiasta. Eravate tutti entusiasti, eravate tutti contenti, no? Il tempo del noviziato, il tempo dei primi anni, ma poi inizia la fatica, inizia la routine, iniziano i contrasti e si comincia a perdere un po' l'entusiasmo, si comincia a lasciarsi cadere le braccia, l'abbiamo sentito nei profeti, non lasciarti cadere le braccia, il nostro rischio è sempre quello, che quando passa l'entusiasmo, quando passa la vicinanza, quello che ci ha reso il cuore colmo di gioia, a un certo punto la fatica di ogni giorno ci fa cascare le braccia e ci dice ma ne vale la spesa, Ecco allora tradimenti, dimenticanze, superficialità, tutte cose che i profeti chiamano prostituzioni, no? Ti vendi ad altro, non rimane il tuo cuore, non rimane fisso e fermo nel Signore. E quindi cosa questo dimostra? Dimostra che noi da soli non siamo capaci, non siamo capaci a rimanere fedeli alla legge di Dio, al patto con Dio. Non ci riusciamo. Vorrei, dice Paolo, ma non ci riesco. Ma non ci riesco. Chi mi libererà da questa pesantezza, da questa contraddizione che abita in me, da questa incapacità di rimanere fedele al Signore, cuore a cuore? Essi non ascoltarono, non prestarono orecchio. Quindi non voglio più ascoltare quello che il Signore mi dice, preferisco ascoltare me stesso, preferisco ascoltare altre voci, ma la parola del Signore non mi soddisfa più, non mi dice più niente. Ognuno seguì la caparbietà del proprio cuore, ritorna il tema del cuore, caparbietà del proprio cuore. Altrove viene detto di dura cervice. Qua Geremia la chiama caparbietà del cuore, che potremmo dire che cosa? Indurimento del cuore. Sclerocardia, la chiamano i padri del deserto. La durezza del cuore, un cuore di pietra che non è più capace di amare. Ed è triste vedere persone che hanno consacrato la vita, a volte succede purtroppo, succede di vedere persone che hanno dato la vita per il Signore, ma dopo con gli anni diventano insensibili, diventano acidi, È una tristezza, è una contraddizione, no? Una contraddizione.
Cari miei, abbiamo bisogno realmente che lo Spirito Santo rinnovi continuamente il nostro cuore e lo liberi dai suoi indurimenti che scaturiscono dalla nostra poca fede. E questo succede quando abbandoniamo le sorgenti dell'acqua viva e vogliamo scavarci le nostre piccole cisterne, che crediamo ci diano sicurezza, ma alla fine ci deludono, ci ritroviamo vuoti, insoddisfatti. Qui direi anche tra parentesi, ma quando siamo insoddisfatti, ma ringraziamo il Signore. Perché? Perché il Signore attraverso la nostra insoddisfazione ci sta lanciando un messaggio. E questo messaggio qual è? Ma vedi che se stai lontano da me non sei contento. Con l'insoddisfazione il Signore ti sta dicendo torna, torna. Non ti accorgi che stai camminando su una strada aspra e piena di spine? Torna a me, sorgente di acqua viva. Quindi quando siamo insoddisfatti non leggiamolo soltanto in senso negativo, no? Ma diciamo, lo Spirito Santo attraverso questa insoddisfazione mi sta dicendo qualcosa di estremamente importante, e che se vado lontano dal Signore il mio cuore non sarà mai pieno, ma mi ritroverò sempre come una cisterna screpolata. È lo Spirito che è sorgente di acqua viva. Ecco, un cuore che è incapace di fedeltà. E qui ritorniamo, vi ricordate, alla prima meditazione di Isaia, questa vigna, no? Piantata con tutta cura e che produce uva selvatica. Che cosa bisogna fare con questa vigna? Bisogna distruggerla. Osea, questa Gomer così amata, ma così traditrice,

antica, ma nuova significa facciamo un'alleanza completamente diversa. Perché? Perché la prima alleanza è scritta sulla pietra, le due tavole. Sapete poi che la prima edizione delle tavole viene rotta, no? Perché quando Mosè scende dal Sinai, cosa vede? Vede che il popolo, sono qui a fare l'alleanza, e il popolo è già lì a festeggiare attorno al manzo, no? Di turno. Allora lì si infuria, spacca le due tavole, dice qui non c'è niente da fare. E allora deve ritornare su e fare la seconda edizione di tavole di pietra, le leggi scritte su tavole di pietra, ma sono scritte sulla pietra. Cosa significa questo? Prima di tutto che sono esterne a me, mi vengono da fuori e sono pesanti. Sono pesanti, mi schiacciano, sono esterne e quindi le avverto come un'imposizione, come un peso, come qualcosa che mi schiaccia. E allora qua lo Spirito Santo fa dire a Geremia che cosa? Qui occorre una legge che non venga più dall'esterno, ma una legge che provenga dal centro del cuore dell'uomo. Occorre una legge che non sia scritta fuori, ma una legge che sia scritta dentro il cuore. Ecco allora che arriviamo ai versetti 33-34. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo. La scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità. E non mi ricorderò più del loro peccato. Scriverò la legge nel loro cuore. Ecco, ritornando alla legge scritta su pietra, ma la legge esterna non ha la forza, non ha la potenza di convincere il mio cuore, perché è fuori dal cuore, è esterna a me. E quindi l'obbedienza alla legge risulta sempre fallimentare. E quando Paolo Apostolo, nelle sue lettere, soprattutto la lettera ai Romani, parlerà della funzione della legge, dirà: ma la legge in sé è buona, è santa. Ma cosa succede? Che rimanendo esterna al cuore dell'uomo, cosa produce la legge esterna? Produce soltanto la consapevolezza che io sono incapace di obbedire alla legge. E quindi rivela che cosa? La legge esterna? Il mio peccato. Per cui Paolo dirà: ma allora la legge è cattiva? No, la legge è buona. Ma la legge ti fa soltanto prendere la consapevolezza che tu sei peccatore. Non sei capace di obbedire alla legge. Per cui arriva a quella affermazione che dice che cosa? Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza attraverso la legge. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza perché? Per usare misericordia nei confronti di tutti, ovvero perché tutti abbiano la consapevolezza che quello che ci salverà non sarà l'obbedienza alla legge, ma sarà l'amore e la misericordia di Dio. Questo è importante per capire Paolo Apostolo, per capire tutta la sua dinamica di lettura della legge. Dopo Lutero ne farà poi tutto un discorso che traviserà molto il messaggio di
di San Paolo Apostolo.

0: Perché allora dirà siamo salvati solo in forza della fede, non tenendo conto però del fatto che questo cuore nuovo produrrà in me anche atti di giustizia, per cui non siamo salvati solo in base alla fede, ma anche in base alle opere, però le opere che scaturiscono da un cuore rinnovato. Occorre un'alleanza nuova, nella quale sia data all'uomo la capacità di poter sperimentare un Dio che mi ama, un Dio che mi vuol bene, un Dio che desidera la sua gloria in me. E quindi non si può fare una semplice riedizione dell'alleanza del Sinai. Occorre una legge che sia scritta nel mio cuore, che diventi un dinamismo interiore, per cui la mia obbedienza alla parola di Dio non scaturisce da una imposizione, ma scaturisce naturalmente dal mio cuore. Non posso fare diversamente, perché il mio cuore dice questo, mi chiede questo. È quello che Paolo dice: Caritas Christi urget nos. La carità di Cristo mi spinge. Non è la legge, ma è l'amore di Cristo che mi spinge. Quando andate al Cotolengo di Torino, all'entrata c'è il motto di Paolo, scritto: Caritas Christi urget nos. Quello che stiamo facendo qui scaturisce dall'amore di Cristo. È una legge che scaturisce dal cuore, in modo naturale. Non scaturisce dall'esterno, non c'è nessuno che mi obbliga, ma scaturisce dall'amore. Capite che allora, se la legge è nuova ed è scritta nel mio cuore, San Giovanni Apostolo dirà: mi è impossibile peccare, mi è impossibile peccare. Perché? Perché quello che il Signore mi chiede corrisponde a quello che desidero nel profondo del mio cuore, perché il mio cuore è stato trasformato, è stato cambiato. Darò loro un cuore capace di essermi fedele. Perché? Perché è un cuore nuovo. Ecco allora che capiamo perché Geremia aggiunge che cosa? Non ci sarà più bisogno di comandi, non ci sarà più bisogno di divieti, di imposizioni. Perché? Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Perché tutti mi conosceranno? Perché io sarò presente col mio spirito in loro. Ezechiele dirà la stessa cosa, quando dirà: porrò il mio spirito dentro di voi. Ecco allora che la relazione sponsale diventa un unico cuore, si pulsa all'unisono con il cuore di Cristo. Il mio cuore è il cuore di Cristo. La domanda è: ma tutto questo quando avverrà? Quando si attuerà questo cambiamento di cuore, questa nuova alleanza? Questa trasformazione completa del mio essere? Questa è la domanda di fondo. Quando questo cuore mio diventerà il cuore stesso di Dio, per cui mi risulterà impossibile peccare? San Giovanni dice: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui e non può peccare. Perché è nato da Dio, non può peccare perché è nato da Dio. Questa cos'è se non la grazia del battesimo? Quando io rinasco a figlio di Dio, non più schiavo di una legge, ma sono figlio di Dio, chiamato a rispondere con amore all'amore del Padre. E quando questo si attua? Si attua quando io accolgo quella che è la buona notizia del Vangelo. Quando Gesù, morendo sulla croce, mi dice che cosa? Contempla l'amore che ho per te, accogli il mio amore in te. Fammi entrare nella tua vita con il mio amore che si dona fino all'ultima goccia di sangue. Arrenditi a questo amore, arrenditi a questo amore. E se tu lasci germogliare in te questo germoglio di buona notizia, che è un amore crocifisso che si dona continuamente a te, il tuo cuore lentamente viene trasformato. Quindi la trasformazione non è qualcosa che si attua sacramentalmente, sì. Nel momento del battesimo io sono consacrato a Dio, quindi anche il mio cuore è consacrato a Dio, è fatto oblazione a Dio. Però attenzione, questo germe deve crescere, e deve crescere. In che modo crescere? Nella familiarità, nell'amicizia, nella comunione con Cristo, nella contemplazione assidua del suo amore crocifisso. Questo attua la trasformazione del mio cuore, per cui il mio cuore viene sempre più convinto dall'amore di Gesù, che mi rivela il cuore di Dio, che sono figlio. Ecco che allora lo Spirito Santo, attraverso l'annuncio dell'amore crocifisso, entra nella mia vita e trasforma il mio cuore. E avviene lo scambio. Il mio cuore diventa il cuore di Cristo. Si nasce da Dio, Si nasce da Dio e si dimora in Dio. Questa è la nuova alleanza. Ecco perché nell'Eucaristia che celebriamo ogni giorno questo viene rinnovato. Perché? Perché ogni giorno ho bisogno di riascoltare quelle parole che mi dicono che Dio mi ama fino a donare totalmente se stesso, fino a lasciarsi consumare da me. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Cosa posso fare di più se non lasciarmi mangiare da te? Perché io possa vivere in te. Prendete, bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Che cos'è questo? È la parola di Geremia. Gesù ripete la parola del profeta Geremia. Finalmente questa nuova ed eterna alleanza si attua. E si attua quando? Nella passione e morte di Cristo. Ecco allora l'importanza di tenere fisso lo sguardo e il cuore sull'Eucarestia, di diventare una sola cosa con l'Eucarestia. Quanto è importante la celebrazione, quanto è importante l'adorazione. L'ho sempre detto, tenetela cara come uno dei tesori preziosi del vostro carisma. Non venite mai meno, piuttosto lavorate di meno, ma non lasciate mai l'adorazione. Perché? Perché è lì la sorgente, è lì la sorgente, è lì la forza trasformante. Questo far mio, questo cuore a cuore di Cristo, che rifulge in me e mi trasforma, mi cambia. È un germe divino, È un germe divino che deve crescere. E cresce con la preghiera, cresce con lo studio, anche, cresce con il mio sforzo di sempre fare di me stesso un dono all'altro. Quando io accolgo, quando io mi accosto alla persona, in quel momento devo essere Eucaristia. Non è che l'Eucaristia è solo la messa, ma quando io mi dono nel servizio, lì vivo il mistero eucaristico e il mio cuore si trasforma pian piano. Se io vivo questo non con l'imposizione, uffa, tocca a me, ma lo vivo come qualcosa di naturale. La caritas Christi urget nos. La carità di Cristo mi spinge e non posso fare diversamente. Calice della nuova ed eterna alleanza. Quindi questa profezia si è compiuta, ma si deve compiere ogni giorno in me. Perché se il mio cuore cambia, allora io sono capace di fare che cosa? Di vivere in una perenne alleanza, di rimanere fedele al Signore, in uno sposalizio che non si rompe mai, che non tradisce mai, ma occorre che il cuore cambi. Terminiamo con la preghiera che troviamo. È il prefazio della quarta preghiera eucaristica che ripercorre tutta la storia della salvezza, fino al dono dello Spirito. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico Figlio come Salvatore. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Dove la santificazione è il cambiamento del cuore che diventa santo.
1: Ringraziamo Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questo percorso con meditazioni spirituali sul tema Profeti di speranza.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

come a Dio con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi a Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato, Don Francesco.
2: Grazie, grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain, dei genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli. E questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno, innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi. Quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste, però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco, i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Fray Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando. Quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così. Loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere. Però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre a modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava alla bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia, da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. io vado dai miei amici, io ho altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni pauline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, quella sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, l'heavy metal che mi fa impazzire. Quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica. Quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi è sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare in ristorante a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili. E quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone. E in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo, che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre, per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Giovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione. E poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, che lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato,
0: come no, ai tempi di Gimme 5,
1: dicevano Gimme 5, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna. Quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri. Non piace a tutti, no, Giovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Giovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: L'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente è per me una canzone iconica. Sì, sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che a non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

te chiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Sant'Alfonso Maria de Liguori, 1696-1787. Il Settecento fu per la Chiesa un secolo particolarmente freddo, attraversato com'era dalle correnti dell'illuminismo e del giansenismo. L'illuminismo pretendeva affidare il destino degli uomini alla nuda ragione e aggrediva la fede cristiana a volte con rabbiosa cattiveria. Il giansenismo predicava una salvezza difficile e una grazia di Dio offerta soltanto ai migliori. A sfidare Voltaire, principe degli illuministi, e a contraddire i rigoristi eredi di Giansenio, Dio suscitò Alfonso de Liguori, un geniale e molto simpatico santo napoletano, un napoletano di buon senso, così lo definiva Benedetto Croce, un cristiano intelligente e colto, come più dei suoi avversari, ma con la fede calda, ricca, spontanea, come quella di un bambino. D'altra parte, un Sant'Alfonso ci voleva proprio, dato che una delle vanterie di Voltaire in quegli anni stava proprio nell'affermare che la Dea Ragione veniva ormai onorata perfino a Napoli. Arnach usava dire che Voltaire e Sant'Alfonso Maria de Liguori furono i due trascinatori di anime delle nazioni latine in quel secolo. Sono coetanei. Il francese visse 84 anni e il santo napoletano più di 90 anni. Immaginiamo dunque un giovane patrizio napoletano, figlio di un capitano della flotta reale e di una nobildonna di origini spagnole, educato in famiglia da uno stuolo di brillanti precettori, che si presenta a sostenere l'esame per l'ammissione all'Università di Napoli. La serietà dell'esame è garantita dall'esaminatore. L'esaminatore è l'illustre filosofo Giambattista Vico. Ma per quanto incredibile possa sembrare, il candidato ha soltanto 12 anni. Il nostro Alfonso a 12 anni ha già studiato latino, francese, spagnolo, greco, filosofia, matematica, geografia, ma anche pittura, architettura, composizione musicale, equitazione, scherma. Si iscrive dunque a 12 anni alla facoltà di diritto. Difende la tesi di laurea in latino, ottenendo la menzione di lode in utroque iure, cioè in diritto sia civile che ecclesiastico, a 16 anni, 4 in anticipo sull'età prevista dal regolamento, tanto che si dovette chiedere la dispensa al viceré spagnolo. Dopo 2 anni di tirocinio, il ragazzo comincia a esercitare la professione e diventa in breve uno degli avvocati più noti e più ricercati del regno. Dal catalogo delle sentenze del Tribunale di Napoli risulta che tra il 1715 e il 1723 l'avvocato de Liguori vince tutte le sue cause. Intanto il papà è contrammiraglio. E per quel primogenito che a 26 anni è già ambasciatore del nuovo viceré di Napoli, sogna la carica di presidente del Sacro Real Consiglio. L'inquieta soltanto il fatto che gli anni passino e Alfonso non si decida a sposarsi come è di giusto. Certo, pensa, bisogna tener conto che il ragazzo ha subito una delusione amorosa. Lo avevano fidanzato alla giovanissima cugina Teresa de Liguori, che porta il doppio titolo di principessina e di marchesa, ma costei lo ha abbandonato per fuggirsene in un Carmelo a 15 anni, anticipando di più di un secolo e mezzo la vicenda di Teresa di Lisieux anche nella vita spirituale, morendo a 20 anni come una piccola santa. Ciò che nessuno sospetta è che è stato Alfonso a convincerla della bellezza di quella vocazione. 40 anni dopo la morte della fanciulla, egli ne scriverà devotamente la vita. Nessuno, insomma, sapeva che il giovane avvocato si era anche lui da tempo consacrato alla Vergine Santa. Il suo amore per la Vergine, Alfonso lo trasfondeva perfino nella pittura,
Dalle sue mani uscivano volti di Madonna intensi e puri che costringevano a pregare. A ciò si aggiungeva una particolarissima devozione dall'Eucarestia. Con i suoi abiti lussuosi, la parrucca elegante, lo spadino di cavaliere al fianco come usavano allora i giovani nobili, Alfonso non si recava soltanto nei salotti o ai tavoli di gioco, una passione su cui rischiò spiritualmente qualcosa, ma anche a fare spessissimo la guardia d'onore al Santissimo Sacramento. A ciò si aggiungeva il suo caritatevole dedicarsi agli incurabili. Un ospedale senza medici, né medicine, né assistenti, dove i rifiuti della società si ammassavano, privi di ogni dignità e di ogni cura, se non quella prestata gratuitamente da alcune confraternite di volontari. Più che di ospedale, era dunque, dicono i cronisti, una discarica umana, una cloaca pestilenziale. E più volte alla settimana Alfonso andava a rifare i letti, cambiare la biancheria, medicare piaghe. Tutto era dunque pronto perché Dio lo chiamasse. Accade sempre così, quando un cristiano si appassiona alla Vergine Maria, all'Eucarestia e ai poveri. L'occasione la trovò in quell'aula di tribunale in cui era abituato a mietere allori. Nella primavera del 1723 l'avvocato De Liguori era impegnato in un processo clamoroso intentato dal duca di Gravina, nipote del Papa, al granduca di Toscana. Vi era implicato anche l'imperatore ed era in gioco la somma enorme di 600.000 ducati. Alfonso era certo della vittoria perché i suoi documenti erano inoppugnabili, ma al momento giusto si accorse che le sue argomentazioni non avevano peso. I giudici e perfino il presidente del tribunale, che egli aveva sempre stimato per l'integrità, si erano tutti lasciati anticipatamente corrompere. Quando si tolse la toga, nauseato dell'ingiustizia subita, Alfonso era deciso a non più indossarla, tra la costernazione dei familiari. Sperarono in una indignazione passeggera, ma si allarmarono davvero quando lo videro trascurare anche certi ambiti riconoscimenti. Invitato a corte per il compleanno dell'imperatrice, non si presentò, se ne andò dai suoi incurabili. Fu quel giorno, tra quei corridoi maleodoranti, che gli parve di sentire una voce: «Lascia il mondo e datti tutto a me». E gli sembrava che intanto l'ospedale tremasse. Si scosse, sembrandogli di aver sognato, e si rimise al lavoro. Quando infine dovette lasciare quel luogo di miserie ed era ancora sulla scalinata esterna, la voce si fece udire di nuovo con più forza: «Lascia tutto e datti tutto a me». Rispose con parole di totale disponibilità: «Mio Dio, eccomi, fate di me quel che volete». E spinto dall'amore per la sua Madonna, si recò immediatamente in un vicino santuario per deporre sull'altare, come gli antichi cavalieri, la spada che portava al fianco. Era il 29 agosto 1723, il giorno della mia conversione, dirà sempre Ambrogio. Il papà dava in smanie, cercava di illudersi che c'era ancora tempo, si consolava al pensiero che occorreva qualche anno di studio prima che quel figlio gli diventasse prete, almanaccava sulla maniera di distrarlo, dato che comunque sarebbe rimasto a casa, come usavano allora i nobili, per studiare teologia. L'importante era che non si mettesse addosso quella veste nera. Per impedirgli di comprarsela, gli tolse ogni finanziamento e Alfonso ne scovò una in un deposito di robe vecchie. Quando il genitore lo intravide sgusciare tra un corridoio e l'altro del palazzo, gettò un urlo inferocito. Lui, un figlio così, non voleva nemmeno vederlo. E non si videro per un anno intero. Quando il contrammiraglio era per mare, Alfonso stava a palazzo. Quando il genitore rientrava dalle sue perlustrazioni contro i turchi, Alfonso si defilava. Ma prima o poi doveva accadere. Un calcolo sbagliato e si ritrovarono nuovamente di fronte. L'urlo si ripeté e il rifiuto fu così assoluto che anche gli amici di famiglia cominciarono prudentemente a evitare quel giovanotto dalla testa calda in rotta con i suoi ricchi e potenti familiari. Alfonso intanto studiava e nel tempo libero esercitava un po' di ministero come chierico tra i popoli di Napoli, i poveri di Napoli. Sembrava impossibile, ma i quartieri poveri verso il mare, lui non li aveva mai visti.
Si accorse allora che c'era quasi un invisibile confine che i nobili non attraversavano mai, oltre il quale stavano ammassati i disperati della terra. E per conoscere quella miseria fino in fondo e darle un po' di conforto, si iscrisse perfino alla confraternita che assisteva i condannati a morte. Fu ordinato prete a 30 anni e affascinò subito Napoli per la sua inusuale predicazione. Da un lato egli parlava in bella maniera, persuasiva, l'arte di avvocato non gli era venuta meno. Dall'altro si esprimeva alla familiare, con semplicità, in modo che tutti potessero comprendere. Le leggi dell'eloquenza imponevano allora ai predicatori forme ridondanti, manierate, che dovevano sottolineare la bravura del predicatore. Scopo della predica era l'ammirazione. Quando si predica, diceva Alfonso, bisogna farlo come se si stesse parlando a qualcuno in una stanza. E più tardi, quando sarà diventato fondatore di una congregazione, arriverà a dire: io maledico tutti i miei confratelli che predicando non si fanno comprendere dalla maggior parte dei presenti. E insegnerà che è necessario parlare in modo che capisca anche il contadino illetterato, anche la donnetta che ha appena smesso le faccende di casa. Non solo, ma diceva, deve capire anche chi arriva in ritardo e si trova nel bel mezzo del discorso. E accadrà così che quando sentirà qualche predicatore perdersi nei meandri della cultura e addentrarsi in questioni particolarmente difficili, manderà subito qualche fratello a tirarlo giù dal pulpito. Un episodio a questo riguardo è rimasto celebre. Morì un celebre predicatore cappuccino, una gloria del suo tempo. Alfonso lasciò passare un paio d'anni, ma un giorno sbottò in predica: avete presente il famoso cappuccino, padre Bernardo Giacchi, morto 3 anni fa? Si riteneva il Cicerone di Napoli, bravo com'era a complicare il Vangelo con periodi sofisticati. E tra i giovani adesso c'è qualcuno che lo imita. Ebbene, se quel cappuccino si è salvato, ha buone probabilità di espiare la sua vanità in purgatorio fino al giorno del giudizio. Gli chiesero di rettificare quelle espressioni così aspre, dette per di più in pubblico. Alla predica successiva aggiunse: avevo pensato di confessarmi della mia sortita contro il malcapitato padre Giacchi, ma vedendo che non riuscivo a metter su il proposito di ravvedermi, me ne sono astenuto. Quando accadeva questo episodio era già vecchio e poteva permettersi una battuta in più da buon napoletano, ma era sempre stato convinto che, diceva, chi predica difficile è traditore della parola di Dio e nemico di Gesù Cristo. L'altra sua preoccupazione, quasi una conseguenza, era starsene ore e ore in confessionale. Qui non c'era il rischio della vanità. O si era capaci di accogliere i peccatori e di accompagnarli nel pentimento, o si falliva come ministri del perdono di Dio. E la situazione allora era grave, perché quel vento freddo del giansenismo di cui abbiamo parlato esigeva dai confessori investigazioni minuziose, tanta severità verso i penitenti. In conclusione, gli autori più in voga raccomandavano di concedere raramente l'assoluzione e di negarla ai peccatori recidivi, abitudinari ed esposti all'occasione di peccare. E poi l'eucaristia bisognava riceverla raramente. Un peccatore assolto, ad esempio, dicevano, doveva astenersene ancora per un po' di tempo in segno di rispetto. Per reazione, come ovvio, c'erano anche dei confessori lassisti che giustificavano tutto. Alfonso non riusciva ad ammettere tanta durezza. Spiegava: ci vuole niente a dire a un peccatore, sei dannato, non ti posso assolvere. Ma si dimentica che questa persona è costata il sangue di Cristo. La stessa coscienza lo spingeva però a non essere accomodante. Si era presentato a lui un giovane e gli aveva sciorinato senza turbamenti una lunga lista di peccati, restandone tranquillamente in attesa del consueto fervorino. Nient'altro? Gli chiese Alfonso. Nient'altro, solo questo, rispose il malcapitato. Solo questo? Ripeté Alfonso. Ma se ti manca solo il turbante per essere un turco, che cosa potevi fare di più? Che male ti ha fatto Gesù Cristo? Conosciamo l'episodio, perché quel malcapitato giovinastro poi gli si affidò totalmente e divenne un santo, e spesso raccontava piangendo quella stupida confessione che Alfonso aveva reso straordinaria. E c'è un altro episodio simpatico
che insegna una grande verità subito intuita ad Alfonso. Ci sono anime che si perdono se non vengono gettate di schianto nel confronto con la santità. C'era dunque una ragazza, Maria, la definisce così, vuota di Dio e piena di mondo, che peccava con la stessa facilità con cui si pentiva e sembrava fare tutte e due le cose molto sinceramente. Maria, le disse un giorno Alfonso dopo averle tentate tutte, ti sei data tutta a Dio? Tutta, padre. Tutta e di tutto cuore? Sì, padre, tutta e di tutto cuore. Allora va, tagliati i capelli e fatti carmelitana. L'autore non dice come finì poi l'esperimento, ma è significativo vedere indicato come soluzione della mediocrità un tuffo nell'ideale. Alfonso aveva studiato teologia morale su un libro di testo particolarmente severo, ma accostandosi alle anime si era reso conto che quella severità andava contro ciò che più amava al mondo, contro il crocifisso morto per amore dei peccatori, contro l'Eucaristia, sacramento di intimità e di forza, contro la Vergine Santa, madre degli afflitti e dei disperati. Fu così che egli accompagnò la sua estenuante esperienza di confessore con l'impegno di studiare a fondo la teologia morale e ne scrisse con tale profondità e genialità da diventare maestro. La sua Teologia Moralis, scritta in latino perché la potessero leggere tutti nella Chiesa, riesaminò tutta la dottrina della Chiesa al riguardo, confrontò opinioni, quelle più disparate, quelle rigoriste, quelle lassiste, insegnando con sicuro intuito le soluzioni più equilibrate e rispettose della verità. Alfonso era giustamente convinto che le opinioni vere si implicassero le une con le altre, e per quest'opera la Chiesa gli riconoscerà il titolo di dottore e lo proclamerà patrono dei confessori e dei moralisti. Quale effetto abbia avuto quest'opera di Alfonso lo possiamo capire da un episodio importante. Il curato d'Ars, tutti ne avete sentito parlare, il celebre parroco e confessore, era stato formato al rigore, anche lui, in tema di morale e di assoluzioni. Nei primi tempi il curato d'Ars predicava così: se dopo la confessione non si verifica un cambiamento totale, significa che l'assoluzione non è stata meritata e tutto induce a credere che abbiamo solo commesso un sacrilegio. Quanto pochi sono coloro nei quali si nota questo cambiamento dopo aver ricevuto l'assoluzione. Dio mio, quanti sacrilegi! Su almeno 30 assoluzioni ce ne fosse una buona, forse il mondo sarebbe convertito. E così il buon curato all'inizio si sentiva in dovere di rimandare molti penitenti, tanto che a volte aspettavano di essere assolti per giorni e giorni. Ma nel 1832 il curato d'Ars conobbe, sia pure indirettamente, l'opera del De Liguori e da allora si sentì autorizzato a dare sfogo a tutta la misericordia che aveva dentro, e i suoi confratelli lo accusarono di essere diventato lassista. Ma, racconta il biografo, il curato d'Ars non era diventato lassista, era diventato alfonsiano, tanto che negli ultimi 15 anni della sua vita il curato d'Ars una volta all'anno rileggeva due volumi della dottrina di Alfonso, da poco elevato all'onore degli altari. Ma torniamo a quei primi anni. Non riuscendo più ad accontentare tutti quelli che ricorrevano a lui, fu costretto a radunarli nelle piazze. Appena suonava l'Angelus della sera, davanti alla chiesa di Santa Teresa degli Scalzi, da tutti i quartieri poveri affluivano per ascoltare Alfonso, Lazzaroni e Lazzarelli, il nome che si dava allora e anche oggi alla gente dei bassi fondi. Alfonso si lasciava contagiare volentieri e il numero cresceva, ma poiché gli assembramenti facevano paura all'autorità, fu costretto a dividere la folla in più gruppi secondo i quartieri e nacquero così le cappelle serali. E poiché non bastavano i pochi preti amici di Alfonso, egli ne affidò la gestione ai suoi laici migliori. Una cappella era guidata da un capo scugnizzo malavitoso, un altro da un soldato espulso dall'esercito e appena sfuggito al capestro, un'altra da un venditore di farina, un'altra da un venditore di uovo, da un venditore di castagno, da un barbiere o da un pescivendolo e così via. Tutta gente convertita ad Alfonso, ben inteso, e molti resteranno in fama di santità. Ma gente che, convertendosi, non aveva perso in nulla la capacità di organizzare la folla. E quando vennero proibite le adunanze all'aperto, i bottegai aprirono le botteghe.
E ogni tanto Don Alfonso faceva il giro a controllare che tutto procedesse nella maniera giusta, e la domenica i preti confessavano a non finire. Oggi le diocesi stanno imparando a organizzare le missioni cittadine, i centri di ascolto nelle case, a valorizzare l'apporto dei laici, a gestire la pastorale del territorio, ma non aggiungono molto a ciò che Alfonso seppe organizzare da solo nella Napoli del Settecento. Fu un'avventura missionaria che avrebbe cambiato il volto della città e quello di tante altre metropoli se l'avessero lasciata continuare. Venne proibita durante la rivoluzione del 1848, perché quasi sempre i cosiddetti rivoluzionari preferiscono inseguire i loro sogni piuttosto che accorgersi delle vere rivoluzioni in atto. Ma alla fine secolo si contavano ancora circa 30.000 aderenti. Perfino il vecchio contrammiraglio, papà di Alfonso, si lasciò convincere una volta ad ascoltare di nascosto una predica del figlio, e poi lo abbracciò di cuore dicendogli: figlio mio, oggi tu mi hai insegnato a conoscere Dio. Ma per gli apostoli di Cristo immergersi tra i poveri è una tentazione sempre crescente. Ad Alfonso non bastava Napoli e le sue miserie, gli nacque in cuore il desiderio di andare in Cina. Ma come accadde a San Filippo Neri, Dio gli mostrò che la sua Cina era molto più vicina di quanto pensasse. Se i quartieri poveri di Napoli erano una terra di missione, i paesi sperduti dell'Appennino campano verso la Lucania potevano dirsi quasi in preda al paganesimo. Villaggi miseri, abbandonati, clero assente o fortemente decaduto, superstizioni inveterate, ignoranza religiosa quasi totale, completo analfabetismo. Partì cavalcando una bestia da soma, con la sua veste rattoppata, deciso a farsi povero in mezzo ai poveri e sognando una compagnia di fratelli che come lui si dedicassero alle missioni popolari. Alfonso immaginava dei conventi in cui i fratelli vivessero assieme come eremiti in casa, preghiera e studio per 4 mesi l'anno. Poi il resto del tempo dovevano disseminarsi in gruppi nei paesi più poveri e predicare le missioni popolari. E i missionari giungevano a piedi nei villaggi più sperduti, predicavano più volte al giorno, a cominciare dalla mattina prestissimo, confessavano fino a stremarsi, organizzavano processioni, penitenze collettive, visitavano i malati, esortavano a sciogliere nel perdono pubblico antiche e notorie inimicizie, fondavano gruppi di preghiere, confraternite di carità e alla fine, come proposito e speranza di tutti, piantavano una croce all'ingresso del paese, ce ne sono ancora tante, e se ne andavano. Dedicarsi a un tale compito, dare le missioni, significava per Alfonso continuare Gesù Cristo, come amava sottolineare. Percorreva paesi sperduti del sud Italia, predicando, a volte operando miracoli. Era il missionario dall'abito più malconcio e dalla barba incolta. Quando arrivavano nei villaggi, i mandriani pensavano che fosse il cuoco del gruppo e si meravigliavano a vedere che toccava a lui la prima predica. E dopo averlo sentito parlare dicevano: se il cuoco è così bravo, chissà gli altri. E solo dal rispetto che gli altri gli portavano capivano che quello era il superiore, il fondatore. Egli poi li affascinava anche insegnando canzoncine spirituali scritte apposta da lui e che cominciarono a impregnare di dolcezza l'anima degli italiani fino ai nostri giorni, soprattutto quelle mariane: «O bella mia speranza, dolce amor mio Maria, sei pura, sei pia», e quelle natalizie: «Fermarono i cieli, tu scendi dalle stelle», eccetera. A chi sapeva leggere distribuiva opuscoli che sminuzzavano la verità cristiana, ricordiamo le massime eterne, le glorie di Maria. A tanti lasciava frasi semplici come compendio di vita spirituale: chi prega si salva, chi non prega si danna, chi dona a Dio la sua volontà gli dona tutto. E così alternava predicazione, composizione di grandi opere e poi si dedicava alla stesura di tanti opuscoli per la gente semplice. Sul tavolo su cui lavorava teneva un grande crocifisso e sulla base col proprio sangue aveva scritto: «Gesù mio, tutto per te». E ogni quarto d'ora, invitato dal suono dell'orologio, si fermava a recitare un'Ave Maria. E da qui nasceva il ricco fiume della sua produzione teologica e ascetica. Valutandola, uno storico sostiene che molto più di quanto si immagini l'anima cattolica dei tempi moderni è di spiritualità alfonsiana. Dagli scritti Alfonso non traeva la minima vanità
anche se il suo nome era diventato celebre in tutta Europa, all'editore veneziano che gli chiedeva un ritratto da mettere sul frontespizio delle opere più prestigiose, come si usava allora, rispondeva: morirei di vergogna. E poi, che brutta pubblicità per il libro, il ritratto di questa mummia egiziana. Ai Bovari egli voleva predicare la santità, voleva insegnare che la perfezione cristiana è possibile a tutti i battezzati, che c'è una vita mistica facile, alla portata di tutti. Dio vi ama, diceva, amatelo. Egli è sempre vicino a voi e dentro di voi. È lì la mattina per cogliere sulle vostre labbra una parola di affetto, di fiducia, per ricevere l'offerta della giornata. Nel corso della giornata rinnovate frequentemente l'offerta di voi stessi. Dite a Dio: eccomi Signore, fai di me quello che ti piace. E per questo voleva che ogni missione popolare, anche quella fatta nei paesi più incolti, più poveri, doveva sempre concludersi con l'insegnamento a tutti indistintamente della pratica essenziale, cioè la meditazione quotidiana, che Alfonso riteneva indispensabile per diventare santi. Aveva 66 anni quando lo colpì la sofferenza più grande. Vincendo le sue resistenze che duravano ormai da tempo, il Papa lo nominò vescovo di Sant'Agata dei Goti, una povera diocesi di montagna nel Beneventano, pur lasciandolo superiore dei suoi frati. Alfonso si sentiva vecchio e l'artrosi cervicale gli deformava il corpo. Già l'anno prima aveva detto di aspettare la morte di giorno in giorno, e ora gli cadeva sulle spalle quella povera diocesi che l'antico biografo definisce lasciata in eredità come un fagotto di immondizie. Non era il clero che mancava. Per una diocesi di 30.000 abitanti aveva a che fare con 400 preti, 4 collegiate di canonici, 13 conventi di frati, solo che tutti volevano stare in città e nessuno voleva andare nelle campagne o nei paesi di montagna. Cominciò col mandare in vacanza tutti i seminaristi e a lasciarli poi tutti a casa. Costruì un nuovo seminario, accolse di nuovo di quei seminaristi che accettavano di rientrare senza pretese di collocarsi, accolse giovani provenienti dai paesi poveri, a condizione che fossero disposti a tornare a evangelizzare le proprie terre, e nominò come docenti i migliori preti che aveva. E poi organizzò la sua diocesi come una grande missione. Lui predicava in cattedrale, dove teneva la meditazione per il popolo ogni mattina, alla sera la vista a Santissima e la Madonna, e Monsignore giungeva sempre a visitare Gesù incarnato nell'Eucarestia dopo che lo aveva visitato incarnato nei malati. Per una mezz'oretta l'ostia santa restava esposta e il silenzio era interrotto soltanto da qualche sua riflessione o da qualche canzoncina che gli stesso insegnava. Sulla maniera di predicare poi manteneva l'inflessibilità di sempre, per sé e per gli altri. Un giorno invitò nella sua cattedrale un predicatore che a Napoli metteva grandi successi, e l'oratore si esibì con l'intento di sbalordire quel vescovo che godeva di una certa fama. Finché scese dal pulpito pavoneggiandosi e pronto a sorbirsi i dovuti complimenti, e si sentì dire da Alfonso: predicando come fate voi, si finisce col tradire Gesù Cristo e il suo popolo. Era vescovo da appena un anno quando vide profilarsi la carestia che avrebbe devastato l'intero regno. Preveggente fece ammassare derrate di grano nell'episcopio. Al momento opportuno, quando i fornai non davano più pane, aprì gratuitamente le porte del suo palazzo. Fino a 500 persone al giorno andavano a prendere cibo dal vescovo, e Alfonso raccomandava che ognuno ricevesse fino a tornare a casa contento. Chiedono quello che appartiene loro, spiegava ai collaboratori per convincerli ad essere generosi, e intanto vendeva oggetti preziosi, mobili, argenteria, mule, carrozze, a preti e frati, e ancora più a se stesso diceva che in quel frangente erano tenuti a mangiare solo quel tanto che bastava per non morire di fame, il resto lo dovevano dare ai poveri. E nonostante tutto, rattrappito sulla sua poltrona di paglia, continuava a scrivere, perché ai suoi figli, preti e laici, non mancasse anche il pane della parola. Scrisse perfino un'istruzione per l'orazione mentale dei bambini,
e il titolo la dice lunga sulla sua visione cristiana dell'esistenza. Nel 1768 compose quella che considererà la più devota e utile delle opere, della pratica di amar Gesù Cristo, nella quale non si trova mai una definizione sull'amore, ma la descrizione dell'amore in atto che il lettore deve praticare man mano che legge. L'episcopato gli pesava terribilmente sulle spalle incurvate. Aveva cominciato prestissimo a dire al Papa di sollevarlo dal peso della diocesi e Clemente XIII gli rispondeva: governate dal vostro letto. E il successore Clemente XIV gli faceva dire che lui poteva fare il vescovo anche solo pregando, perché una sola preghiera di Monsignor de Liguori era più efficace che se non percorresse la diocesi per 100 anni. Le dimissioni vennero accettate solo nel 1775 e sembrò diventare al subito più arzillo. I preti, anche quelli che gli avevano dato filo da torcere, piangevano e tutti ammettevano: bastava il suo nome per governare la diocesi. E un povero campagnolo disse: e adesso? Ora dove lasceremo i nostri figli? Quando andavamo in montagna li lasciavamo nel palazzo di Monsignore ed eravamo sicuri che c'era chi li sfamava. E ora che se ne va, dove li portiamo? Si ritirò nella casa di Nocera dei Pagani. Appena giunto fece cantare un Tedeum sospirando: non ne potevo più, ora mi sento in paradiso. Doveva vivere ancora 11 anni e ne occupò gran parte a scrivere nuovi trattati dogmatici, nuovi testi spirituali, nuovi opuscoli di devozione popolare. Quando proprio la vecchiaia lo sopraffece e non fu più nemmeno capace di celebrare la Santa Messa, passava ore e ore davanti al tabernacolo. A volte chiedeva che gli leggessero qualcosa, ascoltava assorto alcune pagine di Le Glorie di Maria e poi diceva: che bello, che libro è? Chi è che ha scritto queste belle pagine? Siete stato voi, Monsignore, gli rispondevano sorridendo. E Alfonso: Gesù mio, ti ringrazio di avermi fatto scrivere cose così belle sulla tua madre. A volte i ricordi del tempo di carestia riaffioravano e lo agitavano. Interrompeva il suo pasto frugalissimo e diceva: come io mangio e i poveri? E allontanava da sé il cibo. Allora lo rassicuravano, spiegandogli che ai poveri veniva distribuita l'elemosina ogni giorno in portineria. Riprendeva a mangiare e dopo qualche boccone, era un po' svanito per l'età, continuava: io mangio e i poveri? E lui, che aveva guidato le coscienze altrui con mano ferma e lucido giudizio, si sentiva assalire da turbamenti, da scrupoli, e doveva rinnovare atti di carità e di speranza. Verso la fine del luglio 1787 passava le giornate recitando ogni tanto qualche giaculatoria. Il giorno 29 disse: datemi la Madonna. Strinse tra le braccia l'immagine che gli porgevano e cominciò l'agonia. Rantolava, ma a volte sorrideva all'immagine e pareva che le parlasse sottovoce, e durò così per 2 lunghi giorni. Il primo agosto del 1787, ai rintocchi dell'Angelus di mezzogiorno, spirò. Tutti i giorni della sua vita, dall'infanzia alla tarda vecchiaia, Alfonso aveva voluto inginocchiarsi al suono delle campane che ricordavano l'incarnazione, anche se si trovava sulla pubblica strada. E da vecchio, malato com'era d'artrosi, si accasciava ogni volta a terra senza riuscire a sollevarsi il più da solo. Ma quell'ultimo giorno a sollevarlo vennero gli angeli.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi proponiamo il prologo della regola di San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A tutti voi, buon ascolto.

0: Carissimi fratelli e sorelle, cominciamo la nostra particolare diretta su ciò che riguarda proprio la regola del nostro Santissimo Padre Benedetto. Certamente quando noi, come si è già detto nelle precedenti puntate, noi pensiamo al prologo di questa regola, ne rimaniamo veramente affascinati per il fatto che entra dentro di noi. E quante volte noi nel prologo, particolarmente, ecco che sentiamo questa voce della Divina Scrittura, no? Quante volte San Benedetto ripete questa frase, no? Grida a noi, o fratelli, la Divina Scrittura. E ogni volta che io apro appunto il prologo della Santa Regola, questo mi fa sempre pensare a quante volte durante la giornata la Divina Scrittura grida a me. Pensate, ripercorrendo questo cammino profondamente spirituale, quante volte, ripetendo con la parabola del seminatore, questo seme che la sua parola cade su un terreno arido come la nostra anima. Perché il prologo è un continuo richiamo della parola del Signore, no? Quante citazioni nel prologo della Santa Regola. E perché questa insistenza di San Benedetto nel dirci grida a noi, o fratelli, la Divina Scrittura? Allora questo ci impone, in senso buono, ci impone un cambiamento di rotta, e cioè con quale occhio io leggo la Sacra Scrittura. E uno potrebbe dire, beh, con gli occhi. No. San Benedetto ti insegna che questa Divina Scrittura non va letta con gli occhi del corpo, ma con gli occhi dello spirito. Con gli occhi dello spirito. Allora, è questa la dimensione che noi dobbiamo trovare ogni volta che ci accostiamo alla parola di Dio. E mi domando, ma veramente la sto leggendo con una vista interiore, oppure soltanto con gli occhi corporei leggo bla bla bla bla bla bla, vado avanti, anzi speriamo finisca presto perché è anche lunga. Ecco perché San Benedetto nel suo prologo, ma in tutta la regola, ci mette veramente in crisi. Perché ti dice, con quale occhi tu leggi la parola del Signore? Con quale occhi? Questo è il problema. Questo è un problema serio. E approfondiamo questa argomentazione. Prendiamo il primo caso. Quelli che leggono questa regola, nella quale c'è la sua parola di Dio, con gli occhi del corpo. Io ho quasi 50 anni che tutti i giorni ascolto a tavola la lettura della Santa Regola. Noi la leggiamo tutti i giorni è un ciclo di divisioni annuali che tre volte all'anno la regola, la leggi tutta quanta a tavola. Quindi l'avrò ascoltata. Certo che l'avrò ascoltata. Ma mi domando io, accostandomi non con gli occhi del corpo ma dello spirito a questo prologo, ma io con quale occhi l'ho letta? Certo, se la leggo soltanto con gli occhi corporei, sapete che succede? Succede che la leggo con tutta quanta la mia superbia, il mio orgoglio, perché non ho bisogno di lei. Come anche quando mi accosto alla scrittura soltanto con gli occhi corporei, leggo, non ho bisogno di quelle parole. So io quello che devo fare, so io quello che devo decidere, so io il metro di lettura della mia vita. E guardate che in questo inganno così demoniaco ci cadiamo tutti. Ah, ma io la so la scrittura a memoria, ma basta leggerla con questi occhi materiali, saperla anche a memoria, questa parola che il prologo mi mette davanti? Oppure sempre, come dice il prologo, non sarà forse il caso che io legga questa dottrina spirituale come una virtù fondamentale che si chiama umiltà? Difatti, chi è che non recepisce questo messaggio? Chi è che non ascolta, clamate, dice San Benedetto, chi è che non ascolta il grido di questa scrittura? Chi non è umile? Chi pensa di fare da se stesso? E questa parola è soltanto, la leggo perché si deve leggere, ma io sono autosufficiente. So già tutto. Guardate che il demonio è sottilissimo, a tal punto che ti fa comprendere, due punti aperte virgolette, io sono a posto. Lo so a memoria, quante volte ho letto la Divina Scrittura, tantissime volte. La regola è quella poi. E sono anche citazioni dei Santi Padri, di dove l'ha presa, tutta la storia, figurati. Già, ma tu rimani sempre al di fuori di questo progetto. No, tu non vuoi entrare in questa novità di vita, in questo progetto che è tutto bene, potremmo dire, architettato nel prologo della Santa Regola di Benedetto. Se noi volessimo mettere nel prologo un'immagine plastica per comprendere la profondità di quelle pagine, sapete cosa ci metterei io? Appiccicata a quelle pagine, indovinate, ci metterei l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, il quale dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Che ha fatto Gesù nella sua vita terrena? Anche lui poteva dire: ma scusa, io so Dio, vuoi che un sappia io sta scrittura a memoria, l'ho fatta io. Gesù colloquiava col Padre suo. Gesù pregava. Per lasciandoci a noi un esempio, non si è accostato a quelle parole così divine, così sante, con l'atteggiamento di dire: ma io lo so. E quante volte l'ho sentito, sto Vangelo, la memoria. Ma non basta. Ecco perché, vede, i miei cari, insisto molto sul prologo, perché ci mette in crisi. Dall'inizio alla fine, quando ci dice: ascolta la voce del Maestro, e domani ascoltare, infatti, non basta leggere con gli occhi del corpo il prologo, la Divina Scrittura, tutta la Bibbia, non basta. Ma devi metterti in questo atteggiamento imparato da me, che sono mite e umile di cuore. Pensate un po'. E difatti, vedete, Gesù, che è un tipo praticissimo, il Signore non andava su peperi come si fanno discorsi, è molto bravo, no? Un giorno bisbigliava, vi ricordate, i discepoli, no? E questi di cosa parlavano, secondo voi? Chi fosse il primo tra di loro? Chi poteva avere più potere? Chi più ministeri? Chi più seggi? Gesù non gli fa mica un discorso prosaico su chissà cosa, no. Gesù mette in mezzo a loro un bambino che per loro non contava nulla. Lo mise in mezzo a loro e disse: ecco il metro che bisogna seguire. Questo è Gesù. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Questo potremmo dire, ce la dice tutta, no? Come Gesù sta attento alla nostra situazione interiore, quali moti interiori particolarmente in qualche modo ci possono guidare. Ecco quindi l'importanza di imitare il cuore del Signore. È atteggiamento, potremmo dire, giusto per accostarci con gli occhi interiori a leggere queste parole di vita. Perché Gesù spande in mezzo a noi, potremmo dire, la verità per farci liberi. Ecco quindi l'importanza di accostarci a questa parola con umiltà. Con umiltà. Senza la quale non si va a Dio in nessun modo. Ma appunto qui dice il prologo della Santa Regola. Allora è importante che noi ci interroghiamo con quale atteggiamento noi ci accostiamo a questa parola di verità, che grida al nostro cuore. Tant'è vero, sempre come dice il prologo della Santa Regola, notte e giorno c'è questo, potremmo dire, grido del Signore nei nostri confronti. E ci dà una potremmo dire, una linea sicura. Se io mi accorgo che non riesco ad accostarmi a questa parola, giustamente con la virtù dell'umiltà, ma cosa devo fare per intraprendere la via della vita? Qual è l'inizio di questo cammino? E San Benito ci dà, sempre nel suo prologo, una linea fondamentale per l'approccio, chiamiamolo così, tra noi e questa parola. Che cosa devi portare, potremmo dire, per camminare con questa parola? Due cose fondamentali, lo dicevo nel prologo, eh? Noi dunque, cinti fianchi con la fede e con la pratica delle opere buone, sotto la guida dell'Evangelo, incamminandoci per le sue vie, per meritare di vedere colui che ci ha chiamati nel suo regno. Capite com'è importante questa realtà profondamente interiore? Vedete come è profondo San Benedetto, no? Una lettura semplicissima di un testo così bello, così armonioso, non basta. Non basta perché è necessaria questa strada. Ecco allora questi due grandi aiuti, la fede e le opere buone che Dio mi permette di fare. Per giungere dove? Per giungere proprio al suo regno. Al suo regno. Il regno di Cristo, che si basa appunto innanzitutto sulla umiltà di nostro Signore. Ecco perché vi dico, cari fratelli e sorelle, quando noi leggiamo il prologo della regola di San Benedetto in questo modo, andiamo sicuramente in crisi, per questo motivo. Perché il prologo certamente è importante che noi lo meditiamo, per capire tutto quello che ne viene dopo. E allora è importante la fede, si è detto prima, no? A che serve la fede? La fede serve per camminare, perché fa luce, serve per non inciampare, perché dice il Salmo: camminerai su aspide e vipere, schiaccerai leoni e draghi, lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Se troverà un sasso, il suo piede non inciamperà nella pietra. Io manderò i miei angeli a sollevarlo, parafrasando il Salmo 90. Ma vedete com'è profondo San Benedetto? E come ti mette in crisi? Noi che sappiamo tutto, io penso a me più che altro, alla mia povertà, io che so tutto, io che conosco a voglia la regola, la memoria, il noviziato non si finisce mai nella nostra vita. il demonio è sempre lì, che ti tenta sull'orgoglio. Sta proprio, potremmo dire, a un millimetro da te. Perché sa che sull'orgoglio può sempre attaccare le sue unghiacce. Perché sa che è il punto debole della nostra vita. Vedi? Com'è importante che noi ci accostiamo a questa parola con un atteggiamento completamente diverso. E questo ci mette in crisi. Io in questi giorni che ho maggior tempo per sondare la mia vita interiore, la mia anima, il mio esame di coscienza, mi sono domandato: ma se tu morivi ora di coronavirus, dove saresti andato? Dove ti avrebbe scaraventato nostro Signore? In quale cerchio profondo, oscuro, nebuloso del purgatorio saresti andato? L'inferno si spera di no. Anche tu conosci bene la scrittura, e a memoria quanti pezzi, la levra, figuriamoci. Ma basta questo? No, non serve a niente. Serve se tu di fronte a questa parola ti ci accosti con lo Spirito di Gesù. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, il sacro cuore di Gesù. È commovente tante volte, sapete, guardare l'immagine che abbiamo nelle nostre chiese del sacro cuore di Gesù. Ti commuove profondamente. Vai lì davanti, vedi quel cuore tutto circonfuso di spine, i nostri peccati, vedi quel volto così dolce, quello sguardo che vorrebbe dirti: ma insomma, ma lo facciamo sto cammino insieme noi due o no? E tu invece metti sempre domani. È tragico, eh? È molto tragico. Questo modo, potremmo dire, soltanto materiale di raffrontarsi con la Sacra Scrittura. Perché la leggi con gli occhi del corpo, non con gli occhi dell'anima. E quando la leggi solo con gli occhi del corpo, non la puoi comprendere, perché lì è spirito e vita. Ecco perché ne rimani, potremmo dire, non affascinato, perché rimani al di fuori. Invece, quando questa parola è letta con gli occhi interiori dello spirito, allora cambia tutto. Allora diventa parola di vita e ti aiuta pian piano a cambiare la tua esistenza. Quando tu leggi questa parola con gli occhi dello Spirito, è sempre rimasto impresso nella vita del grande Sant'Antonio Abate del deserto, quando lui si converte. Antonio entra in chiesa e sente leggere la parte del Vangelo che diceva: va, vendi tutta poveri, poi vieni a seguire. Non ha detto Antonio, beh, poi domani ci penserò. È una bella cosa, però vedremo. Vedremo. No, subito si è messo al servizio di Dio. Non ha esitato. Perché? Perché quel giorno Antonio, entrando in chiesa, non guardò quella parola con gli occhi materiali, ma guardò quella parola e ascoltò quella parola con gli occhi interiori. E difatti, letto quel Vangelo, sentito quel Vangelo, si ritirò a vita penitente. Miei cari, questo siamo chiamati noi a fare. È un lavoro molto difficile, sapete. Però vedi, se noi guardiamo quella benedetta immagine del cuore sanatissimo del Signore, animati da fede e dalle opere buone, come dice il prologo della Santa Regola, allora anche noi cammineremo più spediti. Certo, è lunga la strada della conversione, anzi è lunghissima, però va intrapresa. Che Maria Santissima ci aiuti nel nostro cammino interiore e ci dia la sua grazia. Per questo vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi abbiamo proposto il prologo della Regola di San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A tutti voi, grazie per l'ascolto.

0: misericordia. Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dei morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci portare in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto, cioè è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Ave o Maria, piena di grazia.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti, così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo, e il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. E il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice: lo sono perché, scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, e si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria, e cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose, sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità, che è sempre alla ricerca di idoli.
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. Fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso e ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione e inutile che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, ma Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose, siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi, ecco, la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà. Cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro, e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico: voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è: tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista. Vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto, uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile e capire che il miracolo è esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio, durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto, cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova.
qualcun altro che forse ha consuetudine a questi incontri o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e che, credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto, appena ordinato sacerdote, non avevo dove dire messa. Non c'era dove dire messa perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, avevo tre paesini in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia com'era fatta. E quindi ci andavo la domenica, ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Il problema è a che ora celebriamo, perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione, arrivano alle 8:05, 8:06 e alle 8:30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico guardate, andiamo a di messa là, e abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dice no, ma stai andando a di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia, niente parole, la messa, punto. 8:07, 8:30, solo la messa. Letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio. Prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione, fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose, a un certo punto finiscono e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità, è lì. Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti cambiano
cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità, e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno, nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice e ti devi alzare pure oggi, anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore io ti amo, glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità, l'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse, però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, di sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaillance è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi. Solo per oggi. Come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi? E arrivare fino a sera. Domani se ne parla. Fino a questa sera, la mia parte fino a questa sera, ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai, ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti, lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte. Ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te. Ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi, le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri.
i ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi. Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi è gente molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, prima Simeone e poi Anna, si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché, quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tiene a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda: quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore, e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai.